L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Annie Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning. Sunday morning.

0: Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
0: Sunday Morning.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: Maximiliano Michelangelo, lo Blanchito baby.
1: Mangio sta roba gourmet, se che no non fa per me. Non mi serve un sommelier, bevo da solo, no non faccio brindisi, non sei famiglia. Tu che

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sunday morning.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Bravo Rick, i pinguini su Radio DJ, sorry, scusa, lo sento, chiedo scusa io postuma quasi, perché sono 3 settimane che mettiamo questa canzone, ma soltanto adesso ho capito che la trama di questa canzone ha uno sviluppo come se fosse un piccolo romanzo, insomma, no? Come si faceva una volta,
1: la bella
0: canzone di una volta.
1: La bella canzone di una volta.
0: Sì, è presente, non so, Anna e Marco,
1: sì, di Lucio Dalla.
0: Chicco e Spillo, Enex Anax, cioè un

0: lui e una lei, che qui non hanno esattamente un nome, però sono due disperati che in qualche modo si stanno cercando, insomma.
1: Sì.
0: E c'è molto bello il passaggio in cui lui dice, beh, cita praticamente Dua Lipa, no?
2: Mi ricordi una, mi ricordi due. Che uno pensava dicesse due, invece
0: No,
2: no, Dua
0: per cui
2: Lipa.
0: evidentemente lei è Mora, è una bella Mora, avrebbe detto mia
2: Sì,
0: mamma, con gli occhi
2: sì.
0: neri, con i capelli neri. È ancora in Italia Dua Lipa, il
2: Sì.
0: marito. Sono ancora in giro, vengono avvistati ogni tanto a Canos di Puglia, a Bitonto, in qualunque altro
1: Quelli
0: posto.
1: mangiano bene, vedono il sole, avranno un po' caldo.
2: No, ma giù non fa, è il
0: Giù si
2: colmo
0: sta
2: dei
0: bene,
2: colmi.
0: giù si
2: È
0: sta
2: che giù alle ore
0: benissimo.
2: 14 ci sono 30 gradi, è una
0: Incredibile.
2: cosa.
1: Un consiglio da inesperto, ma per visitare Matera, no il tacchetto, scarpa comoda.
0: Ah, vabbè, è un errore, dai,
2: A
0: insomma.
2: me piace molto anche di questa canzone, conosco mille lingue,
1: Ma non
2: ma
1: la
2: non
1: tua.
2: la tua.
0: Sì, qui i giovani si stanno cercando, ma non si sono ancora incontrati in
2: Limonati,
0: maniera
2: non hanno
0: definitiva.
2: limonato.
0: Tutto questo per compensare quest'altra cosa che sto per dire. Pinguini bastardi, nel senso che siete al fresco al Polo Sud e noi siamo qui a
2: Certo,
0: schiattare
2: è
0: al
2: chiaro.
0: nord. Per cui i pinguini stanno al Polo
1: E
0: Sud.
1: lì
0: Sì,
1: abitano,
0: e
2: lì
0: lì
2: abitano,
0: abitano.
2: perché non ci sono, al Polo Nord non ci
0: No,
2: sono,
0: non ci
2: questa è la
0: sono, nel
2: notizia.
0: nostro immaginario.
2: Nel nostro immaginario
0: È come
2: pensiamo
0: l'uomo
2: che...
0: primitivo che era contemporaneo dei dinosauri. No,
2: No, no, no, non è così.
0: pinguini, orsi bianchi?
2: No,
0: No.
2: no, no,
0: Pinguini
2: no.
0: sotto, orsi bianchi
2: Ok,
0: sopra. Va
2: adesso
0: bene?
2: fatelo con...
0: Sono un po' nervoso, ho dormito male, caldo.
2: Beh, non sei il solo, mettiti in coda. Fatelo con l'intelligenza artificiale. Ho sentito a Radio DJ che dicevano che i pinguini sono solo al Polo Sud e non al Polo Nord. È vero? Ottima osservazione, Giacomo, perché
0: Sì,
2: poi ti
0: sì.
2: chiama pure per nome,
0: Però
2: no?
0: non del tutto
2: Non
0: corretta,
2: detto
0: perché è
2: perché...
0: facile trovare pinguini anche nella remota Nuova Zelanda, che
2: Sì.
0: però si affaccia molto sulla parte
2: Sud del
0: inferiore del
2: mondo.
0: pianeta.
2: Quindi, di a quei due
0: Vabbè.
2: scemotti di
0: Di
2: correggersi.
0: prepararsi meglio. Va
2: Esatto.
0: bene, pronti a cominciare lo stesso, vai.

0: Volevo prima di cominciare dire una cosa che non c'entra niente. Quando mi è capitato tre volte in vita mia di mettere questa sigla senza di te, non la canto mai. La vivo come un lutto, non lo so. Dico no, devo, però no, perché, forse perché devo stare concentrato.
1: Perché non
0: hai so.
1: Nessuno su cui.
0: Sì,
1: tu sei
0: capito.
1: Come quelli un po' piccoli, appunto.
0: Sì, certo.
1: Che quando c'è un calcio d'angolo, sì. La palla sta arrivando, per colpire di testa, si appoggiano
0: ovvio.
1: Sulle spalle del
0: ovvio.
1: Difensore e diventano alti.
0: Eh beh, certo.
1: Qui
0: certo.
1: Non ce l'hai.
0: No,
1: quello
0: no,
1: sulle cui spalle appoggiarti no, per poi, prendermi in giro sì, e poi fare bella figura.
0: Bravo, ma non è meno efficace, capito? Quindi sì, no, sì, te lo volevo comunicare.
1: Anch'io non lo faccio mai
0: bravo,
1: quando
0: bravo.
1: Non ci sei.
0: Eh sì, perché non ha senso, viene meno uno schema.
1: Fa un caldo pazzesco, non ce la fa l'aria condizionata. Apri un po' la finestra che entra un po' d'aria.
2: Il vento caldo dell'estate mi sta portando via.
0: Chiudi il fondo.
2: La fine del mondo adesso.
1: Si chiamava Alice?
0: Carla Bissi.
1: Ragazzi, me lo dico con quel tono lì.
0: È proprio a pagina 1 del manuale del perfetto camp.
1: Il manuale.
0: Esatto.
1: Guarda un po' le previsioni, Alex.
3: Ed eccomi le previsioni del tempo. Vai. Per oggi. Caldo.
0: Caldo.
1: Matteo stamattina è arrivato sconvolto perché mentre faceva colazione con il suo abituale buon di Motta, immagino.
4: Certo. No, adesso siamo
1: colpo di scena.
4: Siamo alle fiorelle.
1: Cosa sono le fiorelle?
4: È il periodo delle fiorelle. Sono delle ciambelle con lo zucchero a velo.
0: Bravo.
1: Sono arrivate
0: bravo.
1: Loro da sole a casa tua, no, o le hai comprate
4: sono,
1: anche?
4: No, le ho comprate perché sono rimasto colpito dallo scaffale.
0: E
4: ho detto queste secondo me mi piacciono.
1: Le fiorelle.
4: Ho preso le fiorelle.
0: Ogni mattina in cui Matteo Curti fa colazione una nutrizionista Elena Casiraghi muore un po', diciamo.
4: Però
0: con grande
4: fiorella.
0: Rispetto
1: no, è arrivato sconvolto stamattina perché ha detto stavo facendo colazione, stavo guardando un programma di informazione su Rai 1 e c'è stava la presentatrice scandalizzata che a un certo punto ha esclamato
4: ma basta questo caldo, ho capito che fa caldo, è estate, ce l'aveva con gli autori, no?
1: Ragione.
4: Dice non mi fate parlare
1: c'ha
4: sempre del caldo
1: invece, perché questo è un caldo anomalo.
0: C'ha ragione.
5: Ma un cazzo di caldo.
1: Porca miseria, così va
0: sì,
1: detto.
0: Ma se tu lo continui a ripetere,
1: scusa,
0: lo sento.
1: Il caldo, non so più come fare, insomma.
0: No, non so più, ognuno sa come fare.

0: cani e tutto il resto, e quindi quando arrivo
1: chiudi tutto, certo,
0: aria condizionata, finché non vado a dormire.
1: Ok, poi quando vai a dormire spegni,
0: la spengo,
1: e questo basta,
0: ne lascio accesa una in una stanza,
1: bravo,
0: remota,
1: bravo,
0: di aria di condizionatore, bravo, e da lì arriva quel soffio che
1: quel riefolo appena
0: perché ho scoperto che se tengo l'aria condizionata accesa anche in camera da letto, al di là della lama di freddo che potrebbe arrivare, se la tieni un po' troppo alta poi ti secca un po' anche la gola.
1: Ma stai scherzando?
0: Quindi sì, dovrei metterla su modalità umidificatore, che due palle,
1: sì. Sì, sì,
0: io
1: sì,
0: volevo
1: sì,
0: soltanto dormire, non
1: esatto,
0: volevo nient'altro. Stavo pensando che, visto che abbiamo messo un pezzetto di Fai la cosa giusta di Spike Lee, no? Quello è uno dei film in cui il caldo è rappresentato meglio, perché proprio ti dà la sensazione di un'estate torrida nel Bronx, con tutti quelli che aprono gli idranti, sai,
1: sì,
0: no? Adesso
1: sì,
0: credo che non si possa più fare.
1: Primo,
0: una volta si vedeva in tutti i film.
1: Esattamente, no, negli Stati Uniti d'America, nelle città, ci sono gli idranti per la strada.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: noi la gestione è un po' diversa.
0: Vietatissimo parcheggiarci di fronte.
1: Sì, da noi la gestione è un po' diversa, forse sono interrati, se ci sono, non lo so. Ma
0: non
1: comunque
0: lo so,
1: non...
0: da noi ci sono i pompieri.
1: Ci sono i pompieri, arrivano loro e
0: arrivano
1: fanno,
0: subito,
1: non lo so.
0: Meno, sì.
1: Però è un grande classico, cioè... apri con una chiave inglese quell'idrante
0: almeno
1: lì,
0: nei film,
1: e nei film, e ti rinfreschi.
0: Però
1: con
0: non
1: quell'acqua,
0: sempre, appunto, sì, è un po' come per i fotografi riprendere la pioggia, no? È una cosa che
2: è
0: Matteo
2: difficile,
0: me la mena sempre, è inutile che stai a fare le foto alla pioggia, non si vedono,
1: è così, eh?
2: No,
1: è
2: devi farlo con determinate tecniche, il controluce, i tempi lunghi, però non è una cosa immediata, col telefono scorda.
0: Come si fa a dare l'impressione
1: del
0: che in un
1: caldo,
0: film faccia molto caldo, in una pubblicità faccia molto caldo?
1: La sudarella,
0: devi stare lì con lo spruzzo.
2: Sì, colori rossi, spruzzino.
1: Rosso, bravo, bravo. E quella specie di pieghetta.
0: Le onde di calore.
1: Le onde di calore che fa l'aria.
0: Si riesce a fermare?
2: La Fata Morgana, no. Non
1: come
2: credo,
1: la Fata Morgana? Si no, chiama Fata Morgana.
2: Sì, è quella sensazione che... di aria un pochino meno densa,
0: sì,
2: che si
0: sì,
2: vede.
0: Più densa. Sì.
2: Più densa. No, non si riesce.
0: Non si riesce,
2: no,
0: a fermarla,
2: credo
0: in
2: che
0: una
2: sia
0: fotografia,
2: che sia abbastanza difficile. A meno di non considerare le cose molto distanti, allora lì sì c'è uno sfocato, ma non è facile.
0: L'ho già detto in qualche altra occasione, credo, ma cosa c'è che io non abbia già detto in 50 anni di radio, insomma?
1: Sì.
0: Se c'è un film che mi è rimasto impresso per il modo in cui il caldo veniva rappresentato, anche perché le scene, l'ambientazione, l'epoca, mm-hmm, era un po' la stessa mia di quando avevo l'età dei protagonisti,
1: sì,
0: no? Il film è Io non ho paura, quello
1: sì,
0: ricavato
1: sì,
0: dal libro di Ammaniti, no?
1: Sì,
0: è ambientato nei primi anni 70. I due protagonisti, Filippo e Michele, peraltro i nomi dei miei figli, avevano l'età che avevo io più o meno in quel periodo lì, all'inizio degli anni
1: lì
0: 70.
1: Molto giallo,
0: molto giallo, perché
1: di...
0: è Basilicata quella zona,
1: sì,
0: colline coperte di grano ormai molto maturo, polvere, perché dove c'è
1: sì,
0: il grano c'è polvere,
1: molto molto molto,
0: a meno che non sei a Forte dei Marmi e lì c'è polvere,
1: lì
0: ma di un altro
1: c'è
0: tipo,
1: c'è grano, molto grano, e c'è anche della polvere, ma la tiriamo
0: è una battuta,
1: su col naso,
0: è una battuta. Prima
1: poi
0: che
1: Forte dei Marmi non è particolarmente,
0: non è famosa per
1: la
0: quello,
1: capitale,
0: no,
1: no, della
0: delizio,
1: Bamba, chiamiamola col tuo nome, chiamiamola.
0: E io mi ricordo sempre la scena iniziale, una delle primissime scene di Io non ho paura,
1: sì,
0: del film, insomma, in cui si vede questa 127 un po' sgangherata che avanza lungo le strade sconnesse, insomma,
1: della Basilicata
0: in mezzo ai campi, e dei finestrini.
1: Di anche che c'è un c'è, superbo Diego Battantuono, che anzi non è su delle sue migliori,
0: peraltro senza il ventilatore,
1: cioè senza il ventilatore
0: non avrai fatto,
1: che
0: aveva
1: già caldo tremendo.
0: Beh, insomma, da questa 127 ci sono i finestrini aperti, esce la musica di una canzone di successo di quell'epoca, che è firmata da un gruppo che guarda caso ha a che fare con il caldo, visto che si chiamavano Alunni del Sole.

0: lui è un ascoltatore o un'ascoltatrice secondo te?
1: Fammi vedere.
0: Chi è che si può ricordare questo particolare? Niente affatto malizioso o molto malizioso visto il testo della canzone stessa?
1: Ascoltatrice.
0: No, Johnny.
1: Johnny.
0: Che prima però si chiamava Giovanna.
1: Può essere, avevamo fatto la transizione, chi lo sa.
0: Volevo solo ricordare che Liu, la canzone che avete appena messo, numero uno in classifica in Italia nel 1978.
1: Per la precisione il 16 settembre, caro Linus.
0: Canzone estiva.
1: Ci ha messo 20 secondi ChatGPT, cioè tantissimo a dirmi. Cioè l'ho mandata in difficoltà per la prima volta.
0: Ma anche perché secondo me non esiste un sito ufficiale.
1: Beh, c'è il Parade d'Italia.
0: Che parade? È ufficiale per modo di dire.
1: Sì, però
0: io consulto sempre quella. Certo.
1: Vedevo il signor ChatGPT.
0: Volevo solo ricordare che Liu era uno dei brani più cantati dalle ragazze di Non è la Rai, che però era un programma degli anni 90. Insomma,
1: certo.
0: Loro sicuramente quella canzone non l'avevano mai sentita, gliel'avrà imposta con le sue mani Gianni Boncompagni.
1: Con un contenuto birichino questa canzone.
0: Sì, perché la prima frase è "si sdraiava sopra di noi", cioè
1: sì. Ma poi,
0: e poi
1: capisce che c'è della, diciamo,
0: guardava me, toccava lui,
1: c'è del polisentimento. Linus, guarda, non essere malizioso, te la metto così.
0: Mio padre in bagno che si faceva la barba con la radiolina accesa, Luciana, evidentemente. La fotografia che viene fuori dal ricordo di questa canzone, che poi peraltro c'è una scena in cui Abatantuono fa esattamente questa cosa, forse con un'altra canzone, ma c'è una scena in cui si fa la barba.
2: C'è sempre una scena in cui c'è Abatantuono. Bella gioia, ti ringrazio per avermi citato. Cazzo, non mi chiami mai.
0: Ma io non chiamo mai
2: vieni,
0: nessuno.
2: Cazzo, ma chiamami qualche volta, vieni in posta insieme. Adesso, cioè, vieni qualche volta, cazzo, se non sei più a Riccione, vieni giù su a Misano.
0: Ma ce l'hai ancora la casa,
2: ma cazzo,
0: di Riccione?
2: Ce l'ho ancora sempre, cioè, sempre. Adesso viene, c'è giù il milanese imbruttito, poi va via, viene Capitan Ventosa, poi dopo
0: caspita, viene un turnover importante.
3: Bello, viene, sei pieno d'amici.
2: C'è giù, beh, anche se vuoi viene anche te,
3: magari
2: sui coglioni, se no ricambio volentieri.
0: Io la mettevo la giallappa durante la telecronaca delle partite di un mondiale anni 90 quando giocava un certo Liu. Vabbè, questo è un giochino molto, molto radiofonico. No, c'era un messaggio carino sull'effetto Morgana, dalla Sicilia.
4: Io abito nella fascia tirrenica della provincia di Messina e noi Fata Morgana intendiamo quando le isole Eolie si vedono più vicine. È un effetto, penso, tipo cannocchiale, forse sarà pure, come dice Matteo, la densità dell'aria che provoca questo effetto di avvicinamento.
0: Calma,
1: cioè, non è che siamo tutti
0: sterici.
1: È sulla
0: fascia tirrenica.
1: Lui sta sulla fascia tirrenica, non è che è in zona Parco Sembiona a Milano.
3: Io non ho capito che dicesse così.
0: Credo che dica così. No?
1: Vogliamo risentire.
4: Io abito nella fascia tirrenica della
3: tirrenica.
1: È uno di quelli che ha l'aereo così, che chiude le labbra. Tirrenica.
0: C'è un altro effetto che stanno mostrando in televisione dalla regia qui sul
3: è
0: canale 69
3: questo.
0: O anche su YouTube. Quando sembra che le navi siano sospese per aria.
3: La Fata Morgana, sempre per questa differenza di rifrazione nell'aria, ha due effetti visibili: o la nave sollevata o
0: la vibrazione.
3: La nave
0: addirittura.
3: Sì, addirittura la gira.
0: E se la nave è capovolta davvero?
1: Torna dritta.
0: E no, uno dice: vabbè, no, ma è l'effetto Fata Morgana.
1: Esatto, certo.
0: Vabbè, no, a proposito di film che rendono molto la sensazione del caldo, Nicola Fuori Onda citava Un giorno di ordinaria follia.
1: Quando lui è in macchina a Los Angeles, c'è coda. Non, la coda non si muove, c'è una mosca in macchina, suda, ha la camicia con le maniche corte ma la cravatta tirata su, vuole andare in un fast food e poi gli danno un panino moscio, brutto, e si lamenta molto del fatto che nelle foto
0: lui va
1: sono...
0: e chiede la colazione,
1: esatto,
0: e non gliela concedono.
1: Bravo.
0: Perché per un minuto è già scattato il servizio.
1: Bravo.
0: Di pranzo.
1: Bravo.
0: Quella
1: Bravo.
0: È la cosa che gli fa perdere la barella. Barella,
1: minchia la barella,
0: minchia la barella.
1: La barella è un altro nome per la sostanza stupefacente da cui stare lontano.
0: Quello che mi ricordo io in particolare è un film abbastanza antico, dei primi anni Ottanta, con William Hart e Kathleen Turner, due attori molto, molto belli, molto eleganti di quell'epoca, insomma. Pensi che il film c'ha tipo 45 anni, spero per loro che siano ancora A in salute e B altrettanto affascinanti, anche se insomma parte di un'altra categoria. No, il film si chiamava Brivido Caldo, Brivido Caldo, ed era un giallo ambientato in un posto dove faceva un caldo pazzesco.
5: Se vuoi posso farti compagnia, basta che non parli del caldo.
6: Sono una donna sposata.
5: E che vuol dire?
6: Vuol dire che non cerco compagnia.
5: Allora si risponde una donna felicemente sposata.
6: È affar mio.
1: Sai che ti giuro, mi hai trasportato nello stanzino dentro il quale mia madre guardava la televisione e guardava praticamente solo film così, okay, storie sentimentali. Fumava una Parliament, una sigaretta, una, due.
0: In questo stanzino.
1: In questa stanzina.
0: Era prigioniera.
1: Ma praticamente, ma è una cosa molto strana, però perché
0: beh,
1: poi...
0: è una cosa di normale, beh, nella tua famiglia.
1: Non hai nessuna famiglia.
0: E la stirpe continua.
1: Esattamente.
0: No, di quel film la cosa caratteristica appunto era il caldo e delle striscioline con appese delle conchiglie che lei teneva sulla porta e queste conchiglie facevano un po' di rumore quando c'era un po' di vento.
1: Certo.
0: Ma se non c'era vento le conchiglie non facevano nessun rumore.
6: Guarda chi c'è, che combinazione.
5: Ci conosciamo?
6: Tu sei quello che non vuol sentire parlare del caldo.
0: Capito prima.
6: Peccato. Ti parlerei delle mie campanelle.
5: Le tue campanelle?
6: Quelle appese alla mia veranda. Non fanno che suonare. Io esco fuori sperando in un vento fresco. Suonano quando c'è vento. Ma quest'anno soffia soltanto aria calda.
1: Molto bello. Perché invece di andare avanti col programma non ci mettiamo non ci mettiamo con un plaid, anche se ci sono 50 gradi, e ci guardiamo tutto il
3: brivido
1: film.
3: Caldo, sì.
1: Ci guardiamo brivido
3: con,
1: caldo.
3: Con la voce bellissima e inconfondibile di Rossella Izzo.
1: Pazzesco, che bello. Quella è la William nostra
0: William Hart è mancato 4 anni fa, grazie a Dario da Torino che ce l'ha.
3: Invece Kathleen Turner è ancora viva, 72 anni, è in salute.
0: I film di Sergio Leone spesso davano la sensazione di caldo, ma i western dovevano dare la sensazione.
1: Forza.
0: Anche perché con quel poncio pesante su cavalli,
1: sì,
0: già i cavalli attirano un pochino le mosche, sì, o gli
1: polvere,
0: insetti, la polvere,
1: certo,
0: il poncio, certo. Che poi di che cosa era fatto il poncio?
1: La naccia proprio
0: sembrava iuta, sai, sì, la tela di sacco,
1: sì, la naccia, no iuta lo stato,
0: già caldo,
1: è fatto dello stato dello iuta.
0: Che Dio l'aiuta proprio,
1: esatto.
0: State ascoltando Radio DJ, questo è il nostro amico Harry Styles.

0: 12, eh? 12 date consecutive a Wembley.
1: Sì, sì, guarda, mi dispiace perché volevo invitarlo a casa mia, però purtroppo mi sa che non può, diciamo, ecco.
0: Anche perché poi da Wembley si sposta, va in altra città, comunque 12 date consecutive in uno stadio da 90.000 posti e alla mattina, prima di fare il concerto, però a Londra il tempo non è così caldo. Fa caldo anche per loro, ma non fa caldo come così. Da noi. Ieri mattina ha fatto 2 ore di corsa.
1: Due ore di corsa.
2: Ma lui nel concerto praticamente corre e basta.
1: Tantissimo.
2: Si è fatto fare, hai visto come è fatto il palco? Sì. È un rettangolo che prende tutto il campo di gioco, praticamente il perimetro del campo di gioco con delle isole in mezzo. E lui corre come una
1: trottola. Sì, perché deve occupare tutto quello spazio.
0: Avessi
1: lì
0: fatto il cantante, l'avrei fatto anch'io. Pur di trovare il modo
1: ottimizzare.
0: Lavorare e anche allenarsi. Vabbè, ma allora mettete la splendida Fata Morgana di Litfiba, dice Elena dal Rubicone.
3: Fata Morgana ha già cambiato ogni profilo.
1: Cambia ogni profilo perché è quell'effetto, no?
0: L'effetto Fata Morgana.
1: L'effetto
0: Fata Morgana si vede anche nello stretto di Messina. Sulla costa calabrese, quando c'è questo effetto, che è abbastanza raro, si vedono riflesse nell'acqua le case appunto della Sicilia.
1: Bellissimo, è molto vicina. Forte. Ti volevo dire questo, Linus, ma proprio tanto vicina.
2: È 3 chilometri.
1: No, ma l'ho vista, ma è impressionante, è una cosa impressionante. Cioè si vedono i fari delle automobili che vanno dall'altra parte. Io la trovo una cosa così affascinante, non so perché, ma starei ore a guardarla, a parlare di questa roba qua, di due mondi che comunque sono separati.
0: Secondo te dall'arco della pace, è un po' milanese, ragazzi, potete fare un esercizio simile anche con la vostra
1: casa
0: città.
1: Vostra.
0: Dall'arco della pace di Milano, andando verso Torino, facendo il Parco Sempione, 3 chilometri, dove sono?
1: Andando verso Torino o andando verso il centro?
0: No, verso Torino, che sono scemo. Se vuoi andare al centro, dicevo il centro.
1: Ma verso Torino.
0: Ma che sono nervoso
1: verso
0: che fa
1: Torino dove? È verso fuori. Verso fuori.
2: Fai il Sempione, arrivi al cimitero.
1: Dove c'è dove c'è l'autostrada?
0: Sembriamo un gruppo di rincoglioniti.
1: Dove c'è l'autostrada? Dove c'è l'autostrada?
0: Fino là?
1: Un po' prima.
0: Prima. Secondo me
1: Cavalcavia di Monticelli.
0: Tra Piazza Firenze e Piazzale Accorsi.
2: Dove c'è il
0: Media World?
1: Vabbè.
0: Era per riprodurre lo stretto di Messina, ma parlare con voi è
1: impossibile. Telefoniamoci.
0: Solo Alex mi ha capito, grazie.
1: Andando verso fuori, dovevi dirmi. Io per me verso Torino ho iniziato a...
0: niente. Non capisci
1: Mi sono svegliato alle 6:30 per andare a correre come Harry Styles.
0: Come
1: fatto anche le ripetute.
0: Come la mamma molto anziana di un mio amico.
1: Sì.
0: E questo mio amico mi dice: oh, mia mamma, ogni cosa che gli dico mi dice: oh, non capisci niente.
1: È male.
0: Non capisci più niente.

0: Mi spiace per te, amico mio.
1: Rossana, oh ragazzi, ieri ero seduta su uno scoglio guardando il mare stupendo, tutta sola, persa nei miei pensieri. Ho provato nostalgia per le estati della mia adolescenza e mi sono ritrovata tra me e me a canticchiare Liu. Ma siete dei maghi che stamattina l'avete rimessa. Guarda, evidentemente è un fil rouge, certo, quello che ci unisce.
0: Certo.
1: Il caldo nelle canzoni, vai Mario.
2: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sole che batte sul campo di
0: non me. non è detto
2: sì, terra e polvere,
3: vabbè.
2: E poi magari
0: piove,
1: che poi ieri sera ha fatto due gocce ieri sera, giusto
3: per sporcare le macchine alle 11. Non è servito a niente, per dare sollievo alle zanzare e sporcare le macchine.
0: E ti accorgi che non sei servito a niente.
3: No.
1: Siamo tutti nervosi, mi aspetto una grande puntata.
0: Distrutti
4: DJ Yama Italia.
5: One station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: DJ Farolfi, mi sono sentito questa mattina di rendere giustizia alla versione originale, perché mettiamo sempre quella remixata da
1: Todd Terry. Ma che poi voglio dire, cosa ci vuole? Scusate, sono Alex Farolfi, sono molto simile a Piero Pierotto, la stessa differenza che c'è tra Paperino e Paperinic.
2: Che è mio cugino, dai.
1: Allora, non ci voleva niente, povero brutto, scusate la parolaccia, cretino di Totterri, perché tutti agli altri le fortune, me lo davi a me, te lo facevo meglio e vendeva di più.
0: Meglio di come l'ha fatto?
1: Scema!
0: Che cretino! Per una volta la versione originale di questa canzone bellissima, le Radio DJ
3: 342 522 1012, forza spicci.
0: L'effetto Fatamorgana sullo stretto a Messina lo chiamiamo la lupa, bellissimo e suggestivo.
1: Fantastico, vedi?
0: Forte.
1: Vedi.
0: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, avete presente, no? Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Bottana Industriale,
1: Cavunchio,
0: Gennaro Cavunchio, tutta quella roba lì, e anche quello è un film dove
1: il caldo
0: si sente.
1: Sì, molto.
0: Sembra uscire quasi dallo schermo. Linus, i nostri vecchi, dice Ciccio da Padova, dicevano che quello che ripara dal freddo ripara anche dal caldo. Infatti mio nonno contadino e muratore, anche d'estate, aveva sempre una maglietta di lana sottile durante il giorno. Certo, perché la popolazione berbera.
1: Bravissimo Linus. Allora, tu devi sapere che questa mattina il tuo socio indossa un calzino di lana.
0: Puzzolente.
1: Questo è... No, non è puzzolente.
0: Fetente.
1: Ci credevo talmente poco in questo calzino di lana che ho comprato per fare un cammino, che ho uno zaino con dentro il ricambio, perché ho detto ma non è impossibile.
0: E invece...
1: È un trionfo, sai, un trionfo proprio. Cioè, devo dire che hanno ragione i vecchi. Cioè,
0: ma
1: nel
0: che
1: senso...
0: tipo di lana è?
1: Merinos. Non so cosa voglia dire,
0: no,
1: ma
0: è un tipo di...
1: È una pecora.
0: È
1: quella bestia lì, quella
0: bestia Merinos. Vabbè, ho esaurito l'elenco dei messaggi. C'era un contributo del telegiornale. A me piace sempre tanto. Credo che tutti quanti noi ci siamo posti prima o poi nella vita l'interrogativo. Ma questi filmati che accompagnano servizi generici, dove li hanno presi?
1: Certo.
0: No, non so.
1: La benzina
0: sale il prezzo
1: e quindi
0: c'è uno che sta facendo...
1: Il totalizzatore che aumenta,
0: bravo,
1: che però va aggiornato Linus, perché negli anni 80
0: certo.
1: Era una cosa meccanica che girava,
0: poi è diventato
1: uno schermo digitale.
0: Io a volte penso in particolare a quando entrano nelle case,
1: cioè, certo.
0: No, un piatto di pasta adesso costa 10 volte di più
1: e
0: che
1: si vede la signora che scola la pasta, certo, perché alla fine, se poi ragioni, i pezzi dei telegiornali sono dei testi,
0: certo, che tu devi coprire con
1: che il montatore copre con le immagini,
0: però il montatore
1: Lando.
0: Sì. Deve trovarli poi quelle cose lì.
1: Sì,
0: e poi c'è tutta la categoria delle interviste fatte per strada, le persone lamentano per il caldo.
1: I vox pop
0: ricevono consigli, danno consigli su come vincere il caldo.
4: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
1: Sì. Ma questo quando è andato in onda?
2: Ieri?
1: No! Ma come ormai è finita? Però in quell'ormai è finita. In quell'ormai è finita c'era la sconfitta della sua
2: erezione. No, c'era il sollievo. Non è più il suo problema.
0: Sì, okay, mi sono messo da parte il problema.
2: Guarda,
1: però l'ha detto come se dire non mi si alza più.
0: Certo.
2: Non è che è contento, però ha fatto, diciamo, ha preso
0: abbiamo
2: il meglio
0: chiuso
2: dalla circostanza.
0: Ha chiuso il capitolo.
2: Basta, che fai? Devi fatica. Una cosa è il sudore, ma basta, non ho più pulsioni, va bene così.
0: C'è ancora un messaggio.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Volevo dire che per quanto riguarda l'effetto caldo,

0: La frase che secondo me rende tantissimo l'idea è quella contenuta nella canzone Quello che non di Francesco Guccini, quando a un certo punto
1: Lo
0: dice:
1: schiocco del sole in un campo di grano. Non siamo, non siamo, non siamo.
0: Per me questo schiocco del sole è proprio l'immagine del caldo rovente.
2: Lo schiocco del
1: Sì, è
2: sole in un
1: un'immagine.
2: campo di grano.
1: Sì, una versione curiosa.
2: Beh, è
1: Cioè,
2: tutto giallo, è tutto. È
1: no, no,
2: tutto...
1: no, no, usare la parola schiocco di fianco a una cosa che non ha questa, diciamo, istantaneità. Lo schiocco è una cosa
2: Sì,
1: breve, no? Il sole è una cosa che invece. Bellissima, Guccini,
2: bello.
1: Brava,
2: No, io fossi in te farei l'imitazione di me, con grande rispetto,
1: sì.
2: che faccio l'imitazione di Agnelli, Manuel Agnelli, e dici: allora, Francesco.
3: Ah, allora, Francesco, te lo dico con la tua stessa voce, con il tuo stesso.
4: È venuto da De Filippi.
2: Sì, lascia stare. Non interrompere.
1: No, vabbè.
2: No!
1: Stavo per dire una cosa romantica.
2: Diglielo, diglielo.
1: Oggi mi rovinate tutto. Io cerco di dire una cosa e voi non me ne fate dire.
2: Dai, Lino.
1: Porca
2: no!
1: Oh. Vabbè, ve lo dico dopo.
2: No!
1: Adesso
2: aspettiamo
1: una canzone, dai, se no lo facciamo in tempo. Anche la musica si adegua al caldo. Questa si può ballare solo se si è molto

0: Bossa Nostra su Radio DJ, Gaia, che sarà protagonista sabato prossimo, il 4 di luglio, all'Independence Day di Jesolo.
1: Esatto, no.
0: Con i fuochi d'artificio.
1: Al Blood.
0: Sì, Beach Blood. Like a DJ.
1: Beach Like
0: Nel senso
1: DJ.
0: Di spiaggia, ok.
1: Esatto.
0: È la prima delle quattro tappe, la seconda poi sarà Viareggio, la terza sarà ad Alghero e l'ultima sta a Barletta, con Tandang di sfida. Sabato sera concerto gratuito con Gaia, con Anna, con Lorenzo Salvetti, quello che ha vinto Amici, giusto?
2: Sì.
0: Noemi e Settembre, che speriamo non aspetti il suo mese per arrivare.
2: No, arriva prima, arriva prima.
0: Il tutto sarà preceduto da una settimana con Quelli di Pinocchio dal vivo, per tutta la settimana, insomma, da Jesolo. E il venerdì sera DJ set con Albertino alla console.
1: Ragazzi,
0: mica Mike,
1: non male, non male. Jesolo 3, 4, Jesolo. 5 luglio.
0: Sì, non okay. Questo fine settimana,
1: quell'altro,
0: il prossimo, quello successivo,
1: il primo di luglio.
0: A proposito, scusami,
2: ho una cosa bella a proposito dello schiocco del sole sul campo di grano, perché noi siamo cittadini e certe cose non le sappiamo.
0: Ok.
3: Siete cittadini, c'è poco da fare. Lo schiocco del sole inteso sul campo di grano quando fa talmente caldo che la spiga schiocca praticamente cucina il seme del grano che c'è all'interno della spiga.
2: Tipo il popcorn.
1: Una specie
0: di
1: popcorn.
0: Sì, sì, bello. Vedi, c'è sempre da imparare. No, a me suonava strano appunto il termine schiocco, ma non sapevo di questo, di questa dinamica agricola, mettiamola
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: No, se io penso al sole, quando fa tanto caldo come in questo periodo, mi viene in mente una, come se nel cielo, senti che metafora elegante, come se nel cielo ci fosse un gigantesco carrozziere che con quella pistola di vernice, che sai che non fa una riga, fa una specie di
2: ventaglio,
0: fa una specie di velo di vernice,
1: sì,
0: poi passi
1: sì,
0: più volte sì, e alla fine viene fuori
1: sì, okay,
2: quella col baraccolo sopra,
0: come se ci fosse qualcuno con una pistola di sole che spalma una roba, perché sento il calore che diventa quasi
1: denso,
0: tangibile. Sì,
1: è vero, è vero, è vero.
0: Molto bello il messaggio di Annalisa da Ferrara, che fa riferimento ai video che dicevamo prima, a volte servono come copertura per i servizi del telegiornale.
1: Guarda che tu dai del pazzo a me e hai ragione, ma Annalisa da Ferrara è da ricovero, è il caso.
0: Dice,
1: di
0: io
1: dire,
0: aspetto il periodo dell'influenza, quindi diciamo dicembre-gennaio.
1: Senti,
0: perché fanno sempre vedere un servizio di una donna a letto che si tira un po' su per bere d'acqua da un bicchiere tondo che lei ha posato sul comodino.
1: Ma il bicchiere tondo e deve essere sempre la stessa immagine. Immagine.
0: Chissà quale TG sarà,
1: deve
0: nazionale,
1: essere
0: locale.
1: Sì, Mediaset, Rai. Sì,
2: beh,
1: sì.
2: Voi avete mai bevuto da bicchieri non tondi?
1: No, certo, ma evidentemente
0: il whisky a volte
1: da
0: c'è.
1: Come lo scrivi? Sì, che è vero, è quadrato. Quello del Jack
0: volta,
1: è quadrato.
0: Sì.
1: Allora, come l'ha scritto, sicuramente è lo stesso bicchiere, è sempre lo stesso.
0: Certo.
1: Ed è sempre la stessa donna e si tira su dallo stesso letto. Bello, però.
0: Magari nel frattempo è anche peggiorato.
1: Potrebbe essere che ci guardi da lassù.

0: Allora, tempo impiegato per scrivere gli accordi, le parole, il testo di questa canzone, un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Dal casello di Melegnano al casello di Lodi.
0: Sì, probabilmente hanno preso la New Jersey Turnpike.
2: Turnpike, sì, esattamente, esattamente.
0: Però poi la fai cantare a Michael Jackson e a Paul McCartney e diventa una cosa
2: devastante,
0: meravigliosa.
2: Devastante. Quando hanno finito di battibeccare su questa ragazza, sai, alla fine c'è un dialogo. Così. Ah, ok, allora facciamo che mi compro le canzoni dei Beatles. Sì, figurati se...
1: Non believe,
2: si è comprato il catalogo dei Beatles.
0: Davvero. Avevano comunque 20 anni di differenza.
2: Loro sì.
0: Nel senso che sì. Paul adesso ne ha tipo 84 e Michael ne avrebbe avuti 67 o 68.
2: Sì.
0: Era del 58 Michael Jackson.
2: Ok, perfetto.
0: Quindi c'erano sempre un ventello di differenza.
2: Sì, sì.
0: Che però, insomma, quando ne hai tipo 30 e 50, beh, non faceva già un po'.
2: Vabbè, comunque erano la differenza.
0: Michael era del 58, nell'82 ne aveva 24.
2: 24, lui comunque ne aveva 44. Un vecchio decrepito. Agli occhi di un 24enne. Sei un vecchio di credo.
0: The Girl Is Mine su Radio DJ.
3: 342 522 1012.
0: Forza iscriviti.
2: Iscriviti anche
0: sì,
2: se c'è forse
0: ci sono, non so, Milano d'agosto.
2: Sì, sì.
0: Sai che in molti posti ci sono quei centri dove vengono tenuti i bambini. No, ieri abbiamo sentito Fabio Volo che era disperato perché, non avendo nonni a disposizione, insomma, doveva
2: centro estivo.
0: Scambiarsi con le mamme.
2: La parola d'ordine è centro estivo.
0: Però solo Fabio, quante mamme hai conosciuto grazie a questo trucco, eh?
2: Ragazzi.
0: Vabbè, state ascoltando Radio DJ, c'è un messaggio molto tenero.
4: Ciao Linus e Nicola. Io sono Andrea Summer e anche noi abbiamo fatto l'acqua di San Giovanni. Siamo in montagna in vacanza e abbiamo raccolto tante erbe e fiorellini. Ciao!
2: Ciao!
0: Ma Andrea Sumner come Gordon Sumner,
5: come,
0: cioè
5: come Andy Summer.
0: O come Andy Summer.
5: Andy Summer, quindi i genitori fan dei Police.
0: Sì, sì.
2: Esatto. Evidentemente.
0: Beh, il cognome, non è il nome.
5: No, Andrea Summer.
0: Andrea Andy, dici.
5: Andrea Summer di nome.
0: È come... Il cognome non è che gliel'hanno messo i genitori, no?
2: Ma magari è...
5: Lui si chiama Francesco Dotti, tutta una parola. Andy Summer Brambilla.
2: Però facevo una riflessione che non c'entra veramente nulla. Andy Summer è un bambino d'oro, fantastico,
0: certo.
2: È pieno d'amore. Ecco, com'è che poi dopo potrebbe, non succederà a lui, diventare un adulto spietato? La vita.
0: Mi fermerei qui, guarda,
2: la vita,
0: perché poi
2: vita.
0: Diventerei troppo sincero.
2: No, certo, per carità.
0: Vabbè, a proposito di fiorellini e di San Giovanni e di posti dove andare eventualmente a coglierli.
6: L'entrata da via Caldera del Parco delle Cave, i fiori che ci sono lì, fiordaliso,
0: sì,
6: margherite,
0: sì,
6: girasoli, tulipani,
0: vengono
6: seminati tutti gli anni per l'abbellimento del parco. Ciao da chi vi ha seminati.
0: Ah, ecco, mi sembrava che foste troppo preparato. Bravo!
2: Vedete, cari radioascoltatori di Radio DJ, se avete seguito ieri il racconto di DJ Chiamentale, abbiamo lungamente parlato di come si rende il caldo in cinematografia. Ecco, questo audiomessaggio trasmetteva calore.
0: Calore e lavoro, anche,
2: calore
0: perché si capiva che stava facendo anche altre cose. Però mentre faceva queste cose ascoltava anche
2: grande.
0: Quello che sta facendo Dario da Torino, che approfittando del fatto che a Torino sia festa e quindi la gente non lavora.
2: Non tutti, qualcuno evidentemente sta lavorando e sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone. Grazie. Allora, il tappetino rinfrescante, un tappetino che Vercellone...
0: Ah, tipo le Geox,
2: bravissimo.
0: Il tappetino che respira.
2: Bravissimo. Il tappetino viene tenuto nottetempo.
0: Come i calzini.
2: Viene tenuto nel frigorifero, viene messo nell'automobile, naturalmente bisogna guidare a piedi nudi, come l'Alessandro Patitucci oggi, e il rendimento assicurato.
0: Senti Piero, prima che ci
2: è
0: lasci,
2: per tutti,
0: prima
2: che
0: schiatti, che ti vedo nervoso, che hai dormito poco.
2: Ho dormito male.
0: Volevo sapere, non si parla di Torino in questi giorni per via del caldo? Ho come la sensazione che a Torino faccia un po' meno caldo.

0: che da queste
1: naturalmente
0: parti. Perché avete le montagne.
1: Tu mi insegni come si chiama la nostra regione?
0: Piemonte.
1: Ai piedi delle montagne.
0: Sì, sì. Avete due fiumi che attraversano la città.
1: Questo non ce lo potete copiare. No, maledetti carità. Figli di.
0: Quali sono i fiumi?
1: La Dora Baltea e il Po. Scusate, ma oggi va così. Forse mi sto prendendo lo stesso virus di Vercellona.
2: Forse star vicino.
0: No, perché il messaggio di Dario da Torino diceva: vado a correre i miei 10 km al parco della Certosa di Collegno in vostra compagnia. Ok?
1: Va bene.
0: E quindi se va a correre a quest'ora del mattino significa che non fa così caldo come magari fa qui.
1: Ho imparato
0: pianura.
1: Anche a essere spiritoso. Non mi ricordo più dove va a correre. Non mi ricordo più, eh?
0: Alla Certosa di Collegno.
1: Non mi ricordo
0: sei
1: più
0: smemorato.
1: Dove. Bravo.
3: Mezz'ora.
1: Come?
3: Mezz'ora. Io corro.
0: Però sta cominciando a mettere insieme dei concetti.
1: Ma perché?
2: Corre una mezz'oretta.
1: Perché?
0: Caspita.
1: Perché va dal logopedista, il dottor Mauro Di Marco.
0: Senti.
1: Vado.

0: caldo.
1: Si muore.
2: Come si muore?
0: Si muore.
2: Alfa.
3: Buon vento.
0: Quindi erano Jovanotti e AFA, giusto?
1: No, Alfa, ma cosa dice?
0: No, oggi abbiamo tolto la L d'autorità, Alfa. Insomma. Sono Radio DJ, buon vento. Saluto Sara da Firenze che scrive: ragazzi, ve lo dico, io sto stirando.
1: Nel senso, cioè, un modo per dire stirare, tirare
0: stirare.
1: Le cuore.
0: No, stirare, no, no, no, no, stirare. Stirare nel senso di fare quella cosa che una volta alla settimana almeno andrebbe fatta, a meno che non siete uno studente Erasmus.
1: Sì, certo, certo.
0: Peraltro qualcuno mi faceva notare stamattina che la mia maglietta c'ha la riga dell'Appendino. Non è la riga dell'Appendino quella che vedete, ma è la riga che odio, quella di troppa buona volontà.
1: Ah, ok.
0: Quando vengono stirate le magliette, vengono piegate come se fossero in un negozio e poi gli viene data una botta finale per far sì che si impacchettino, e quella roba lì, quel quadrato lì, ti rimane, io lo odio.
1: Sì, beh, certo.
0: Ci sono problemi più grandi, sì, nella vita, mi rendo conto.
1: Certo.
0: Però insomma.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. Hola DJ.

0: Potremmo definirlo dream pop, ovvero quella sorta di pop sognante, un po' etereo, un po' onirico, quello che ci ha appena raccontato Ariana Grande con il suo nuovo singolo Hate That I Made You Love Me, mamma. Però posso dire questi titoli difficili, adesso, cioè, Ariana, potevi anche solo mettere Hate, ma andava bene uguale. Comunque, odio il fatto di averti fatto innamorare di base, no? Come dire, più forte di me, sai, sono così amabile, amorevole, non so come si dice, degna d'amore, che evidentemente sei caduto anche tu nel tranello. Ariana Grande, che vi volevo dire, l'altro ieri ha compiuto gli anni, quindi sicuramente, visto che starà ascoltando la DJ a quest'ora, anche complice il fuso orario, sicuramente ci ascolta, le facciamo tantissimi auguri. Voi penserete, con quella faccia lì, con quel corpo lì, con quella immagine lì, a cosa avrà? 20 anni, 21, ne ha già 33, 33 anni, con quella Miss lì, signora mia, io ci vorrei mettere una bella firma, oltretutto perché se pensiamo che lei ha cominciato nel 2008 con la sua carriera, prima con un musical, lei ha cominciato con i musical a Broadway, con 13, e poi era come tantissime di quelle pop star che noi conosciamo, da Britney, Christina Aguilera, eccetera, eccetera, ha avuto grande successo con una sitcom, una serie per ragazzi, e non tanto Disney Channel, ma in questo caso Nickelodeon, si chiamava Victorious, e poi il suo spin-off Sam & Cat. Diciamo che i millennial Gen Z sanno di cosa stiamo parlando. Barbie invece mi stava guardando con lo sguardo della mucca quando passa il treno. Perché ovviamente queste serie qua non le abbiamo, non le copriamo.
1: No.
0: Vabbè, ma guarda, ti posso dire anche una cosa forte: non è che tu si sia persa granché, erano delle serie carine, un po'.
1: Adesso sono più serena.
0: Però adesso me lo sai che Ariana Grande arriva da lì e siamo tutti più felici, vero? Yeah. E quindi possiamo cominciare. Esatto.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: No, sì.
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
0: Domenica 28 giugno 2026, feliz domingo!

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno agli irriducibili, a quelli che sono svegli la domenica mattina alle 6. Ma perché? Ma cos'è successo quella volta? Ma quale pegno dobbiamo pagare? Ma perché proprio a noi? Noi miseri, noi tapini, parafrasando zio Paperone quando dice me misero, me tapino, di solito nei fumetti, ed era una cosa molto bella. Devo dire che questa mattina, anche parlando, intanto saluto la squadra tutta femminile di cui siamo sempre molto fiere. La domenica abbiamo la nostra Barbie in regia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ne parlavo con Barbie, ma poi adesso arriva anche il carico da 90 con la nostra Jennifer in redazione.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Jenny. Dicevamo anche con Barbara che forse tra tutte le notti in assoluto di questa stagione questa è stata la più dura, vero Barbie?
2: Sì, confermo.
1: Diciamo,
3: perché si è preparata domani, tra oggi e domani è il peggiore.
1: Infatti leggevo adesso per prepararmi un po' alla puntata che domani effettivamente dovrebbe essere in assoluto la giornata più calda, è vero?
3: Sì.
1: Non erano già state
3: 40,
1: le scorse, no. Ma già, per me era già l'inferno.
3: Fresche.
1: Certo, sì. Ventilate. Sì. Mi hanno... Come il forno ventilato, però avete presente, no? Quando poi dai una passata di grill, quindi lunedì grill. Domani sarà
3: domani
1: così.
3: Grilla
1: domani è stata
3: attenzione.
1: Dura, è stata dura domani, effettivamente attenzione. E dicevo, è stata una notte difficile perché per io devo dire per la prima volta mi sono, a parte non ho mai dormito per più di 20 minuti, mezz'ora, impossibile, svegliatami a un certo punto nella, diciamolo, disperazione, anche perché lo sappiamo, no, bisogna svegliarsi molto presto, chi è all'ascolto lo sa, quindi qualche ora di sonno la deve aver fatta. E a un certo punto ho detto, sai cosa c'è, accendo l'aria anche se è di notte e pazienza, così almeno un'oretta sono riuscita a dormirla. Però veramente, Barbie, tu mi confermi, oggi è stata veramente la più dura in assoluto.
2: Sì, volevo prendere la decisione, poi la pigrizia l'ha fatta da padrona. Volevo venire in radio prima stanotte, ho detto,
3: anch'io. A un certo punto ho detto, senti, sai che c'è,
1: tutto sveglia, sommato
3: prendo la macchina, qui c'è l'aria condizionata,
1: sì, è vero
3: mi
1: è
3: metto
1: vero
3: sul divano,
1: cioè questo per farvi capire ragazzi come siamo messi, perché ovviamente voi che ci state ascoltando dite, beh, ci credo, dai, a Radio DJ, ovvio che è figo. Dovete sempre fare la tara che per noi è il nostro ufficio, no? Di base al nostro lavoro.
3: Esatto.
1: Quindi arrivare al punto che ti vuoi svegliare nel cuore della notte per venire in ufficio,
2: sì,
1: e perché c'è l'aria condizionata, questo è il nostro livello di questa mattina.
2: Sì,
1: abbastanza drammatico.

0: Vabbè, però dimmi Barbie.
1: Crisi sonno totale.
0: Sì, no, infatti oggi sono abbastanza, credo di essere molto di buon umore. Sai quando sei in quella fase prima del tracollo? Sono bravissima, sono in botta. E tutto questo senza aver bevuto.

0: Buongiorno Radio DJ, sono Silvia dalla provincia di Como.
1: Ciao Silvia.
0: Ieri sera grande concerto di Gabri Ponte a San Siro.
1: È vero.
0: Siamo arrivati a casa a 12:30 e alle 4:30 già svegli.
1: Onesto.
0: Perché ho dovuto accompagnare mio marito all'aeroporto di Malpensa.
1: Ok.
0: Per andare ad Olbia, bloccate fuga, rientro già domani, ma ragazzi che sonno.
1: Immagino.
0: Buona giornata a tutti e buona domenica.
1: Silvia, tu hai fatto da moglie Caronte a sto giro, hai traghettato l'anima di tuo marito, l'anima dell'immobile, ecco, ci siamo capiti, fino a Malpensa. Adesso spero che tu riesca a tornare a casa e riposarti un po'. Poi, ragazzi, avete voluto andare al concerto di Gabri Ponte a San Siro e mo pedali. Poi mi hanno detto che è stato molto molto bello, molto divertente. Devo dire che anch'io, se non fosse che ormai non c'ho più l'età per fare niente, sapendo di dovermi svegliare molto molto presto e dover essere anche, come dire, presente a me stessa per andare in onda, l'ho balzato. Però sarebbe stato effettivamente una bellissima serata, sono certa che anche per te Silvia ne sarà valsa la pena. Hola DJ, buongiorno a tutti.
2: Hola DJ. Hola. Siamo Andrea
3: e Amedeo.
1: Eccoli.
2: Siamo riquadrata come Davide Damiani.
1: Salutiamo.
2: E

0: ci siamo svegliati presto per andare a fare una gara alla Pistoia Betone di 50 km.
1: Ha
0: dormito?
2: Sì, giusto e l'onesto.
1: Dai. Giusto e l'onesto.
0: Siamo fatti 6 ore di sonno e ora si va a fare sta pazzia.
1: Dai.
0: Fateci in bocca al lupo, l'anno scorso ce l'avete fatta, è andata bene. Ciao.
1: Sì, certo, vi facciamo muchissima merda, ragazzi. Infatti, anche nonostante il caldone, comunque ci sono ancora così un nugolo, non tantissime, però ci sono alcune competizioni, gare podistiche, corse, trail, anche abbastanza toste, tipo appunto quella che ci hanno appena citato i ragazzi. E intanto vi abbiamo sentiti, poi magari tra una mezz'oretta vi raccontiamo un po' di quelle che appunto sono le gare oggi, anche perché ce ne sono di veramente molto interessanti, anche quasi storiche per quanto riguarda i risultati degli atleti italiani, ma non vi spoilerò altro perché poi ne andiamo ad approfondire meglio. Torniamo invece sulla questione concerti, perché ieri non c'era solamente Gabry Ponte a San Siro.
3: Buongiorno bellezze, dopo Hola. Una mattina di lavoro ieri sera con il mio compagno siamo andati a vedere il concerto Sobiella.
1: Certo.
3: Siamo andati via mezz'ora prima della fine per tornare a Torino.
1: Ok.
3: Mi sono messa a letto all'1:30. La sveglia è suonata alle 3:30.
1: Mamma.
3: E sono ancora viva per miracolo.
1: Sì,
3: ma volevo dire, ho dormito tutto quello che ho potuto. Cioè, il caldo non esisteva. Crollata il collasso.
1: Sì.
3: Buona giornata.
1: Sì, ma perché quando lì hai 2 ore da dormire, cerchi, se ci riesci, cerchi di sganciare il corpo e dire: corpo, allora tu non devi sentire più niente, non devi sentire la temperatura, non devi sentire. Hai 2 ore di tempo a partire da. Ora, boom, capito? Se uno riesce per 2 ore almeno, che così si può ricaricare, altrimenti devo dire è difficile con pochissimo sonno in corpo riuscire a essere funzionante. Oltretutto perché sai, un conto è, non so, magari riesci a fare un paio d'ore, poi alle 10 del mattino sparo, puoi andare a casa e ti puoi mettere a dormire, a fare tutto. C'è gente che deve tirare avanti, vero Baro? C'è gente che deve tirare avanti fino a tardo pomeriggio sera, insomma, anche dei turni anche lunghi, giusto?
4: Ma penso che un com'è power nap?
1: Bravissima!
4: Sul divano fra.
1: Sì,
4: dopo tra una diretta e l'altra.
1: Allora, infatti, l'importante è che non sia durante la diretta, perché
4: no, mi
1: servi, perché non so usare il banco regia. Ecco. E come la fai tu, non la fa nessuno. Però ecco, sì, immagino che i power nap sono indispensabili, soprattutto quando si dorme poco la notte, se no non puoi funzionare. Il corpo senza mangiare, senza dormire, non funziona bene. Quindi questo è poco ma sicuro. E invece, per chi soffre tanto il caldo, ci sono anche persone un pochino più fortunate che ne soffrono un po' meno.
5: C'è Florenzia, che tal?
1: Che tal, hola?
5: Qua a Monaco di Baviera.
1: Caro mio.
5: Adesso in questo momento sono 26 gradi, quindi tu immagina la nottata.
1: Sì, non
5: sveglia a quest'ora perché già si sta pensando, e qua vi verrà male, alla stagione natalizia, quindi
1: oddio.
5: Devo andare a cuocere dei panettoni per fare delle prove.
1: Veramente.
5: Tra l'altro li avete provati forse a Natale,
1: io?
5: Lo scorso Natale, i miei
1: non
5: panettoni,
1: credo proprio,
5: quindi
1: caro mio.
5: Vediamo un po' come usciranno.
1: Okay.
5: Buona giornata a tutti.
1: No, Mirko.
5: Mirko da Monaco.
1: Sì, Mirko, intanto tanti saluti da Bayern München. Dopodiché, a te risulta, Barbie, che ci siano arrivati dei panettoni di Mirko?
4: Non è arrivato niente.
1: Vero? Siamo d'accordo. Quindi, Mirko, siamo tutti felici. Fai pure lo smargiasso, vieni qua a dirci. Dopodiché, via Massena 2, 20-145, giusto?
4: Sì.
1: Milano, alla cortese attenzione DJ Barbara Blago, ok? Cioè, un paio di panettoni ce li meritiamo, scusami. Viene qua a fare il fenomeno. Forse li avete mangiati, ma chi? Ma non noi.
4: No.
1: Vabbè. Comunque, intanto sono contenta. Cioè, ma il comune mezzo gaudio, c'è un pochino più di fresco a Monaco di Baviera, però se ci sono già 26 gradi adesso, insomma, neanche così tanto. Non si sa veramente dove andare, evidentemente. E dove andiamo? Andiamo a sentirci una canzone, va là, già caldo così. 1, 2,

0: è fatto bello, eh? Si sembrava sembrava della canzone così,
1: sì,
0: per...
1: sì, sì.
0: Brava, grazie, grazie. Per arricchire un po' il Hippie I.O. si chiama così, tra l'altro, però anche no, il nuovo singolo country di J-Ax, che c'ha questo momento, ha avuto una folgorazione sulla via di Damasco o evidentemente da qualche parte negli Stati Uniti, non lo so, e niente, ha avuto questo, sta avendo questo periodo country della vita, buon per lui, è bello perché è un po' come, cioè, se lo fa Picasso che ci ha capito il periodo blu, il periodo rosa, allora tutto a posto. Cos'è? J-Ax non può avere il suo periodo country? Beh, ovviamente noi ce lo ricordiamo e lo amiamo soprattutto per il rap, per l'hip hop, eccetera, e vediamo dove lo porterà questo suo periodo così un po' hi-ha, hippie-io. Comunque, 6:22 minuti, questo DJ, oh, la DJ, buongiorno. A proposito di concerti, Rossana ci dice che ieri al concerto di Fiorella Mannoia è andata, quello al Porto Vecchio a Genova, e dice strepitosa, e adesso si fa una bella trasferta a Reggio Emilia, Genova, Reggio Emilia, un'ora e mezzo di sonno e adesso qui a piegare giornali in edicola per i nostri clienti. Guarda, veramente devo dire, ragazzi, che la comunità di Ola DJ del mattino presto del weekend è strepitosa, è fortissima, ha una forza che forse secondo me altre persone non hanno, soprattutto quella di riuscire a ottimizzare tantissimo i tempi, perché si vede che abbiamo tutti voglia di fare tante cose anche per il nostro tempo libero, anche per le nostre passioni, ma avendo degli orari un po' balordi questo a volte cozza con appunto il nostro lavoro, e quindi cercare di incastrare tutto e lo fai con un extra sforzo, beh, secondo me è quello che davvero ci distingue come community del mattino presto del weekend. E poi ancora, hola,
2: hola DJ,
0: buongiorno.
2: Sveglia stanca,
0: sveglia poco,
2: dopo
0: infatti.
2: Due giorni passati con gli operai in casa per cambiare gli infissi,
0: ma quindi tutto aperto in casa, ma
2: che non è ancora finito di pulire le finestre nuove.
0: Ecco,
2: molto stanca, ma ce la facciamo, dai, ce la facciamo,
0: dai.
2: Buona giornata.
0: Sì, sì, che ce la fai, Teresa, buona giornata a te. Però effettivamente se tu hai dovuto stare con gli operai per cambiare gli infissi, vuol dire che hai avuto in casa le finestre aperte per tutto il giorno, quindi praticamente era un rettilario la casa della povera Teresa. Si deve essere fatto sentire il caldo, secondo me sì, per quello poverina non era sveglissima, anche per quello.
3: Buongiorno,
0: buongiorno
3: Flo.
0: Hola.
3: Direttamente dalla voce dell'oltretomba, ieri sera concertozzo a Biella, fortunatamente io sono di Biella, quindi sono andato a letto
0: casa
3: a mezzanotte e mezza.
0: Comodo.
3: E sono già sveglio e in partenza per il mercatino di Biella stamattina, in riva, e quindi bellissimo, con questo caldo oggi fare il mercatino all'esterno sarà spettacolare.
0: Immagino.
3: Ciao Dino da Biella.
0: Guarda Dino, permettimi di salutare, oltre che a te, effettivamente tutte quelle persone che in queste settimane lavorano sempre all'esterno, appunto gli ambulanti, chi lavora al mercato rionale, tutte quelle persone che devono stare fuori e anche ferme, no? Per tanto tempo, magari sotto

effettivamente oggi e questi giorni sono duri, quindi davvero vi salutiamo in particolar modo perché è tremendo. Come ci raccontava anche la nostra Jennifer poco fa, il picco, ve lo devo dire, purtroppo non è ancora arrivato, ma arriverà probabilmente domani. E anche se abbiamo registrato temperature più alte di sempre un po' dappertutto, leggevo che sono arrivati 36 gradi e mezzo in Danimarca, nel nord della Danimarca, quindi comunque posti dove temperature così non erano mai arrivate, e ondate di calore che non danno tregua a 193 milioni di persone in questo momento. Insomma, è terribile, per non parlare poi delle fatalities delle persone che purtroppo sono morte anche per dovute al caldo, lo sappiamo, senza andare troppo nel tragico, però veramente sono migliaia le persone che non ce l'hanno fatta e non sono sopravvissute a questo caldo anomalo. E dicevamo, domani appunto saranno si raggiungeranno temperature altissime superando anche i 40 gradi, per cui come sempre la nostra raccomandazione è a mamma, mi raccomando, come si dice sempre nei notizie.

0: fermi poco perché sennò sudo, Barbie. Non possiamo neanche mettere cose troppo danzerecce, effettivamente. Questa playlist è già troppo, troppo di movimento. A quest'ora ancora riusciamo. Ma se l'ascoltavamo tra un'oretta, Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, pezzavamo sicuro 100%. Quindi vabbè, meno male che l'abbiamo sentita adesso. E anzi, ci andiamo a riprendere un attimino, ci beviamo un bicchiere d'acqua e un pochino di pubblicità e passa tutto, vai.
1: DJ con Florencia.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Toto Yegaran, viajando por el mundo, si chiama così questa canzone, che ti mette veramente una pace, un buon umore, una presa bene particolare. Karol G insieme a Manu Chao, ma d'altronde si era capito che c'era Manu Chao, perché è veramente fatta con lo stampino dei pezzi di Manu Chao, e noi che noi conosciamo e che amiamo per quello. E Karol G ha voluto proprio prendere a piene mani da queste sonorità. 6 e 35 minuti, è la seconda mezz'ora di Hola DJ. Buongiorno a chi dovesse essere arrivato o arrivata in questo momento, e abbiamo passato tutti, mi sa, una nottata così così, non particolarmente brillante, ma cerchiamo di tirarci su e di prepararci tutti insieme per una bella domenica, e siamo svegli per i motivi più disparati, giusto?
1: Ciao, buongiorno. Hola. Io invece sto partendo per andare a vedere il concerto di Elisa sul dos del Savion, quindi sarà bellissimo, un saluto.
0: Sicuramente lo sarà, che bello che ci siano persone sveglie a quest'ora, perché si stanno facendo delle belle traversate per andare a concerti, per andare ai festival, per quelli che stanno ancora in piedi, che non annullano, perché ne parlavamo anche ieri mattina per chi c'era, il grande caldo ha compromesso inevitabilmente anche tante manifestazioni sportive, l'Ironman di Nizza, ne abbiamo parlato ieri, così come anche tanti concerti, festival musicali in Francia in particolar modo, ma non solo, e quindi tante sono anche le possibilità che in questo caso alcune cose vengano annullate. Non credo nel caso del concerto di Elisa, anche perché insomma ci dovrebbe essere un minimo di preavviso, spero, però ecco, tante sono le possibilità. In questo senso succede anche questa, in queste giornate, ed è qualcosa secondo me con cui personalmente io ci penso spesso, dovremmo fare i conti. Penso anche ieri, per esempio, c'è stato a Milano c'è stato il Pride, no? Quindi è una parata festosa, piena di gente di tutti i tipi, una folla rumorosa, chiassosa, contenta, eccetera, che per far valere insomma i propri diritti e diritti civili per tutti. E cosa succede però? Che siccome il Pride, insomma in generale questo tipo di parate, si fanno nel mese di giugno. Perché? Perché si commemora, la storia del Pride vuole che ci sono stati i cosiddetti moti di Stonewall. Stonewall era questo locale, questa zona nel newyorkese, dove ci fu uno scontro anche abbastanza acceso negli anni 60, fine anni 60, che era appunto uno scontro per chi stava protestando e manifestando per i diritti appunto delle persone gay, lesbiche, eccetera eccetera. Cosa è successo? Che allora da lì si è voluta mantenere la tradizione, e in tutto il mondo, come sappiamo, si fanno queste parate non violente, e dove si manifesta in maniera molto colorata, ecco, per far valere i propri diritti. Si fa a giugno per questo motivo. Cosa succede però? Che un conto erano negli anni 60, adesso purtroppo con il caldo che c'è anche queste manifestazioni sono difficili. Io per prima, che ho sempre partecipato molto volentieri, mi sono trovata in grande difficoltà in quest'ultimo paio d'anni. Ieri non sono potuta andare perché effettivamente per me, che su alcune cose sono un po' categoria fragile, la temperatura era troppo alta, non mi permetteva di poter stare in mezzo alla folla così. Quindi sia questo, quindi diciamo di manifestazioni pacifiche, ma anche eventi sportivi, ma anche marce, ma anche insomma di tutto, bisognerà valutare se spostarle, anche se storicamente sono state in un periodo fisso dell'anno, forse varrebbe la pena pensare di spostarle o anticiparle o posticiparle in momenti più freschi, per poter concedere a tutti la possibilità di partecipare. Quindi è una conversazione che è in atto in questo momento, è incredibile perché è figlia dei nostri tempi, non ci avremmo mai pensato. Io personalmente ogni volta c'è il collegamento a Dubai e penso a chi vive a Dubai, che passa da un centro commerciale all'altro, perché non, in certi momenti dell'anno non può stare proprio all'aperto, e io me la vedo arrivare qua. Diciamo che ogni tanto Milano mi ricorda Dubai per tante cose, adesso forse anche per le temperature.

0: Buongiorno a tutti voi, eccoli. Hola.
1: Hola.
0: Hola.
1: Niente.
0: Cosa
1: sto andando a lavorare dopo una notte passata a girare il letto da capo a piedi, tanto che stamattina non sapevo neanche da che parte scendere dal letto. Che caldo. Non ce la faccio.
0: È andata
1: già
0: così.
1: Alle 6:30. Buona giornata a tutti. Sono Paola.
0: Paola, beh, sorella, guarda, si vede che appunto ti sei svegliata un pochino più tardi perché eri ancora lì impegnata a rotolarti, ma abbiamo cominciato proprio così anche noi, dicendo guarda, questa è stata forse la notte più dura e a quanto pare non sarà la più dura in assoluto, perché arriveranno tempi ancora peggiori nelle prossime ore, ma speriamo che vada meglio, dai.
2: Hola DJ, sono Gianluca da Catania.
0: Hola, ciao Gianluca.
2: Sto facendo un trasloco dalla Sicilia alla Svizzera.
0: Ah.
2: Sono già in macchina per viaggiare soltanto nelle ore più fresche.
0: Mazza, certo.
2: E in più, siccome mi piace fare dei video per i social in cui vado in città con nomi particolari, oggi sono in Abruzzo,
0: sì?
2: Farò una mostra dei miei quadri in un posto che si chiama Quadri.
0: Vabbè, è interessante. Bello esporre i quadri a Quadri. Mi sembra molto figo. Bravo, grazie per averlo condiviso con noi. Mi sembra una stranezza che valeva la pena condividere su Hola DJ. Bravissimo. Ci salutano anche da Chicago. C'è chi, sì, mentre noi ci stiamo svegliando, ci dice adesso vado a nanna dopo una lunghissima giornata di lavoro. Beh, ovviamente per il fuso orario che non è favorevole in questo senso. Siamo proprio all'inverso. Quindi un saluto anche a Chicago. E a proposito di Stati Uniti in generale, fate che ci sono dei mondiali di calcio in corso, non so se ne stiamo parlando abbastanza, quelli sì dove l'Italia non si è qualificata, lo so, però lasciatemi, consentitemi di parlarne, anche perché si appena, mentre stavamo parlando nella primissima ora, stava finendo il match dell'Argentina che era contro la Giordania. Ha vinto 3-1 con gol di prima di Messi, poi di, no anzi, prima Lo Celso, poi Martin e Lautaro e poi Leo Messi all'80esimo, quindi è andata, dai, tutto sommato bene. Abbiamo anche permesso alla Giordania di fare un gol, pensa come siamo magnanimi. Comunque la cosa è molto interessante, sapete che è un mondiale contrassegnato da tantissime polemiche, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, non ve le ripeto, lo sappiamo già, non è proprio la cosa più serena da raccontare. C'è una cosa in particolare molto curiosa che arriva proprio dall'Argentina, che non ho sentito raccontare molto qui in Italia, penso che sia una cosa che ovviamente ha dato molto scalpore in Argentina stessa, da noi, perché in pratica sapete che noi, se qua in Italia il calcio è una religione, in Argentina all'ennesima potenza, no? Quindi c'è chi farebbe di tutto per poter andare negli Stati Uniti, in questo caso a seguire le partite della nazionale, venderebbe la macchina, la casa, farebbe qualsiasi cosa, e a volte anche cose pericolose. Cosa succede? In pratica il governo argentino ha comunicato alla FIFA e alle autorità statunitensi, ha mandato una lista con 13.000 nomi. Questi 13.000 nomi sono padri che non hanno pagato il mantenimento dei figli. Ok, queste persone saranno bandite dagli stadi, non potranno accedere agli stadi, perché se tu questi soldi li hai usati anziché per mantenere i tuoi figli, li hai usati per prenderti il biglietto della partita, beh, allora mi dispiace caro mio, tu non entri allo stadio. Questo è il governo argentino che ha deciso di fare questa cosa, ed effettivamente è qualcosa di molto drastico, cioè non mi sarei mai immaginato una cosa del genere, ma a quanto pare questo rientra in un programma di sicurezza nazionale, Tribuna Segura si chiama, che è già attivo negli stadi argentini e punta a rafforzare i controlli su chi, pur frequentando eventi calcistici, non adempie, ecco, agli obblighi economici verso i minori. Quindi di base il sindaco di Buenos Aires ha detto chi non provvede ai propri figli non potrà entrare negli stadi, e questa cosa magari l'hanno scoperta dopo che sono andati con l'aereo fin là, si sono pagati l'albergo e tutto, e non possono accedere.

0: Alberto da Venezia, fa la sua solita camminata mattutina. Oggi siamo arrivati a 8 km.
1: Bene.
0: Dopo che un mese fa mi sono operato all'arca.
1: Ah, beh, sei in recupero.
0: Siete sempre una grande compagnia.
1: Mi fa molto molto piacere. Dai, sei in recupero, quindi sei in camminata, 8 km. Mi sembra comunque, ragazzi, 8 km camminati dopo un'operazione vuol dire che stai, la ripresa sta andando molto molto bene. E in effetti tante persone, lo sappiamo, a quest'ora in particolare, anzi ancora prima, si sono svegliate perché fanno sport. È l'unico momento, anzi, se, diciamo che se possiamo evitare di farlo in questi giorni terribili, forse è meglio così. Però chi comunque se la sente e ancora riesce a farlo, è meglio farlo sicuramente in queste ore dove ancora c'è una temperatura accettabile che il corpo riesce a tollerare. E dicevamo che ci sono diverse gare podistiche di trail, di corsa su strada, anche in questo weekend, dove siamo un po' anche alla fine, se vogliamo, della stagione, quantomeno in Italia, per poi se ne riparla. Il grosso ritornerà qua a settembre-ottobre. Anche lì secondo me

0: sarà un ragionamento da fare sulle gare anche storiche, sulle maratone, sulle mezze maratone più importanti, perché se sono in una stagione di primavera inoltrata fa sempre più caldo e chissà se non verranno anticipate o posticipate anche quelle. Comunque, intanto, guardando questo weekend, ci sono state diverse gare, ci sono molte notturne, ecco, perché ho visto che per esempio ci sono state la notturna pennese a metà strada tra l'Adriatico e il Gran Sasso, e tra l'altro inserito a Penne, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Sono un po' tutti i borghi più belli d'Italia, lo sappiamo, però questo in particolar modo è molto molto carino. La Pistoia Betone, questa mattina abbiamo sentito due ascoltatori poco fa che stanno andando a correrla, e un'ultra maratona di 50 km e quindi con anche altre distanze, c'è anche una 30 e anche una 14 km, però insomma quella più importante è quella da 50 km, niente male visto e considerato insomma la temperatura di oggi sarà particolarmente dura. Ci sarà anche la maratonina della Lumaca, qui siamo invece a Valmontone, una competitiva di neanche 10 km, 9,2 km, quindi un percorso insomma veloce e scorrevole, ma soprattutto vi volevo raccontare della Western States. La Western States è, ovviamente il nome lo dice, non siamo in Italia ma siamo negli Stati Uniti, ed è una ultra trail, quindi corsa di montagna, quindi dislivello. Senti qua, Barbie, sono 160 km di corsa, ok? 100 miglia, 160 km, con 5500 metri di salita, di dislivello positivo, e 7000 di dislivello negativo. Una roba veramente ai confini della realtà. La gara è partita ieri alle 5 del mattino, quindi sabato, sulla costa ovest degli Stati Uniti, e parte dall'Olympic Valley, una volta Squaw Valley, e arriva ad Auburn, a pochi chilometri da Sacramento, dopo appunto 160 chilometri.
1: Ma sono previste delle pause o tutte di fila?
0: Sono in realtà tutte di fila, ed è il runner che deve regolarsi su quando può camminare, può fermarsi, può fare, però ovviamente chi arriva primo vince. E tu pensa che tra gli uomini è arrivato secondo al suo esordio in una gara come questa Western States Francesco Puppi, un runner atleta italiano che veramente è stato bravissimo, fenomenale, gli facciamo tanti complimenti.

0: la Flo, sto raggiungendo la mia amica Fra per correre la Corri Carugo, che è abbastanza vicino a Milano. Ti aspettiamo.
1: Che peccato che sono in onda, ragazze. Veramente con questa temperatura era un piacere raggiungervi. No, comunque sarà per la prossima. Intanto buona corsa. E davvero ancora complimenti a Francesco Puppi, che appunto questo 34enne, mica giovanissimo, tanto plurimedagliato nella corsa in montagna, che ha vinto, anzi è arrivato secondo alla Western States nel suo debutto, 13 ore 51 minuti 8 secondi, veramente una performance incredibile. Ma salutiamo anche e mandiamo un grande abbraccio a Caterina, carissimi, perché suo papà Pietro ci ha detto che entrambi sono ascoltatori di Hola DJ, ma sappiate che Caterina è campionessa d'Italia sulla marcia, sui 5000 marcia. Ragazzi, ma noi abbiamo anche gente di un certo livello che ascolta Hola DJ, mica solo le scarsone come la sottoscritta che faticano a fare qualsiasi cosa, invece abbiamo veramente dei grandi campioni e delle grandi campionesse. Adesso diamo la linea alle news e poi torniamo subito dopo ancora con voi e ancora con Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
8: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
9: L'amo, che tu ci credo.
7: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
10: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
7: L'energia contagiosa di Loh Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 7 in punto. DJ! Domenica 28 giugno, un buongiorno dalla redazione di DJ. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte, per rappresaglia, attacchi iraniani sulle basi americane di Bahrain e Kuwait. E in Libano è ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Tel Aviv e Beirut firmato venerdì a Washington. Disordini in Libano, continui attacchi di Israele sul sud del paese, feriti e vittime. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev, almeno 7 le esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi, ci sarebbero almeno dei feriti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato 1.430 morti accertati, mentre sarebbero oltre 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare le persone ancora vive. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, La Guaira, centro della devastazione, è un cimitero a cielo aperto. E intanto sono arrivati soccorsi anche dall'Italia con un team di 97 persone della protezione civile, 3 morti, 4 feriti e 42 i dispersi nella comunità dei connazionali. Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico. Era appena salito su una piccola barca con la moglie quando si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. L'allarme è stato dato nel tardo pomeriggio di ieri dalla stessa ministra. Sul posto sono arrivati sommozzatori di carabinieri e vigili del fuoco per le ricerche, che sono andate avanti tutta la notte. Si è conclusa nella notte italiana la fase a girone dei mondiali Croazia-Ghana, che finisce 2-1. Croazia qualificata come seconda del girone, il Ghana si qualifica invece tra le migliori terze come prima, invece l'Inghilterra che batte 2-0 il Panama. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, l'Argentina batte la Giordania 3-1 con un nuovo record per Lionel Messi, che va a segno nella 7ª partita mondiale consecutiva. Congo batte Uzbekistan 3-1, 3-3 tra Algeria e Austria, che vanno entrambe ai sedicesimi. Che partono già stasera alle 21 con lo scontro diretto Sudafrica-Canada.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Domenica bollente per tutta l'Italia. L'anticiclone Caronte si sposta sul bacino del Mediterraneo. In mattinata sole da nord a sud con cieli sereni, isolati rovesci solo sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, qualche temporale in più sui confini alpini. E il meteo.it torna stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.

0: Comincia così la seconda ora di Hola DJ con Stella Lefty e la sua Boston alle 7:07. Quindi come sempre, quando il numero dell'ora è lo stesso del numero dei minuti, bisogna esprimere un desiderio. Il mio desiderio è che non faccia più così caldo. Oddio, sarebbe bellissimo. E invece purtroppo ce lo dobbiamo ancora prendere per un po' questo caldo, ma siamo tutti uniti, ci abbracciamo. Non ci stringiamo troppo perché fa effettivamente caldo e possiamo sudare, però diciamo un abbraccio virtuale per tutti quelli che sono svegli a quest'ora del mattino presto, sì, anche di domenica. Buongiorno, hola DJ, qui la sottoscritta Florencia insieme a Barbie in regia e Jennifer in redazione. Abbiamo ancora un'oretta per stare insieme a voi che siete tanti, come sempre siete in giro dappertutto. Oggi poi domenica, come sapete benissimo, è molto sportiva anche come giornata. Infatti leggevo di Floriana che è da Milano e sta andando a vedere il figlio che fa triathlon a Lovere sul lago, ed è bello perché sapete come si chiamano gli abitanti di Lovere? Lovers, ovviamente. Certo, Barbie, cioè ovvio, no? Ovviamente
1: giusto
0: così. Però che bello dire sono una lover, ci sta. E Daniele invece oggi è una gara di trail corto, ovvero 12 km e 600 metri nel comune di Rorà, siamo nel torinese. Per fortuna dice abbastanza al fresco perché è in quota circa sui 1500 metri, quindi speriamo che almeno lì un po' di fresco sia stato raggiunto. E poi però non solo ci sono persone che fanno sport, ma c'è anche chi balla, perché Francesca è in viaggio infatti verso Bologna per il Country Fair, va a ballare country, e l'abbiamo anche messo prima J-Ax nella sua svolta country. Vedi che anche Francesca è una di quelle a cui piace andare a ballare country. Devo dire che quando ci sono le feste di paese, le sagre, e vedi questi che fanno la line dance, che ballano country con questi passi qua, io un po' l'invidio, perché anch'io avrei voglia un giorno di buttarmi lì e capire come fare i passi proprio base, perché secondo me si divertono un mondo, per cui sono proprio contenta. Francesca, poi facci sapere come si impara. Saluto poi anche Miki che è a Varese e sono diretti a Lodi, dice, per le gare provinciali di nuoto della piccola Asia di 9 anni. E ovviamente le facciamo un grandissimo in bocca al lupo, anzi mucha merda alla piccola Asia, che andrà sicuramente alla grandissima. Insomma, tante persone poi anche in viaggio, leggevo addirittura che stiamo andando verso una estate record nonostante questo grande caldo, oltre 224 milioni di presenze e una spesa complessiva di non uno, non due, non tre, 27 miliardi di euro. Insomma, in vacanza ci andiamo ancora, state pur

0: una delle loro canzoni ovviamente più famose. Mi fa sempre sorridere perché io, siccome sono arrivata un po' dopo, ero troppo piccola per i Duran Duran, sono arrivata dopo e non sento questa grande fascinazione, però poi penso è come se avessimo appena disannunciato le Spice Girls, capito, pezzo di cuore, mi sarei strappata le budella, quindi capisco tutte quelle ragazze, soprattutto ma non solo, che amano i Duran Duran e che tra l'altro magari li sentiranno anche in concerto, perché tornano ancora una volta in Italia. Sono 3 date adesso a luglio: il 7 luglio all'Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Manin di Codroipo. Devo dire che location così, hanno deciso comunque di andare umili, in posti brutti e poco battuti. Devo dire molto bello pensare anche che ci saranno fan di Duran Duran contenti di questi concerti. E sì, un po' anch'io sto qua che aspetto la reunion delle Spice. Io ero andata a quella a Wembley quando c'è stata l'ultima reunion qualche anno fa, 7 anni fa ormai, madonna come passa il tempo, però non c'era Victoria. E quindi era una reunion un po' così. E ogni tanto ti ventilano la cosa del ma sì, facciamo la reunion, torna anche Victoria, sono tutte 5, poi si rimangiano tutto e noi siamo ancora qui, fan orfane che aspettiamo. Tra l'altro Spice Girls, che invece in questa settimana si è festeggiato, l'avete visto anche sui social di DJ, sulla nostra pagina Instagram, Radio DJ, Wannabe, il primo singolo del Spice Girls, è uscito questa settimana 30 anni fa. E io mi domandavo, no? Ma com'è possibile che sia uscito 30 anni fa? Che io ero bambina quando sentivo Wannabe, cioè io ho 22 anni, quindi com'è possibile, Barbie, che questa canzone compia 30 anni? Cioè, capisci che non tornano i conti? Siamo d'accordo, giusto?
1: Sì, se ne hai 22 non tornano.
0: È vero, invece se ne avessi quelli che ho, dici, tornano, e come i conti, maledetta. Grazie per avermi assecondato per mezzo secondo, eh. Uffa. Comunque sì, è uno di

0: quei momenti in cui, quando ascolti le band che ti piacevano tanto quando eri bambina, quando eri ragazzina, dopo ti rendi conto veramente che il tempo passa, mannaggia. E anche io una volta, sai, ero sempre la più piccola, ero sempre la più di quella del gruppo, ero sempre la più giovane, comunque essendo nata a dicembre dicevo sempre di avere anche l'anno in meno. Adesso sono la vecchia zia Barbara, sì, è una cosa brutta.
1: Condividiamo le stesse sensazioni.
0: Sì,
1: io sono la zia Barbie.
0: Tu sei la zia Barbie, ma tu adesso che hai scavallato e hai fatto questa festa incredibile per i tuoi 50s meravigliosi.
1: Sì.
0: Ma basta, adesso, cioè, da qua non si dice più niente, cioè, no. È un'età che chi può dire Barbara?
1: Si mette sapendo di mentire.
0: Esatto, sapendo di mentire, esattamente, esattamente così. Infatti anch'io ho pensato, secondo me adesso a dicembre, tra un po', mezzo anno, ne faccio 38 e poi magicamente mi dimenticherò quanti anni ho, mi dimenticherò in che anno sono nata e così avrò un'età indefinita che va tra i 20 e i 60 e nessuno potrà stabilire quanti anni ho. La vedi meglio così, vero?
1: Sono d'accordo con te stessa.
0: Ringrazio in tutto questo Jennifer che ci guarda dall'alto, anzi dal basso della sua età. Però Jennifer è un'altra che lei non è che ha 12 anni, però ne dimostra 12, perché comunque c'ha un viso di una ragazzina. Quanti ne hai già tu, Jenny? I 30 non li hai fatti ancora? 30, 35, 36, 38, 33. Che cosa stai dicendo? 5, 35. Ah, 30. Ma è speculare, zia, non si capiva. Sembrava 53. Vabbè, niente. Allora, a 35 anni, Jennifer, capite che età mentale siamo ancora un po' indietro. Però ecco, 35 anni, voi non diresti mai che Jennifer, non so se la vedete, magari l'avete vista in qualche occasione su Instagram, sui social, non so, non dimostra minimamente 35 anni. Quindi di base siamo comunque tutte un po' anziane, vero Barbie? Io volevo che fosse questo il programma giovane di questa radio.
1: Vabbè, ma con uno spirito giovane, anzi giovanissimo.
0: Quello
1: direi.
0: Guarda, anzi, spirito teenager lo chiameremo così. E anzi, guarda, comunque ti annuncio Samurai J, che è il vero teenager qua dentro.

0: flamenco paranoia, due termini che dovrebbero essere in contraddizione l'uno con l'altro, quantomeno non sarebbero nella mia testa nello stesso glossario, e invece Samurai J è riuscito a trasformarle anzi in un singolo per l'estate. Alle 7:20 minuti qui su DJ l'abbiamo appena sentito. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Tanta gente che si va ad allenare, c'è il come si chiama, Fausto da Ponte di Legno. Ponte di Legno, che posto meraviglioso è, mamma mia. Barbie, se non sei mai stata a Ponte di Legno, è bellissimo, bellissimo, una delle zone secondo me montuose, stupenda,
1: bello fresco.
0: Beh sì, forse in questo momento qualsiasi posto che sia sopra tipo i 500 metri di altitudine per me è un sogno, perché dovrebbe essere un pochino più fresco, quindi evidentemente sì. E tante persone, dicevamo, che si allenano, infatti appunto Fausto da Ponte di Legno, lui e suo figlio di 9 anni, giornata di allenamento di kart in questo caso, quindi molto bene. E poi dicevamo appunto che molte persone sono in giro, anche perché appunto per viaggi o anche per insonnia. Insomma, ragazzi, siamo pur sempre anziani, cosa dobbiamo fare? Questo è quanto. Sentiamo,
2: sì,
0: il caldo.
2: Ma c'avete anche il pubblico giovane.
0: Sì.
2: Cioè, noi ragazzi.
0: Di
2: ragazzini,
0: quanto?
2: Sì. 48enni.
0: Ah, bambini.
2: Siamo tutti lì a strapparci i capelli per voi.
0: Guarda. Proprio adesso. Sai cosa ci manca? Ci mancano, una volta, quando ti ricordate appunto che c'erano le girl band, in particolare per me le Spice Girls, ma perché sono emblematiche di quello che vi sto dicendo, oltre a essere le mie cinque madri, no, nel mio cuore. Una volta erano talmente idolatrate che c'erano le bambole, c'erano le Barbie delle Spice, c'era tutto il merchandising, le tazze, i rossetti, i chupa chups, c'era le macchine. Mamma mia, tu ti ricordi la macchina fotografica, la Polaroid, la Spice Cam, che è un sogno proibito, una cosa che ovviamente costava una follia, per cui mai nella vita mi avrebbero potuto comprare, ma poi non aveva senso. Però proprio era tutto bello quel merchandising lì. Ecco che cosa manca, bravo Dennis, manca il merchandising di Ola DJ, manca la Barbie di Barbie. Scusami,
1: la Barbie DJ.
0: Bravissima, manca Barbie DJ. Dobbiamo farla fare, scusami.
1: Non so, forse esiste già la Barbie DJ.
0: E però
1: so.
0: Io voglio DJ Barbie, che è Barbie,
1: okay.
0: DJ, capisci?
1: Certo, certo.
0: Cioè voglio il
1: con la faccia.
0: Bravissima, che devi essere tu. Tu devi, no, una DJ generica, devi essere Barbie Blago DJ, è anche omonima. Scusami, mi sembra giusto, no?
1: Sì.
0: Eh sì, vabbè, ci cercheremo di capire con i piani alti, non so come si faccia, ma vabbè. Sì, sono persone che hanno avuto la loro Barbie personalizzata in qualche occasione. Mi ricordo sicuramente alcune donne che hanno avuto grande successo, non so, Samantha Cristoforetti, se non sbaglio, astronauta, ha avuto la sua Barbie con le sue fattezze, oppure scienziate, persone insomma molto in vista. A questo punto non capisco perché tu no.
1: E infatti,
0: cioè, unica DJ regista donna,
1: sì,
0: di Radio DJ, cioè anche questo vorrà pur dire qualcosa.
1: Dobbiamo, no? Scrivere ai signori che finiscono con Tel.
0: Bravissima, ma diciamolo, Mattel, se ci vuoi mandare anche delle cose, noi raccattiamo su tutto praticamente. Comunque, ecco, dicevo, al di là di questa digressione, tantissime persone appunto che sono anche in viaggio, quindi noi le salutiamo tutte perché le stiamo accompagnando. Ed è, viaggiare a quest'ora è forse l'unico momento, di notte o a quest'ora, perché poi diventa difficile anche muoversi con i mezzi, anche muoversi in treno, perché poi sappiamo purtroppo che è un po' un terno all'otto, vai a capire se il treno parte, se è in ritardo, se il vagone c'ha l'aria condizionata o salta. Sappiamo che è un po' di disagio anche in estate. Tra l'altro ci si mette pure l'attacco hacker. Avete sentito che in settimana Trenitalia ha pure rilevato un incidente di sicurezza informatica che ha causato un accesso, leggo, proprio non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Quindi addirittura Trenitalia ha detto via mail, ha informato alcuni clienti che non sono stati coinvolti dati d'accesso sensibili, quindi non vi preoccupate, però potrebbero arrivarvi delle mail un po' particolari. Voi nel dubbio non cliccate niente, come sempre non date i vostri dati della carta, fate queste cose per

0: appena scappo alla Ferrera, le cascate in provincia di Varese.
1: Ai, bello!
0: Un pezzettino di Thailandia, nella provincia.
1: Adesso.
0: Ci saranno almeno 10 gradi in meno rispetto a fuori.
1: Oddio, insomma.
0: Non vedo l'ora.
1: Certo, dopodiché un pezzettino di Thailandia nella provincia mi sembra abbastanza ambizioso. Però chi sono io per deluderti, di Riccardo? Nessuno. Quindi anzi, sii felice e tu che poi vai a farti un bel pluff anche nelle cascate, insomma, abbastanza vicine a casa. E adesso dobbiamo andare in pubblicità, vero Barbie? Sì, perché altrimenti non abbiamo più la seconda mezz'ora, ce la bruciamo tutta così. E no, non perdiamo tempo. A tra poco.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Have fun with
21: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: le 7:35 minuti, ultima mezz'ora di già, però alla DJ come passa il tempo quando ci si diverte, cara Barbie, è la verità. O sarà stato il caffè che abbiamo bevuto alle 7 che ci ha dato una botta, che già prima eravamo in botta senza esserci drogate, ma abbiamo quella carenza di sonno sufficiente per vivere tutto così, con un friccicorio diverso, e adesso con la botta di caffè anche abbiamo un ultimo colpo di coda. Poi dopo io ti consegno nelle mani di Rudy e Laura, e poi se ti vuoi addormentare, cioè, quello li fai tu. L'importante è che tu sia up almeno per l'ultima mezz'ora di Ola DJ.
1: Mi diverto tanto anche con Laura e Rudy, quindi
0: lo

perché tu sei un cuor contento, perché tu sei un sole. Comunque, stavamo parlando dei vari disguidi, dicevamo anche di Trenitalia, dell'attacco hacker, insomma problemi tecnologici o informatici più che altro, e devo dire che non è però il vero problema informatico della settimana. Io non vedevo l'ora di venire in onda per potervi raccontare di questa cosa, magari me ne ha parlato anche qualcun altro nel corso della settimana, però ecco, è una notizia talmente divertente e anche agghiacciante allo stesso tempo che non vedevo l'ora di dirvela. In pratica parliamo di intelligenza artificiale, o meglio di quei bot, ovvero quei programmi tipo ChatGPT, Gemini di Google, Claude, quelli che cui tu fai le domande di base, no, e ti danno le risposte. Adesso li stiamo usando tutti anche per le cose più disparate, per farci spiegare come sturare un lavandino o per la ricetta della caprese, eccetera eccetera, lo sappiamo. Cosa succede? Era uscita anche, lo dico era perché nel frattempo ha chiuso e capirete perché, era uscita Emma, l'intelligenza artificiale tutta italiana, con grande orgoglio, no? Un'azienda italiana che aveva deciso di, come dire, di creare questa intelligenza artificiale che faceva concorrenza, anzi sbalordiva, no? Per la sua conoscenza e così. Ecco, e sono stati dei giorni divertentissimi, perché di base funzionava molto male questa intelligenza artificiale, era anche un po' scema. Non so se fosse per il caldo, che anche lei aveva le travegole, diceva cose a caso, però vi giuro, diceva delle cose assurde, partendo proprio dalle basi, tipo quanto fa 2 per 5, e lei rispondeva beh 2 per 5 è uguale 15, e già qua dicevi forse c'è qualcosa che non va. Poi a un certo punto, quando gli chiedi chi è Donald Trump, lei rispondeva beh è il primo presidente apertamente gay, non è la prima volta che si fa chiamare Trump. Ok, quindi già qui non abbiamo capito. Ma poi quando gli chiedi quanti sono i 7 nani? Tu dici, e lei risponde, i 7 nani sono circa 780 milioni di anni fa. La loro età è stimata in circa 4 miliardi di anni, ma la loro massa è solo una piccola parte rispetto a quella del Sole. Quindi abbiamo capito che proprio non andava minimamente bene questa intelligenza artificiale. La mia preferita era, io ho chiesto io anche questo, senti Emma, pesa più un chilo di pane o un chilo di piume? La risposta è stata, allora, un chilo di pane è circa 1,15 kg, mentre invece un chilo di piume è circa 1,09 kg. Quindi, sì, non andava per niente bene. È stato lo zimbello di tutto il web per tanti giorni, finché a un certo punto Emma purtroppo ha chiuso e... La cosa ancora più divertente, se vogliamo, è che Egomnia, che è questa azienda che insomma il cui fondatore è stato anche molto discusso negli anni, perché si sentiva essere, lo hanno anche come si dice celebrato come una sorta di Steve Jobs tutto all'italiana, vabbè molto giovane, insomma c'è ancora da migliorare. Insomma, lui ha detto che di base il problema non era l'intelligenza artificiale, che per carità è migliorabile sicuramente, ma siamo noi che abbiamo fatto delle domande sbagliate e che quindi abbiamo messo in difficoltà la macchina. Certo, se per domande sbagliate intendi che ho chiesto quanti sono i 7 nani, di sicuro eticamente era sbagliata la domanda, però non mi sembrava così difficile.

0: Hola DJ.
1: Hola.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: Pier
1: a te.
0: Da Ginosa.
1: Ciao Pier.
0: Stamattina ci andiamo a fare il giro dell'isola di San Pietro a nuoto. A Taranto. Ciao a tutti.
1: Wow, a Taranto. La conosciamo l'isola di San Pietro, Barbie?
2: No, io no, nello specifico.
1: Ok, no, perché tu, sicuramente sei più vicina tu all'isola di San Pietro della sottoscritta. Però mi domando quanto può essere di circonferenza, di diametro. Magari lo chiedo alla Jenny nel frattempo, mentre io sto straparlando, per capire quanto ci si metta a farla a nuoto. Cioè io spero che sia veramente molto piccola, perché se Piera Francesco con questa voce qui, con questo spirito qui mi dice bah, andiamo a fare il giro dell'isola di San Pietro a nuoto, cioè spero tipo che non sia grande come la Corsica, ecco, cioè, spero che sia una cosa molto molto più piccola, ovviamente. No, no, ecco, però sai, oh, i nostri ascoltatori ci lasciano sempre sbalorditi con le loro prestazioni, le loro performance, quindi sai mai. No, ecco, sono circa 7 km di circonferenza, grazie Jenny, che comunque non sono pochi, perché ragazzi, 7 km a nuoto comunque in mare aperto non è una sciocchezza, quindi bravissimo che vai a farti questo bel giretto, giretto si fa per dire. C'è anche chi, parlavamo prima del fatto che ci sono, ecco, dei giovanissimi che stanno facendo la trasmissione, che siamo noi, ma anche persone giovanissime all'ascolto. Dice Silvia da Tribiano, dice io faccio parte del pubblico giovanissimissimo, proprio teen 45 e non sentirli. E anch'io sono in viaggio, ci dice, sta andando in montagna ad allenarsi per una gara la prossima settimana e ieri sera sono rientrata, ci racconta, da 2 settimane con i suoi figli e suo marito all'isola d'Elba. Più che un allenamento è una fuga sostanzialmente, dice Silvia, perché sì, è stato bello fare la settimana tutti insieme, però forse me ne sto anche tranquilla a fare i miei allenamenti. E poi ecco, c'è gente che è veramente anche qui molto giovane, in macchina sono una persona dell'88 e fin qua è la mia età, quindi non facciamo i conti, una persona del 90 e poi dice 12-15. Allora qui 1912 oppure 2012 secondo te, Barbara?
2: Due pargoletti,
1: vero? Quindi 2012 pargoletti, poi 2012 vuol dire che questa persona c'ha 14 anni, può prendere il motorino, pargolo. Barbara?
2: Vabbè, sono sempre... Sì, figli, sono sempre piezzecore.
1: Sì, sono sempre piezzecore, ma basta, tra un po' quelli 2015 vuol dire che ha 11 anni. Cioè, cammina già, capisci? Cammina e parla. E vabbè, va bene così, grazie anche al fatto, dice, che vi ascoltiamo, i nostri ragazzi hanno un bel bagaglio di buona musica, questo mi fa assolutamente piacere, almeno quello, vero, che già osano essere già grandi nonostante siano del 2012 e 2015, se in più non hanno neanche la cultura musicale, invece per fortuna ve la portiamo noi, ci augurano buon domingo, quindi siamo molto contenti anche di poterli accompagnare con un po' di buona musica. A proposito di buona musica, questa è una bellissima nuova uscita, una bellissima coppia, ci piacciono molto, quindi ce le ascoltiamo. Emma e Fabri Fibra.

0: una coppia molto azzeccata, antidroga, Emma insieme a Fibra, alle 7:49 minuti qui su DJ. Grazie come sempre per tutti i vostri messaggi che arrivano numerosi, velocissimi al 347-342-5220. Anzi, tra parentesi, visto che siete così veloci anche a mandarci messaggi, a usare il teledrin per fare le cose, perché non ne approfittate e andate adesso a votare? Vero Varvi? Anzi, se vuoi farlo tu con la trombetta, grazie.
1: Vota e fai votare.
0: Guarda, ho aspettato una settimana per sentirtelo dire. Vota e fai votare. Hola DJ, che come sapete, o magari no, lo sapete adesso, abbiamo ricevuto una bellissima nomination per come miglior programma radio dell'anno ai Diversity Media Awards. Noi siamo già talmente orgogliosi e felici che la community del Mattino Presto di DJ abbia ricevuto questo riconoscimento. Già solo essere stati nominati, ascoltati, visti, no? È una cosa che ci dà veramente molto orgoglio. Se poi volessimo fare l'unplane e portarci a casa questo premio, è molto semplice, perché va da voto popolare, giuria popolare. Quindi andate sul sito dei Diversity Media Awards, basta cercare anche su Google, poi magari vi metto anche una story sulla mia pagina Instagram, Florencia fa cose, così vi metto anche il link. Comunque basta andare su Google e cercate Diversity Media Awards, vi viene il coso per votare, ci mettete 2 secondi, è gratis, sia mai che noi sfigu della mattina presto del weekend ci portiamo a casa pure un premio. Poi cosa dici? Vai.
1: Vota e poi votare.
0: Ma direi che ti soffochi per fare sta cagata. Però secondo me è molto efficace, Barbara. Dobbiamo puntare, che perché c'è tempo ancora qualche giorno per le votazioni. Noi insisteremo, perché secondo me non succede, come dice il buon Gabriele Corsi, che saluto, collega, non succede, ma se succede sarebbe veramente una cosa molto molto bella. Di guarda, mi sento già più rinfrescata solo per aver parlato dei Diversity Media Awards. Speriamo veramente. E a proposito di frescura, Alessia dice: noi andiamo a messa, vale come cosa per rinfrescarsi? Allora, io non potrei dirlo perché è una cosa così un po' magari poco rispettosa, però sì, certo, si sta così bene in chiesa, c'è un bel freschino.

0: Monica ci dice: Flo, guarda, forse il fresco in chiesa, forse solo chi va a messa alle 8, perché poi fa caldo pure lì, quindi anzi si vedono tanti di quei ventagli, dice che sembra di essere a Siviglia. E con questa bellissima immagine direi che possiamo chiuderla qua, Barbie, guarda.
1: Todo tiene su final.
0: Pam, pam, pam, pam. Sì, è il final di questa puntata di Ola DJ, ma naturalmente la giornata invece insieme alle voci DJ non finisce, prosegue, anzi appena cominciata. Infatti tra poco arrivano Rudy e Laura, che saluto caramente. Grazie infinite come sempre alla nostra Barbie DJ.
2: A te e a tutti.
0: Grazie mille alla nostra Jennifer in redazione per questa mattina. E io vi saluto.

0: Florencia.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Radio DJ consiglia...
5: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Sono Andrea De Vizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
12: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
12: Una produzione One Podcast.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Strada facendo.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 8 in punto. DJ! Un buongiorno dalla redazione di DJ. Apriamo con notizie di resilienza e speranza che arrivano dal Venezuela, martoriato dal terremoto. Un bimbo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a 3 giorni dal sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim Rodriguez. E mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie, sono al collasso gli ospedali di Caracas, dove sono stati trasportati la maggior parte dei feriti delle aree limitrofe, e arrivano nel paese gli aiuti dall'estero, soccorsi anche dall'Italia. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime. I morti accertati sono 1.400, 3.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi, tra i quali anche 42 italiani. Ora le altre notizie con in primo piano la rovente situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz, rappresaglia iraniana contro le basi americane di Bahrain e Qatar. L'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, tuona Donald Trump, e il Ministero degli Esteri iraniani accusa Washington di violare il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran promettono le basi statunitensi in Medio Oriente vivranno un inferno. Situazione rovente anche in Libano, dove proseguono i raid aerei israeliani nonostante l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato a Washington, un accordo che ha provocato l'ira di Hezbollah e conseguenti disordini e proteste per le strade di Beirut. E anche l'Europa brucia, ma per il caldo oggi è prevista la giornata più rovente tra le roventi, con un picco d'afa che porterà i termometri a punte mai raggiunte, in 38 gradi a Milano, 39 a Roma, mentre si allenta dalle prossime ore la morsa a Parigi e Londra. L'anticiclone Caronte, responsabile di questa anomala ondata che ha provocato 12.000 morti in tutta Europa, si sta spostando gradualmente verso il bacino del Mediterraneo. A noi toccherà pazientare almeno fino alla tarda serata di domani per poter tornare a temperature più umane. Ieri record di caldo in Germania, Svizzera e Danimarca. E si era immerso proprio per rinfrescarsi nelle acque del lago di Vico Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che da quelle acque non è più riemerso. A dare l'allarme la stessa ministra che era in barca con lui, proseguono le ricerche dei sommozzatori. Lo sport e il calcio. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali e si è conclusa con l'ennesimo record dell'eterno Messi in gol su punizione contro la Giordania. Nessuno prima di lui aveva segnato per 7 partite di fila ai mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i 16esimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana, Colombia, Portogallo e Congo, Argentina, Austria, Algeria, eliminato l'Iran, solo nono nella classifica delle migliori terze classificate. Al via già stasera alle 21 i 16esimi di finale con lo scontro a eliminazione diretta Sudafrica-Canada. Giornata anche di motori con la MotoGP dall'Olanda a partire dalla pole Jorge Martin. Sarà invece Russell a partire dalla prima posizione nel GP di Austria della Formula 1.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
11: Have fun with Mangias Hotels and Resorts, l'autentica vacanza italiana. Info su mangias.com.
1: Radio DJ, One Nation, One Station, One

0: Ma meno male che c'è Bruno Mars.
1: Buongiorno.
0: Lui spara ste canzoni, Oh My Soul, quella che abbiamo appena ascoltato, con una potenza di prima mattina che anche se tu stavi dormendo o dicevi vabbè ma non mi alzo oggi, no no no, chiudo l'altro occhio e me ne vado, no, invece no,
1: lui
0: devi svegliare.
1: Ti dà la carica, lui ti dà la carica. Buongiorno Barbara, chi abbiamo in redazione questa mattina? Barbara, tu che sei lì a Milano.
2: Jennifer.
1: C'è la Jennifer, è tornata, buongiorno, sigla, andiamo. Da un programma fatto da sole donne, con un uomo così in mezzo a tante donne, inutile, inetto, incapace, siamo noi, eccoci.
0: No, non fare così.
3: È Laura, è Rudy, Rudy, è Laura, su Radio DJ.
0: Dai, non ti buttare giù, qualcosa saprai fare nella vita, no? Ci sarà un tuo cavallo di battaglia.
1: Allora, vi racconto quello che mi è successo pochi minuti fa. Questa mattina, in un impeto di voglia, sono arrivato in radio alle 7:30 e ho detto adesso oggi imparo a scaricare l'app per farmi, per prendere dalla macchinetta la colazione, il caffè, che non ho mai le monete, ok? Perfetto, mi sono impegnato, ho scaricato l'app apposita, ho messo la carta di credito, ho dato tutti i dati della mia vita. Non lo so a chi, ok?
0: Secondo me ha qualche compagnia di ladri d'identità.
1: È molto probabile. Sì. E a un certo punto, dopo finalmente aver fatto tutto, tutto, anche l'app mi ha detto bravo.
0: Bravo Rudy.
1: Sei pronto, prenditi il tuo caffè. Sai cos'è successo? Che la macchinetta, quindi non il mio telefono, ma la macchinetta era rotta e quindi non poteva prendere il Bluetooth della mia.
0: Quindi non hai la
1: non hai la
0: ricarica. Per quello che sei così.
1: Caffè,
0: oggi
1: non ho preso niente.
0: Bianco.
1: Sono.
0: Ma potevi dirlo? Io ho una macchinetta analogica, di quelle che si infilano con la chiavetta proprio.
1: Scusa,
0: non la macchinetta, ho la chiavetta analogica. E infili la chiavetta ed è tutto pronto.
1: Quindi, donne, Barbara, Jennifer, Laura, Antonio, volete farmi un caffè per cortesia?
0: Bello questa tua affermazione adesso. C'è del sessismo dentro.
1: C'è del maschilismo
0: dentro,
1: sì.
0: Questo rudizzo.
1: Volete fare l'unica cosa che sapete fare? Portatemi un caffè mentre
0: bene.
1: Io sto seduto.
0: Molto
1: comodamente.
0: Senti Donald, per favore, mettiti calmo, perché stamattina sei partito un po' agitato, ti vedo.
1: Sono leggermente
0: abitato da cattive abitudini. Peccato che non c'è adesso, perché te l'avrei dedicata molto volentieri.
1: Allora, 347-342-5220, come sono le divisioni dei ruoli a casa vostra? Chi fa il caffè? Chi

0: fa le cose da uomo, chi fa le cose da donna?
1: La macchinetta fa il caffè.
0: Ah, ok, ok, ok, ok.
1: Non ci sono cose da uomo, cose da donna.
0: Adesso
1: ormai
0: ti dimostrerò sì, che ci sono uomini sì, in casa. Si scherza, c'è dell'ironia.
1: Sì,

0: Sì, ragazzi, cioè non dobbiamo più stupirci perché sono cambiate tantissime cose.
1: Sì, però io vorrei ancora quella roba un po' retro, capito?
0: Ah, tu vuoi essere un po'
1: tipo,
0: old school, sì.
1: Io sono Franco e a casa mia, pensate, lavo i piatti.
0: Ma certo, eh? Ma l'abbiamo fatta tante volte questa cosa. Gli ascoltatori di DJ sono divisi perfettamente, adeguamente in persone che fanno cose insieme alle proprie mogli, ai propri mariti,
1: io
0: ai
1: lo
0: propri
1: desidero.
0: Compagni.
1: Jennifer, lo desidero le storie degli ascoltatori. Andiamo? Andiamo.

0: 1991, una Cher meravigliosa in questa The Shoop Shoop Song.
1: Mondo genere Grease come concetto. Sì. Mi sono sentito dentro la festicciola di Grease, quella del, di fine anno. Avete presente? Sì. Quella con le torte in faccia.
0: Bravissimo. Sì, videoclip, sì, sì. Infatti ambientato in quel periodo là. American Graffiti, quelle,
1: sì,
0: cose,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì, quel mondo di un'America che oggi non c'è più. Un'America, no, disincantata, piena di, insomma, così di anche un'ingenuità che oggi non ritroviamo. È di ieri la notizia, però non credo che qualcuno l'abbia raccontato nelle scorse ore, del nuovo passaporto che gli americani si ritroveranno quando avranno una cittadinanza, con l'immagine dentro il passaporto di Donald Trump, che hai citato,
0: sì, prima,
1: 5 minuti fa,
0: paragonandolo a te, tra l'altro.
1: Grazie.
0: Quindi non so se questo,
1: grazie,
0: ti faccia onore,
1: sì,
0: o
1: sì,
0: meno,
1: sì,
0: ma
1: sì, sì, mi fa onorissimo, e che dice: benvenuto nel nostro paese, ma comportatevi bene.
0: Anziché quella cosa, I want you, I don't know if I want you, è un po' così, cioè non so se ti vorrò per sempre, ha quella faccia un po' da inquisitore, no?
1: Ma si può arrivare a mettere se stessi sul passaporto degli Stati Uniti con scritto benvenuto ma comportati bene, mi raccomando.
0: È tipo la mamma con la ciabatta in mano, è un po' così in questo momento.
1: A proposito di mamme e papà, vi abbiamo chiesto in casa vostra, naturalmente ironizzando, sottolineo tre volte, ma avete capito tutti perfettamente, quindi siamo molto contenti, uomini che in casa fanno cose delle donne e donne che fanno cose degli uomini. Siamo pieni di messaggi, vuoi andare tu, vado io?
0: Come vuoi, io ho sia gli scritti che gli orali.
1: Vado,
0: sembra
1: vado.
0: Un esame di stato.
1: Vado
0: oggi
1: con gli orali. Vai. Allora vado.

0: uso l'aspirapolvere e la scopa a vapore. Mio marito lava il bagno. Ma va bene anche lo specchio del bagno, devo dire.
1: Che sporca lui.
0: Che è una cosa che gli uomini non lavano mai. E io sistemo tutte le cose che si rompono.
2: Brava, brava, un po' uomo anche tu, perché sì, le cose sì, che si rompono sono degli sì, uomini. Sì.
1: È vero, è vero. Amore, lo fai tu, però in realtà molte ragazze, molte signore sono bravissime a riparare cose in casa perché ti abitui, soprattutto quando vivi da sola da tanto tempo.
2: Brava, io da nel mio periodo lungo periodo, cosa
1: il
2: ridi?
1: Mio periodo
2: single
1: blu è Picasso adesso.
2: Sì, sì, ho imparato a fare tutte le cose delle donne.
1: È bravo, bravo. È così che deve essere.
2: E sono una massaia perfetta, al punto che i miei figli e tutti gli amici che vengono a casa mi odiano perché io giro con la pezzetta bagnata a togliere anche le impronte delle dittate sugli armadietti.
1: Cos'è
2: che sono
1: fastidio. Ti urta tanto da donna delle pulizie, uomo delle pulizie?
2: Intanto ho un tavolo di marmo dove nessuno deve appoggiare niente, se no mi incazzo.
1: Queste robe, allora io mi sono sempre chiesta perché comprare un tavolo se nessuno deve farci nulla con questo tavolo.
2: Non attento, appoggiare la lattina di Coca-Cola che mi rimane il segno sul marmo.
1: Lo so, la Coca-Cola è un po' graffia, diciamo, rosicchia.
2: E poi Barbara, tu che stai ascoltando con attenzione, mi hanno fatto una cucina bianca bellissima, con tutti gli armadietti bianchi uno vicino all'altro. Se tu tipo cucini e poi apri, rimane l'impronta digitale, esatto, tipo passaporto di unto. E io devo passare subito con la pezzetta bagnata a togliere. Vado,
1: Che fatica.
3: Ciao, sono Stefano da Grate, io a casa mia cucino, lavo il pavimento. C'è mia moglie che mi guarda in macchina malissimo.
1: Hai ragione.
3: Disturbo, faccio quello che fanno le donne. Disturbo.
2: Ale.
1: Amica, siamo tutte con te, amica moglie, che lo guardi.
2: Ale, si scherza, Rudy nel 2026, però cose da donne, cose da uomini, No, però c'è la faccia che ride, quindi ha capito anche
1: ride,
2: lui.
1: Noi siamo così. Dovreste stare un po' con noi fuori onda per capire proprio il cinismo che pervade questa trasmissione. Guarda chi c'è, Rudy.
2: C'è Biagio.
4: Canterò
2: con Giulia
4: per te l'ultima canzone.

0: Giulie e Biagio Antonacci, è un po' casa questa canzone, ritrovare suoni, arrangiamenti, tutte queste cose belle che Biagio ci regala sempre insieme a Giulie, del quale appunto ha, col quale ha fatto questa collaborazione molto molto riuscita, direi.
1: Sì, un Biagio che torna un po' alle origini, sì. Come c'è cioè, che poi non sono proprio le origini, perché Biagio nasce rock, poi diventa un po' questo mondo della Puglia,
0: sempre mondo. Ridere che lui nasce geometra più che altro,
1: certo.
0: E poi a un certo punto dice o la valla spacca e spacca fondamentalmente. Ho visto un sacco di immagini sue recentemente prese da concerti in cui ha fatto ospitate, cioè un Biagio in grande spolvero,
1: e che a settembre credo proprio, adesso Jennifer controlla, ma sono certo da settembre, inizio settembre, farà dei concerti in quattro luoghi, ti ricordi ce l'ha raccontato,
0: sì.
1: al telefono, in quattro posti meravigliosi, 10 concerti di seguito in ognuna di queste quattro location, posti meravigliosi da scoprire dell'Italia, sarà da andare a vedere. Ma non divaghiamo, ragazzi, perché stiamo parlando delle divisioni, dei compiti in casa, e c'è da scoprire molto, c'è molto.
2: Ciao,
1: da scoprire.
2: Da Mariolina.
1: Mariolina,
2: allora io faccio tutto da sola, nel senso che sto da sola, quindi tutti i lavori o maschio o femmina li devo fare. Però vi faccio un po' alla Carlona, quindi quando ho bisogno di una precisione particolare chiamo mio fratello, che invece è un ossessivo e quindi fa tutto con una precisione estrema. Ciao Mariolina.
1: Ciao Mariolina, gli ossessivi lasciateli fuori da casa, perché sennò vi ritrovate un Rudy Zerbi.
0: Esatto, prima ripeti quello che ci hai raccontato prima fuori onda. Ho un, vabbè, il tavolo l'hai raccontato in onda, fuori onda ci hai parlato del divano.
1: Sì, divano bianco sul quale se hai i jeans blu non ti devi sedere.
0: Quindi tavolo non si tocca, divano non ti siedi, a casa di Rudy Zerbi fai tipo il palo.
1: I miei figli sono
0: il cambio della guardia.
1: Infatti i miei figli non vogliono più vivere con me, perché,
0: strano però, perché sei così
1: mai?
0: Carino, così accogliente a casa tua.
1: Non si fa, perché
0: non si spiega, no?
1: Se tu ti siedi con i jeans blu, sì, sul divano bianco, mm-hmm, il jeans anche dopo anni e anni,
0: lascia,
1: anni, mi lascia quella macchia.
0: Quindi
1: di blu.
0: Quindi a casa tua bisogna venire rigorosamente in
1: mutande,
0: bianco.
1: In mutande, direttamente.
0: Total white.
1: In mutande, fate.
3: Ma mio marito Paolo fa una cosa che fanno le donne, perché dicono che hanno più pazienza. Tutti i nodini che si formano, delle collanine, braccialettini, ecco, lui si mette
0: Noda.
3: Lì e li scioglie tutti.
1: Bravo.
3: Cosa che io non farei mai. Ciao.
0: Sai che
3: ciao.
0: Piace anche a me.
3: Buongiorno.
1: Ciao Monica.
0: Piace anche a me, Monica, questa cosa di sciogliere i nodi, ma perché ho una testa pazza che non sopporta le cose messe male e quindi devo farlo. Non è bellissimo. Insomma, credo sia anche questa un'ossessione.
1: Scusa, chiedo a Monica per il marito, non per me, non che serve a me. Tuo marito scioglie anche i nodini che si formano sulle cuffiettine, sui caricabatterie, sai, quei, no, che li metti via normali e li trovi pieni di nodi.
0: Eh sì, perché? Sempre. Perché si annodano da soli.
1: Ma perché lo fanno?
0: Boh. I've been trying to do it right.

0: De Lunes, pezzo che mi piace sempre riascoltare. Questo ci sta bene. Sta bene un po' su tutto,
1: un
0: no?
1: Un po' su
0: sì,
1: tutte,
0: sì, come
1: tutte
0: il tuo divano
1: cose,
0: bianco.
1: Tutte cose. Comunque sono tanti quelli del divano bianco, eh.
0: Il clan, e, sì,
1: sono tanti. C'è Rudy, vendono copri di divano enormi. Mi scrivono.
0: Però avere un divano e poi metterci un copri divano,
1: non
0: a meno
1: bello.
0: Che tu non lo faccia perché hai degli animali e quindi vuoi fare questa cosa per preservare il divano, l'igiene, eccetera. Però è un po' sciocco, no? Coprire il divano.
1: No, non ha senso. Sì. È come comprare un vestito e
0: ci metto
1: girare
0: sopra
1: col cappotto.
0: Un saio. Sopra.
1: Rudy, ricordo da piccolini io e mio fratello con i nostri blue jeans nuovi abbiamo creato una sindone sul divano di mia zia. Anni 90, ricordi di anni 90.
0: Sì.
1: Come ricordi di anni 70, 80 soprattutto, forse 90 già era un po' passata, la moda di mettere la plastica sui divani, appunto.
0: Sì, che è sopravvissuta. Per esempio mia nonna aveva questa plastica, è rimasta anche per anni dopo la sua scomparsa, cioè mi ricordava un po' lei effettivamente vedere queste sedie che ancora avevano la plastica.
1: Che poi c'erano quelli che appoggiavano semplicemente un telo di plastica un po' buttato lì così, c'erano quelli bravissimi, Barbara, bravissimi, ok, che addirittura li impacchettavano quasi sotto vuoto, cioè la plastica era parte...
0: Era quella plastica che era
1: lì.
0: Già uscita dalla produzione, dalla fabbrica.
1: Ma come
0: così
1: facevate?
0: Erano fatte apposta in fabbrica.
1: Compri il divano.
0: Come quella patina che c'è su tutto, sui cellulari quando li compri, sulle televisioni, sulle TV, insomma, sui televisori. E c'è questa plastica che tu togli dopo un po', se te ne accorgi. Perché io, per esempio, di alcune cose ce l'ho. Tipo
1: ce
0: le valigie.
1: Ancora,
0: la mia valigia ha avuto la plastica per un sacco di tempo, non l'avevo vista.
1: Gli orologi, quando compri l'orologio, quello bello, quello diciamo della cresima o del matrimonio, quello che ti regalano, trovi pezzi di plastica appiccicati ancora dopo l'acquisto, dopo anni li trovi lì sui bottoncini, sotto, in posti che magari non immagineresti mai.
0: Mettici anche che ormai la vista è quella che è, cioè,
1: certo,
0: ogni anno perdi
1: insieme
0: un pezzetto, quindi io delle cose proprio non le vedo, cioè potrebbe esserci un plasticone anche su di te, Rudy, e non l'ho tolto.
1: Non vedi come sono tutto tirato.
0: Esatto.
1: Allora Barbara ci ricordava giustamente, che non l'abbiamo detto questa mattina, che questa è la nostra ultima puntata di fine stagione prima dell'inizio dell'estate insieme. Dalla settimana prossima ci sentirete separati,
0: allora,
1: giusto?
0: La prossima settimana per tre weekend ci sarà Rudy e Rudy.
1: Perché lavoro
0: quindi
1: solo io in questa
0: coppia. Vi parlerà delle sue sedie, dei suoi tavoli, dei suoi divani bianchi. Poi il quarto weekend ci sarò io e vi parlerò, ah, che bella la vita senza un maschio che non ti fa sedere sul divano.
1: Esatto.
0: E poi luglio e agosto, cioè la parte finale di luglio e agosto, saremo in onda tutti i giorni.
1: Sai dove vado ad agosto?

0: una novità nel posto dove andrai, perché sarai in onda da Costa Ragusa, la nuova destinazione firmata Mangias Hotel e Resorts nella costa della Sicilia sudorientale. Lo sapevi?
1: Hai capito dove vado io?
0: Sì.
1: È un'unica destinazione, due esperienze diverse. Il nuovo 5 Stelle Mangias Costa Ragusa Borgo, che aprirà il 1° luglio, pensato per le famiglie, tra tennis, sport acquatici, tornerò in formissima smagliante, e la libertà del all inclusive premium tra diversi ristoranti.
0: E il nuovo 5 Stelle Lusso Iconas Costa Ragusa Resort, che aprirà il 1° agosto, dedicato alle coppie, tra tranquillità e alta gastronomia, spa e percorsi benessere.
2: Scoprite le offerte esclusive dedicate a voi su mangias.com.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
14: Dottore, telefono per mio marito.
15: Mi dica, che succede?
14: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
15: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
16: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
17: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
18: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. She's
19: sitting. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Dracula Remix, la versione quella che ci piace qui su Radio DJ. Allora, abbiamo fatto una prima mezz'ora dedicata a chi fa cosa dentro casa, così tanto per capire come affronterete questa domenica mattina, ma tantissimi messaggi sono arrivati da persone che sono in viaggio in questo momento, e questo ci piace anche di più dei lavori di casa.
1: Molto molto molto in giro, anche perché poi ricordiamolo, per esempio nella vostra zona Roma, dico vostra perché Laura tu sei per me la falange romana, è festa anche domani,
0: esatto,
1: lunedì
0: San Pietro e Paolo, domani quindi giorno. Festa giorno il patroni
1: lunghi ponti Roma
0: lunghi insomma finiti domani
1: venerdì sabato domenica lunedì si ricomincia martedì,
0: esatto,
1: quattro giorni
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: Respira,
0: certo,
1: no, più o meno.
0: Certo,
1: la città peraltro al di là dei turisti è veramente semideserta,
0: dici? La trovi vuota?
1: No, ieri sera ho fatto un giro per Roma, non c'era
0: nessuno. C'erano 31 gradi ieri sera.
1: Ah, dici che sono tutti in casa
0: capitale. E quindi secondo me la gente c'ha pure poca voglia di stare in giro con questo caldo. Ci diceva Barbara fuori onda che stanotte anche a Milano è stata una nottata importante. Importante, dal punto di vista climatico.
1: Altro quindi... che Dracula, solo gli zombie, esatto, in giro per,
0: esatto,
1: per la
0: gente
1: città.
0: A sangue freddissimo, freddissimo.
1: Allora, vi dobbiamo fare una domanda. Quando andate, per esempio, a fare colazione, quando andate a fare un weekend in giro, quando andate in spiaggia, ad esempio, tutti si lamentano che le spiagge costano troppo, quando fate un pranzo, una cena, insomma, quando comprate qualcosa, pensate di pagarla troppo? Pensate di pagarla poco? Qual è il percepito? Qual è secondo voi il giusto prezzo per una colazione la mattina? Qual
0: cioè,
1: è?
0: Stai chiedendo
1: agli ascoltatori,
0: sì. Ok, 347-342-5220 per rispondere. Diciamo che allora dall'articolo che stiamo per proporvi, offerto oggi dalla Stampa, pagina 9 della sezione Specchio, sembra che la gente non abbia sempre una percezione chiara del
1: valore
0: delle cose, dei servizi che riceve. Perché vi dico questo? Perché c'è questo esperimento sociale del bar senza obbligo di pagamento, raccontato da Caterina Soffici, racconta di varie situazioni, soprattutto americane, o di concerti o anche di musei, che hanno fatto questo esperimento di lasciare alle persone la libertà di scegliere quanto pagare,
1: sì.
0: Quindi Pay What You Want si chiamava questo progetto, scritto con appunto l'acronimo, paga quello che vuoi, e diciamo che alla fine nel complesso non hanno rimesso tantissimo di soldi, perché c'era quello che magari entrava gratis, è quello che però mosso anche un po' dal senso di colpa, no, dell'avere questa,
1: dava una cifra,
0: dava
1: giusta.
0: Una cifra o dava anche di più del dovuto, tante volte è successo, però la media diciamo alla fine si manteneva e quindi il progetto poteva continuare ad esistere. C'è un caffè per esempio che si chiama Postmodern Times Café a Chicago Avenue, che fa questa cosa con i pasti gratis al 100% per chiunque entri in questo posto. Gli ospiti sono invitati a lasciare un'offerta libera e possono dare o quello che possono in quel momento, fare una donazione, insomma tutto quello che ritengono giusto, e sembra che questo esperimento stia funzionando molto bene.
1: Hai detto Minneapolis prima?
0: Ho detto Minneapolis
1: perché avrei un disco di uno che chiamavano il genio di Minneapolis.
0: Non ci posso credere.
1: L'ha tirato fuori Barbara, così glielo chiedevo strizzando l'occhio e lei l'ha preso
0: c'era
1: subito.
0: Un altro disco?
1: C'era un altro disco. 347 342 5220.

0: 1983 l'abbiamo citato, genio di Minneapolis, perché parlavamo proprio di questa città e casualmente passava lui, Prince, Little Red Corvette su Radio DJ, e stiamo parlando di cose a cui attribuire il giusto valore, il giusto prezzo.
1: Ecco, dovevo accendere il microfono, solamente quello. Questo esperimento sociale è anche di permettere alla gente di pagare quello che ritengono sia giusto pagare, il giusto valore delle cose. Sentiamo un po' di messaggio.
2: Raga, ma ne vogliamo parlare? I cornetti a 2,60 euro. Cioè, uno se con la famiglia si vuole comprare due gelati, praticamente deve fare la cessione del quinto. Ma...
0: il cornetto forse intendeva proprio il cornetto gelato, quindi in questo caso, ma anche di più, perché secondo me anche di più. Cioè io l'altro giorno ho pagato, non dico di quale marchio, dei ghiacciolini per mia figlia, ma minuscoli, cioè un sacchettino, ma ridicolo, sarà pesato, che ne so, 50 grammi, 2,80 euro.
1: Forse eccessivo?
0: Ci sono rimasta un po' male, perché dico, il ghiacciolo una volta era quello da 100-200 lire, lo so che sono mia nonna in questo momento, però era proprio la base del gelato, quello proprio...
1: La 100 lire. Vado, sì. Vado.
3: Ciao Rudy, ciao Laura, Fabrizio da Genova. E a me sembra che le colazioni siano diventate un po' troppo care. Brioche cappuccio al banco 4 euro mi sembra eccessivo. E poi mi spiegate una cosa, ma perché il latte senza lattosio costa di più di quello normale? Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Perché il procedimento
1: ogni
0: per
1: mattina
0: toglierlo.
1: Devono toglierlo il lattosio. Esatto. C'è il barista che viene prima. Comunque io invito sempre, è giusto fare queste considerazioni, invito sempre anche chi giustamente si lamenta del pagare a dare una valutazione a quello che è poi il costo delle materie prime per chi fa quel lavoro, del servizio, di mantenere aperta un'attività. Insomma, sono anche queste cose che vanno considerate e messe in un prezzo che probabilmente forse non è che le cose in generale costano troppo, è che molti salari, molti stipendi,
0: come facevano notare anche gli ascoltatori,
1: sono troppo bassi.
0: Sì.
1: Forse è anche questo
0: non
1: il
0: sono
1: problema.
0: Cresciuti gli stipendi commisurati a quanto invece sono cresciuti i prezzi.
1: Direi che forse io una considerazione di questo tipo la farei.
0: Eh sì,
1: facciamo una
0: questa
1: cosa,
0: questa non è una buona giustificazione comunque per aumentare sempre di più la

0: canzone, vero Rudy?
1: Attenzione anche al nuovo di Gabry Ponte con Jovanotti.
0: È vero, che non ho ancora ascoltato. Tu hai già avuto modo?
1: Tra l'altro ieri sera immagini meravigliose da San Siro con Gabry Ponte, che ha fatto il suo concerto, quindi un bellissimo vedere San Siro pieno. Piena. Con semplicemente qui Barbara, che è una DJ, godrà con due piatti e un impianto.
0: È quindi vero, proprio è vero.
1: Veramente
0: proprio
1: un DJ set,
0: perché Gabry Ponte è proprio uno di noi, lo possiamo dire che è uno di noi.
1: Se lo merita. Ieri Jovanotti è andato a cantare il suo pezzo con Gabry Ponte, c'era anche Alfa, insomma belle
0: no,
1: immagini.
0: No, ma poi lui è veramente carino, persona.
1: Bella persona.
0: Sì.
1: Per chiudere il capitolo quanto costano le cose, ed è giusto che costino così, il valore che diamo alle cose oggi su Repubblica, si parla di questo, due messaggi velocissimi, vado.
2: Ragazzi, buongiorno, l'altro giorno in una piccola gelateria in un quartiere centrale di Verona, una coppetta, una pallina di gelato con mio figlio, 2,60 euro.
0: Vedi?
2: Non è un po' eccessivo, 5.000 e passa le vecchie lire.
1: 5.000 le vecchie lire, ma chiudiamo con una pacca sulla spalla.
0: Sì.
1: Chiudiamo proprio
0: dai,
1: così,
0: dai.
1: Vai.
3: Ma i prezzi qua in Italia sono tra i più bassi d'Europa, sicuramente, perché abbiamo l'invasione dei turisti tedeschi, svizzeri, francesi, vengono sempre qua perché abbiamo dei prezzi sicuramente più bassi. Il problema appunto di fondo è che sono rimasti bassi anche gli stipendi, sono rimasti quelli di 20 anni fa e quindi di conseguenza ci sembra di pagare di più.
1: Vabbè, allora facciamo una cosa, direi, per
0: adesso
1: chiudere.
0: Adesso fai una telefonata al Senato?
1: Parlo con le persone giuste.
0: Okay.
1: Nel frattempo, visto che dobbiamo scegliere come spendere i nostri soldi, dei buoni consigli per gli acquisti, come si diceva tanti anni fa. Lui, il nostro
4: Rudy e Laura su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta.

0: a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi istanti alle 9. DJ! Un buongiorno dalla redazione di DJ. Il Bahrain fa sapere di essere stato bersaglio di un nuovo attacco da parte di missili e droni iraniani dopo quello della scorsa notte in cui sono state colpite basi americane anche in Kuwait. Le basi statunitensi in Medio Oriente vivranno un inferno, hanno minacciato i Pasdaran dopo che si è riacceso il conflitto con Washington. Nella notte le forze americane hanno preso di mira obiettivi strategici iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minaccia di cancellare l'Iran, Teheran accusa Washington di aver violato il cessato il fuoco previsto dal memorandum. E sono una violazione del cessate il fuoco anche gli attacchi di Israele sul Libano dopo l'accordo firmato a Washington tra Beirut e Tel Aviv, un accordo respinto da Hezbollah e che ha scatenato violente proteste di piazza in Libano. Un bimbo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il sisma che ha devastato il Venezuela, lo ha annunciato la presidente ad interim Rodriguez. Mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie, sono al collasso gli ospedali di Caracas, dove sono stati trasportati la maggior parte dei feriti delle aree limitrofe, e arrivano nel paese gli aiuti dall'estero, soccorsi anche dall'Italia. Si aggrava col passare delle ore il bilancio delle vittime, i morti accertati sono 1.400, 3.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi, tra i quali anche 42 italiani. Non si placa il caldo record, sono 18 le città italiane da bollino rosso, mentre l'anticiclone si sposta verso il bacino del Mediterraneo, cominciando a liberare Francia e Inghilterra. A noi tocca prepararci al picco del caldo tra stanotte e domani. Ieri temperature record in Germania, Svizzera e Danimarca, sono 12.000 i morti dall'inizio di questo.

0: ondata anomala in tutta Europa. E si era immerso per rinfrescarsi nelle acque del lago di Vico Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che da quelle acque non è più riemerso. A dare l'allarme la stessa ministra che era in barca con lui. Proseguono le ricerche dei sommozzatori. Lo sport e il calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali. Passano ai sedicesimi Inghilterra, Croazia e Ghana, Colombia, Portogallo e Congo, Austria, Algeria e Argentina, con Messi che firma un nuovo record. È il primo a segnare in 7 partite mondiali consecutive. Al via già stasera alle 21 i sedicesimi di finale, con lo scontro a eliminazione diretta Sudafrica-Canada. Giornata anche di motori con la MotoGP dall'Olanda a partire dalla pole Jorge Martin. Sarà invece Russell a partire dalla prima posizione nel GP di Austria della Formula 1. Alle sue spalle le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news alle 10.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
10: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: No, ma parlate pure serenamente,
2: ma
1: sulla
2: tranquilli,
1: coda del disco, fate
2: ma certo.
1: I cavoli vostri. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio DJ.
2: Sono in tanti, si ritrovano, chiacchierano,
1: parlano.
2: E qual è l'argomento quando sei, per esempio, in ascensore, in tre, in quattro, non sai cosa dire, ti guardi le scarpe, guardi in alto, guardi in giro.
1: Che caldo, eh?
2: Quello lì, il signora, tempo.
1: Signora mia, guardi, l'umidità ci sta distruggendo.
2: Sì, sì, però dicono, ho sentito un bagnino che
1: parla
2: una
1: radio. Sì.
2: Sì, che diceva che probabilmente la settimana prossima potrebbe cambiare qualcosa, vero Enrico? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Dice che cambia. No, effettivamente confermo questo cambio. Non che arrivi il freddo, però insomma si ridimensionano le temperature.
1: Ok, però parla anche con mia mamma. Enrico, per favore, puoi rivolgerti anche a mia mamma, che in questo momento è molto preoccupata.
2: Posso dire una cosa, Enrico, però non so se è un fenomeno nazionale, anzi io aprirei un sondaggio che dura solo il tempo del prossimo disco, 347-342-5220. Sono io o mi sembra che quest'anno, con questo caldo, questa umidità, a Zanzare però vada molto meglio, cioè ce ne siano molte meno.
1: Dove sono? Hanno caldo?
2: Sì. No, sbaglio,
3: sì,
2: ragazzi.
3: No, confermo. Io effettivamente vengo molto meno, punto. E chissà, sarà il troppo caldo, magari alle brutte.
2: No, allora posso dire cosa penso? Parliamo sempre molto e troppo male delle amministrazioni dei nostri comuni.
1: Ah, dici che hanno fatto la...
2: Non è che magari, senza pensare a cose strane, forse sta stanno migliorando le disinfestazioni,
1: forse.
2: O comunque chiedo a chi è all'ascolto se ci potete dire, uno, se sbaglio, se ce ne sono
1: o
2: meno,
1: se nelle vostre zone c'è un'alta densità invece, a dispetto di quello che diciamo noi, vedendo solo quello che succede nelle nostre case a Roma.
2: Vabbè, se abitate tra le risaie del Vercellese, forse lì le zanzare continuano.
1: Me la siete cercata, giusto? Lo sai che lì ci sono e non ci devi andare.
2: Allora Enrico, quando arriva il fresco?
3: Sì.
2: Dai, tanto il resto lo sappiamo.
3: Intanto fatemelo dire alla romana, Fower Picco. Aspettavo
1: da
3: giorni.
1: Non so chi è peggio di voi due. Tra voi due non so chi sia il peggior romano, però va bene.
3: Fower Picco, oggi, fra oggi e domani, come temperature sono proprio quelle massime. Poi dopo si sgonfieranno. Intanto appunto il caldo dalla Francia, per esempio, si è spostato appunto verso l'Italia, perché ci sono già i temporali in Francia, quindi già è cambiato qualcosa lì da quelle parti. Intanto invece per oggi ci becchiamo un'altra bella giornata proprio di caldo, di sole dappertutto. E c'è l'eccezione di qualche temporale sulle Alpi e le Prealpi, che c'è sempre, quasi sempre stato comunque in questi giorni, qualche possibile sconfinamento serale sulla parte più settentrionale della pianura padana di Piemonte e Lombardia, fra la serata, la nottata, forse anche la mattinata di domani. Poi le temperature appunto toccano il loro massimo. Un dato, ad esempio, giusto per fare un esempio, lo zero termico si avvicinerà ai 5.000 metri sulle Alpi,
1: altissimo,
3: un dato
1: altissimo.
2: Sì, poi bisogna scarpinare.
1: 5.000 metri è veramente
3: tanto,
1: tantissimo.
3: Sì, veramente
2: è grappa bocchino per capirci.
1: Lassù,
2: va bene. Poi
3: domani è ancora bello. Poi fra mercoledì e venerdì ci riallineeremo alle temperature un po' più consone al periodo. Per cui però dovremo pagare il dazio di temporali che potranno ovviamente essere anche molto forti, soprattutto al nord, fra mercoledì, giovedì, poi venerdì anche al sud. E del resto è la tassa da pagare per avere questo ricambio di aria che ci sarà entro venerdì un po' dappertutto.
1: Molto bene.
2: Ho capito
1: allora,
2: cosa fare.
1: La prossima settimana fate il punto della situazione, tu e Rudy, perché rimane lui qui a presidiare la roccaforte. Facci sapere, Enrico, insomma, ma scrivi, posta, fai tante cose sul tuo

0: account durante questa settimana.
1: Sì. Mi raccomando.
2: Sì, posto anche l'immagine di un'Italia totalmente priva di nubi, perché mi incuriosisce questa cosa con i temporali sulla Francia. Adesso ve la posto subito.
1: Va bene. Enrico, mentre

0: Oh, le senti, oh, lo senti il sudore sulla pelle, la zanzara che si appiccica. Beh, d'altronde,
1: sì,
0: tu pensa, stiamo parlando di zanzare, dopo Enrico, stiamo parlando del fatto che sembra che ci siano meno zanzare quest'anno, ma siamo stati smentiti subito, soprattutto da gente che abita in Piemonte. Adesso ne parleremo, ma d'altronde lì ci sono le
1: io sapevo il Pavese, che anche fosse proprio una delle zone più zanzarose d'Italia.
0: Zanzarose in assoluto, dicevo, pensa quante zanzare ci saranno state a San Siro in quella notte del 1980 in cui Bob Marley cantò in questo mini tour che fece in Italia a Milano e a Torino.
1: Perché, come dice Antonello Venditti, è quando gli idranti spararono sul cielo, perché quindi anche l'acqua c'era, con l'acqua le zanzare, un casino, ragazzi, un appiccicume.
0: Sì, un appiccicume.
1: Però penso uno dei concerti più epici, in questo caso si può dire, del secolo, cioè non
0: sì. Pensate che gli impianti a quei tempi, che già erano evoluti rispetto ai Beatles, che smisero di suonare dal vivo perché la gente non poteva ascoltarli,
1: però
0: perché le casse erano talmente
1: suonavano
0: piccole.
1: Suonavano nei cinema anche, perché il primo concerto, sì, dei Beatles in Italia fu in un cinema.
0: All'Adriano, sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Mio zio c'era, pensa, questa roba qua che mi ha raccontato, io sono rimasta scioccata.
0: Allora, facciamo un piccolo excursus,
1: esatto,
0: velocissimo.
1: Le zanzare sono andate, ci siamo fatti prendere dai concerti e qui ci si gasa quando si parla di concerti.
0: Allora, ragazzi, vabbè, zanzare. Dai, contate che le zanzare fanno le uova in acqua bassa stagnante. Sul soleone, se il soleone asciuga quelle pozze, le zanzare non possono riprodursi.
1: Giusto.
0: Capito? Questo è un po' il
1: concetto.
0: Quindi
1: è evaporata l'acqua, questo
0: sì,
1: è il concetto. Certo.
0: C'è chi ci dà

0: Ha ragione, per esempio Francesco dice, adesso che mi ci fate pensare sembra che ce ne siano molte meno rispetto agli anni.
1: Abbiamo trovato una zanzara morta in frigo, sarà entrata perché aveva caldo, è probabile.
0: è possibile. C'è chi ci dice, cosa state dicendo ragazzi, venite a Biella, dice Mauro, Biella e dintorni, le zanzare ti portano via di peso.
1: Vedi, Annalisa da Roma però dà ragione a quanto detto da Rudy prima, a Roma litorale sì, romano, zanzare quasi zero, è uno, però questo è uno scioglilingua,
0: zanzare
1: ragazzi,
0: quasi zero,
1: il litorale romano, zanzare quasi zero. Mi dispiace perché avevo imparato proprio adesso a separare gli zampironi in meno di 3 secondi, che è una disciplina olimpica, lo
0: quello
1: sappiamo,
0: è complicato, è difficile, sì. Però ringrazio Paolo che mi dà ragione, una volta ogni 6 mesi accade. Anche io ho notato una notevole diminuzione delle zanzare nel mio giardino quest'anno, Paolo.
1: Vedi, si sono spostate tutte verso nord.
0: Secondo me dai, una volta diciamoci una cosa bella, bravi che avete fatto le disinfestazioni, fate meglio,
1: okay,
0: su.
1: Okay.
0: Va bene, tornando al discorso concerti, velocemente, sì. Allora, i Beatles smisero di fare concerti negli anni 60 perché allora i concerti si facevano praticamente con le casse che noi oggi usiamo nei salotti, non c'erano casse tanto più grandi, e quindi in uno stadio di uomini, ma soprattutto donne urlanti, la musica non si sentiva, e quindi smisero di fare concerti anche per questo motivo. Negli anni 80 in una San Siro con Bob Marley, anche lì le cose erano migliorate molto, quindi le casse erano molto più grandi, si facevano torri di casse gigantesche, ma comunque anche lì era un problema ascoltare. Oggi questo problema non c'è più. Però c'è una grande discussione su come mettere le casse, dove mettere le casse nei mega concertoni.
1: Ne sentivo parlare,
0: ecco,
1: infatti.
0: Fate finta, ci sarà il concerto di Ultimo. Io credo, sono certo, che sarà stata fatta uno studio incredibile per far ascoltare in questa area gigantesca la musica a tutti. Esatto. Quindi casse messe in punti vari del territorio per far ascoltare bene tutti e vedere bene tutti,
1: certo,
0: anche.
1: Devi fare un sacco di prove,
0: quindi è un gran casino,
1: audio,
0: insomma.
1: Sì,
0: bella,
1: ma secondo
0: però,
1: me la perfezione non ci sarà mai, in questo senso sarà difficilissimo da ottenere proprio quel suono che ti piacerebbe sentire. Quello lo senti nei dischi, lo senti con le cuffie, lo senti a casa tua
0: fondamentalmente. Sì, però comunque insomma è bello essere lì per l'esperienza,
1: sì.
0: Dai, poi se anche vedi un po' lontano,
1: ma lì è il corpo che vive il concerto, secondo me è quelle sensazioni che hai proprio sulla pelle durante i concerti, non è tanto l'orecchio, non è tanto l'occhio, ma è proprio la percezione umana, la collettività, insomma ci sono tanti fattori.
0: L'ultima grande polemica è stata nelle prime tappe del concerto di Harry Styles, quello nuovo, quello che gira in questi momenti. La gente si lamentava che in alcuni punti di questo mega palco, dove lui fa chilometri e chilometri correndo, ne fa veramente tantissimi, in alcuni punti non si riusciva a vedere bene, quindi hanno dovuto cambiare, modificare il palco per evitare le critiche
1: morti,
0: di chi non,
1: diciamo,
0: non
1: in cui non c'era visuale.
0: A proposito, tu stasera
1: io cosa faccio?
0: Fai?
1: Ma sicuramente non vado a un concerto perché ormai ho una certa, però lei sì.
0: Lei sì, li
1: lei
0: fa, lei
1: va.
0: Non li va bene, lei li fa. Stare

0: Ha un sacco di concerti, tra cui anche un'apparizione a Jesolo, come giustamente ci ricordava la nostra Barbie DJ.
1: Al Blood, che si chiama Blood perché è Barbie like a DJ.
0: Barbie like a DJ si chiama. No, la prossima settimana, dove però oltre a Noemi e tanti altri artisti e tanti colleghi della radio, io ci tengo molto a sottolineare il DJ set della nostra Barbie DJ, che vi invito a guardare dall'inizio alla fine.
1: Per come salta, è altro che Harry Styles.
0: La potenza.
1: Ecco perché è così in forma. Allora, esatto, c'è un Barbie Styles. C'è un messaggio di una nostra ascoltatrice che era nel 1980 a San Siro al concerto di Bob Marley.
0: Che bello, è bello perché si trovano sempre.
1: Presente. E ci deve dire una cosa, non su quanto fosse bello il concerto, non su come si sentisse bene, perché, ma su dei zanzare.
0: Zanzare!
1: Sentiamo.
2: E comunque c'ero anche al concerto di Bob Marley a San Siro e non ho memoria che ci fossero state tante zanzare. Tanto caldo sì, ma zanzare non me le ricordo.
1: Lo sai perché, amica?
2: Saluti!
1: Ciao amica, lo sai perché? Perché praticamente dopo la prima zaffata...
0: Sono
1: perché c'è o lo zampirone o Bob Marley, fate voi, nel senso che lì c'era quella nuvola che
0: poi, se ti ricordi, negli anni 80 ancora le zanzare erano solamente quelle notturne, cioè diurne non esistevano,
1: arrivavano al tramonto,
0: al tramonto. E poi non dappertutto, insomma solo nelle zone dove c'erano pozze d'acqua eccetera. Quindi
1: te lo dice il contadino Rudy, la zanzara arriva intorno alle d'estate, intorno alle 18 e se ne va regolare puntuale, perché poi le viene sonno, massimo alle 22:30, 22 anzi, se ne vanno e non tornano.
0: Invece la Vespa ha l'onorario, sono le 21, non la Vespa quella di ieri di Roma, la Vespa proprio l'animale, alle 21 più o meno, 19:20:50 così, arriva perché tornano evidentemente ai nidi,
1: a casa loro,
0: e si fermano, però se trovano persone che mangiano, quindi è sconsigliatissimo al tramonto mettere fuori i piatti di pietanze.
1: Mangiate tardi che
0: dopo
1: fregate
0: il tramonto,
1: tutte le Vespa.
0: No, veramente, se no rischiate di non mangiare in certe zone.
1: Assolutamente. D'oggi sul Tutti Quotidiani c'è un'altra notizia che vi vogliamo dare, perché noi vi vogliamo raccontare proprio tutto, ed è una notizia che parla che l'erba del vicino è sempre
0: più verde.
1: Questo
0: è gossipone. Quasi ci vorrebbe la Vale, perché non mi sento degna di questa notizia, però ci provo a modo mio.
1: Prova.
0: Madonna e Kylie Minogue, cioè Kylie non lo sapeva, però Madonna rosicava di brutto, cioè prenderla alla romana.
1: Una sana invidia, neanche tanto sana per Kylie Minogue.
0: Perché il marito dell'epoca, Guy Ritchie, era innamorato di Kylie, ma chi non era innamorato di Kylie Minogue negli anni 80-90? Cioè Kylie era l'immagine della perfezione. Mi ricordo Dolce & Gabbana dicevano che era la loro perfetta icona, modella, perché nelle proporzioni, malgrado fosse piccolina di statura, e senti chi sta parlando, però appunto aveva queste proporzioni perfette, era bellissima, era in voga, in successo, e quindi Madonna la guardava un po' come... Quando il marito, cioè tu ti accorgi quando tuo marito guarda una un po' con...
1: Succede quasi a tutte le cene,
0: ma anche la televisione, magari dici questa chi è?
1: Sì.
0: Così, no? E Madonna sta... E cosa fa Madonna? Perché Madonna è sempre grande in tutte le sue cose. Fa un concerto nel 2000 e si mette una maglietta con scritto Kylie Minogue. Per cui Kylie la vede, questa cosa è successa in un confronto tra le due, anche abbastanza
1: divertente. Anche il marito aveva la maglietta così, Kylie Minogue.
0: No, se l'è messa Madonna, quindi

0: Kylie racconta: vedo Madonna uscire a questo concerto con la maglietta col mio nome e mi prende un colpo, perché giustamente tu, è come se veramente arriva che Michael Jackson e c'ha la maglia Rudy Zerbi e tu dici oddio che ho fatto, e quindi poi si sono chiarite. Madonna ha superato questo suo momento così di difficoltà nei confronti di Kylie e sembra che ora vada
1: ma
0: tutto bene.
1: Ma c'è stata una storia tra Kylie e Richie?
0: Non credo, adesso io non vado così nello specifico e nel profondo, però lui la ammirava molto.
1: Dai,
0: non so se solo da lontano o anche da
1: vicino.
0: Anch'io
1: ammiro molto, come si chiamava la modella della Saratoga?
0: Quella di ieri,
1: di quella della doccia.
0: La Giovanna.
1: Brava Giovanna, brava. L'ammiro moltissimo. Allora, per innervosire ancora di più Madonna, che in questi giorni sembra essere dalle nostre parti, quindi potrebbe ascoltare, perché noi non vogliamo mai mettere il dito nella piaga. Ascoltiamo la canzone di Kylie Minogue. Dai.
0: Quella in cui lei era tutta così farfalleggiosa, no?
1: Potevamo scegliere se ascoltare un pezzo di Madonna o un pezzo di Kylie Minogue. Guarda caso,
0: è stato Guy Ritchie, tra l'altro, a suggerire.

0: di grande gelosia che sì, si è risolta però probabilmente poi con la pace.
1: Però in questa canzone Kylie Minogue dice: non riesco a togliermi ti dalla testa, sì, caro Guy, caro Ricci.
0: C'è del marcio quindi sotto.
1: C'è del marcio, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. galleriedeitalia.com.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Let's go! Shakira, Burna Boy con Dai Dai su DJ e Dai Dai con la DJ Box.
1: Dai Dai, la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. Oggi la regaliamo 347-342-5220. Questa volta no foto, ma vogliamo il vostro pronostico su chi vincerà
0: i mondiali.
1: E voi direte: sì, ho capito, ma poi chi vince? Lo decido io.
0: Esatto, a casaccio.
1: No, a chi scrive la stessa squadra che penso io, capito?
0: Ok, completamente a casaccio come al solito, sì, ma sì. Non a casaccio il prossimo intervento, perché l'avevamo promesso, Rudy.
1: L'abbiamo detto 2 settimane fa che prima o poi saremmo riusciti ad ospitare la nostra prof preferita, la nostra dottoressa preferita, Pucci Romano, che oggi ci racconta di un nuovo libro in uscita e che è appena uscito, che si chiama Il trucco c'è. E di che trucco si parla? Buongiorno Pucci.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno, bentornata.
1: Ciao.
0: Su DJ. Allora, è uscito.
2: Grazie.
0: Questo libro, Il trucco c'è, edito da Eisenberg Editore, che ci dà un quadro della situazione trucco incredibilmente approfondito, perché dottoressa, lei è andata a fare dei giri pazzeschi e ha raccontato la storia, cioè si parte proprio veramente dall'antichità fino ad oggi, ma tutto inizia da una fila in farmacia, è così?
2: Esatto, sì, e tutto inizia da lì. Avevo un po' di tempo perché il mio numeretto mi dava delle persone davanti e curiosavo tra gli scaffali del make-up e mi sono incuriosita a vedere la composizione di alcuni prodotti e lì mi sono detta: cavolo, ma quanta robaccia ci mettiamo addosso.
1: Questa è la cosa.
2: Ecco, sono molto capace di interpretare queste composizioni, è un'arma a doppio taglio, ahimè. Però
0: è fortuna anche, perché uno, sapendo leggere quello che c'è scritto tra gli ingredienti, sa anche quando una cosa può essere molto molto nociva, e noi non lo sappiamo, questo è il dramma.
2: Già, e infatti ho detto: bisogna che io ne parli, perché il trucco è qualcosa di meraviglioso, soprattutto per noi donne, è qualcosa che ci abbellisce, ci dà un senso di libertà, di espressione, però è anche mettere alla prova la resilienza della nostra pelle. Ecco.
1: Pucci, scusami, è solo per spiegare un po' in modo più ancora più facile e semplice. Tu hai nel libro, ok, dai un piccolo metodo, diciamo, un modo per fare questo. Ho capito più o meno che quando scegliamo un trucco da metterci in faccia, addosso, sul nostro corpo, dobbiamo guardare gli ingredienti esattamente come facciamo con il cibo. Quindi il metodo rapido, che ci vogliono 10 secondi per capire se una cosa ci fa bene oppure no, com'è? Leggere i primi 5 ingredienti, dicevi?
2: Anche l'ordine dei prodotti è fondamentale, della composizione. Quelli più rappresentati sono i primi, cioè la maggior parte. E poi ci sono tutti quei nomi abbastanza ostici. Però io ho dato un piccolo aiuto per poterli interpretare. Cioè, se c'è quello che finisce in on, che finisce paraffinum, che allora lasciamo perdere.
1: Okay.
2: Cerchiamo
1: okay.
2: Qualcosa che non ce li abbia. Mi sembra di essere riuscita a dare uno strumento facile. Spero.
0: Molto facile, una lettura anche molto interessante, dicevo, perché non solo ci sono questi nomi magari scientifici complicati, ma c'è tutta la storia del trucco e di quante schifezze si siano messe sulla faccia le donne che sono venute prima di noi, quindi di quelle dell'antichità, dalle antiche egizie a tante altre civiltà, perché si mettevano qualunque cosa, anche a volte provocandosi la morte. È terribile.
2: Purtroppo, sì, è incredibile. La biacca, i prodotti a base di piombo, di mercurio, che molte di queste cose sono state utilizzate fino agli inizi del secolo scorso, senza problemi.
1: Incredibile, incredibile. Allora, quando il make-up fa bene alla pelle, Eisenberg Editore, il trucco c'è, quindi alla fine il libro ci insegna, non solo ci dice le cose che fanno male, ma ci spiega come
0: ci
1: invece farci del bene. Esatto,
0: sì.
1: Esatto. E quindi vi consigliamo questo libro di Pucci Romano, e se posso dare un altro consiglio, seguite Pucci Romano su Instagram, perché interventi interessanti come questo ci sono tutte le settimane, per esempio anche di come trattare la pelle in questo periodo di sole tanto aggressivo, che è una delle cose più preziose e più importanti che possiamo fare per noi stessi. Pucci, grazie davvero di cuore.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, ciao, buona Pucci Romano.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Mille.

0: Il disco di Seal che si intitola Crazy su DJ.
1: Ti ho mai detto il vero nome di Seal, lo
0: no,
1: sai?
0: No, non me l'hai mai detto.
1: Allora, Barbara, scusami, devi rubare 5 minuti dal programma successivo perché ha un nome lungo. È peggio di un film della Vermeuler.
0: Quella roba lì.
1: Leggo, perché non me lo ricordo mai, sì. Tutto giusto. Seal, Henry, Olusegum, Olumide, Adeola, Samuel.
0: Ecco perché ha scelto Seal. Per gli amici Seal. Mi sembra un'ottima
1: ti rendi
0: idea.
1: Conto?
0: Sì. Sarebbe stato difficile ricordarlo altrimenti.
1: Sarebbe soprattutto stato difficile indovinarlo durante il premio fedeltà, come faccio io.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Ieri ho indovinato il nome dell'ascoltatore mentre tu eri in giro.
1: Brava.
0: Con la Vespa. Anche io ho cominciato ad avere queste capacità di adivinazione.
1: Stando
0: di,
1: accanto al talento, si diventa talentosi.
0: Esatto, anche
1: come
0: levitando
1: me.
0: Magari sì, ogni sì, tanto. Sì. L'ascoltatrice la di oggi è di Firenze, sì. Ti dico solo questo. Sì, sì. Puoi dire ciao intanto, amica?
3: Buongiorno, ciao. Laura,
1: buongiorno. Ciao. Allora, sicuramente hai una K nel nome, perché l'ho sentito da come hai detto Laura.
3: Sì,
1: giusto?
3: Sì,
1: perché ridete tutti? Sei un talento.
0: Perché fa un po' ridere questa
1: cosa. Indovino il nome dalla voce.
0: Prima le lettere, poi
1: K. Hai una K, Marica.
3: Sì.
0: Avrebbe potuto dire Katia.
1: E invece no.
0: Ma no, ha detto Marica.
1: Sì,
0: hai
1: sì,
0: visto?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: sei
1: sì.
0: stato veramente bravi. C'era il tranello di questa K insidiosa.
1: E
0: sì.
1: invece dico perché hai vinto tu il premio fedeltà. Perché hai mandato un messaggio da vera esperta di calcio. Perché hai detto per me vincerà la
3: Croazia.
1: Ma soprattutto perché vince la Croazia? Perché ha una
3: perché
1: bella.
3: Ha un mare bellissimo, perché ha la maglia più bella in assoluto, tutta quadretti bianchi e rossi. Mi piace.
0: Vedi, cioè, le capacità tecniche proprio.
1: Posso
0: che
1: dire
0: sono
1: che
0: date da questa maglietta.
1: Caressa, sì. Zazzaro, ti
0: ma
1: fanno tutti un baffo.
0: Ma inutili.
1: Un baffo. Brava, brava.
0: Marica presenta il nuovo programma di calcio di Radio DJ l'anno prossimo, che è secondo me molto divertente.
1: Anche per me.
0: È molto bello quello fatto da Marica.
1: Sì, a me piace. Ciao Marica, hai vinto tu!
0: Ciao!
3: Grazie mille!
1: Baci!
0: Ciao! Anche l'entusiasmo giusto.
1: Marica con la K.

0: siamo quasi in conclusione, Rudy, quasi in conclusione di questo ultimo appuntamento del 2026 di Rudy e Laura. No, 26 no, però della stagione.
1: Io chiuderei così, semplicemente. Sì, no, vorrei mettere un disco, sì, che ti voglio dedicare, perché grazie, sai che quando le coppie si lasciano c'è sempre una canzone di Adele,
0: okay,
1: no?

0: fall.
1: Adele, che è solo amica mia, e non di Rudy Zerbi. Rumor has it su DJ per chiudere questa stagione di Rudy e Laura.
2: Beh, 9.55, abbiamo una bella, un bel programma da fare da qui fino, sì, a sede, perché non è che vi liberate,
1: no,
2: di noi.
1: Noi siamo,
2: anzi,
1: sempre in onda, sempre, sì, sempre, tutto luglio con Rudy fino al penultimo weekend, l'ultimo con me, poi dalla fine di luglio durante la settimana, Rudy 9.30-12, Laura 12.14, quindi un programma diffuso. Abbiamo guadagnato 2 ore e mezza al giorno di programma in più.
2: Grazie a Jennifer, grazie a Barbara, ci sentiamo nei prossimi giorni, come ci siamo detti, ma poi seguitici sui social.
1: Sui social.
2: Ciao Barbie, divertiti!
1: Ciao,
2: ciao al
1: Blast! Jennifer, ciao, ciao a tutti!
3: È Laura su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
7: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
8: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: Jerry Calà per Seat, prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 10 in punto.
3: Buongiorno dalla redazione di DJ. Massima allerta in Bahrain e Kuwait dopo gli attacchi iraniani con missili e droni su basi statunitensi. Entrambi i paesi condannano con forza i ripetuti attacchi di Teheran che compromettono, dicono, la de-escalation e la stabilità della regione. Gli attacchi iraniani sono arrivati come rappresaglia ai raid statunitensi che nella notte hanno preso di mira obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Minacce incrociate di distruzione reciproca tra Trump e Pasdaran. Un bimbo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il sisma che ha devastato il Venezuela, lo ha annunciato la presidente ad interim Rodriguez. Mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie, sono al collasso gli ospedali di Caracas, dove sono stati trasportati la maggior parte dei feriti delle aree limitrofe, e arrivano nel paese gli aiuti dall'estero, soccorsi anche dall'Italia. Si aggrava col passare delle ore il bilancio delle vittime, i morti accertati sono 1.400, 3.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi, tra i quali anche 42 italiani. Sono 193 milioni gli abitanti europei che da giorni stanno boccheggiando per via dell'anomala ondata di caldo che ha travolto il vecchio continente. Record ieri in Germania, Svizzera e Danimarca, 12.000 in tutta Europa i decessi dall'inizio della canicola. E mentre Francia e Inghilterra cominciano ad avere le prime ore di sollievo, noi dovremo aspettare almeno fino a martedì. Tra stanotte e domani è previsto il temuto picco di calore. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Le ricerche dei sommozzatori sono proseguite per tutta la notte. Lo sport e il calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali, passano ai sedicesimi Inghilterra, Croazia e Ghana, Colombia, Portogallo e Congo, Austria e Algeria e Argentina, con Messi che firma un nuovo record, è il primo a segnare in 7 partite mondiali consecutive. Al via già stasera alle 21 i sedicesimi di finale con lo scontro a eliminazione diretta Sudafrica-Canada. Giornata anche di motori con la MotoGP dall'Olanda, a partire dalla pole Jorge Martin, sarà invece Russell a partire dalla prima posizione nel GP di Austria della Formula 1, alle sue spalle le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.

0: Bravo Rick, i pinguini su Radio DJ, sorry, scusa, lo sento, chiedo scusa io postuma quasi, perché sono 3 settimane che mettiamo questa canzone, ma soltanto adesso ho capito che la trama di questa canzone ha uno sviluppo come se fosse un piccolo romanzo, insomma, no? Come si faceva una volta, la bella canzone di una volta.
1: La bella canzone di una volta.
0: Sì, è presente, non so, Anna e Marco, Chicco e Spillo, Enex Anax, cioè un lui e una lei, che qui non hanno esattamente un nome, però sono due disperati che in qualche modo si stanno cercando, insomma.
1: Sì,
0: e c'è molto bello il passaggio in cui lui dice, cita praticamente Dua Lipa. No?
2: Mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Mi ricordi una, mi ricordi due. Che uno pensava dicesse due, invece no.
0: No, due. Lipa. Per cui evidentemente lei è Mora, è una bella Mora, avrebbe detto mia mamma, con gli occhi neri, con i capelli neri. È ancora in Italia Dua Lipa, il marito. Sono ancora in giro, vengono avvistati ogni tanto a Canos di Puglia, a Bitonto, poi in qualunque altro posto.
3: Quelli mangiano bene, vedono il sole. Avranno un po' caldo.
1: No, ma giù non fa. È il colmo dei colmi.
0: Giù si sta
1: giù alle ore 14 ci sono 30 gradi.
0: Incredibile.
1: È una cosa.
3: Un consiglio da inesperto, ma per visitare Matera, no il tacchetto, scarpa comoda.
0: Ah, vabbè, è un errore, dai. Insomma.
1: A me piace molto anche di questa canzone. Conosco mille lingue,
3: ma non la tua.
0: qui i giovani si stanno cercando, ma non si sono ancora incontrati
1: limonati.
0: In maniera definita.
1: Non hanno limonato.
0: Tutto questo per compensare quest'altra cosa che sto per dire. Pinguini bastardi, nel senso che siete al fresco al Polo Sud e noi siamo qui a schiattare al Nord. Per cui i pinguini stanno al Polo Sud.
3: E lì abitano.
1: Perché non ci sono, al Polo Nord non ci sono,
0: non
1: questa
0: ci
1: è
0: sono.
1: La notizia.
0: Nel nostro immaginario. È come l'uomo primitivo che era contemporaneo dei dinosauri.
1: Non è così.
0: Pinguini, orsi bianchi?
1: No.
0: Pinguini sotto, orsi bianchi sopra.
1: Ok, adesso fatelo con...
0: Sono un po' nervoso, ho dormito male, caldo.
1: Beh, non sei il solo. Mettiti in coda, fatelo con la intelligenza artificiale. Ho sentito a Radio DJ che dicevano che i pinguini sono solo al Polo Sud e non al Polo Nord. È vero? Ottima osservazione, Giacomo, perché poi ti chiama pure per nome, no?
0: Però non del tutto corretta, perché è facile trovare pinguini anche nella remota Nuova Zelanda, che però si affaccia molto sulla parte
1: sud
0: inferiore
1: del
0: pianeta.
1: Quindi di a quei due scemotti di correggersi.
0: Di prepararsi meglio.
1: Esatto.
0: Va bene, pronti a cominciare lo stesso, vai!

0: Volevo, prima di cominciare, dire una cosa che non c'entra niente. Quando mi è capitato 3 volte in vita mia di mettere questa sigla senza di te, non la canto mai. La vivo come un lutto, non lo so. Dico no, devo, forse perché devo stare concentrato.
1: Perché
0: non
1: hai nessuno su cui...
0: Sì,
1: tu sei
0: capito.
1: Come quelli un po' piccoli, appunto.
0: Sì, è certo.
1: Che quando c'è un calcio d'angolo, sì, la palla sta arrivando, per colpire di testa si appoggiano,
0: ovvio,
1: sulle spalle del,
0: ovvio,
1: difensore, e diventano alti.
0: Eh beh, certo.
1: Qui
0: certo.
1: Non ce l'hai,
0: no,
1: quello
0: no,
1: sulle cui spalle appoggiarti, no, per poi, prendermi in giro, sì, e poi fare bella figura.
0: Bravo, ma non è meno efficace, capito? Quindi sì, no, sì, te lo volevo comunicare.
1: Anch'io non lo faccio mai,
0: bravo,
1: quando
0: bravo,
1: non ci sei.
0: Eh sì, perché non ha senso, viene meno uno schema.
1: Fa un caldo pazzesco, non ce la fa l'aria condizionata. Apri un po' la finestra che entra un po' d'aria.
2: Il vento caldo dell'estate
1: chiudi la
2: mi sta portando via.
1: Chiudi la
0: chiudi il fondo.
2: La fine,
1: la fine. La fine.

0: Matteo stamattina è arrivato sconvolto perché mentre faceva colazione con il suo abituale buon di Motta, immagino.
1: Certo. No, adesso siamo
0: colpo di scena.
1: Siamo alle fiorelle.
0: Lo so,
1: è il periodo delle fiorelle, sono delle ciambelle con lo zucchero a velo.
2: Bravo.
0: Sono arrivate
2: bravo.
0: Loro da sole a casa tua, no, o le hai comprate?
1: Sono,
0: anche?
1: No, le ho comprate perché sono rimasto colpito dallo scaffale.
0: E
1: ho detto, queste secondo me mi piacciono.
0: Le fiorelle.
1: Ho preso le fiorelle.
2: In cui Matteo Curti fa colazione una nutrizionista, Elena Casiraghi, muore un po', diciamo.
1: Però una
2: con grande
1: fiorella.
2: Rispetto,
0: no, è arrivato sconvolto stamattina perché ha detto: stavo facendo colazione, stavo guardando un programma di informazione su Rai 1 e c'è stava la presentatrice scandalizzata che a un certo punto ha esclamato:
1: ma basta questo caldo, ho capito che fa caldo, è estate, ce l'aveva con gli autori, no?
0: Ragione.
1: Dice: non mi fate parlare sempre
0: ragione,
1: del caldo,
0: invece, perché questo c'ha è un ragione. Caldo anomalo.
2: C'ha ragione.
3: Ma un cazzo di caldo.
0: Porca miseria, così va
2: sì,
0: detto.
2: Ma se tu lo continui a ripetere, lo continui
0: lo so,
2: a ripetere.
0: Lo so. Scusa,
1: no, lo sento.
0: Il caldo, non so più come fare, insomma.
2: No, non so più. Ognuno sa come fare di sera. Tu cosa fai? Delle preghiere al sole? Cioè,
0: no, io sbarro tutto. Poi tra l'altro sono anche da solo a casa,
2: sì,
0: non ci sono mogli, gatti, cani e tutto il resto, e quindi quando arrivo
2: chiudi tutto,
0: aria condizionata, finché non vado a dormire.
2: Ok, poi quando vai a dormire spegni
0: la spengo,
2: e questo basta,
0: ne lascio accesa una in una stanza
2: bravo,
0: remota
2: bravo,
0: di aria di condizionatore bravo. E da lì arriva quel soffio che
2: quel riefolo appena
0: perché ho scoperto che se tengo l'aria condizionata accesa anche in camera da letto al di là della lama di freddo che potrebbe arrivare, se la tieni un po' troppo alta poi ti secca un po' anche la gola.
2: Ma stai scherzando?
0: Quindi sì, dovrei metterla su modalità umidificatore, che due palle.
2: Sì,
0: volevo soltanto dormire, non volevo nient'altro. No, stavo pensando che, visto che abbiamo messo un pezzetto di Fai la cosa giusta di Spike Lee, no? Quello è uno dei film in cui il caldo è rappresentato meglio. Perché proprio ti dà la sensazione di un'estate torrida nel Bronx con tutti quelli che aprono gli idranti, sai?
2: Sì,
0: no? Adesso credo che non si possa più fare.
2: Primo,
0: una volta si vedeva in tutti i film.
2: Esattamente, no, negli Stati Uniti d'America, nelle città ci sono gli idranti per la strada.
0: Sì,
2: da noi la gestione è un po' diversa.
0: Vietatissimo parcheggiarci di fronte.
2: Sì, da noi la gestione è un po' diversa. Forse sono interrati, se ci sono, non lo so. Ma
0: non
2: comunque.
0: So,
2: non...
0: Da noi ci sono i pompieri.
2: Ci sono i pompieri, arrivano loro e fanno.
0: Subito,
2: non lo so.
0: Meno, sì.
2: Però è un grande classico, cioè. Apri con una chiave inglese quell'idrante
0: almeno
2: lì,
0: nei film.
2: E nei film e ti rinfreschi
0: però
2: con
0: non
2: quell'acqua.
0: Sempre appunto sì, è un po' come per i fotografi riprendere la pioggia, no? È una cosa che
1: è
0: Matteo
1: difficile.
0: Me la mena sempre, è inutile che stai a fare le foto alla pioggia, non si vedono,
2: è così eh?
1: No,
2: è
1: devi farlo con determinate tecniche, il controluce, i tempi lunghi, però non è una cosa immediata, col telefono scorda.
0: Come si fa a dare l'impressione
2: del
0: che in un
2: caldo.
0: Film faccia molto caldo, in una pubblicità faccia molto caldo?
2: La sudarella.
0: Devi stare lì con lo spruzzo.
1: Sì. Colori rossi, spruzzino.
2: Rosso, bravo, bravo. E quella specie di pieghetta.
0: Le onde di calore.
2: Le onde di calore che fa l'aria.
0: Si riescono a fermare?
1: La Fata Morgana, no. Non
2: come
1: credo.
2: La Fata Morgana? Si no. chiama Fata Morgana?
1: Sì, è quella sensazione che... di aria un pochino meno densa
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si vede.
0: Più densa. Sì.
1: Più densa. No, non si riesce.
0: Non si riesce
1: credo,
0: a fermarla
1: no, credo
0: in
1: che
0: fotografia.
1: Credo che sia abbastanza difficile. A meno di non considerare le cose molto distanti, allora lì sì c'è uno sfocato, ma non è facile.
0: L'ho già detto in qualche altra occasione, credo, ma cosa c'è che io non abbia già detto in 50 anni di radio, insomma?
2: Sì.
0: Se c'è un film che mi è rimasto impresso per il modo in cui il caldo veniva rappresentato, anche perché le scene, l'ambientazione, l'epoca era un po' la stessa mia di quando avevo l'età dei protagonisti,
2: sì.
0: no? Il film è Io non ho paura, quello
2: sì.
0: ricavato
2: sì.
0: dal libro di Ammaniti, no?
2: Sì.
0: È ambientato nei primi anni 70. I due protagonisti, Filippo e Michele, peraltro i nomi dei miei figli, avevano l'età che avevo io più o meno in quel periodo lì, all'inizio degli anni 70.
2: Lì molto giallo.
0: Molto
2: non
0: giallo,
2: ricordo
0: perché
2: di...
0: è Basilicata quella zona,
2: sì.
0: colline coperte di grano ormai molto maturo, polvere, perché dove c'è
2: sì.
0: il grano c'è polvere.
2: Molto, molto, molto.
0: A meno che non sei a Forte dei Marmi e lì c'è polvere,
2: lì
0: ma di un altro
2: c'è
0: tipo.
2: Grano, molto grano, e c'è anche della polvere, ma la tiriamo
0: è una battuta,
2: su col naso.
0: È una battuta, prima
2: Forte dei Marmi non è particolarmente
0: non è famosa per
2: la
0: quello.
2: Capitale
0: no,
2: della bamba.
3: chiamiamola col suo nome, chiamiamola.
0: E io mi ricordo sempre la scena iniziale, una delle primissime scene di Io non ho paura, sì, del film, insomma, in cui si vede questa 127 un po' sgangherata che avanza lungo le strade sconnesse, insomma,
2: della Basilicata
0: in mezzo ai campi, e dei finestrini.
2: Di anche che c'è un superbo Diego Battantuono, che anzi non è una delle sue migliori
0: peraltro senza il

0: ventilatore.
1: Cioè, senza ventilatore
0: non avrai fatto,
1: aveva già caldo tremendo.
0: Beh, insomma, da questa 127 ci sono i finestrini aperti, esce la musica di una canzone di successo di quell'epoca, che è firmata da un gruppo che, guarda caso, ha a che fare con il caldo, visto che si chiamavano Alunni del Sole.

0: scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice secondo te?
1: Chi è che si
0: può ricordare questo particolare? Niente affatto malizioso o molto malizioso visto il testo della canzone stessa?
1: Ascoltatrice.
0: No, Johnny.
1: Johnny.
0: Che prima però si chiamava Giovanna.
1: Può essere, avevamo fatto la transizione, chi lo sa.
0: Volevo solo ricordare che Liu, la canzone che avete appena messo, numero uno in classifica in Italia nel 1978.
1: Per la precisione il 16 settembre, caro Linus.
0: Canzone estiva.
1: Ci ha messo 20 secondi ChatGPT, cioè tantissimo a dirmi. Cioè l'ho mandata in difficoltà per la prima volta.
0: Ma anche perché secondo me non esiste un sito ufficiale.
1: C'è il Parade d'Italia.
0: Che è ufficiale per modo di dire.
1: Sì,
0: però io consulto sempre quella.
1: Vedevo il signor ChatGPT.
0: Volevo solo ricordare che Liu era uno dei brani più cantati dalle ragazze di Non è la Rai, che però era un programma degli anni 90.
1: Certo.
0: Loro sicuramente quella canzone non l'avevano mai sentita, gliel'avrà imposta con le sue mani Gianni Boncompagni.
1: Con un contenuto birichino questa canzone.
0: Sì, perché la prima frase è "si sdraiava sopra di noi", cioè
1: sì. Ma poi capisce che c'è della, diciamo,
0: guardava me, toccava lui,
1: c'è del polisentimento. Linus, guarda, non essere malizioso, te la metto così.
0: Mio padre in bagno che si faceva la barba con la radiolina accesa, Luciana, evidentemente. La fotografia che viene fuori dal ricordo di questa canzone, che poi peraltro c'è una scena in cui Abatantuono fa esattamente questa cosa, forse con un'altra canzone, ma c'è una scena in cui si fa la barba.
2: C'è sempre una scena in cui c'è Abatantuono, bella gioia, ti ringrazio per avermi citato. Cazzo, non mi chiami mai.
0: Ma io non chiamo
2: mai
0: nessuno.
2: Ma chiamami qualche volta, vieni in posta, insieme. Adesso, cioè, vieni qualche volta, cazzo, se non sei più a Riccione, vieni giù su a Misano.
0: Ma ce l'hai ancora la casa?
2: Ma cazzo,
0: Riccione.
2: Ce l'ho ancora sempre, c'è sempre. Adesso viene, c'è giù il milanese imbruttito, poi va via, viene Capitan Ventosa, poi dopo.
0: Caspita, viene, un turnover importante.
3: Bello,
2: Viene,
3: sei pieno d'amici.
2: C'è giù, anche se vuoi, viene anche te.
3: Ma magari.
2: Sui coglioni, se no, ricambi volentieri.
0: Io la mettevo la giallappa durante la telecronaca delle partite di un mondiale anni 90 quando giocava un certo Liu. Vabbè, questo è un giochino molto, molto radiofonico. No, c'era un messaggio carino sull'effetto Morgana, dalla Sicilia.
4: Io abito nella fascia tirrenica della provincia di Messina e noi Fata Morgana intendiamo quando le isole Eolie si vedono più vicine. È un effetto, penso, tipo cannocchiale, forse sarà pure, come dice Matteo, la densità dell'aria che provoca questo effetto di avvicinamento.
0: Calma,
1: non è che siamo tutti
0: è sulla
1: isterici.
0: Fascia tirrenica.
1: Lui sta sulla fascia tirrenica, non è che è in zona Parco Sembiona a Milano.
3: Io ho capito che dicesse così.
0: Credo che dica così.
1: Vogliamo risentire.
4: Io abito nella fascia tirrenica della
1: tirrenica. È uno di quelli che ha l'aereo così che chiude le labbra. Tirrenica.
0: C'è un altro effetto che stanno mostrando in televisione dalla regia qui sul canale 69 o anche su YouTube. Quando sembra che le navi siano sospese per aria.
3: Sì, la Fata Morgana, sempre per questa differenza di rifrazione nell'aria, ha due effetti visibili: o la nave sollevata o
0: la vibrazione.
3: La nave
0: addirittura.
3: Sì, addirittura la gira.
0: E se la nave è capovolta davvero?
1: Torna dritta.
0: E no, uno dice vabbè, no, ma è l'effetto Fata Morgana.
1: Esatto, certo.
0: Vabbè, no, a proposito di film che rendono molto la sensazione del caldo, Nicola Fuori Onda citava Un giorno di ordinaria follia.
1: Quando lui è in macchina a Los Angeles, c'è coda. La coda non si muove, c'è una mosca in macchina, suda, ha la camicia con le maniche corte ma la cravatta tirata su.
0: Vero.
1: Vuole andare in un fast food e poi gli danno un panino moscio, brutto, e si lamenta molto del fatto che nelle foto
0: lui va
1: sono...
0: e chiede la colazione,
1: esatto,
0: e non gliela concedono.
1: Bravo.
0: Perché per un minuto è già scattato il servizio.
1: Bravo.
0: Di pranzo.
1: Bravo.
0: Quella
1: Bravo.
0: È la cosa che gli fa perdere la barella.
1: La barella è un altro nome per la sostanza stupefacente da cui stare lontano.
0: Quello che mi ricordo io in particolare è un film abbastanza antico, dei primi anni 80, con William Hart e Kathleen Turner, due attori molto, molto belli, molto eleganti di quell'epoca, insomma. Pensi che il film ha tipo 45 anni, spero per loro che siano ancora A in salute e B altrettanto affascinanti, anche se insomma parte di un'altra categoria. No, il film si chiamava Brivido Caldo, Brivido Caldo, ed era un giallo ambientato in un posto dove faceva un caldo pazzesco.
5: Se vuoi posso farti compagnia, basta che non parli del caldo.
6: Sono una donna sposata.
5: E che vuol dire?
6: Vuol dire che non cerco compagnia.
5: Allora si risponde una donna felicemente sposata.
6: È affar mio.
2: Sai che ti giuro, mi hai trasportato nello stanzino dentro il quale mia madre guardava la televisione e guardava praticamente solo film così, okay, storie sentimentali. Fumava una Parliament, una sigaretta, una, due.
0: In questo stanzino.
2: In questo stanzino.
0: Era prigioniera.
2: Ma praticamente, ma è una cosa molto strana, però perché
0: beh,
2: poi...
0: è una cosa di normale nella tua famiglia.
2: Non hai nessuna famiglia.
0: E la stirpe continua.
2: Esattamente.
0: No, di quel film la cosa caratteristica appunto era il caldo e delle striscioline con appese delle conchiglie che lei teneva sulla porta e queste conchiglie facevano un po' di rumore quando c'era un po' di vento.
2: Certo.
0: Ma se non c'era vento le conchiglie non facevano nessun rumore.
6: Guarda chi c'è, che combinazione.
5: Ci conosciamo?
6: Tu sei quello che non vuol sentire parlare del caldo.
0: Capito prima.
6: Peccato. Ti parlerei delle mie campanelle.
5: Le tue campanelle?
6: Quelle appese alla mia veranda. Non fanno che suonare. Io esco fuori sperando in un vento fresco. Suonano quando c'è vento. Ma quest'anno soffia soltanto aria calda.
2: Molto bello. Perché invece di andare avanti col programma non ci mettiamo non ci mettiamo con un plaid, anche se ci sono 50 gradi, e ci guardiamo tutto il
3: brivido
2: film.
3: Caldo, sì.
2: Ci guardiamo brivido
3: con,
2: caldo.
3: Con la voce bellissima e inconfondibile di Rossella Izzo.
2: Pazzesco, che bello. Quella è la
0: William
2: nostra
0: Hart è mancato 4 anni fa, grazie a Dario da Torino che ce l'ha.
3: Invece Kathleen Turner è ancora viva, 72 anni, è in salute.
0: I film di Sergio Leone spesso davano la sensazione di caldo, ma i western dovevano dare la sensazione.
2: Forza.
0: Anche perché con quel poncio pesante su a cavalli,
2: sì,
0: già i cavalli attirano un pochino le mosche,
2: sì,
0: o gli
2: polvere,
0: insetti, la polvere,
2: certo,
0: il poncio, certo. Che poi di che cosa era fatto il poncio?
2: La naccia proprio
0: sembrava Utah, sai, sì, la tela di sacco,
2: sì, la naccia, no Utah lo stato,
0: già caldo,
2: è fatto dello stato dello Utah.
0: Che Dio l'aiuta proprio.
2: Esatto.
0: State ascoltando Radio DJ, questo è il nostro amico Harry Styles, Dance.

0: 12, eh? 12 date consecutive a Wembley.
1: Sì, sì, guarda, mi dispiace perché volevo invitarlo a casa mia, però purtroppo mi sa che non può, diciamo, ecco.
0: Anche perché poi da Wembley si sposta, va in altre città, comunque 12 date consecutive in uno stadio da 90.000 posti e alla mattina, prima di fare il concerto, però a Londra il tempo non è così caldo. Fa caldo anche per loro, ma non fa caldo come da noi. Ieri mattina ha fatto 2 ore di corsa.
1: Due ore di corsa.
2: Ma lui nel concerto praticamente corre e basta.
1: Tantissimo.
2: Si è fatto fare, hai visto come è fatto il palco? Sì. È un rettangolo che prende tutto il campo di gioco, il perimetro del campo di gioco con delle isole in mezzo. E lui corre come una
1: trottola. Sì, perché deve occupare tutto quello spazio.
0: Avessi fatto il cantante, l'avrei fatto anch'io. Pur di trovare il modo
1: ottimizzato.
0: Lavorare e anche allenarsi. Vabbè, ma allora mettete la splendida Fata Morgana di Litfiba, dice Elena dal Rubicone.
3: Fata Morgana ha già cambiato ogni profilo.
1: Cambia ogni profilo perché è quell'effetto, no?
0: L'effetto Fata Morgana.
1: L'effetto
0: Fata Morgana si vede anche nello stretto di Messina, sulla costa calabrese, quando c'è questo effetto che è abbastanza raro, si vedono riflesse nell'acqua le case appunto della Sicilia.
1: Bellissimo, è molto vicina, ti volevo dire questo, Linus, ma proprio tanto vicina.
2: È 3 chilometri.
1: No, ma l'ho vista, ma è impressionante, è una cosa impressionante. Cioè, si vedono i fari delle automobili che vanno dall'altra parte. Io la trovo una cosa così affascinante, non so perché, ma starei ore a guardarla, a parlare di questa roba qua. Di due mondi che comunque sono separati.
0: Secondo te, dall'arco della pace, è un po' milanese, ragazzi, potete fare un esercizio simile anche con la vostra città. Dall'arco della pace di Milano, andando verso Torino, facendo il Parco Sempione, 3 chilometri, dove sono?
1: Andando verso Torino o andando verso il centro?
0: No, verso Torino, che sono scemo. Se vuoi andare al centro, dicevo il centro.
1: Ma verso Torino.
0: Ma che sono nervoso
1: verso
0: che fa
1: Torino dove? Verso fuori.
2: Fai tutto con Sempione, arrivi al cimitero.
1: Dove c'è l'autostrada?
0: Sembriamo un gruppo di rincoglioniti.
1: Dove c'è l'autostrada?
0: Fino là?
1: Un po' prima.
0: Secondo me
1: Cavalcavia di Montecelio.
0: Tra Piazza Firenze e Piazzale Accorsi.
2: Dove c'è il Media World?
1: Vabbè.
0: Era per riprodurre lo stretto di Messina. Ma parlare con voi
1: telefoniamoci.
0: Solo Alex mi ha capito, grazie.
1: Andando verso fuori, dovevi dirmi. Io per me verso Torino ho iniziato a
0: niente. Non capisci.
1: Mi sono svegliato alle 6:30 per andare a correre come Harry Styles.
0: Come
1: ho fatto anche le ripetute.
0: Come la mamma molto anziana di un mio amico.
1: Sì.
0: E questo mio amico mi dice: oh, mia mamma, ogni cosa che gli dico mi dice: oh, non capisci niente.
1: Male.
0: Non capisci più niente.
1: Mi spiace per te, amico mio.
0: Rossana, ragazzi, ieri ero seduta su uno scoglio guardando il mare stupendo, tutta sola, persa nei miei pensieri. Ho provato nostalgia per le estati della mia adolescenza e mi sono ritrovata tra me e me a canticchiare Liu. Ma siete dei maghi che stamattina l'avete rimessa. Evidentemente è un fil rouge, quello che ci unisce.
1: Certo.
0: Il caldo nelle canzoni, vai, Mario.
4: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sole che batte sul campo di
1: Non pietre. È detto, non è detto.
4: Terra e polvere. E poi magari
1: piove.
0: Che poi ieri sera ha fatto due gocce ieri sera,
2: giusto per sporcare le macchine. Alle 11 non è servito a niente per dare sollievo alle zanzare e sporcare le macchine.
1: Ti accorgi che non sei servito a niente.
2: No.
0: Siamo tutti nervosi. Aspetto una grande puntata.
1: Distrutti.
5: DJ Roma Italia.
0: Quest'estate come viaggerà la vostra valigia RV Roncato? Partite leggeri o vi portate dietro mezzo armadio? Pianificate ogni dettaglio o improvvisate? O ancora, siete fra quelli che cambiano destinazione all'ultimo ma lo stile resta sempre lo stesso? Qualunque sia il vostro modo di viaggiare, fatelo con piacere.
6: RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Radio. DJ.
8: One nation, one station.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Squat forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della Fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: DJ Farolfi, mi sono sentito questa mattina di rendere giustizia alla versione originale, perché mettiamo sempre quella remixata da
1: Todd Terry. Ma che poi voglio dire, cosa ci vuole? Scusate, sono Alex Farolfi, sono molto simile a Piero Pierotto, la stessa differenza che c'è tra Paperino e Paperinic.
2: Che è mio cugino, dai.
1: Allora, non ci voleva niente, povero brutto, scusate la parolaccia, cretino di Totterri, perché tutti agli altri le fortune, me lo davi a me, te lo facevo meglio e vendeva di più.
0: Meglio di come l'ha fatto?
1: Scema!
0: Che cretino!

0: Per una volta la versione originale di questa canzone bellissima, le Radio DJ
1: 342 522 1012, forza spingi.
0: L'effetto Fatamorgana sullo stretto a Messina lo chiamiamo la lupa, bellissimo e suggestivo.
2: Fantastico, vedi?
0: Forte.
2: Vedi.
0: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, avete presente, no? Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Bottana Industriale,
3: Cavunchio,
0: Gennaro Cavunchio, tutta quella roba lì, e anche quello è un film dove
3: il caldo
0: si sente.
3: Sì, molto.
0: Sembra uscire quasi dallo schermo. Linus, i nostri vecchi, dice Ciccio da Padova, dicevano che quello che ripara dal freddo ripara anche dal caldo. Infatti mio nonno contadino e muratore, anche d'estate, aveva sempre una maglietta di lana sottile durante il giorno.
4: Certo, perché la popolazione berbera.
5: Bravissimo Linus. Allora, tu devi sapere che questa mattina il tuo socio indossa un calzino di lana.
0: Puzzolente.
5: Questo è... No, non è puzzolente.
0: Fetente.
5: Ci credevo talmente poco in questo calzino di lana che ho comprato per fare un cammino, che ho uno zaino con dentro il ricambio, perché ho detto ma non è impossibile.
0: E invece...
5: È un trionfo, sei un trionfo proprio. Cioè, devo dire che hanno ragione i vecchi. Cioè,
0: ma che tipo di lana è?
5: Merinos. Non so cosa voglia dire,
0: no,
5: ma
0: è un tipo di...
3: È un tipo, della pecora.
5: È la bestia.
0: Una pecora,
5: è quella
0: sì.
5: Bestia lì.
0: La
5: quella
0: bestia Merinos. Vabbè, ho esaurito l'elenco dei messaggi. C'era un contributo del telegiornale. A me piace sempre tanto. Credo che tutti quanti noi ci siamo posti prima o poi nella vita l'interrogativo. Ma questi filmati che accompagnano servizi generici, dove li hanno presi?
5: Certo.
0: No, non so.
5: Le immagini
0: la benzina, sale il prezzo
5: e quindi
0: e c'è uno che sta facendo...
5: Uno che sta facendo il totalizzatore che aumenta,
0: bravo,
5: che però va aggiornato Linus, perché negli anni 80
0: certo.
5: Era una cosa meccanica che girava,
0: sì,
5: poi
0: sì,
5: è diventato uno schermo digitale.
0: Ma io a volte penso in particolare a quando entro nelle case.
5: Nelle case,
0: cioè,
5: certo.
0: No, un piatto di pasta adesso costa 10 volte di più
5: e
0: che
5: si vede la signora che scola la pasta, certo, perché alla fine, se poi ragioni, i pezzi dei telegiornali sono dei testi,
0: certo, che tu devi
5: letti,
0: coprire con
5: che il montatore copre con le immagini,
0: però il montatore
5: Lando
0: sì. Deve trovarli poi quelle
5: sì,
0: cose lì.
5: Sì,
0: e poi c'è tutta la categoria delle interviste fatte per strada, le persone
5: Bello,
0: si lamentano per il caldo.
5: I vox pop si chiamano.
0: Ricevono consigli, danno consigli su come vincere il caldo.
6: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso, eh.
5: Sì. Ma questo quando è andato in onda?
3: Ieri? G1 ieri.
5: No, ma come ormai è finita? Però in quello ormai è finita. In quello ormai è finita c'era la sconfitta della sua
3: no,
5: erezione.
3: C'era il sollievo.
5: C'era
3: non
5: sollievo.
3: È più il suo problema.
0: Sì, sì, okay, mi sono messo da parte il problema.
3: Guarda,
5: però l'ha detto come se dire non mi si alza più.
3: Certo. Non è che è contento, però ha fatto, diciamo, ha preso
0: abbiamo
3: il meglio dalla circostanza.
0: Il capitolo.
5: Chiuso il capitolo.
3: Basta, che fai? Devi fatica. Una cosa è il sudore, ma basta, non ho più pulsioni, va bene così.
0: C'è ancora un messaggio.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: Volevo dire che per quanto riguarda l'effetto caldo, la frase che secondo me rende tantissimo l'idea è quella contenuta nella canzone Quello che non di Francesco Guccini, quando a un certo punto dice:
8: lo schiocco del sole in un campo di grano. Non siamo.
7: Per me questo schiocco del sole è proprio l'immagine del caldo rovente.
5: Lo schiocco del sole
0: in
5: un campo di grano.
0: Sì, una versione curiosa.
5: Beh, cioè, tutto è... giallo, è tutto.
0: No, è usare la parola schiocco di fianco a una cosa che non ha questa, diciamo, istantaneità. Lo schiocco è una cosa breve,
5: sì,
0: no? Il
5: sì,
0: sole
5: sì.
0: È una cosa che invece bellissima, Guccini, bravo.
5: Ma io fossi in te farei l'imitazione di me, con grande rispetto,
0: sì.
5: Che faccio l'imitazione di Agnelli, di Manuel Agnelli, e dici allora Francesco,
0: te lo dico con la tua stessa voce, con il tuo stesso.
3: È venuta da De Filippi.
5: Sì, lascia stare. Non interrompere.
0: No, vabbè.
5: No!
0: Stavo per dire una cosa romantica.
5: Diglielo.
0: Mi rovinate tutto. Io cerco di dire una cosa e voi non me ne fate dire.
5: Dai, Lilu.
0: Porca
5: no!
0: Vabbè, ve lo dico dopo.
5: No!
0: Adesso mettiamo una canzone, dai, se no non facciamo in tempo. Anche la musica si adegua al caldo. Questa si può ballare solo se si è molto

0: Bossa Nostra su Radio DJ, Gaia, che sarà protagonista sabato prossimo, il 4 di luglio, all'Independence Day di Jesolo.
1: Esatto, no,
0: al fuochi d'artificio.
1: Al Blood.
0: Sì, Beach Blood. Like a DJ.
1: Beach Like
0: nel senso
1: DJ.
0: Di spiaggia, ok.
1: Esatto.
0: È la prima delle quattro tappe, la seconda poi sarà a Viareggio, la terza sarà ad Alghero e l'ultima sta a Barletta, con Tandang di sfida. Sabato sera concerto gratuito con Gaia, con Anna, con Lorenzo Salvetti, quello che ha vinto Amici, giusto?
2: Sì.
0: Noemi e Settembre, che speriamo non aspetti il suo mese per arrivare.
2: No, no, arriva prima, arriva prima.
0: Il tutto sarà preceduto da una settimana con Quelli di Pinocchio dal vivo, per tutta la settimana, insomma, da Jesolo. E il venerdì sera DJ set con Albertino alla console.
1: Ragazzi,
0: mica Mike,
1: non mica male, non male. Jesolo 3, 4, Jesolo. 5 luglio.
0: Sì, non okay. Questo fine settimana,
1: quell'altro,
0: prossimo, quello successivo,
1: il primo di luglio.
0: A proposito, scusami,
2: ho una cosa bella a proposito dello schiocco del sole sul campo di grano, perché noi siamo cittadini e certe cose non le sappiamo.
0: Ok.
3: Siete cittadini, c'è poco da fare. Lo schiocco del sole inteso sul campo di grano quando fa talmente caldo che la spiga schiocca praticamente cucina il seme del grano che c'è all'interno della spiga.
2: Tipo il popcorn.
1: Una specie
0: di
1: popcorn.
0: Sì, sì, bello. Vedi, c'è sempre da imparare. No, a me suonava strano appunto il termine schiocco, ma non sapevo di questo, di questa dinamica agricola, mettiamola
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: No, se io penso al sole, quando fa tanto caldo come in questo periodo, mi viene in mente come se nel cielo, senti che metafora elegante, come se nel cielo ci fosse un gigantesco carrozziere che con quella pistola di vernice, che sai che non fa una riga, fa una specie di
2: è un ventaglio
0: fa una specie di velo di vernice,
1: sì,
0: poi passi
1: sì,
0: più volte sì, e alla fine viene fuori
1: sì, okay,
2: quella col barattolo sopra,
0: come se ci fosse qualcuno con una pistola di sole che spalma una roba, perché sento il calore che diventa quasi
1: tangibile.
0: Sì, denso.
1: è vero.
0: Molto bello il messaggio di Annalisa da Ferrara, che fa riferimento ai video che dicevamo prima, a volte servono come copertura per i servizi del telegiornale.
1: Guarda che tu dai del pazzo a me e hai ragione, ma Annalisa da Ferrara è da ricovero, è il caso.
0: Dice
1: di
0: io
1: dire.
0: Aspetto il periodo dell'influenza, quindi diciamo dicembre-gennaio.
1: Senti,
0: perché fanno sempre vedere un servizio di una donna a letto che si tira un po' su per bere d'acqua da un bicchiere tondo che lei ha posato sul comodino.
1: Ma il bicchiere tondo
0: ma
1: e deve essere sempre la stessa immagine.
0: Chissà quale TG sarà.
1: Deve
0: nazionale,
1: essere
0: locale.
1: Sì, Mediaset, Rai. Sì,
2: beh,
1: sì.
2: Voi avete mai bevuto da bicchieri non tondi?
1: No, certo, ma evidentemente
0: il whisky a volte
1: da
0: c'è.
1: Come lo sì, che è vero, è quadrato, quello del Jack è quadrato.
0: Sì.
1: Allora, come l'ha scritto, sicuramente è lo stesso bicchiere, è sempre lo stesso.
0: Certo.
1: Ed è sempre la stessa donna e si tira su dallo stesso letto. Bello però.
0: Magari nel frattempo è anche peggiorato.
1: Potrebbe essere che ci guardi da lassù.

0: One Station.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Allora, tempo impiegato per scrivere gli accordi, le parole, il testo di questa canzone, un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Questa, dal casello di Melegnano al casello di Lodi.
0: Sì, probabilmente hanno preso la New Jersey Turnpike.
2: Turnpike, sì, esattamente, esattamente.
0: Però poi la fai cantare a Michael Jackson e a Paul McCartney e diventa una cosa
2: devastante,
0: meravigliosa.
2: Devastante. Quando hanno finito di battibeccare su questa ragazza, sai, alla fine c'è un dialogo. Così. Ah, ok, allora facciamo che mi compro le canzoni dei Beatles. Sì, figurati se...
3: Oh, believe,
2: si è comprato il catalogo dei Beatles.
0: Davvero. Avevano comunque 20 anni di differenza.
2: Loro sì.
0: Nel senso che sì. Paul adesso ne ha tipo 84 e Michael ne avrebbe avuti 67 o 68.
2: Sì.
0: Era del 58 Michael Jackson.
2: Ok, perfetto.
0: Quindi c'erano sempre un ventello di differenza.
2: Sì, sì.
0: Che però, insomma, quando ne hai tipo 30 e 50, beh, non faceva già un po'.
2: Vabbè, comunque erano la differenza.
0: Michael era del 58, nell'82 ne aveva 24.
2: 24, lui comunque ne aveva 44. Sei 40. Un vecchio decrepito. Agli occhi di un 24enne. Sei un vecchio del credo.
0: The Girl Is Mine su Radio DJ.
4: 342 522 10 12. Forza iscriviti.
2: Iscriviti, sì. Anche se c'è forse
0: ci sono, non so, Milano d'agosto.
2: Sì, sì.
0: Cioè che in molti posti ci sono quei centri dove vengono tenuti i bambini. No, ieri abbiamo sentito Fabio Volo che era disperato perché, non avendo nonni a disposizione, insomma, doveva
2: centro estivo
0: scambiarsi con le mamme.
2: La parola d'ordine è centro estivo.
0: Però solo Fabio, quante mamme hai conosciuto grazie a questo trucco?
2: Ragazzi.
0: Vabbè, state ascoltando Radio DJ, c'è un messaggio molto tenero.
5: Ciao Linus e Nicola, io sono Andrea Summer e anche noi abbiamo fatto l'acqua di San Giovanni. Siamo in montagna in vacanza e abbiamo raccolto tante erbe e fiorellini. Ciao!
2: Ciao!
0: Ma Andrea Sumner come Gordon Sumner,
6: come,
0: cioè Sting.
6: Come Andy Summer.
0: Andy Summer,
6: quindi i genitori fan dei Police.
0: Sì, sì.
2: Esatto. Evidentemente.
0: Beh, è il cognome, non è il nome.
6: No, Andrea Summer.
0: Andrea Andy, dici.
6: Andrea Summer di nome.
0: Il cognome non è che gliel'ha messo i genitori, no?
2: Ma magari è...
6: Lui si chiama Francesco Dotti, tutta una parola.
2: Potrebbe essere Andrea Summer.
0: Che stupido.
6: Andy Summer Brambilla.
2: Però facevo una riflessione che non c'entra veramente nulla. Andy Summer è un bambino d'oro, fantastico,
0: certo.
2: È pieno d'amore. Ecco, com'è che poi dopo potrebbe, non succederà a lui, diventare un adulto spietato? La vita.
0: Mi fermerei qui,
2: è
0: guarda,
2: la vita,
0: perché poi
2: vita.
0: Diventerei troppo sincero.
2: No, certo, per carità.
0: Vabbè, a proposito di fiorellini e di San Giovanni e di posti dove andare eventualmente a coglierli.
7: L'entrata da via Caldera del Parco delle Cave, i fiori che ci sono lì, fiordaliso, margherite, girasoli, tulipani,
0: vengono
7: seminati tutti gli anni per l'abbellimento del parco. Ciao da chi vi ha seminati.
0: Ah, ecco,
7: ciao,
0: mi sembrava che foste troppo preparato. Bravo!
2: Vedete, cari radioascoltatori di Radio DJ, se avete seguito ieri il racconto di DJ Chiamentale, abbiamo lungamente parlato di come si rende il caldo in cinematografia. Ecco, questo audiomessaggio trasmetteva calore.
0: Calore e lavoro.
2: Calore
0: anche,
2: e lavoro.
0: Si capiva che stava facendo anche altre cose. Però mentre faceva queste cose ascoltava anche
2: grande
0: quello che sta facendo Dario da Torino, che approfittando del fatto che a Torino sia festa e quindi la gente non lavora.
2: Non tutti, qualcuno evidentemente sta lavorando e sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone. Siamo, grazie. Allora, il tappetino rinfrescante, un tappetino che Vercellone...
0: Ah, tipo le Geox.
2: Bravissimo.
0: Il tappetino che respira.
2: Bravissimo. Tappetino. Il tappetino viene tenuto nottetempo.
0: Come i calzini.
2: Viene tenuto nel frigorifero, viene messo nell'automobile. Naturalmente bisogna guidare a piedi nudi, come l'Alessandro Patitucci oggi. E niente, il rendimento assicurato. Scusate.
0: Senti Piero, prima che ci lasci,
2: per tutti,
0: prima che schiatti, che ti vedo nervoso, che hai dormito poco.
2: Ho dormito male.
0: Volevo sapere, non si parla di Torino in questi giorni per via del caldo? Ho come la sensazione che a Torino faccia un po' meno caldo che da queste parti.
2: Naturalmente.
0: Perché avete le montagne.
2: Tu mi insegni come si chiama la nostra regione.
0: Mont.
2: Ai piedi delle montagne.
0: Sì, sì. Avete due fiumi che attraversano la città.
2: Questo non ce lo potete copiare.
0: No,
2: maledetti
0: carità.
2: Figli di...
0: Quali sono i fiumi?
2: La Dora Baltea e il Po. Scusate, ma oggi va così. Forse mi sto prendendo lo stesso virus di Vercellona.
6: Forse star vicino.
0: No, perché il messaggio di Dario da Torino diceva: vado a correre i miei 10 km al parco della Certosa di Collegno in vostra compagnia. Ok?
2: Va bene.
0: E quindi se va a correre a quest'ora del mattino significa che non fa così caldo come magari fa qui.
2: Ho imparato anche a essere spiritoso. Non mi ricordo più dove va a correre. Non mi ricordo più, eh?
0: Alla Certosa di Collegno.
2: Non mi ricordo
0: sei
2: più
0: smemorato.
2: Dove. Bravo.
8: Mezz'ora.
2: Come?
8: Mezz'ora. Io corro.
0: Però sta cominciando a mettere insieme dei concetti.
2: Ma perché?
6: Corre una mezz'oretta.
2: Perché? Caspita. Perché va dal logopedista, il dottor Mauro Di Marco.
0: Senti.
2: Vado.

0: caldo.
1: Si muore.
2: Dove si muove?
3: Si muore.
2: Ciao.
3: Quindi erano Giovanotti e AFA, giusto?
1: No, Alfa, ma cosa dice?
3: No, oggi abbiamo tolto la L d'autorità, Alfa. Insomma. Su Radio DJ, buon vento. Saluto Sara da Firenze che scrive: ragazzi, ve lo dico, io sto stirando.
1: Nel senso, cioè, un modo per dire stirare, tirare
3: stirare.
1: Le cuore.
3: Stirare nel senso di fare quella cosa che una volta alla settimana almeno andrebbe fatta, a meno che non siete uno studente Erasmus.
1: Sì, certo, certo.
3: Peraltro qualcuno mi faceva notare stamattina che la mia maglietta c'ha la riga dell'Appendino. Non è la riga dell'Appendino quella che vedete, ma è la riga che odio, quella di troppa buona volontà.
1: Ah, ok.
3: Quando vengono stirate le magliette, vengono piegate come se fossero in un negozio e poi gli viene data una botta finale per far sì che si impacchettino, e quella roba lì, quel quadrato lì ti rimane, io lo odio.
1: Sì, beh, certo.
3: Ci sono problemi più grandi nella vita mi rendo conto.
1: Certo.
3: Però insomma, senti, non possiamo stare qua due ore tutte le mattine in questo periodo, visto che poi andrà avanti fino al 4 di luglio.
4: A parlare di caldo.
3: A parlare di caldo.
4: Un'ultima precisazione.
5: Vai. Arrivo ora da Torino.
3: Sì.
5: Vado verso Milano. Il caldo che c'è a Torino è lo stesso che c'è a Milano.
3: Ah,
5: ciao,
3: okay.
5: Ciao.
3: Grazie per la flemma soprattutto.
1: Ma, perfetto.

0: esiste, dici calcio alla fine, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Molto, molto.
0: Cioè, dici anche tante altre cose, dici birra.
2: Sì. Dici anche Stadio Olimpico 2027.
1: Sì,
2: hai visto?
1: Dici
0: forse.
2: Sono iniziate le trattative, ho visto che...
0: È un anno che sono iniziate.
2: No, adesso sono arrivato.
1: Anche il tuo Instagram bussa molto.
2: Il mio pompa per farmi andare lì.
0: Bene. Dici mondiali di calcio, quindi, di conseguenza. Grazie Alex per la sigla. E la canzone che avete appena sentito degli Oasis è una sigla a sua volta.
1: Sì, perché immagino sia la sigla non ufficiale dei tifosi inglesi.
0: Sì, è la canzone che i tifosi cantano appunto, sì, per sentirsi tutti quanti vicini.
1: Posso chiedere una cosa ai nostri radioascoltatori?
0: Perdonami soltanto, Matteo, mi recuperi il ritornello di Chase the Sun?
2: Sì.
1: Okay. Ok, nel frattempo io chiedo questa cosa ai radioascoltatori. Ho visto che i tifosi inglesi evidentemente sono arrivati negli Stati Uniti, credo a Boston in
0: sì,
1: particolare.
0: Sì, hanno spazzato via tutta la birra, tant'è che i pub hanno chiuso prima.
1: Benissimo, proprio dentro un pub sì, ho visto questa scena che mi ha molto colpito e non ne capisco il senso.
0: Okay, vai.
1: Tutti i tifosi hooligan inglesi, devo dire abbastanza...
0: Ah, quella della scarpa?
1: Sì, tutti con la loro scarpa in mano.
0: Una
1: ognuno
0: sola.
1: Una scarpa in mano. Verso il bancone del bar, quasi come a dire, boh, riempimi la scarpa. Non ne capisco il
0: significato.
1: Facciamo
0: la scarpetta, non credo.
1: È quello, per bere, perché forse avevano finito i boccali.
3: Bravo.
1: Ah, è per quello. Caspita.
0: Ah, infatti, più che la birra hanno finito, perché in realtà a Boston sono passati prima gli scozzesi.
1: Figurati.
0: Poi sono arrivati gli inglesi e hanno spazzato via praticamente tutto.
1: Bello.
0: No, cioè, ai mondiali precedenti, quelli di 4 anni fa, quelli in Qatar, erano,
1: sì,
0: credo.
1: Sì.
0: Ogni volta che si segnava un gol partiva Freed from Desire.
1: Sì. Na na na na na na na. Cazzo, na, na, na.

0: Cazzo, figata!
1: Non male, sei molella, figa.
2: Allora, siccome tutti gli altri DJ producer sono rimasti male perché i soldi certo andavano soltanto a Mugiò.
1: A Mugiò e a Moroldo, devo dire, e a Carmeni.
2: Allora hanno chiesto alle varie nazionali che gol vogliono venga suonata. A parte il fatto, avete visto che c'è il countdown?
3: Il countdown per cosa?
1: Ah sì, per l'inizio.
2: Siamo molto distratti nei confronti di questi mondiali,
1: no,
2: però ogni tanto ci capita di guardare qualcosa e di realizzare che c'è qualcosa di nuovo.
1: Sì.
2: A volte fastidioso, a volte bello.
1: Bello.
2: Il countdown non è male.
1: Bello, bello.
2: È un po' svizzero, nel senso che non è molto preciso.
1: No, però è figo.
2: Però c'è un grande schermo che dice "The game start in 10, 9, 8, 7".
1: E poi inizia. Quando tutti fanno 5, 4, 3, 2, 1,
2: e poi non parto.
1: Sì, vabbè, come ieri sera.
2: E quindi ha chiesto a ogni nazionale quale fosse la musica che volevano trasformare in un jingle da far sentire nello stadio
3: a mo' di gol.
2: Quella dei Planet Funk, Chase the Sun, che ti ho appena chiesto, è proprio quella che viene suonata quando l'Inghilterra vince. Sì.

0: produzione italiana.
1: Ricordiamo produzione italiana, così come Gala.
2: Ragazzi.
0: Ragazzi.
1: Però contro il Ghana
0: non è suonata.
1: Niente, mica se sono grossi quelli del Ghana.
0: Molto, molto.
1: Porca miseria, buttali giù quelli.
0: Molto,
1: lì.
0: Molto. Ricordo ancora una partita, non so, Montari di che origine abbia Montari, che poi nel frattempo ha anche smesso.
1: Beh, che rispetto a quelli che ho visto ieri sera era un anetto.
0: Era un anetto, ma ricordo questa espressione di Montari.
3: Ghana, pure lui.
0: È ghanese. Pensa a te. Ricordo Montari alla fine di un contrasto entra male su un avversario. L'avversario lo guarda negli occhi, come dire,
1: e lui?
0: Che cazzo guardi, faccia di merda. Che cazzo guardi, faccia di merda.
3: In italiano glielo dice?
0: Sì, l'ho sentito io con le mie orecchie, ce l'avevo davanti.
3: Bravo.
0: E mi ha veramente spaventato moltissimo.
1: Comunque,
0: Montari, scusa.
3: La moglie di Montari si chiama Menaie. Menaie Doncor.
0: Ma noi ti vogliamo tanto bene e chiediamo scusa, perché dopo quella cosa lì io ho molta paura di te.
1: Era lui che aveva lasciato la Lamborghini in strada.
0: Sì,
1: tipo
0: ma
1: per
0: ha fatto
1: anno.
0: Bene Linus, lascia stare, vai avanti che io ho più paura di lui.
1: Dai, un piccolo bigino sulle canzoni che vengono suonate in caso di gol. La Francia ha chiesto i Daft Punk.
0: Poi è bello anche un bello. Una volta. One more bello. Time, ancora una volta.
1: La Scozia ha chiesto una canzone in inglese e scozzese molto famosa che si intitola I'm Gonna Be.

0: Vi lascio due secondi per immaginare che gruppo ha scelto l'Australia.
1: Vabbè, I come from the land down under.
0: No, hanno scelto gli AC/DC. Ah!
2: Santa! Santa!
0: La più curiosa, almeno per noi.
1: Ma non mi fai quando canta?
0: Se te lo faccio poi finisce la trasmissione.
1: Finisce la mia voce.
0: No, la scelta tedesca è curiosa e peraltro ha portato anche bene, perché finora hanno segnato già tipo 7 gol. Beh, no, 7 gol li hanno fatti soltanto nella prima partita. È una canzone tedesca che suonava tantissimo su Radio DJ negli anni 82-83, di cui ho anche il 45 giri a casa. Lui si chiamava Peter Schilling e la canzone si intitolava Major Tom.

0: Ueli. Saluto Dario Ueli.
1: Eravamo rimasti alle partite del mondiale, che si fanno vedere con un po' di complicazione perché non è sempre chiaro l'orario, certo, in cui vengono disputate, dipende sempre anche dal posto, perché ricordiamo che si giocano in un paese grande come gli Stati Uniti, che ha 3 fusi orari, in più c'è il Canada e in più c'è anche il Messico, quindi è difficile starci anche un po' dietro. È difficile anche starci dietro dal punto di vista dell'approvvigionamento umano, mm-hmm, nel senso che noi, che abbiamo una certa, siamo cresciuti con, adesso non dico Nicolò Carosio,
2: che ne abbiamo sentito raccontare,
1: sì, io forse ne ho sentito qualche radiocronaca anche, però Nando Martellini, Bruno Pizzul, sì, e adesso non basterebbero.
2: Caressa,
1: sì,
2: Pardo,
1: sì.
2: Fine.
1: E non bastano, cioè, più.
2: Non bastano più.
3: C'è richiesta.
1: Eh sì, perché sono 4 i gruppi, diciamo, televisivi che trasmettono le partite.
2: Ma i principalissimi.
1: No? I principalissimi,
2: bravo. Perché poi c'è la televisione della Lega Calcio.
1: Sì, bravo.
2: Che va comunque commentata.
1: Sì,
2: c'è,
1: sì,
2: la,
1: sì,
2: Serie
1: e
2: B.
1: E ogni commentatore ti richiede anche un commentatore tecnico.
2: Naturalmente sì. C'è la Serie B,
1: sì,
2: che va,
1: sì,
2: commentata. C'è la Serie C.
1: Non ce ne sono abbastanza ed è un lavoro che non è facilissimo, cioè è difficile anche tecnicamente, no?
2: Certo.
1: Noi abbiamo provato negli anni passati a fare qualche commento a qualche partita, è tutta un'altra storia.
2: Non è facile.
1: Avrei una proposta,
3: sì.
1: Seguo su Instagram con grande affetto un ragazzo marchigiano, credo che si chiama Fabrizio.
3: Giusto? Christian, si chiama Christian.
1: Perché ero convinto che si chiamasse Fabrizio?
3: Non lo so, perché lui ha questa maglietta con scritto Christian, io derivo, sì, Christian merita di fare la telecronaca, esatto.
1: Vabbè,
3: sì, sì,
1: e tra l'altro lui cosa fa? Lavora per una televisione locale e segue la squadra del posto, sì, dove abita, sì, e fa delle interviste molto tecniche ai giocatori di quella squadra che rispondono come se fossero alla domenica sportiva.
2: Ma è normale che il mister,
1: sì,
2: è normale,
1: sì,
2: che...
1: quel linguaggio lì,
2: sì,
1: anche,
2: sì,
1: se è una serie minore, mettiamola così. Beh, insomma, Christian si candida così, citando i suoi grandi
2: mentori
1: che sono Fabio Caressa e Sandro Piccinini.
2: Esatto.
4: Ciao Fabio Caressa e Sandro Piccinini, siete i miei migliori telecronisti, aspetto una vostra chiamata.
1: Ok, quindi adesso Piccinini lo conosco ma non ho il suo numero. A Fabio abbiamo già fatto sapere che c'è un contatto.
2: Assolutamente,
1: insomma,
2: assolutamente.
1: Non so se... Cosa dite? Volete sentire qualcosa di suo? Vai.
4: E ora faccio la vostra performance. Piccinini, gran botta, non va!
2: Ah però...
3: Quando tiro l'interruttore dalla parte di Piccinini è
2: ci
3: identico.
2: Siamo, gran botta ce l'ha.
3: Risentiamo Alex.
4: E ora faccio la forza performance. Piccinini, gran botta non va.
2: Caspita,
3: bravo,
2: ci siamo quasi.
1: Gran botta non va, è perfetto.
2: Gran botta!
1: Perfetto.
2: Però non va meno. Però comunque dai.
1: Non è che deve fare l'imitatore.
2: Ma dove dà il meglio di sé questo Christian o Fabrizio, che dir si voglia?
3: Christian, povero.
2: Io, secondo me, ha più la faccia da Fabrizio. Io sto con Linus per una volta. Ma lascia stare.
1: Ma sarà lo sponsor quello.
2: Ma lascia stare.
1: Scusa,
2: no?
1: Lo chiedo ad Alex, che con te non c'è neanche gusto. Finisce il primo tempo. Fabio Caressa dove manda tutti quanti?
5: A prendere un tè caldo.
4: Caressa, finisce il primo tempo, andare a prendere un tè caldo.
2: Perfetto.
1: Questo poi
6: è l'arbitro, senza recupero, manda tutti a prendere un tè caldo.
3: No, adesso fammi sentire Caressa.
4: Caressa, finisce il primo tempo, andare a prendere un tè caldo.
2: Io lo trovo identico.
3: Non c'è differenza.
2: Non c'è differenza.
1: Però mi rimetti Piccinini, che secondo me è quello che
4: gli viene. E ora faccio la forza performance. Piccinini, gran botta, non va.
2: Linus, a star is born, direi. Questo è da dire.
3: Allora trovatelo, parrocchia Frasso. Parrocchia.frasso.
7: A

0: One Nation, One Station.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Ladinari, we like to party. Il party è già cominciato, come sentite in sottofondo. Siamo in diretta perché qui,
1: se giovane, ti becco in giro te la faccio pagare, ha detto Fabio Fibra. Oh, scandalo, oh, titoli, titoli.
0: Guarda che qui non è come in televisione che poi tagliano tutto e usano soltanto le parti buone. Qua siamo in diretta, è tutto buono.
2: Tutto proprio.
0: Esattamente. Buongiorno, bentornato a Guè, che manca da un sacco di tempo.
2: È sempre
0: almeno
2: un piacere. Mi
0: come
2: sembra,
0: stai?
2: Mi sembra di non essere mai andato via. Bene, bene. Grazie.
0: Ciao Fabri, noi ci siamo visti poco tempo fa.
3: Sì,
0: come stai?
3: Sì.
0: Bene.
3: Bene, bene, bene.
0: Stasera
3: infatti avevi anticipato che saremmo tornati.
0: Già, sì, vero, esatto.
3: No? Saremmo tornati.
0: Sì,
3: e io
0: sì,
3: ti avevo detto, io e Guè siamo con me di Pietro e Mastella.
2: Cazzo, che paragone.
3: Sì, che eravamo prima competitor e adesso ci siamo
0: riappassionati. Ah, sì, la stessa base.
3: Io mi identifico più.
1: Ah, no. Questo è interessante però, Linus. E siete stati molto competitor?
3: Beh, inizialmente
2: non proprio dichiaratamente, però chiaramente
3: non c'era nient'altro.
1: Ok.
2: Poi comunque, raga, dovete pensare che no, cioè lui comunque ce l'aveva già fatta, capito, quando noi stavamo per.
1: Ok.
2: Quindi
1: okay,
2: ovvio che cioè poi noi a teste di cavolo come eravamo, le prevedevamo tutto come una.
0: Chi è più vecchio? Chi è più vecchio dei due? Ma sempre dicendo che siete molto molto giovani.
3: Già siamo a questo
0: punto. Chi è?
3: ragazzi,
0: vi darete il permesso di potermi vendicare un pochino? No?
3: Beh, la non interessava nient'altro.
1: Allora, la risposta sai qual è? Tu.
3: Tu.
4: Bella questa.
0: Chi è più grande dei due, dai?
3: Io.
1: Come dici?
0: Era per giustificare il fatto che tu ce l'avessi.
3: No, già durante le riprese Guè faceva come si chiama? Dice age shaming.
4: Age shaming. Dopo il body shaming. Bullismo sull'età.
3: Devo dire, tu hai una certa età, no, devi farti rispettare.
0: Sì, così sembrate Beavis and Butthead, eh? Non vorrei dire più citazione, sì, molto, sì, anni noi.
2: Ma sì, infatti, guarda, comunque noi ci siamo divertiti così anche nello show. Per me è stato veramente uno spasso.
0: Allora, il motivo per cui sono qua è che stasera parte la terza stagione di Nuova Scena, che è un talent dedicato al mondo dell'hip hop. Le prime due hanno avuto molto molto successo.
3: Un rap show.
1: Diciamo che è già online, quindi
0: vabbè,
1: noi
0: sì,
1: diciamo
0: c'ho
1: stasera.
0: Ancora la visione,
1: esatto,
0: antica che dice stasera, sì, ma in, sì, realtà non c'è un orario. Sì. Da oggi è già disponibile. Ai tre frequentatori abituali, Joliet, Fabri Fibra e Rose Villain, si aggiunge Guè.
2: Grazie, okay, a Dio mi hanno chiamato.
1: La possiamo
3: perché
1: definire
3: c'era il concorso, ha vinto il concorso.
1: Allora, con grande rispetto per Netflix, grandissimo rispetto.
0: Due creativi,
4: grazie Netflix.
1: La possiamo
4: ci vediamo la stagione prossima, calcolatemi.
1: Sentite, la possiamo definire una grattata questa? È un gratto,
2: no, secondo
1: sì
2: me
1: o no?
2: Guarda, un po'.
1: Voglio sapere
3: molto male.
1: Voglio sapere che cos'è una grattata.
2: La grattata è quando diciamo si coglie un'occasione di
3: quello
2: lavoro.
3: Che fate voi,
1: quello che fate io voi da, vivo di gratta.
3: Io vivo di gratta.
0: È vero, l'abbiamo fatto
3: da mezzanotte in poi. Siamo discoteche italiane.
0: Siamo addirittura così vecchi da non poterle più fare. No?
1: Bravo, è la mattinata più bella della mia vita. Ma pensate che vita miserabile.
2: Cioè, comunque non è questione d'età, perché è proprio una cosa di passione, di mentalità, capito? L'età non conta.
0: Però spiegamelo meglio che cos'è la grattata.
2: Grattata è quando tu cogli un'occasione di lavoro e non so, per dirti, ti faccio degli esempi, no? So, Snoop, pensi a Snoop, che è uno che io sono molto lontano, però per me sono dei mentori, capito?
0: Certo.
2: Che è uno che ha fatto dalla pubblicità del camino al, certo, rasoio, al featuring col gruppo svedese,
3: sì,
2: al fiabe dei bambini. Cioè, lì, raga,
3: cioè,
2: come fai le fiabe dei bambini?
3: Quando era a Los Angeles, lui faceva la promozione per un autolavaggio.
1: Sì,
3: autolavaggio.
1: Capitalizzare.
2: Oppure un altro, raga, Morgan Freeman, capito? Sì. Morgan Freeman, gente anche che è andata tipo a fare i mondiali.
0: Sì,
2: in
0: perché
2: bar,
0: da loro c'è meno.
2: Durante delle polemiche.
0: Sì, c'è meno retorica, c'è meno ipocrisia.
3: Allora,
0: questo,
3: la grattata,
0: no?
3: È quando l'impegno è molto inferiore al guadagno.
2: Esatto, esattamente. L'intenzione del risultato.
0: Il dono della sintesi, bravo.
1: Quindi questa non è una grattata.
3: Stai
1: perché comunque
3: lì tre
1: un po'
3: mesi
1: di
3: fino alle 2 alle 3 di notte.
1: Poi devi fare promozione alla radio DJ, svegliarti.
3: Non
1: no,
3: finisce
1: capisco
3: più, anzi è una
2: grattata. Però ecco, vorrei
3: è una sgrattata.
2: Vorrei fare una postina. Non è una cosa per forza non nobile,
1: no?
2: Cioè, nel senso, non è una cosa che tu fai senza rispetto.
1: Non è una.
2: Sì, lo è. Però le marchette, raga, makes the world go round.
0: Allora, cerchiamo di parlare un secondo anche del programma. Io ho visto la prima puntata e la sensazione è questa, che questi ragazzi che arrivano vedono Rose Villain che ha un atteggiamento quasi materno, peraltro le facciamo gli auguri visto che è diventata mamma da pochissimo. Vedono Joliet che alla fine è uno di loro.
2: È uno di loro, bravo.
0: È appena appena più grande. Poi vedono voi due e voi mettete a loro un po' di soggezione. Siete grandi, grossi, di nero vestiti.
2: Cattivi.
0: E loro pensano, saranno cattivi. Non sanno che siete due cazzoni. Però un po' gli mettevate
3: non
0: di soggezione.
3: Diciamolo, non diciamolo.
0: Un po' gli mettevate un po' di soggezione, no?
2: Ma Fabri secondo me di più, perché nel senso, cioè anzi è stato giusto secondo me l'equilibrio, perché comunque Fabri ha la voglia, il tempo e la, diciamo come dirti, lo status per poter
0: certo
2: bacchettare, capito? Però in modo costruttivo, capisci? A me il cinismo come mi è venuto un po' dopo.
3: Però è arrivato anche dopo, a un certo
2: a
3: punto
2: sì, sono diventato
3: tu
2: anch'io
3: eri veramente
2: una persona brutta,
3: il male,
2: una persona orrenda.
3: Neanche li ascoltavi più.
2: No, perché inizialmente tu hai empatia per questi ragazzi che tu vedi, capito?
0: Cioè, fanno un po' tenerezza.
2: Ti rendi conto che proprio, cioè sono anche lo specchio di com'è il rap oggi. Cioè il rap oggi tu lo vedi veramente come un'opportunità, non è come ai nostri tempi che non sapevi se avessi potuto
0: che era
2: fare,
0: prima un divertimento
2: fare
0: e 2000 poi
2: euro,
3: certo. Nuova certo scena, questa quando abbiamo gente iniziato noi non c'era neanche la scena,
2: cioè certo, questi qua gente certo, quindi che vincono 100.000 euro, so se rende, cioè,
0: buttali
2: via, noi
0: certo,
2: c'è neanche, ecco. B comunque è un life changer il fatto che loro possono farci, quindi lo vedi proprio che ci tengono, sì, che si deludono.
1: Poi a me piace anche una cosa che è ormai
0: piangono
1: evidente da molti
0: piangono
1: anni,
0: piangono.
1: Che i rap,
3: cioè uno era svenuto una volta
2: dalle lacrime,
3: non si era presentato,
1: sì, sì. Allora i rapper e le rapper, molti non si vestono da rapper, come già tu dici, rimo da quando i rapper non si vestivano da rapper, cioè c'è
2: sono
1: anche
2: rime che purtroppo non si possono più fare,
3: ci sono gli style
0: neanche quella
2: si può più.
3: Senti, parliamo di cose serie,
1: sì.
3: Quando elimini qualcuno i bro ti mandano messaggi di morte,
0: davvero? Allora c'è una cosa, mettiamo una canzone e poi c'è l'approfondimento. Torniamo.

0: Radio DJ, non vi perdete questi 5 minuti finali perché stiamo raccontando il dietro le quinte di Nuova Scena, la nuova stagione su Netflix. Quindi quando succede che voi eliminate qualcuno, questi dietro le quinte gli girano un po' le palle, insomma, no? E quindi dicono, non ho capito un cazzo. Cosa...
1: Sì, loro lo fanno, però...
2: E si vede,
1: poi
2: anche.
1: Poi c'è il lato oscuro che sono i loro amici. Ti mandano i DM con
3: chissà,
1: scritto...
3: Fibra, se sono i loro amici o sono loro...
1: O qualcuno in questa...
3: O sei tu, o sei tu.
0: No, ma che messaggi vi mandano? Non avete capito il contesto? No.
1: Iniziano generalmente, iniziano così.
4: Tasta di cazzo.
1: Uomo di merda. Ti becco in giro, guardati alle spalle.
3: Però raga, posso
1: hai
3: dire,
1: eliminato.
4: Io ho fatto meno diciamo versioni, però a me non è mai arrivato niente del genere.
1: Beh, se la prenderanno con me.
4: Spero che tu attiri.
1: No,
4: perché tu comunque gli dai proprio tipo.
0: Però anche questa cosa dell'uomo di merda fa parte un po' del gioco.
4: Sì,
0: anche,
4: sì,
0: no?
4: Sì,
0: cioè, sì. Sentirsi macio è obbligatorio.
1: Lo sa Nicola, l'hating è l'anima dannata del commercio.
3: Certo.
1: Se non
3: certo.
1: c'è. Quindi quando mi arrivano quelli lì dico questa stagione andiamo primi.
2: Bene. Anche perché, ti ripeto, la mia impressione adesso, io ne ho viste un po' di più perché l'aereo ha fatto ritardo di 2 ore e mezzo ieri, quindi me ne sono viste praticamente 4.
1: Ho fatto 4. La grattata.
2: Ho fatto
0: un super grattone.
2: Rocella Ionica, Calabria.
3: Raga, vabbè, dai.
2: Ho preso il telegratto, ho preso. Allora, tu sei il cattivo. Io, secondo me, nella mia testa, tu sei quello un po' più...
1: Ma lo fanno fare a me, perché loro vogliono fare i simpatici, quindi
2: sì.
1: Joliet dice, ok...
2: Joliet è molto spiritoso.
1: Tanto,
2: molto spiritoso.
1: Tanto poi dopo c'è Fibra che ti manda a casa, quindi già so come va, io ti dico sì.
2: Sì.
1: Però io credo che sia uno show molto equilibrato.
2: Ma lo è.
1: E tra di noi c'è una bella...
0: C'è una bella chimica.
4: Sì, poi se posso dire una cosa che io inviterei tutti a guardarlo, perché secondo me a differenza anche del passato, cioè onestamente poi è una cosa importante, cioè escono secondo me veramente dei bei talenti, cioè ci sono comunque, anche se tu l'hai visto,
1: delle... C'è gente che spacca.
4: Ci sono delle... Oggettivamente, guarda, io sono abbastanza cinico sull'argomento, ti dico, secondo me ci sono dei talenti, ci sono almeno... 4-5 veramente talenti interessanti che sicuramente...
0: Certo. Ma voi a 20 anni avreste avuto il coraggio di fare una cosa come quella? Vi sareste emozionati davanti alle telecamere?
4: Solo sentire 100.000 euro... Cioè,
0: ma a 20 anni non erano così
3: fatto
0: importanti.
3: Molto peggio.
1: Guelli avrebbe già spesi ancora prima di...
4: Perché me l'ha fatto fare anticipo alla niente.
1: Prima di salire...
4: Sto citando un personaggio televisivo.
1: Eri già in debito.
0: Allora, sono 9 puntate. Le prime 4 o 5 sono le audition, giusto?
4: Sì.
1: Poi... perché quando abbiamo messo la prima stagione tutta in una volta, già nei commenti spoileravano il vincitore.
4: Invece okay. Così è graduale. Poi
0: escono due blocchi.
4: Sì, poi ci sono le prove e poi alla fine, penso che poi la finale sia anche quella staccata, credo.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Ho letto che c'è una puntata sui sample anche.
4: Sì, è fighissimo.
1: Sì. Le prove...
0: quella voglio sapere, come funziona?
4: E tra le prove nuove che ci sono, diciamo, i ragazzi devono sottoporsi a varie sfide, tra cui questa, che è quella di, diciamo, misurarsi con una produzione fatta con un sample famoso, che a me, io che adoro questa cosa, a me è piaciuto un sacco.
0: Cioè loro la produzione gli butta così
4: la ragazza Rossella, la beatmaker, gli dà guarda, io ti ho fatto questo beat campionando, c'è di tutto,
1: che tra l'altro è super brava,
4: bravissimo, dalla musica classica a...
0: È brava lei?
4: Sì, molto brava.
0: Chi è quello che fa da speaker invece?
2: C'è sempre stato
0: è forte lui.
1: Kuma. Mitico.
0: Forte, mi piace.
1: Loro sono i ragazzi di Real Talk, che sono già una realtà del freestyle in rete. Vabbè, io guarda, ci sono adesso stiamo facendo i cazzoni, però ci sono dei momenti veramente interessanti, anche cose che non vengono fuori, tipo Joliet per l'età che ha dice delle cose veramente intelligenti, ad esempio una volta un ragazzo è venuto, ha detto una cosa veramente scorretta, tipo io bisogna cantare in milanese perché a Milano i rapper parlano troppo arabo. E Joliet ha subito detto: fratemo, il rap e l'hip hop non deve dividere, deve unire. A 25 anni dire questa cosa
0: sempre molto equilibrato
1: davanti alle telecamere
0: cose.
1: È molto intelligente.
2: Sì, assennato.
1: E quindi vengono fuori anche dei bei concetti.
0: Bene, sta diventando grande Fabio.
1: Più grande.
4: Madonna, che saggezza.
0: Invece con Gue non c'è speranza, bro.
4: No,
0: tu sei Snoop Dogg,
4: sono io, magari. Sto lavorando.
0: L'hai incontrato quando è venuto a Milano per le Olimpiadi?
4: No, però.
0: Però quella era una bella grattata.
4: Io a proposito di grattate, so se sapete che io sono nel beverage.
2: Sì, ecco, è interessante.
4: Quindi,
2: interessante perché
3: già che l'ultima volta
4: approfitto.
3: Approfitto.
4: L'ultimo minuto.
3: Gli ultimi 30 secondi.
2: L'ultima volta quando ci siamo salutati ci hai detto dei gioielli che li prendi a meno. Milano. A me è piaciuto molto questo concetto.
4: Che devo dire che no. Ti immagino, no, guarda,
1: Nicola, cioè ha portato la tequila sul set.
2: No, e invece esatto. Il beverage che cos'è? Beverage,
4: perché ho il mio brand di tequila. Non volevo fare pubblicità a quello, sarà molto breve. A parte avere il mio proprio brand di tequila nella nostra compagnia, distribuiamo in esclusiva dei beverage, tra cui Steel Gin, che è il gin di Snoop e Dre.
2: Okay.
4: Quindi,
2: okay.
4: Quindi prima o poi lo incontrerò per forza.
1: A me ha regalato una bottiglia di tequila.
4: L'hai bevuta?
1: L'ho bevuta.
4: Grande, è stato bello.
1: L'ho bevuta e
4: l'ha
1: regalata anche a Jolier, ma credo che Jolier non beve.
2: Eh no, perché adesso è nel trip del fitness.
4: Sì, cioè,
1: quindi potrebbe ridarcela.
4: Jolier, tipo, sai quando tipo vai in discoteca, cioè tipo 50, quella spiegano che bevi lo champagne finto, no?
2: Sì, certo.
4: Gin tonic che è un po' frizzante.
2: Certo, certo.
5: Perché 50 c'ha lo champagne finto?
4: Sì, tipo non penso abbia mai bevuto un sorso di alcol. Vende solo alcolici, non ha mai bevuto.
5: Che cosa rimarrà di questa puntata? C'è la prima puntata della nuova stagione di Nuova Scena.
4: E
5: grazie
4: a voi, ragazzi.
2: Ciao.

0: One Nation, One Station. Aggiungi un tanto di gusto in più.
1: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
0: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
1: Waterstick dall'Angelica.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto!
13: Piacere, calciolone!
12: Che bello!

0: finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. Buongiorno dalla redazione di DJ. Tregua in Medio Oriente a rischio. Le forze armate americane hanno preso di mira circa una decina di obiettivi in risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale. Scambi di accuse. Il presidente americano Trump minaccia di cancellare l'Iran. Teheran ribadisce che difenderà la propria sovranità. I Pasdaran rivendicano i raid in Bahrain e Kuwait delle prime ore dell'alba e minacciano le basi statunitensi in Medio Oriente vivranno un inferno. Un bimbo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il sisma che ha devastato il Venezuela, lo ha annunciato la presidente ad interim Rodriguez. Mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie, sono al collasso gli ospedali di Caracas, dove sono stati trasportati la maggior parte dei feriti delle aree limitrofe. E arrivano nel paese gli aiuti dall'estero, soccorsi arrivano anche dall'Italia. Si aggrava col passare delle ore il bilancio delle vittime e i morti accertati sono 1.430, 3.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi, tra i quali anche 2 italiani. Sono 193 milioni gli abitanti europei che da giorni stanno boccheggiando per via dell'anomala ondata di caldo che ha travolto il vecchio continente. Record ieri in Germania, Svizzera e Danimarca. 12.000 in tutta Europa i decessi dall'inizio della canicola. E mentre Francia e Inghilterra cominciano ad avere le prime ore di sollievo, noi dovremo aspettare almeno fino a martedì. Tra stanotte e domani è previsto il temuto picco di calore. Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Le ricerche dei sommozzatori sono proseguite per tutta la notte. In chiusura lo sport, giornata di motori con la MotoGP dall'Olanda. A partire dalla pole sarà Jorge Martin, sarà invece Russell a partire dalla prima posizione nel GP di Austria della Formula 1, alle sue spalle le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Facciamo strada a chi torna a casa. E a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare. E a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro. E a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: DJ, DJ, chiama Italia.
10: Salida del vuelo con destino a la...

0: por el mundo. A Manu Chao hanno comprato i biglietti in business.
1: Perché?
0: Beh, insomma.
1: Ah, sì, è
0: fai
1: vero.
0: Fai un duetto con Karol G, te la
1: sì.
0: puoi permettere almeno un'andata in business.
2: Non è privo di malizia il nostro Linus. Mi sottolinea, diciamo, con un evidenziatore, il passaggio, diciamo, da un mondo un po' alternativo di Manu Chao.
0: Un mondo più mainstream.
2: Diciamo il cuore a sinistra, ma il portafoglio a destra. Ecco, mettiamo la cosa.
0: Pare che il termine, la scadenza, quella che è stampigliata nel cielo, no? Se tu guardi sì. il sole e si vede in basso SCAD 40726,
1: cioè il 4 di luglio, mentre gli americani sì, sono sì. lì a fare il barbecue, il nostro barbecue finirà,
0: dovrebbe essere la fine
3: sì.
0: di questa.
3: Ma un cazzo di caldo
0: sì. Si chiama Blocco Omega, ho
1: Blocco
0: scoperto
1: Omega,
0: alla faccia
1: sì.
0: dell'anticiclone africano, dei vari nomi che davano certi siti. Tecnicamente gli esperti di clima, insomma, lo chiamano Blocco
1: perché
0: Omega,
1: perché ha la forma dell'omega, la lettera greca
0: sì,
1: omega, insomma
0: sì.
1: è una specie di semicerchio, un cerchio,
0: una
1: un
0: marca
1: corridoio.
0: Di orologi,
1: una
0: marca di orologi,
1: sì, proprio lei,
0: un ferro
1: lei.
0: Di cavallo.
1: Io preferivo il blocco Rolex, dovendo scegliere, ma comunque
0: costava troppo,
1: forse costava troppo sì.
0: Siamo 10/12 gradi sopra la media,
1: è un po' tanto, ecco, un
0: beh,
1: po'
0: più
1: tanto.
0: Che altro autorizzerà il fatto che ci possiamo anche lamentare, no? Perché sì, è già scattata la corrente di quelli, ma insomma è estate, è normale che faccia caldo, sì, ma non così tanto. Poi lo ha fatto già una ventina di giorni fa e dicono lo rifarà ancora prima che arrivi il mese di agosto. No, stavo guardando un po' gli altri paesi europei, no? Che cosa stanno provando. In Spagna ho visto che hanno eliminato tutti i maxi schermi che erano previsti nelle piazze per evitare che ci siano gli assembramenti e poi la gente appunto...
1: I malori.
0: I malori di conseguenza, no?
1: Sai, poi è il costo sociale,
0: sì.
1: il costo, cioè i pronto soccorso, tutta quella roba lì.
0: Tra l'altro,
1: sono tutte
0: tra
1: cose
0: l'altro.
1: Che paghiamo noi.
0: Beh,
1: no?
0: in Francia quindi... 40 morti per annegamento.
1: Certo.
0: Che è abbastanza sorprendente. Anche, no? Da cosa deriva tutto questo? Dalla voglia di buttarsi in acqua per cercare il fresco senza avere confidenza con
1: sì, non vorrei nuoto, dire qualcosa
0: no?
1: di...
0: Ci sono tanti ragazzini italiani di seconda generazione
1: bravissimo.
0: Che non sanno nuotare.
1: Bravissimo. Ma è un po' quello che
0: io
1: accade...
0: Io sono milanese di seconda generazione
1: e
0: quando ero piccolo non sapevo nuotare e ho rischiato di annegare.
1: E ti è successo,
0: porca
1: no?
0: miseria, se me lo
1: è
0: ricordo.
1: È un grave problema, per esempio, sul nostro lago di Como, no?
0: E io ero sul lago Maggiore.
1: Sul invece. Nostro lago di Como ci sono degli italiani di seconda generazione per lo più sono magrebini che si buttano perché
0: sì.
1: giustamente hanno caldo, poi il
0: poi
1: lago
0: l'istinto adolescenziale
1: è
0: no?
1: quello
0: per non fare brutta
1: sì,
0: figura
1: vai.
0: Con gli altri mi butti
1: vai raga vai raga vai raga
0: no,
1: boom
0: no, brutta vai roba giù. Brutta roba ieri in questi giorni in Inghilterra a Londra c'è un incontro, un panel come si dice in questi casi
1: sì.
0: proprio centrato sul cambiamento climatico e il segretario delle Nazioni Unite che è credo messicano, si chiama Antonio Gutierrez, nel suo inglese degno di quello di Matteo,
4: quindi comprensibilissimo.
1: No, lo è, posso
4: certo
1: dire
4: che
1: lo è,
0: si capisce
1: lo
0: bene, si capisce bene, poi parlava spiegato come diceva mia mamma.
1: Bello parla spiegato.
0: Ha fatto una citazione molto raffinata e se vogliamo anche abbastanza giovanile, che poi giovanile,
4: giovanile dei suoi
1: di 40 anni fa.
0: La canzone a cui ha fatto riferimento è del 1980, quindi non è proprio giovanile.
5: London isn't just calling, it's cooking.

0: London cooking is, si sta cuocendo.
1: Si capisce che non è inglese perché ha detto is cooking.
0: Sì, sì, vabbè.
1: Cioè proprio con la G finale.
0: È la base latina.
1: Assolutamente.
0: Insomma. No, è complicato difendersi, è complicato difendersi. Ci sono dei miei amici che hanno escogitato degli stratagemmi, tipo quelli con le calze da montagna.
1: Eccolo.
0: Ma sai che c'è gente con la calza da montagna?
2: Guarda che la calza lana da Everest.
1: Guarda che la calza da montagna ieri è stato un trionfo.
0: Quindi oggi
1: l'ho...
0: C'è la calzamaglia oggi sotto.
1: No, l'ho ripetuta, è abbastanza corta, ma è abbastanza spessa.
0: Madonna, sempre, io quella lì le metto se vado...
1: Sai su. Cosa? Sempre non fidandomi di me stesso, quindi ho lo zaino con il backup.
0: Pronto
1: con
0: a intervenire in caso di caldo.
1: Ma non arriva,
0: tu
1: è
0: farai
1: perfetto.
0: La fine di quello con gli scarponi verdi, che è una cosa seria e triste. Però visto che Matteo ha nominato l'Everest, questo è il periodo in cui gli alpinisti, quelli un po' improvvisati, quelli col grano, diciamo, non tanto con l'esperienza, sono in coda in cima alla montagna per cercare di arrivare e potersi fare la fotografia.
1: Stiamo
0: dicendo ho scalato l'Everest.
1: Degli 8000, ok.
0: Sì, sull'Everest in particolare. Se tu scali l'Everest da uno dei tanti versanti, c'è il cadavere di uno con gli scarponi verdi.
1: Che si vede.
2: Sì, sì, è quello indiano.
0: Sì, sì, famoso.
2: Non si capisce.
0: È lì da 30 anni. Sì. Adesso forse si sono decisi a portarlo giù, ma non è facilissimo.
2: Anche perché il luogo è non identificato con precisione.
0: Certo, cioè... eccolo lì. Sembra che stia dormendo, è così da 30 anni e lo chiamano l'uomo con gli scarponi verdi.
1: Certo. Tremendo. No. No, non voglio fare quella fine. Magari i miei piedi potrebbero fare quella fine, ma spero di no.
0: Va bene. Un abbraccio a tutti quelli che hanno dormito male, cioè tutti noi.
1: Tutti.
0: Alzi la mano chi ha dormito male.
1: Eccoci.
0: Male, malino, malone, eccoci. Malone, post Malone, Moses Malone, tutto quello che volete. Home Alone Dreams.

0: quella lì è Stevie Nicks, quella della felpa di Taylor Swift Knicks, a vedere sì. I Knicks, no?
1: Knicks,
0: che
1: Stevie
0: però lei
1: Knicks.
0: L'ha scritto con la K, certo. Stevie Knicks, gioco era un gioco di parole.
1: Gioco di parole.
0: Anche lei piccolina come Ariana Grande, esatto. Però grandissima come artista, visto che nonostante sia più vicina all'ottantina che ai 70, è ancora in giro a cantare.
1: Sì, è stata sposata anche lei dal 21 al 24, però...
0: dell'Ottocento,
1: esatto.
0: Avendo una certa. Dreams, che poi i sogni sono strettamente collegati al modo in cui dormi, no?
1: Certo.
0: Cioè, se sei agitato mentre stai cercando di dormire, probabilmente i sogni, anche quelli, sono un po'...
2: Anche al modo in cui mangi.
0: Sì, anche
1: molto.
0: Il modo in cui mangi.
1: E anche se bevi, sì. Se bevi, fai sì. L'errore ferale di bere un alcolico con questo caldo.
0: No, non si fa. Cioè, sarebbe meglio evitare.
1: No, perché poi...
0: Sarebbe meglio evitare sempre, ma in particolare se volete dormire.
1: Se per caso vai al ristorante, il ristoratore cioè mette l'aria condizionata giustamente,
0: certo,
1: per farti
0: ti
1: mangiare
0: dimentichi che fa caldo.
1: Ti dimentichi che fa caldo, bevi due bicchieri di vino e poi sono
0: ristoratori
1: cacchi. Ristoratore
0: ho sognato Amadeus, pensavo ai sogni, ho fatto un sacco di sogni tutti molto strani, ho cercato di ricordarmeli, l'unico che mi ricordo è Amadeus, ma mi ricordo solo questo particolare, sono dal benzinaio,
1: sì.
0: Il portinaio di Corso Sempione, sì, Alessandro, sì, sì, che sì. Saluto che faccio benzina con la Vespa, arriva Ama che anche lui fa benzina spesso
1: qua,
0: lì perché
1: lui.
0: Abita lì vicino, sì. Ci veniamo incontro reciprocamente, io faccio per dargli la mano ma lui mi dà il pugno.
1: Urca.
0: Come i giocatori di basket.
1: Sì, o come si faceva nel 2021
0: col Covid. E poi il sogno finisce.
1: Ah, okay.
0: Sono io.
1: Ciao Ama!
0: Dicono che dormire male porta a un comportamento aggressivo nel giorno successivo,
2: l'ho capito,
0: perché
2: certo.
0: Sei nervoso.
1: Non è vero niente!
0: Vabbè, i bambini, basta guardare i bambini.
1: Sì,
0: dormito
1: sì,
0: poco, aggressivi, sì, cioè quantomeno agitati, insomma.
2: Sì, diventi intrattabile.
1: No, comunque,
2: io proprio...
1: stamattina è arrivato male, Matteo.
2: Ma
1: cioè,
2: sì, perché ho dormito
1: 10
2: minuti.
1: Ma
2: in tutta la notte.
1: È
2: perché non riuscivo a trovare pace col condizionatore. O troppo caldo, o troppo freddo. E poi mi sono svegliato.
0: E levi le gambe e metti le gambe.
2: E poi sì, la sete. Sì. E poi...
1: Ti ho visto contrariato prima quando ti chiedevo conto dei cerchietti di Instagram di quelli che seguivi. Ah, questo chi è? Questo.
2: No, quello.
1: No, ti ho visto, ti ho
0: perché,
1: visto.
0: Perché quali cerchietti?
1: No.
0: Di cosa
1: perché
0: state parlando?
1: Instagram.
0: Che io non lo so.
1: Allora, sì. Ti spiego. Quando tu apri Instagram,
0: sì?
1: No? Se apri la cosa... Instagram. Tu c'hai ancora c'hai la faccia?
0: No, c'ho anche la faccia, ma se vede la tua
1: apri.
0: Si protegge.
1: Certo, ci credo. Ok, Instagram, benissimo. Tu c'hai tuo figlio e c'hai quest'altro individuo.
0: Sì, che, che è Sara Galimberti,
1: okay,
0: che è una corridora.
1: Benissimo.
0: Che saluto, che conosco.
1: Benissimo, okay. Poi il terzo è Matteo. Verosimilmente, quando io come primo vedo un sentimento, un affare,
0: okay.
1: E come secondo vedo una bella ragazza, subito,
0: la domanda
1: è...
0: Ma perché la segui?
1: Chi è questa? E non ho detto l'aggettivo perché
2: troia.
1: Sara Galimberti è una sua amica e non mi posso permettere, però l'ho sgamato in questa roba qua e ho visto che si è molto
0: innervosito. Io facessi lo stesso giochino con

0: miei amici spietati con cui vado in bicicletta, il cerchietto lo vedrei intorno a questa ragazza, credo dominicana, che sì, però gira per la Sardegna, sì, mi pare di capire.
1: Anche Alghero, sì, sì.
0: Sì, non so se e noi speriamo di incontrare quando andremo tra 20 giorni.
1: Hai dei tratti lievemente asiatici. Non so se questo si può dire, Matteo, nel
2: credo
1: walk.
2: Di no.
1: No.
2: Sei pazzo? Vuoi identificare i tratti
0: tutti,
2: asiatici?
0: Tutti i gaioli che stanno ascoltando.
1: Sì, chi sono i gaioli?
0: I sei gaioli.
1: Ah!
0: Sicuramente avranno capito di chi sto parlando. È una ragazza giovane, piccolina, molto carina, che ovviamente prende in giro noi ciclisti andando in giro in bicicletta con un'aria anche abbastanza competitiva su una bella bicicletta, sì, però molto poco vestita.
1: Sì, vabbè,
0: e sono sicuro che se facessi lo stesso giochino con
1: sarebbero
0: subito tutti
1: loro,
0: cerchiati.
1: Subito loro,
0: però
1: subito.
0: Non so neanche come si chiami lei. Tanto la incontriamo ad Alghero.
1: Senti,
0: sicuramente.
1: Che rimedi mi puoi dare?
0: Calzini gelati, l'ho letto ieri, è fantastico. Stasera lo provo. Cioè, è un consiglio della Croce Rossa, tra l'altro, eh? Non è un consiglio inventato da Daniele del bar qui sotto.
1: Sì. Giusto per infamare uno a caso.
0: Per dire uno
1: un povero pirla.
0: No,
1: ecco.
0: Dai, è simpatico, no, Daniele. Cioè, mettete un paio di calzini, non importa che siano di lana, anche di cotone, in frigorifero, non nel freezer, nel
1: in
0: frigorifero.
1: Frigo, in frigo,
0: cioè, non devono essere surgelati,
1: sì,
0: non è un baccalà.
1: Sì.
0: Deve essere un calzino fresco, 5 sì, gradi, una roba sì, di questo genere.
1: Naturalmente lavato, ecco, se no facciamo come nella canzone, senti qua, magnifico, di Fedez e Francesca Michelin, in cui lui dice devo smettere di mettere le scarpe nel frigorifero. No, i calzini nel frigorifero
0: sì,
1: si possono mettere
0: a patto che siano puliti. Quando state per andare a dormire li indossate, vi infilate nel letto con questi calzini freschi, non ghiacciati, insomma, e questa cosa abbassa tutta la temperatura corporea e vi aiuta in quei minuti fondamentali che sono quelli dell'addormentamento. Se riuscite ad addormentarvi è fatta. Ah, signore,
1: è fatta. Se no una doccia, però
0: una doccia freschina. Non calda, ecco, anche questo.
1: Fredda.
0: È un po' più complicato, richiede sì, un po' di tempo, però tanto ti si asciuga subito.
1: Ieri sera l'ho fatto, doccia
0: sì,
1: fredda. Solo
0: sente,
1: che ti sveglia
0: da ora.

0: approfitto per salutare anche Iacula, che era parente di Dracula, ma era la protagonista di un fumetto appena appena spinto dei miei primi anni adolescenziali.
1: Sì, un'altra Italia, diciamo, ecco, erano le prime.
0: Ci bastava quella roba lì.
1: Ma ci avanzava anche.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
11: Exquisa!
12: La bontà va condivisa.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick dall'Angelica.
16: Have fun with
17: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

0: Senti Alex, adesso possiamo esprimerci in maniera più libera. Il tempo è passato, l'ufficio stampa di Diavolo Veste Prada 2 non sta neanche ascoltando. Il voto tuo definitivo, dai.
1: Aia.
0: Da 1 a 10.
2: Sono generoso, un 6.
3: La sufficienza dopo la generosità.
2: È un bello spot per la città di Milano. Mettiamola così.
0: Quindi
2: dai.
0: Va bene per quello, dai.
1: Sì. Una sufficienza proprio con stiracchiata, diciamo, col ferro da stiro.
2: Moda in crisi.
0: Beh, ma anche perché dopo il capolavoro del primo era difficile fare una cosa che fosse all'altezza. Avete già parlato della giacca di Sinner refrigerante? No, però c'è un po' dappertutto. In conferenza stampa pre-Wimbledon lui si è presentato con un gilet refrigerante perché fa molto caldo anche in Inghilterra e ha detto che a Parigi, vedi che torna ancora la Francia, il caldo parigino, hanno un po' sottovalutato la temperatura e forse insomma un po' di stanchezza e un po' di calore l'hanno costretto alla resa, come si dice.
1: Per giustificare quello che gli è successo, giustamente.
0: Poi c'è un altro messaggio interessante: piccoli rimedi per combattere la temperatura. Qui a Parigi e comunque in Francia in generale si dice che se hai troppo caldo è sufficiente passarsi un cotton fioc bagnato con acqua freschissima nelle orecchie e il freddo da lì arriva a tutto il corpo. Ho provato e funziona. Qualche volta i francesi hanno idee semplici e, che vanno
1: cotton
0: considerate
1: fioc, anche se dovete stare attenti a non infilarlo tanto,
0: per carità,
1: perché è molto pericoloso. Cioè,
0: cotton fioc può essere utile, ma non spingete, non perché poi quello che spingete non torna più fuori.
3: Se il principio è rinfrescare le orecchie, tu non puoi prendere un po' d'acqua fresca e metterla senza il cotton.
0: Però evidentemente arriva un po' più dentro.
1: È meno invadente.
0: Non troppo, che poi dopo avete l'effetto mare.
1: Esattamente.
0: Che non è simpaticissimo.
1: Gli otoliti vi partono.
0: Curioso, l'ascoltatore che ci ha scritto questo messaggio da Parigi proprio si chiama Claudio di nome. E Baglioni di cognome.
1: Davvero?
0: Omonimo di quello famoso. Però ci avevo Parigi.
1: È in Francia,
0: queste ci avevo. Accontentati. Cioè, già che mettiamo la.
1: È vicino, in effetti è vicino. Giusto, se prendi il treno, quello che va sotto la manica.
0: Che poi, se vogliamo essere precisi, viva l'Inghilterra con le cornamuse.
1: Tra l'altro.
0: Che sono scozzesi, si saranno pure risentiti, no? Però era molto bello quel disco lì di Baglioni, perché si sentiva proprio l'adolescenza che era appena terminata, cioè era un po' cazzone.
1: Ah, ok.
0: Cioè, c'erano tanti riferimenti da, insomma, da diciottenne.
1: Lì c'era Lì c'era Porta Portese? Lo sa. Però comunque anche Porta Portese.
0: C'era quella. Questa è la canzone in cui lui dava il passaggio alle due ragazze straniere.
1: Sì, può essere.
0: Viva, viva, vive all'Inghilterra. Quella canzone era su un disco che si intitolava per l'esattezza
1: Gira che ti rigira, amore bello. Perché a quei tempi, lo abbiamo ricordato molte volte a questi microfoni di Radio DJ.
0: Nel 73.
1: Esatto. Era appena iniziata forse l'abitudine degli album, degli LP. Cioè l'LP veniva negli anni 60 vissuto come una raccolta di 45.
0: Era quasi una compilation dello stesso cantante.
1: Esattamente, perché il vero pezzo forte era il 45
0: giri. E quindi i primi dischi, i primi album spesso avevano anche una traccia comune, no? In questo caso racconta le avventure, questo disco Gira che ti rigira, amore bello.
1: No, Gira che ti rigira, viva l'Inghilterra.
0: Viva l'Inghilterra.
1: Viva l'Inghilterra era amore bello, viva l'Inghilterra, i 45 giri.
0: Ok. L'album racconta le avventure di questo ragazzo che gira il mondo, gira l'Europa, va fino in Inghilterra e lo fa con la sua due cavalli, con la sua Diane gialla.
1: Bravissimo.
0: Che lui ha battezzato Camilla.
1: Gialla e nera, coi parafanghi neri.
0: Camilla si faceva a quei tempi, un'altra delle usanze così moderne.
1: Dudu il maggiolino tutto matto.
0: Più o meno. E però in particolare questa canzone racconta di lui che raccoglie una ragazza che sta facendo l'autostop.
4: Prego sali pure, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase.
0: Com'è lei?
4: È carina da morire, quanta roba porca l'occhio.
0: Uè.
4: La Camilla, yes my car, qui mi si sbraca.
0: Allora facciamo un po' di esegesi. Prego sali pure. Please, come here. Però lei parla in inglese. Sorry, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo qualche frase.
1: Sì.
0: È carina da morire, pensa fra sé, quanta roba porca loca.
1: Quanta roba porca loca, cosa...
0: Porca miseria, quanta roba.
1: Sì.
3: Si è accorto che lei è...
1: È carrozzata almeno tanto quanto la Camilla. Bene.
0: La Camilla, yes my car, qui mi si sbraca, c'è anche la macchina.
3: Ah, quindi...
1: È questa che mi interessa.
0: Anche la sua macchina si emoziona per avere a bordo un passeggero come questo.
3: O forse
0: questo.
3: Si rompe per il troppo peso.
0: Ma no, che capica, salita la balena.
3: Si sbraca, questo vuol dire.
0: No, ma lei è bella.
3: Ha
0: bellissimo.
3: Sbragato la macchina.
1: per quello, cioè,
0: sì, o forse lui si sta già facendo un viaggio di quando si potrebbero fermare. Tipo assalto alla diligenza, che certo, in questo caso è a motore, e la macchina ne potrebbe soffrire.
1: Chiaro, insomma, la macchina, no? Chiaro.
0: Comunque il viaggio continua e a un certo punto lui le chiede se gli regge il volante, le si avvicina e dice: le do un bacio sulla guancia, la mia mano sotto la sua camicetta. Lei mi guarda, poi non mi sorride più. Mi fa gesto di fermare, prende tutte le sue cose, quindi un gesto come dire: vacci solo a quel paese. Ho sbagliato qualche cosa? Boh, forse un pelo di etichetta, ma non era mica la regina Elisabetta. Perché nel 73 già c'era, sì. E credo che nel 73 la regina Elisabetta fosse regina già da 20 anni, perché se non sbaglio nel 53 lo
1: ma
0: era
1: certo,
0: diventata.
1: Ma certo, ma certo. No, no, accidenti, sì. Sono cambiati leggermente i tempi, ecco,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, però ci sono alcune cose che di allora si possono recuperare che sono molto belle. Questa canzone stava su un 45 giri, da una parte c'era questa, la copertina era lui disegnato, sì, con la macchina,
1: sì,
0: e sul retro c'era quest'altra canzone che forse è sopravvissuta un po' meglio.
1: Beh, direi.
0: Perché ho come la sensazione che nei concerti Viva l'Inghilterra non la
1: non
0: fa.
1: Credo.
0: Ma vuoi che non faccia Amore Bello?

0: È molto bello il messaggio di Alan. Mi viene da piangere, mi deve essere entrata una due cavalli gialla nell'occhio.
1: Chi è che quello è un grande personaggio nostro.
2: Non me la dovevi fare.
0: Cos'è successo?
2: Era la nostra canzone.
0: Ma scusami, questa canzone è del 73. Tu di che anno sei? Sei del 73 anche
2: no,
0: tu?
2: No, io sono dell'80.
0: E quindi come fa questa canzone che è di qualche anno prima a essere così?
2: Era preferita di Mamadou.
0: Ma se Mamadou non è neanche italiano?
2: Mamadou non è italiano, ma Amore Bello è un suo cavallo di battaglia per stendere le tipe. E con me c'è
0: riuscito. Ah, perché hai imparato tutti i trucchi del mestiere.
2: Sì, sì, vero. Mi ricordo di una sera. Quella sera giunsi non una.
0: Come giunsi?
2: Giunsi non due.
0: Venisti?
2: Giunsi non tre. Venus, siamo in doppia cifra.
0: Mi sarei accontentato di un triplete.
2: 15. Tutte le notti.
0: Tutta la notte.
2: Mamadou, due, tre, non di più. Io 15.
0: Sensibilona, giunsi, eh? O arretrati?
2: Arretrati. E poi
0: basta!
2: Comunque la magia di Baglioni.
0: E sì, ci volevano gli za Baglioni però per riprenderti.
2: Per lui,
0: che bel
2: lui.
0: Gioco di parole.
2: Bravo, Linus, mi fai sempre ridere.
0: Io e mio marito... Io e mio marito abbiamo ascoltato Amore Bello insieme, anche se lontani. Io sono a casa a stirare, lui è al lavoro. Appena l'avete annunciata ci siamo chiamati.
3: Che carini.
0: E l'abbiamo sentita.
3: Ma
0: Alessandra da Bergamo. Vedi che miracoli che fa la radio.
3: Vai,
0: mi viene da piangere.
3: Vai con i podcast. Vai. Vuoi la freddezza? La troverai lì con la malotezza.
4: Vai.
3: Sta succedendo adesso, in questo momento. E invece no, col podcast che l'hanno registrata a Ferragosto di 2 anni fa. Vaffanculo.
5: Scusate, ma oggi i freni li ho rotti. Sono in provincia di Piacenza.
0: Stamattina è la mattinata di Baglioni, rotto freno.
3: Bravo.
0: Mezz'ora fa da Tigo Tacera La vita è adesso, cantata da Gianni Morandi. Top. E adesso quest'altra canzone.
3: Perché
0: Marina,
3: ti ricordo,
0: da Carrara.
3: Vi ricordo, ma lo sapete, che Gianni Morandi ha fatto un tour con Claudio Baglioni.
0: Sì, ma con chi non l'ha fatto, Gianni?
3: Sì, cioè, però
0: 800 anni di carriera.
3: Sì.
0: Si è tolto qualunque sfizio. Che poi Baglioni non è esattamente il mio cantante di riferimento, però massimissimo rispetto per lui.
3: Sì.
0: Io ho avuto un trauma quando ero adolescente, anzi anche prima, nel 75, quando uscì Sabato Pomeriggio. Io avevo 17 anni, erano appena nate le radio, quindi la mia testa dal punto di vista musicale era sintonizzata su altri suoni, su altri
3: Papa was a Rolling Stone,
0: Barry White, insomma,
3: certo.
0: E a casa mia invece si sentiva soltanto Passerotto non andare via.
6: Passerotto non andare via.
0: Però devi riprodurre l'effetto mangiadischi. No, perché mia sorella aveva il 45 giri di Passerotto non andare via, che partiva così proprio,
3: certo,
0: senza perdere tempo. E questa canzone gli ricordava un amore che però era finito male.
3: Ma cos'è stato,
0: no?
3: Di un amore.
0: Esattamente. E quindi lei, tristissima, tutto il giorno, tatac.
6: Passerotto non andare via.
0: Finiva la canzone di nuovo. Tatac.
6: Passerotto non andare via.
0: Pam pam pam. Passerotto è stato abbandonato.
3: Esattamente. E qua la sentite pulita, digitale. La verità vera è che
0: un po' si consumava.
3: No, c'era un pre che non era della canzone, ma era della plastichina,
0: sì,
3: del 45,
0: certo,
3: giri,
0: certo.
3: Che era così.
4: E dopo quello riproviamo, aspetta, vai.
6: Passerotto non andare via.
0: Tra l'altro Baglioni avrebbe dovuto essere in tournée in questo periodo, ma pochi giorni fa ha annunciato che per un piccolo problema fisico il tutto è rinviato di un anno, mi pare, al 2027. Curioso che contemporaneamente, in questo momento, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, sono in giro a suonare personaggi che in qualche modo devono qualcosa a lui, o meglio, l'ho detta male, settimana prossima c'è il concerto di Ultimo,
3: okay.
0: A Tor Vergata, che è un po' un Baglioni.
4: Avete visto
0: dei giorni
4: già
0: nostri.
4: C'è gente accampata.
0: C'è già gente lì
4: e
0: accampata.
4: Lui attraverso il profilo ha detto: ragazzi, datevi una regolata perché fa caldo, non vi voglio avere sulla coscienza. Certo.
0: Quando si cerca di capire la chiave dell'enorme successo di Peter Pan Ultimo, lo si paragona sempre a questi monumenti della musica italiana.
3: Eros.
0: Eros un pochino,
5: Claudio Baglioni,
0: Claudio Baglioni. Sì. Riccardo Cocciante,
5: anche Riccardo
0: Cocciante, certo.
4: C'è qualcosa di Venditti anche,
0: un sì, po' di Venditti, un po' di, certo. Venditti, un po' anche di Tiziano Ferro, secondo me, che è in giro a suonare anche lui.

0: No, sono felice che qualcuno se la ricordi questa canzone, perché per un attimo ho temuto di ricordarmela soltanto io. Mi ha abbastanza consolato il console Farolfi stamattina dicendomi no, c'avevo il mix, anzi me l'ha detto con accento...
1: No, avevo il mix di questo, me l'aveva Matteo prestato a Pierotti, scusami, Viotti.
0: No, meno male che questa canzone qualcuno se la ricordava, perché è molto molto anni 80, soprattutto è anni 80 nel suono. Il suono iniziale in particolare è una cosa tipica di quel periodo. Questo è l'inizio di questa canzone che si intitolava Send Me an Angel. Evidentemente avevano ascoltato gli Eurythmics.
1: Sì, ma andava quella roba lì.
0: Sì, però... Evidentemente avevano ascoltato anche Corey Hart.
1: C'era la stessa, moda della
0: stessa cassa, sì. La stessa tastiera, cambiavano un po' le note, ma più o meno. Uè, ogni periodo c'ha i suoi suoni.
1: Esattamente, insomma. Musica elettronica, si somiglia tutta.
0: Oh yeah, di denari ne ha fatti guadagnare tanti e ne ha guadagnati tanti anche lui. Un personaggio di cui ieri avrei voluto tanto vedere il documentario su Netflix, come mi ha detto la mia amica Chiara Carse, che adesso ovviamente non è più mia amica.
1: Ma poverina, ma cosa c'entra lei?
0: E devo dire che Netflix con una tempestività lo ha tolto appena prima che...
1: No, del decesso.
0: Che il signor decesso. Clive Davis passasse a miglior vita. Ecco, la preghiera è rimettetelo, perché è un pezzo di storia della musica.
1: Sì, anche perché poi nel frattempo non è da nessun'altra parte, non è che dici
0: quel documentario lì.
1: Allora spesso se le palleggiano le piattaforme,
0: sì,
1: no?
0: No, perché vengono fatte non dalla piattaforma direttamente, viene fatta da una casa di produzione,
1: esatto,
0: che poi la dà in affitto, diciamo, a un'etichetta,
1: sì.
0: Quando scade l'affitto da lì può passare magari
1: all'altra,
0: da un'altra parte. Speriamo che da qualche altra parte riappaia. Perché è così importante questo Clive Davis? Perché doveva essere uno bravo,
1: molto bravo,
0: convincente, molto. Ma bravo,
1: sì,
0: soprattutto, sì. Perché di soldi ne ha fatti tanti, tant'è che lui era famoso per il party che si teneva il giorno prima dei Grammy Awards.
1: Okay.
0: Cioè la sera prima dei Grammy Awards c'era la festa a Los Angeles a casa di Clive Davis, mm-hmm. Dove non potevi mancare, perché insomma era il momento più importante dell'anno. Ti dico qualcuno di quelli che ha firmato lui?
1: Sì.
0: Mi piace poi il termine... Ma sai, io mi ricordo quando ho firmato quelli.
1: Ho firmato vuol dire...
0: I discografici dicono
1: esattamente.
0: Così. Cioè, ho messo sotto contratto.
1: Esatto.
0: Peraltro lui è laureato ad Harvard, avvocato, quindi probabilmente anche molto convincente nel modo. Beh, Carlos Santana, Bruce Springsteen, i Chicago, Billy Joel, ha portato alla CBS i Pink Floyd, che prima erano Amy, e Miles Davis a un certo punto della sua carriera. Quando se n'è andato dalla CBS o Columbia, ha fondato la Arista Records.
1: Come no?
0: Che non è una bistecca, giusto?
2: No, è quell'arrosto L'arista. Che si ottiene dal maiale.
1: Sì, certo, quella che io ho sempre chiamato Arista. Poi non
0: come
1: so
0: si per... chiama? Arista?
1: Si chiamerà Arista, certo.
0: Si dice Arista,
1: certo.
0: Ok, anche in inglese si dice Arista. Patti Smith, Barry Manilow, ma fino a gente come Notorious B.I.G., Puff Daddy, TLC, insomma uno che ha attraversato 50 anni di musica. Molto bravo.
1: Ecco, se sapete, se siete veramente esperti, c'è un nome che Linus non ha detto, perché lo tiene per ultimo, perché l'asso, tra l'altro, di cui si parla anche in altri film, non solo nel suo documentario, ma vabbè, mi tocca a spoilerarlo, Linus.
0: In che senso si parla di altri film?
1: Nel film Whitney, si parla...
0: Sì, è quello che ha scoperto Whitney Houston.
1: Nel film Whitney si parla lungamente, c'è lui rappresentato, adesso che ho visto la foto, c'è lui rappresentato. Che fa il contratto, i confronti tra lui, bianco, ebreo, ricco, multimilionario,
0: certo.
1: E la famiglia della Whitney.
0: Chiaro,
1: insomma,
0: è molto bello quando ci sono questi biopic, queste monografie su un personaggio, e la cura del dettaglio porta anche a trovare attori che siano somiglianti a dei personaggi che per l'uomo della strada sono magari anche marginali. L'altro giorno Alex se l'è fatta nei pantaloni, perché quando ha visto il film Michael su Michael Jackson ha riconosciuto quello con cui lui ha trattato per i diritti dei Tamper.
1: C'ha
0: un cognome italiano come
3: John Branca.
0: L'avvocato. E tu hai parlato con John Branca,
1: l'avvocato.
0: Beh, insomma, il capolavoro, uno dei capolavori di Clive Davis è stato appunto avere sotto contratto Whitney Houston e farle fare il salto definitivo, convincendola a cantare la cover di una canzone country di Dolly Parton che si intitolava I Will Always Love You.

0: Io credo che Alex abbia visto questo film una decina di volte.
1: Certo, beh,
0: perché
1: ovvio.
0: Si ricorda delle scene. Io l'ho visto una volta sola quando è uscito al cinema. E me lo ricordo ancora abbastanza bene.
1: Io l'ho visto un po'
0: l'avvicinamento fra Kevin.
1: Non
0: fra
1: quante Kevin Pretty Costner. Woman, ma l'ho visto molte volte.
0: Però questo non passa tanto in televisione.
1: No, no.
0: Pretty Woman è un nastro infinito. Sì. Questo,
1: questo o Sky o qualche canale Mediaset, non lo so. Beh.
0: C'è dello stracismo contro la Marlon Beach.
1: Non c'è dello stracismo. Sicuramente, però c'è da lavorare sulla vocalità.
0: Sull'estensione vocale.
1: C'è da lavorare.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
7: L'amo che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Ariana Grande, che da là ha una grande puntata, spero. Scusate il gioco di parole, scusa Ariana.
1: Cominciamo benissimo.
0: Scusa Ariana, chi ben comincia a metà dell'opera. Sarà una grandissima puntata di Animal House.
2: Radio, DJ.
3: One Nation, One Station. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
5: Grandi Scuole!
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Have fun with
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: su Radio DJ.
1: Buona domenica, come state Animal Housers? Ancora imbottiti di caldo? E ormai insomma ci abbiamo fatto l'abitudine.
2: Ci siamo
1: insomma
2: uccisi più che altro da questa settimana appena passata.
1: Oh my god, come stanno le vostre bestioline? Settimana scorsa abbiamo parlato proprio di come gestire il caldo in queste situazioni, in questi periodi che sono sempre più lunghi, sempre più asfissianti, insomma lo sappiamo benissimo. Non vogliamo parlare di quello oggi.
2: No.
1: Anzi, vogliamo alleggerire ulteriormente.
2: No, vogliamo anche un po' sognare, ci fate sognare. Parliamo di viaggi.
1: Viaggi bestiali. Lo so, è un argomento che trattiamo spesso in
2: però
1: questo periodo, perché effettivamente è quello di cui si parla. Cioè adesso, quando siete alla macchinetta con i vostri colleghi d'ufficio, cosa fai questa vacanza, queste vacanze, dove vai, ti porti dietro il cane, non ti porti dietro il cane, ti porti dietro il gatto, non ti porti dietro il gatto, insomma.
2: Ma perché poi sono di ispirazione, nel senso che innanzitutto vogliamo sapere appunto consigli su dove andare in vacanza,
1: esatto,
2: con i propri,
1: qualche spunto,
2: con i propri animali familiari, oppure dove andare, dove andrete in vacanza per incontrare animali selvatici, ma soprattutto anche un po' vedere se la tendenza che viene riportata diciamo dagli organi di stampa in realtà c'è anche nella nostra Animal House.
1: Penso proprio di sì. Stiamo parlando della tendenza che ormai è da qualche anno che sta sempre aumentando e sempre in ascesa, è quella appunto del mercato vacanziero con gli animali, insomma.
2: Esatto,
1: è un mercato che vale 9,5 miliardi di euro e dicono gli esperti potrebbe raddoppiare.
2: Esatto, perché in pratica prima non c'era tanto diciamo la volontà di fare le vacanze con i propri animali familiari, ma adesso invece
1: perché non c'erano le strutture ricettive, non potevi portarlo magari in albergo, non potevi portarlo magari in spiaggia, non potevi portarlo in montagna.
2: E allora cosa succedeva?
1: Hanno
2: magari
1: che
2: c'erano
1: c'è il business,
2: anche
1: money.
2: Prima cosa succedeva? C'erano anche tanti abbandoni. Io invece questa cosa qua la vedo in una chiave positiva. Cioè, cosa succede? Pur di non fare gli infami abbandonando gli animali, che solo un infame può fare una roba del genere, anzi lo ribadiamo, giusto Paolo?
1: Vabbè, certo.
2: Non si fanno queste cose. Invece cosa succede? La gente evita di andare in vacanza. Vi assicuro che è successo tantissime volte di sentirlo, proprio perché non sanno dove mettere i loro animali.
1: Certo.
2: Magari non sono, diciamo, non si fidano di darla a qualcun altro, o magari non hanno tutti quei soldi per pagare le strutture, che insomma non sono economicissime, ovviamente sono perché sono serie, però magari preferirebbero andare in vacanza con i propri animali. Per questo è un giro di affari di 9,5 miliardi, come diceva prima Paolo, ma potrebbe raddoppiare, perché quel bacino d'utenza che rinuncia alle vacanze pur di non separarsi con i propri animali,
1: potrebbe diventare un cliente. Quindi ci
2: anche
1: rivolgiamo.
2: Perché stiamo, scusami Paolo, ti interrompo per dirti che stiamo parlando di un quadro europeo, e in Europa ci sono quasi 90 milioni di cani, 90 milioni, e quasi 110 milioni di gatti.
1: Per dire,
2: cioè non è proprio una robina così, quindi facciamo un appello, insomma, a chi si occupa di turismo.
1: Esatto, di strutture di accoglienza. Turistiche. Effettivamente qui c'è del business.
2: Fatevi
1: ragazzi.
2: Furbetti.
1: Poi un'altra cosa, ve lo dico sottovoce perché così non ci sentono in tanti. Noi che abbiamo gli animali, per le nostre bestie spendiamo una caterva di soldi. Piuttosto noi non mangiamo, nostri cani, i nostri gatti hanno delle cure assurde.
2: Poi ovviamente un'altra cosa, ci stanno sulle balle quelli che non li vogliono.
1: Sì.
2: Guardate che è vero.
1: No, è vero. Mi leggo a questa cosa dicendo: quando troviamo una struttura in cui non noi, ma il nostro animale sta bene, ci torniamo.
2: Esatto. E quando troviamo una
1: sempre.
2: Che invece lo bandisce, ciaone. La risposta è: allora non vengo manco io con i miei soldi.
1: Bravissima.
2: Ok, quindi mi raccomando, fateci una pensata.
1: Esatto. Fiutate il business, ok? 347-342-5220, le vostre destinazioni bestiali vacanziere con i vostri animali, anche alla luce di questi dati che vi abbiamo appena elencato. E ovviamente ci sarà il premio fedeltà anche oggi, offerto da Cennamo Pet Food. Poi ci sarà qualcuno che verrà in onda con noi, forse per l'SOS Dunia.
2: Sì.
1: Si parlerà ancora di caldo, insomma abbiamo tante cose di cui parlare. Tra poco c'è un ospite a proposito di caldo che ci darà dei consigli utili.

0: Sì, allora, visto il caldazzo che c'è in questo periodo,
1: bel
0: siamo
1: freschino proprio
0: martellati da servizi televisivi che ci dicono di bere tanta acqua, di mangiare tanta frutta, di non uscire nelle ore più calde, e ci siamo chiesti, Edunia, ma questi consigli valgono anche per gli esseri umani, soprattutto quelli nutritivi, valgono anche per gli animali, scusate, soprattutto quelli nutritivi, e per parlarne abbiamo al telefono la nostra nutrizionista veterinaria di riferimento, che Alice Chierichetti, in arte NutriVet. Alice NutriVet, ciao Alice!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie per avermi invitata.
1: Ma bentornata.
0: Grazie a te per la disponibilità e bentornata, appunto, perché sappiamo, cioè, non so, i nostri ascoltatori ormai avranno imparato a conoscerti, perché quando abbiamo bisogno di dritte nutritive per i nostri animali sei il nostro punto di riferimento.
1: Sì, perché ricordiamo sempre che bisogna imparare a contattare gli specialisti di veterinaria, perché non è che ormai il medico di base è una cosa, come il veterinario di base, e poi bisogna andare nelle specialità per capirne di più, e in questo caso il cibo, la nutrizione è molto importante, perché possiamo aiutare molto cani e gatti a stare un pelino meglio, a gestire un pelino meglio questo caldazzo mostruoso. E adesso ci spieghi un po' come fare.
0: Esatto, iniziamo dai cani. Esistono cibi che possono aiutare i cani a sopportare questo caldo?
2: Ma allora, l'idratazione è fondamentale, come per noi anche per loro, quindi sicuramente la dieta fa tantissimo, perché ovviamente poi non sempre un cane ha voglia di bere l'acqua, no, che gli diamo, quindi dare acqua anche attraverso l'alimentazione è fondamentale.
1: Quindi non solo crocche, non vanno benissimo solo le
2: crocche. Esatto, quindi soprattutto se il cane mangia solo crocchette, l'ideale sarebbe appunto aggiungere una quota magari di umido, sì, quindi mangime commerciale umido, o proprio di fresco, quindi una parte di cibo casalingo.
1: Okay.
2: Ovviamente poi le proporzioni dovrebbero essere giuste, ma anche solo una merenda fresca, come può essere un alimento ricco di acqua che abbiamo tutti noi nelle nostre cucine, nei nostri frigoriferi, come i cetrioli, l'anguria, il melone. In questo periodo sono alimenti ricchissimi di acqua, leggeri e sani, che possono aiutare proprio ad aumentare l'introito di acqua giornaliero.
0: Quindi anche i cani devono mangiare molta frutta e molta verdura.
1: Non troppa, vero Alice? Non troppa frutta.
2: Ricordiamoci che sono carnivori, quindi attenzione all'eccesso di fibra. Okay. Soprattutto poi la frutta è più

0: in cui bisognerebbe darla non creano problemi, ok? Ovviamente piccole quantità, quindi okay. Stiamo parlando comunque di uno snack che deve rappresentare una piccola quota, no, dell'alimentazione giornaliera. Però ci sono anche altri modi, per dire, io suggerisco spesso di idratare proprio la ciotola, quindi aggiungendo magari dell'acqua banalmente, o un brodo fresco fatto in casa con un po' di carne, un po' di pesce, un po' di verdure, okay. Delle tisane fresche da aggiungere alle crocchette o alla ciotola se il cane mangia una dieta casalinga, ecco.
1: Che potrebbero funzionare anche come insaporitori in un certo senso, perché potrebbe anche capitare che un animale con questo caldo non abbia appetito, no?
0: Assolutamente, assolutamente, quindi valgono sempre le solite regole di non farli mangiare nelle ore più calde. Sembra una stupidaggine, ma in realtà dargli da mangiare a luna non è
1: geniale, esatto.
0: Periodo,
1: no, ma no? Non è una stupidaggine,
2: no,
1: anzi, ribadiamolo.
2: Quindi
1: appunto.
2: Mattina e sì. Sera e cerchiamo di dargli alimenti insomma freschi.
0: Freschi, esatto, durante la giornata degli snack, che può essere appunto anche uno yogurt, per dire, okay. Uno yogurt intero senza zuccheri, uno yogurt greco. Si può dare un po' di, appunto, come dicevo prima, alimenti ricchi di acqua, come il sedano, che è spesso sottovalutato ma è molto ricco di acqua, l'anguria, il cetriolo, il melone, le fragole, sono tutti alimenti che possiamo dare sicuri ma ricchi di acqua, ecco.
1: Okay. Allora, questo per quanto riguarda i cani, adesso ci ascoltiamo un disco, Alice, e poi ritorniamo con te in onda per parlare di gatti, ma credo che bene o male le indicazioni siano simili. Adesso arriva Gaia su Radio DJ.

0: potrebbero integrare la loro dieta con frutta, verdura, cibi freschi, idratanti,
1: e con lo yogurt,
0: con lo yogurt e tutte queste cose qua, anche brodi freschi, eccetera eccetera. E per i gatti, Alice, funziona più o meno allo stesso modo?
2: Allora, il gatto è un po' diverso dal punto di vista di cambiamento di dieta o comunque di assaggiare nuovi alimenti.
1: Un attimo, un attimino selettivo.
0: È un pochino più schizzinoso.
1: Sì, esatto.
2: Esatto.
1: Sono
2: esatto.
1: Dei bidoni della munnezza come i cani.
0: Esatto.
2: Che non, anche se gli offri una fragola, ecco, certo, non sempre la accetta volentieri. Però in linea di massima...
1: So io dove te la infila la fragola al gatto.
2: Esatto. In linea di massima anche per loro è importante, anzi forse più del cane in questi momenti, aumentare l'idratazione, perché il gatto è un animale che di per sé beve poco. Quindi anche per loro idratare il mangime, cercare comunque di dare anche alimenti commerciali umidi, aumentare i punti anche di abbeverata in giro per la casa aiuta molto per aumentare l'idratazione, dargli più acqua soprattutto in questo periodo.
1: Magari anche acqua scorrevole tipo le fontanelle può essere più attrattiva per il gatto?
2: Certo, ci sono tantissimi gatti che bevono anche, per dire, dal bidet con l'acqua che certo, scende piano piano, qualche goccina. Bisogna trovare un po' il proprio metodo, eh. Purtroppo non esiste una regola che vada bene per tutti i gatti del mondo.
1: Ah, questo è un'altra delle regole che va bene sempre, magari penso in modo particolare adesso, ma in realtà sempre, è non dare solo le crocche neanche ai gatti, cioè che ci sia sempre una parte comunque di umido contemplata.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, anche un'alimentazione solo umida a base di o cibo casalingo ben bilanciato o alimenti commerciali umidi completi va assolutamente bene. Spesso le persone pensano che non si possa dare solo umido, ma no, è assolutamente un falso.
1: Si può, costa, ma si può.
0: Ma immagino che anche per i gatti magari un brodo fresco, magari di pesce, che ne so, potrebbe essere allettante.
2: Certo,
0: però bisogna provare
2: fresco,
0: immagino. Per
2: brodo
0: appunto
2: fresco, mi raccomando, evitare sia per cani che per gatti alimenti congelati, almeno io lo consiglio.
1: Certo,
2: solitamente, perché possono poi magari avere problemi intestinali.
1: Insomma, se la fanno addosso.
0: Sì, vanno di squarouse. Però effettivamente ci sono sempre negli ultimi anni dei prodotti, sempre di più, prodotti proprio il gelato per il cane, il ghiacciolo per il cane.
1: Viva la diarrea.
0: vengono messi
2: no,
0: in commercio.
2: Poi, dipende, ovviamente.
1: Dobbiamo essere political correct.
2: Esatto, io qui devo dare consigli più generici possibili.
1: Esatto. Guarda come spiccola
0: la diplomazia.
1: Guarda come spiccola, lo diciamo noi.
0: La diplomazia,
1: ragazzi,
0: è importante.
1: Occhio alle cose congelate, perché rischiate poi di dover metterci
2: esatto,
1: una pezza.
2: Esatto.
0: Però
2: okay,
0: è anche vero, Alice e Dunia, che magari il cane in questione non è che se lo mangia addentando il ghiaccio, magari lo lecca, quindi si riscalda un pochino e quindi non è che proprio avrà problemi intestinali per
2: sì,
0: forza.
2: Sì, a parte che il gatto non te lo mangia neanche.
1: Sì,
2: se
1: sì, appunto.
2: Credo,
1: figurati, non avevo dubbi.
2: Le cose belle caldine come le prede appena cacciate.
1: Certo, certo.
0: Ascolta Alice, il tuo Balù come sta in questo periodo? Soffre il caldo?
2: Soffre il caldo anche lui come la padrona.
0: Okay.
1: Anche noi, siamo in bella compagnia. Alice, grazie come sempre.
0: Grazie davvero come
2: grazie
0: sempre.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: E poi magari per la prossima stagione ci organizziamo, facciamo una puntata nutrizionale con te in studio, perché
1: vieni a trovarci.
0: L'argomento interessa molto i nostri
1: Anzi,
0: ascoltatori.
1: Torni a trovarci.
0: Esatto.
1: Alice, buone vacanze.
0: Buone vacanze.
2: Voi,
0: ti vogliamo
2: abbraccio.
0: Bene.
2: Ciao.
0: Invitiamo
2: Ciao.
0: Tutti ad andare a cercare il tuo profilo Instagram Alice Nutrivet, dove trovano tutti questi consigli e anche altri. Ok, grazie.
2: Grazie
1: ciao
2: mille.
1: Cara.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Animal House su Radio DJ.
4: Animal House. Wait, tell the people about the mythical dish.

0: solo nostra.
1: Bossa nostra, e noi abbiamo la nostra nutrizionista veterinaria Alice Nutrivet in onda. Stiamo parlando di alimenti che possono aiutare i nostri cani e i nostri gatti a sopportare maggiormente il caldo. Abbiamo parlato dei cani, bene o male anche loro

0: Oh yeah.
1: Allora, abbiamo avuto Alice Chierichetti, la dottoressa Alice Chierichetti, quindi non abbiamo avuto modo di leggere i vostri messaggi sulle vostre vacanze bestiali. Le vacanze più belle, quelle tra me e Rudy da soli, parco di Portofino, lago di Como, lago Maggiore, Monte Rosa, Monte Grappa, Alpi Bellunesi, altopiano di Asiago. Questo ce lo scrive Riccardo.
2: Quanto è bello viaggiare con i propri giri. Ma anch'io sono così, a me piace da morire viaggiare con i miei cani, a parte che non ti senti mai sola.
1: Sì, infatti.
2: E poi è divertente.
1: Perché non lo sei, sei in compagnia.
2: No, certo.
1: quindi complimenti Riccardo, fai dei bei giri. C'è anche da dire che non c'è bisogno di andare oltreoceano dall'altra parte del mondo per stare bene.
2: Che è una meraviglia.
1: Il paese più bello del pianeta.
2: E poi il nostro è
1: che offre tante cose.
2: Ma poi è un paese pet friendly il nostro, eh. Guarda che no, l'Italia è un paese molto attento agli animali.
1: È vero.
2: Molto più di tanti altri. Cioè, andate a farvi dei giri con gli animali, con i cani in Spagna. E vedete quanto è difficile riuscire comunque a farsi un giro, riuscendosene a portare nella maggior parte dei posti.
1: Ciao, sono Luca da San Mauro Torinese. Il mio sogno nel cassetto è viaggiare verso l'isola di Guadalupe per vedere gli squali bianchi dalla gabbia. Dalla gabbia, non dove ci sono dentro gli squali bianchi,
2: tu sei
1: nella gabbia e ovviamente li osservi nel loro habitat naturale.
2: Ecco, bisogna stare molto attenti a queste iniziative che vengano fatte in un certo modo, perché per fare
1: nel
2: questa
1: rispetto,
2: cosa si
1: ovviamente.
2: Pastura e quindi
1: okay.
2: Non è sempre proprio eticamente corretto mettere del cibo in acqua per fare poi lo show dell'incontro
1: con
2: il grande predatore. Ecco, quindi mi raccomando, quando fate queste cose dove avete un contatto diretto con l'animale, state attenti che sotto non ci sia veramente uno sfruttamento che poi va contro quella che è la conservazione della specie selvatica.
1: Sì, diciamo che gli organizzatori di questo tipo di incontri con animali selvatici più seri sono quelli che non ti garantiscono di vedere l'animale selvatico.
2: Bravissimo.
1: Perché effettivamente non puoi avere la certezza di beccarlo, a meno che non usi qualche trucchetto che poi potrebbe disturbare la biodiversità del luogo. Cioè, il discorso è, se un animale selvatico si abitua all'uomo che gli dà del cibo, è un problema.
2: Sì, non bisognerebbe mai dare il cibo agli animali selvatici, quindi se per vedere gli squali devono pasturare, facciamoci due domande, ecco.
1: Ok, invece noi ci facciamo 2 minuti di pubblicità e torniamo subito, state lì.
3: Animal House, la casa degli animali, su Radio DJ. Cennamo, crocchette complete e bilanciate per i vostri amici a quattro zampe. Qualità e ingredienti selezionati. Tanta carne da allevamenti italiani e basso contenuto di cereali. Cennamo, il gusto irresistibile che fa scodinzolare anche i più esigenti. Nei migliori pet shop e online. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
6: No, sì.
7: Brava.
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Yuhu! C'è nessuno!
0: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
22: Animal House.

0: Sienna Spyro, Material Love. Siamo nella seconda mezz'ora di questa puntata di Animal House. Stiamo parlando di viaggi bestiali, destinazioni vacanziere bestiali. E ci state mandando un sacco di messaggi che ci testimoniano il fatto che andare in vacanza con il proprio animale è bellissimo.
1: È una figata.
0: O anche magari andare in destinazioni dove vedere degli animali che nella norma, dove abiti tu, non vedresti. La maggior parte dei miei viaggi è ispirata sugli animali che voglio vedere. Ora sono in Amazzonia. In passato ho visto i gorilla di montagna in Uganda, gli orango a Sumatra, ho fatto il bagno con le orche in Norvegia, ho visto le balene mentre si nutrivano in Groenlandia. Mirko, caspita, che
1: Mirko, ti stiamo invidiando tantissimo.
0: Davvero,
1: comunque io e Mirko siamo anime gemelle, perché
0: infatti
1: io faccio
0: la stessa cosa. Stavo dicendo, Mirko, sembra un messaggio scritto da Dunia.
1: Ma veramente, no, giuro, non l'ho scritto io, anzi Mirko, cioè, ci hanno separato alla nascita, perché effettivamente anch'io programmo le vacanze proprio per andare a vedere degli spettacoli naturalistici o fare degli incontri, ovviamente sempre nel rispetto dell'animale stesso, però che su quale sono impallinata. Io ad esempio per andare a vedere le orche sono andata
0: in Canada.
1: Esatto, a Vancouver Island, per vedere gli oranghi sono andata nel Borneo, per vedere ovviamente tutti gli animali della savana sono andata in Botswana, e quindi insomma
0: te capì
1: nell'arco di anni.
0: Adesso non so se sei occupato, fidanzato, impegnato, però insomma
1: nel caso
0: quantomeno per le vacanze.
1: Dunia _ animalara sui social, mandami una mail perché i messaggi me li perdo.
0: Quantomeno per le vacanze, adesso non voglio fare
1: ma no, amici di viaggio.
0: Ma certo.
1: Cosa, tanto ormai il resto uno ha perso anche la speranza,
0: ma non diciamo. Ok, poi possiamo dire invece che effettivamente andare in vacanza con il proprio animale conviene sia a noi esseri umani che anche al nostro animale. Diventiamo specie diverse che hanno una mutua convenienza a fare le vacanze insieme, perché vediamo posti nuovi, vediamo posti in cui l'animale si diverte, dove noi ci divertiamo, siamo tutti bene. Ma in natura ci sono anche altri esempi di specie diverse che hanno una convenienza a vivere insieme.
1: Esatto.
0: A strettissimo contatto.
1: Ce n'è una che mi fa impazzire.
0: Andiamo.
1: Che è la remora.
0: Non vanno in vacanza insieme.
1: No, non vanno in vacanza insieme, ma la remora è un pesce che a me fa impazzire. Perché? Allora, la remora è quel pesce che vedete sempre intorno agli squali,
0: intorno
1: alle balene. Ok.
0: Sì, sì.
1: Ma quella e anche le tartarughe, ad esempio, sono altri animali a cui stanno attaccati. A me fa impazzire la remora perché è geniale. Cioè, in pratica tu lo sai perché si azzecca?
0: No.
1: Allora, la remora si azzecca perché ha qualche problemino a spostarsi, perché l'hanno fatta senza vescica natatoria. Quindi fa un po' fatichina a galleggiare.
0: Ok.
1: Facendo fatichina a galleggiare deve continuamente.
0: Perché la vescica natatoria, spiegami Dunia, quella
1: si riempie d'aria. Si può riempire di gas o svuotare, e questa cosa serve alla galleggiabilità sott'acqua al pesce.
0: Okay.
1: Infatti i pesci stanno fermi, in galleggiabilità perfetta. Lei non può, se si ferma va giù. Quindi deve continuamente deve continuamente muoversi per ossigenare le branchie, un po' come anche gli squali. Quindi cosa succede? Per vivere si azzecca con questa ventosa al corpo di questo animalone, che può essere appunto la balena piuttosto che lo squalo, e va con lui. E dice, vabbè, allora è un parassita. No, perché lei ripaga questo passaggio. Come? Mangiandosi tutti i parassiti che si azzeccano alla pelle del suo ospite. Ok, quindi lei fa il pasto perché mangia, si becca il passaggio gratis e fa un'opera di beauty routine al suo...
0: al suo autista,
1: esatto,
0: diciamo così.
1: Esatto, al suo autobus. Esattamente.
0: La remora, quindi.
1: E okay. La remora, quindi le malattie, germi, batteri sono molto meno.
0: Ma quindi si sposta anche sul corpo dell'animale più grosso?
1: Vaga.
0: Ma è sempre
1: come
0: lo stesso individuo.
1: Non anche più di uno, però lo stesso va in giro. Lui mangia batteri, schifezze.
0: Mitica remora.
1: Anch'io vorrei una remora.
0: Che ti risolve i problemi.
1: Pensa quando sto caldo, poi.
0: Footloose su Radio DJ.

0: Io mi immagino Kevin Bacon che ogni volta che becca sta canzone si mette a ballare il Footloose, che tra l'altro credo che lo abbia fatto in occasione dell'anniversario del film qualche anno fa, e lo sa ballare ancora in maniera incredibile.
1: No, vabbè, ma
0: Kevin Bacon è...
1: Ma tu non lo segui su...
0: Come no? Io gli ho anche scritto, lo volevo ospite in Animal House.
1: Ha risposto?
0: Ma figurati.
1: Allora, Kevin Bacon è un animalaro pazzesco.
0: Sì, vive in una fattoria con una caterva di animali.
1: Un pezzo di manzo ancora, sì, che la metà bassa.
0: E anche balla, la moglie, Kira Sedu, che è di una bellezza estrema.
1: Ma stavo per parlare anche di lei.
0: Simpatica.
1: E balla ancora da Dio. E soprattutto sono una coppia stupenda.
0: Sì, sono bellissime.
1: Cioè sono veramente la cosa che proprio più ti macina l'ambizione. Cioè io vorrei essere così,
0: sì,
1: ormai, ciaone.
0: Poi cantano con gli animali, cantano. Lui prende la chitarrina, si mette nella stalla.
1: Ma pure le figlie sono simpatiche.
0: Sì, sì, sì. Ha un figlio e una figlia.
1: Sì, sono meravigliose.
0: La figlia anche lei fa l'attrice. Sono una famiglia bellissima, sì, anche dal punto di vista bestiale. Gli avevo scritto qualche anno fa mettendogliela giù, dicendogli: guarda, potresti essere il nostro ospite, perché noi facciamo un programma sulla radio più bella del mondo,
1: certo,
0: che si chiama Radio DJ, e quindi tu saresti perfetto per il nostro ospite. Non ha neanche visualizzato.
1: Che strano.
0: Cioè, strano.
1: Quelle brutte ferite che proprio non si rimarginano
0: ma
1: mai.
0: Ma no, ma gli voglio bene lo stesso.
1: Beh, lo so,
0: io voglio bene lo stesso. Va bene, grande Kevin Bacon. Allora,
1: parliamo di un'altra accoppiata.
0: Sì, esatto, un'altra accoppiata
1: che non
0: che
1: volevo
0: si accolla
1: parlarne
0: per convenienza,
1: perché pensavo fosse troppo, diciamo, scontata. Invece,
0: conoscenza di tutto, invece io non sapevo nulla di sta,
1: esatto,
0: cosa.
1: E quindi
0: Francesco Paganelli in regia, qualcosina.
2: Ma sì,
0: Agnese anche lei, dire. Nulla, ma per sentito dire. Insomma, invece di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando del pesce pagliaccio Nemo. Ok, per quello che io pensavo fosse scontata, perché Nemo ci spiegò che il pesce pagliaccio vive nell'anemone, ma forse non tutti sanno, okay, come, perché e via discorrendo. Allora, l'anemone è un animale urticante. Il pesce pagliaccio riesce a vivere all'interno dei tentacoli dell'anemone perché è coperto da uno strato.
0: Non ne sapevo talmente nulla, adesso faccio la figura che
1: non sai che cazzo è un anemone.
0: Pensavo fosse non un animale, ma pensavo fosse una pianta.
1: Una spugna.
0: È una cosa. Adesso mi tiro la testa.
1: Vi rendete conto? L'anemone.
0: L'anemone è un animale.
1: È un animale. È un animale che trovi nelle barriere coralline, ma non solo, anche in Liguria.
0: Una pianta.
1: No, è un animale. E il pesce pagliaccio urticante, e il pesce pagliaccio non ne viene, diciamo, non viene punto perché c'ha uno strato, diciamo, di muco che lo protegge. Ma allora, com'è la simbiosi mutualistica? È il pesce pagliaccio guadagna, diciamo, da questa simbiosi, perché lui mette le sue uova lì, essendo urticante, e nessuno gliele va a mangiare. Ma l'anemone che vantaggio ha? L'anemone ha il vantaggio che il pesce pagliaccio è un infame, è territoriale di brutto.
0: Ah, quindi lo difende.
1: Quindi lo difende, non permette a nessuno di avvicinarsi il suo anemone, hai capito? Incazzato di essere qualcosa vicino, cosa stai facendo? Ok, quindi in pratica in questo modo stanno benissimo entrambi, si sono oltretutto sviluppati dei meccanismi biologici, appunto, per impedire che il pesce pagliaccio venga ustionato dai tentacoli dell'anemone, e in questo modo tutte e due sono al riparo da predatori e infamoni.
0: Bene, molto bene. Quindi tutte e due potrebbero passare una buona domenica.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, speriamo che anche voi stiate passando una buona domenica. Stiamo parlando di viaggi bestiali. Il mio viaggio bestiale sarà tra qualche giorno a fine mese per andare dai miei, dove troverò due nella casetta, dove troverò che nella casetta costruita apposta nel giardino mio fratello e mia cognata hanno adottato l'ennesimo gatto. E con questo siamo a 11. 11 gatti.
2: Un safari felino in pratica.
1: Ciao, sono Rossella da Treviso. In un viaggio nelle isole della Croazia 15 anni fa ho visto un enorme grifone e poi su un muretto a secco un meraviglioso ramarro. Il ramarro orientale dice anche la certa viridis.
2: Eh sì, anche la specie. Sappi che vedere un grifone è uno dei miei sogni.
1: Non quindi... è così facile.
2: No, anche perché le hanno quasi fatti estinguere e quindi è difficilissimo vedere. Perché sono molto molto rari, ci sono dei piani.
1: Però
2: sono
1: tornati anche in Italia.
2: Sì, si hanno fatto un sacco di piani di reintroduzione, però insomma sono animali non semplici da reintrodurre perché hanno un ciclo vitale lungo.
1: Ciao Animal House, sono Monica dalla provincia di Cuneo. Volevo tanto ringraziare Dunia per i consigli che mi aveva dato per il mio cucciolo di Labrador Athos, che adesso a 4 mesi sono stati super. Grazie.
2: Oh, scriveteci.
1: Quando
2: scrivete.
1: Vi diciamo fateci sapere, è proprio questo.
2: Sì,
1: anche se poi non sono andati a buon fine.
2: No, esatto.
1: Se non fossero andati a buon fine potremmo correggere il tiro.
2: Oppure
1: no?
2: Non li leggiamo.
1: ma noi leggiamo.
2: No, scherzo, ci fa sempre piacere.
1: Secondo me è arrivato il momento del premio fedeltà. Anche questo ci fa molto piacere.
2: Sì. Bei 12 kg di roba.
1: Regalare.
3: Oggi regalo la Animal House Box.
1: Regalare l'Animal House Box, che contiene una selezione di prodotti Cennamo Pet Food per il benessere del tuo animale domestico. Come diceva Dunia, la selezione di prodotti pet food si traduce in un saccone da 12 kg.
2: Sei un bambino di crocchette.
1: Per cane o per gatto.
2: Sì.
1: Che va a casa di Margherita. Ciao Margherita da Milano.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao buongiorno. Margherita, insegnante. Ciao. Quindi finalmente in vacanza.
1: Finalmente è finita la scuola.
4: Sì.
1: Beh, oddio, in vacanza. Gli insegnanti non vanno mai in vacanza.
2: Giugno non ancora. Poi dopo vanno in vacanza anche loro.
1: Sì. Com'è andata l'anno scolastico? Insegnante di...
4: Io sono una prof di matematica. Sono molto orgogliosa dei miei ragazzi.
2: Brava!
4: Veramente.
1: Ma di che scuola?
4: Molto contenta.
1: Scuola media? Scuola...
4: Superiori.
1: Wow, complimenti.
4: Superiori.
2: Era la mia materia preferita al liceo scientifico.
4: Davvero?
2: Sì.
1: Io invece l'ho presa sempre a settembre. No, sempre al liceo scientifico.
2: No, io era l'unico momento dove invece non ero quella intelligente ma non si applica. Invece ero solo ADHD. Ma la gente non l'aveva capito. Esatto.
1: Vabbè, quindi sei fiera dei tuoi ragazzi, sei fiera anche del tuo cagnolone, ci ha mandato la foto dicendo merita il premio fedeltà.
2: Lo merita, sì. Quanti anni ha?
4: Martin ha 10 anni e mezzo.
2: Oh,
1: vabbè, dai, ancora... Sì.
4: È un patatone, però è ancora giovanotto, gioca, però insomma l'età c'è, quindi insomma...
1: Gli ha insegnato a contare?
4: No.
1: Brava, non serve tanto.
4: Manca. Va bene. Però.
1: Va bene Margherita, intanto grazie, saluta Martin e ti arriverà a casa appunto per una fedeltà nei prossimi giorni, ok?
2: Grazie Margherita,
4: grazie,
2: buona domenica.
1: Buona domenica, un
2: grazie
1: abbraccio.
2: Ciao cara.
1: Ciao.

0: chiudere questa puntata di Animal House dedicata un po' ai viaggi bestiali, un po' al caldo, un po' ai vostri messaggi che leggiamo ancora qualcuno. Io vorrei tanto vedere il panda rosso, quindi dovrei andare dalle parti della Cina. Ma lo avete visto? Un incrocio tra un panda e un cane. Sei bellissimo il panda rosso.
1: È quello, bellissimo.
0: E quando è spaventato
1: faccino.
0: Si mette in piedi con le zampe anteriori tirate su come per far paura. Ma è uno spicciolino.
1: È un topino, molto
0: spicciolino.
1: Carino, molto molto carino.
0: Il mio sogno è quello di fare snorkeling con le orche in Norvegia, ce lo dice Lucrezia. Ho realizzato anni fa il sogno di vedere i gorilla in Uganda, un viaggio meraviglioso, questo Valentina. Ragazzi, Animal Housers, voi fate dei... cioè, non sono cose banalissime, eh? Cioè, siete veramente spettacolari.
1: Ma se gli animali sono la tua fissa, alla fine appena c'hai due soldi, due settimane, vai a cercare di vederne
0: uno. Certo, però va bene, complimenti, bravi.
1: Uganda
0: bravi.
1: Arriverò anch'io, prima o poi ce la farò a incontrare i gorilla.
0: Ce la faremo, allora, ce la faremo a risentirci anche domenica prossima.
1: Certo,
0: grazie per
1: siamo.
0: Tutti i messaggi, grazie a Francesco Paganelli in regia, grazie a Agnese Vannucci in redazione, grazie alla dottoressa Dunia.
1: Grazie a Paolino Menegatti e buona domenica a tutti.
0: A domenica prossima, ciao.
1: Ciao.
2: Animal House su Radio DJ. Animal
3: House Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Radio DJ consiglia.
6: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
9: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
9: Una produzione One Podcast.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 14.

0: Radio DJ. Io non c'ero quando avete parlato di questa canzone.
1: Vede, la vita va avanti.
0: Ho capito, che vorrei sapere, cioè, qualcosa in più.
1: Potevi riascoltarti comunque le
0: il
1: puntate,
0: podcast,
1: invece eri impegnato di qua e di là. Ultima puntata della stagione, questa,
0: ultima puntata della stagione. Quindi c'è un po' di malinconia.
1: No, è un po' come quando è l'ultimo giorno di scuola.
0: Felice
1: dopo
0: che
1: si
0: sia
1: gavettoni
0: successo, fuori. Triste che sia finito.
1: No, dico, ma si fanno i gavettoni fuori in via Massena?
0: Qui, fuori, qui in studio si fa,
1: sì,
0: a questo punto. Una volta
1: è il luogo ideale per buttare l'acqua in giro.
0: È la grande. Pronti per cominciare quest'ultima puntata della stagione?
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: sentita mai.
1: Di mia mamma. Sì.
2: Pecchia e Damiani, benvenuti.
3: Sinceramente non la registrerei così.
1: Non la fai. Va bene, buon pomeriggio a tutti. Sì, l'abbiamo già detto, è la nostra ultima puntata della stagione perché andiamo in ferie.
3: Sì, perché poi si va via la domani. Si va via. E però poi la famosa frase tranquilli torneremo. E uno dall'altra parte dice: ma guarda, per me come stare in vacanza 8 mesi,
1: fare quello che vuoi.
3: No, torneremo poi da fine luglio, ci faremo tutto agosto insieme. Ho detto fine luglio perché non riesco. Aspetta, ce l'ho.
1: Quando
3: perché
1: è che
3: non so se è il 26, quando è
1: 27 luglio.
3: Ecco, ok.
1: 27 luglio sul torniamo.
3: Sì, no, me lo devo semplicemente non mi ricordavo quando era il lunedì, perché poi faremo dal lunedì al venerdì.
1: Sì.
3: E sempre nel pomeriggio.
1: Però abbiamo e poi a luglio abbiamo due tappe del Beach Like a DJ. 10, 11, 12 saremo a Viareggio, 17, 18 e 19 invece saremo ad Alghero.
3: Poi invece per i restanti giorni Fede a Baratti a Piombino. Quindi almeno lo sapete
1: lì, mi trovate lì.
3: Ciao Mary, ben ritrovata anche a te.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: E ciao anche a Barbina.
4: Ciao ciao.
1: Allora, intanto
3: intanto c'hai una maglia bellissima perché l'anno scorso l'abbiamo fatto, però non ne abbiamo parlato fuori onda. Abbiamo fatto poi il resoconto di tutta la stagione, no? Quali sono stati gli argomenti più diciamo utilizzati nei nostri talk.
1: Sì.
3: Beh, un evento particolare importantissimo di questa stagione è stato Disneyland Paris, quando siamo andati a inizio, no, che era a metà maggio. Vabbè, e Fede si è comprato una maglia di Pippo veramente bella. È la prima volta che te la vedo, te l'hai già messa?
1: Non mi ricordo di essermela messa qui. Il fatto è che quando vai in quei posti lì, nei parchi divertimenti, vorresti comprarti tutte le robe, però te devi pensare che quando torni nella vita normale, magari una roba super incredibile dei parchi divertimenti non te la metti. Sto guardando Davide Damiani in questo momento perché si è comprato bella
3: i nostri due caratteri si ripresentano anche quando vai al parco giochi.
1: Si è comprato una felpa bella, bella, bellissima. Ma bella per Disneyland Paris. Io voglio vedere a Milano con Topolino Stregone lì,
3: bellissimo,
1: quello di Fantasia, bellissimo. Dove ci va?
3: Se la uso, secondo me la userò. Però Fede, vedi, io non voglio pensare al futuro. Lì mi sentivo di prenderla.
1: Hai fatto bene.
3: E allora l'ho presa. Però devo dire che il tuo acquisto è molto bello. Poi abbiamo fatto anche una foto, la pubblichiamo oggi pomeriggio.
1: Certo.
3: Se vuoi lasciare anche il codice sconto. È vero, non si tratta di libri, perché te ultimamente parli di
1: solo libri,
3: però...
1: sì, certo.
4: Beh, dobbiamo comunque discutere le calamite, perché ci sono arrivate.
3: Sì, le calamite.
4: Se parliamo di bellezza, se parliamo di regali belli.
1: Per chi non ci avesse seguito ieri, ho raccontato del fatto che mi ero dimenticato i souvenir di Valencia per Barbie, Mary e Davide. Stavolta me li sono ricordati. Sono tre calamite, una più bella dell'altra.
4: Effettivamente.
3: Infatti, sì, io l'ho già messa su Vinted della mia.
1: Ci fai 30 euro.
3: Mi
1: perché
3: hanno già
1: costava
3: in due.
1: 35, vedrai più o meno.
3: Dai, vediamo il numero, che è meglio. 347-342-5220.
1: E da voi fa caldo?
3: No, non è la domanda che volevamo porre, anche perché è un po' scontata.
1: Vabbè, ma fa caldissimo. Io sono arrivato, io non so se vi capita anche a voi, a me il caldo agita, ok?
4: Ti imbruttisce.
1: Mi imbruttisce.
4: Sì, stamattina era incredibile.
1: Sono arrabbiato, perché mi dà fastidio. E a voi succede? 347-342-5220. Like no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection.

0: 13 Radio DJ, è cominciata l'ultima puntata della stagione di Pecchi e Damiani. Non abbiamo organizzato perché magari quando che ne so, in ufficio o più facilmente si fa a scuola, ora a parte la gavettonata alla fine, però una cena di fine stagione, un pranzo di fine stagione, non l'abbiamo fatto.
1: Sì, non so se in ufficio usa così tanto come magari nel periodo natalizio, forse un pochino meno, sì. È più una roba che riguarda, come dicevi, la scuola. Non necessariamente se concludi un ciclo, anche in terza elementare, certo, in seconda media la fai. Sì, in realtà anche l'anno scorso non siamo riusciti a organizzarla, poi però abbiamo fatto sagre tutto quanto ad agosto. Cioè, Barbie non c'era, no, perché era in ferie.
0: Sta lì, c'è sta
2: l'anno
0: Barbie.
2: Scorso abbiamo fatto un aperitivo alla fine della stagione.
1: Ah, l'aperitivo,
0: siete vero.
1: Ma perché eravamo rimasti qualche giorno in più e quindi in settimana invece questo weekend già è fatta. Ma non c'è problema perché comunque oggi abbiamo mangiato insieme qua.
2: Sì.
0: Io non mangiavo nulla.
1: Cos'è? Io non ho mangiato nulla.
0: Ho mangiato tre chicchi d'uva di Barbie, ho mangiato.
3: Hai detto niente.
0: Ho capito.
1: Ah, certo, la tua roba non si è mangiata, perché anche oggi non avevamo niente. Vabbè, comunque.
0: Caldo record, l'Italia come i tropici. A Milano temperature superiori a Bangkok e al Cairo. Cioè, è tutto vero, a Milano ieri facevano 40 gradi, mentre magari a Bangkok 34, in Indonesia 31 gradi, c'è da dire che là l'umidità è
1: a una percentuale altissima, magari sfiora il 90-92%.
0: Quindi in quella maniera lì lo percepisci parecchio peggio, però è incredibile questo dato, Davide.
1: Credo che quello sarebbe il tuo habitat perfetto, con l'umidità al 90%. No, ma anch'io, cioè nel senso magari
0: squaglio.

0: primo anno che vivo l'estate a Milano con la macchina, cioè che non ce l'avevo gli altri anni. Perché mi muovo in macchina dalla mattina alla sera. Però è successo in settimana di prenderla più volte durante il giorno. Boh, io non ricordo, anche sui mezzi c'hai cioè caldo, per
1: sì,
0: carità.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però, non lo so, magari entri in metro, un po' di aria condizionata, anche in macchina ce l'hai, ma io ho delle sudate questa settimana. L'altro giorno avevo il sedile bagnato come al mare, come quando ti metti l'asciugamano e dici che ho fatto il bagno da poco la sera dopo l'aperitivo.
1: Sì.
0: Non bagnare il... Tra l'altro sentivo in settimana, non mi ricordo quale programma, non so se Pinocchio
1: di Radio DJ, Davide, sì, non di un'altra radio.
0: Certo, Radio DJ. Non so se Pinocchio, che davano proprio anche le regole giuste per non far bagnare il sedile. Sì, perché noi mettiamo proprio l'asciugamano e ti ci metti sopra.
1: Sì, sì,
0: il problema è che poi passa.
1: Ah, passa pure,
0: sì,
1: ho capito.
0: Passa pure. Invece ci devi mettere una specie di telo di plastica anche.
1: Però mi si appiccica la pelle.
0: Tra l'asciugamano e il sedile. Quella maniera lì non.
1: Questo è un altro
0: questa
1: grande
0: roba
1: metodo che abbiamo.
0: Sarebbe studiata per il mare, probabilmente anche in città, anche
1: va
0: a Napoli
1: benissimo.
0: E a Bari e a Roma va bene uguale.
1: È vero, senso uguale. No, mi è venuto in mente anche un'altra persona che soffre il caldo in una maniera tale che lo trasforma in un'altra persona. Quella persona è mio fratello.
0: Cioè?
1: Mio fratello è uno che non è che chiacchiera molto, soprattutto insomma nei contesti in cui ci sono tante persone. Poi non è vero, fai congressi di medicina davanti a un miliardo e parla. Però lui ha le parole.
0: Cioè, fa ridere perché detta così sembra che suo fratello organizzi dei congressi per parlare con le persone.
1: Finalmente parla.
0: È un medico, tra l'altro.
1: Al matrimonio che abbiamo fatto di recente.
0: E l'ha detto, sono le 14:16, ha voluto ridire matrimonio.
1: Non so se sapete.
0: Meno male che è l'ultima puntata della stagione perché questo ragazzo deve riprendere un po' di argomenti.
1: Ho officiato un matrimonio, non so se lo sapete.
0: Vai.
1: Alla fine di questo matrimonio facciamo i balli tutto, a un certo punto il mio fratello, mentre aveva Arturo che è il figlio che cullava, insomma, che stava cercando di far addormentare, a un certo punto si è presentato al tavolino: caldo, basta, vado via, caldo.
0: Però,
1: ha lasciato il bambino alla madre e se n'è andato.
0: Okay.
1: E quindi tutti, compreso mia madre, mio padre, eccetera, hanno dovuto vabbè, scusate ragazzi, non si va via, il bimbo fa così, scusate.
0: Ma il bimbo era il fratello.
1: Il bimbo era mio fratello, il bimbo fa così. Caldo,
0: okay,
1: basta,
0: siete
1: caldo.
0: Siete più simili di quello che poi vai dicendo. Perché...
1: Da questo punto
0: no, perché io e mio fratello siamo molto diversi, tante cose. Ma in realtà nel vivere il caldo e le temperature alte è abbastanza vicini.
1: Sì, da questo punto di vista.
0: Ecco, no, entro le 4:30 non scappare facendo così.
1: Caldo!

0: presentato in anteprima sul palco del Party Like a DJ Madame con Mama Non Mama su Radio DJ alle 14:20. Aggiornamento subito per quanto riguarda la MotoGP Gran Premio d'Olanda. È cominciato, hanno percorso 12 dei 26 giri previsti. Subito una brutta notizia, perché al terzo giro Bezzecchi è caduto. Tra l'altro ha fatto una caduta non indifferente. È cosciente, sta bene, è stato portato via in ambulanza, ma è sempre rimasto cosciente. Ha fatto veramente un volo abbastanza terrificante. Comunque in questo momento al primo posto c'è Martin, che partiva dalla pole, quindi ha mantenuto la posizione, seguito da Raul Fernandez. Vi daremo aggiornamenti soprattutto per quanto riguarda Bezzecchi appena avremo notizie anche noi.
1: Restiamo un po' negli aggiornamenti sportivi allora, Fede.
0: Sì.
1: Grazie per la linea, per quanto riguarda il calcio.
0: Non nessuno ti ha dato la linea.
1: Vabbè, ho capito, c'è un passaggio di testimone, ho voluto sottolinearlo.
0: Certo.
1: No, parliamo un po' di mondiali, perché ufficialmente si sono concluse le partite dei gironi.
0: Uh-huh.
1: E ci sarà il primo sedicesimo di finale stasera, Sudafrica Canada alle 21.
0: Già stasera?
1: Sì, sì, okay. Sono tante le partite quest'anno.
0: È vero.
1: Che poi controllavo stamattina le squadre eliminate, che sono pochissime poi la realtà, perché con il recupero delle migliori terze.
0: Certo.
1: E mi sembrano quei tornei, non sono l'unico a averlo detto, quando li facevi all'oratorio a scuola, cioè per far giocare un po' tutti parecchie volte, facevi le eliminazioni un pochino per volta, quindi eliminavi due squadre, tre, 4 e durava tutto il mese dell'oratorio.
0: Tu sai che uno dei maggiori trofei che ho conquistato a tennis è un torneo Wisp Under, non mi ricordo, ero piccolo, di quelli che perdono al primo turno. Quindi io ho vinto contro quelli che hanno perso tutti al primo turno, noi compresi, e questo è stato il nostro massimo trofeo.
1: Che storia davvero quella di Federico Pecchia. È lì che ha cominciato a soffrire il caldo.
0: Assolutamente, sì.
1: Quindi questo è il primo sedicesimo di stasera, Sudafrica-Canada. E poi invece bisogna parlare di una squadra che è stata eliminata, che sicuramente non era tra quelle papabili, tra le prime eliminate. Stiamo parlando dell'Uruguay, che insomma è una squadra decisamente forte, e invece non ha superato il girone con Spagna, Capoverde, che sono passate, e Arabia Saudita, che invece è uscita insieme all'Uruguay. Allora, cosa è successo? È successo che la federazione calcistica del paese ha deciso di cancellare il volo privato che era riservato alla squadra per rientrare nel paese, un po' come succede per tutte le delegazioni sportive, in questo caso di un mondiale. Ognuno si deve pagare il proprio volo per conto proprio, quindi il famoso volo commerciale. Magari, Fede, stavo pensando, cioè si deve anche pagare il bagaglio a mano.
0: A quel punto,
1: cioè, ma te ne rendi conto?
0: No, non più che il bagaglio in mano, il bagaglio in stiva.
1: In stiva? Ma che bagaglio? Questi
0: poi dipende,
1: te,
0: certo.
1: Cioè, vai al mondiale, certo, ci danno le robe anche con gli sponsor.
0: Zainone gigante.
2: Tutte le attrezzature che si sono portate le mettono sul jet privato?
1: No, quelle secondo me che magari fanno parte proprio della federazione.
0: Del kit,
1: allora,
0: non
1: sì,
0: c'entrano
1: loro.
0: Giocatori.
2: Quelle vanno sul jet privato.
1: Tanto il giocatore si muove con le cuffie, il trolley, cioè mica altro.
0: No, ma questa roba dell'Uruguay che ha perso un girone, tolta la Spagna, ma decisamente abbordabile, ha fatto incazzare tutto il paese.
1: Sì,
0: ma sono veramente, cioè, più arrabbiati
1: più del caldo
0: di noi
1: di Fede,
0: sì, più arrabbiati di noi italiani che per la quarta volta non siamo andati al mondiale. No, terza volta.
1: Per esagerare,
0: vabbè, comunque,
1: cioè, tu, stai nel tuo,
0: lasciamo perdere. E comunque si sono arrabbiati tantissimo, motivo per cui hanno preso questa decisione, che è stata accolta con favore da tutta la popolazione uruguayana, che è un po' anche quello che si legge sui social, o che si è letto sui social, quando è stata eliminata per la terza volta l'Italia. E si devono pagare loro il volo di ritorno, io non gli darei una lira, eccetera eccetera, che sono discorsi un po' colloquistici da bar, però effettivamente raccolgono un discreto consenso.
1: Tra l'altro l'Uruguay è uno dei paesi ospitanti del prossimo mondiale del 2030, quando ci sarà una situazione un po' strana, perché ci saranno Marocco, Portogallo e Spagna per quanto riguarda la nostra parte.
0: Ok.
1: E poi invece ad ospitare ci saranno in Sud America Uruguay, Argentina e Paraguay, perché si celebra il centenario della prima coppa del mondo.
0: Ho capito.
1: Quindi diciamo che partono un po'
0: si devono rimettere in carreggiata. Sì, si devono rimettere
1: non al massimo.
0: Vabbè. E abbiamo fatto quindi un'analisi sulla MotoGP, vabbè, l'abbiamo appena sfiorata, mentre sul calcio siamo andati forte.
1: Sì,
0: siamo Ivan e Fabio.
1: Questo l'hai detto te.
0: Ivan Zazzaroni e Fabio Caris. Chi sono? Io sono Zazzaroni in questo momento.
1: Sì, sei al microfono centrale.

0: stasera, oggi è l'ultimo giorno, ma poi tornate, perché certo. Io devo lavorare tutta l'estate e vado in ferie la prima di settembre.
1: Perfetto.
0: Cioè, non
1: perfetto.
0: È che mi lasciate qui da solo, tranquillo. Senza compagnia, no, vero?
1: No, ci siamo. No, l'abbiamo detto, rientriamo.
2: Segna sull'agenda che ci siamo.
1: Rientriamo dal 27 luglio e ci facciamo tutto agosto insieme dalle 14 alle 17.
2: E poi, se tu c'hai anche una settimana in più di settembre, chiediamo, stiamo anche quella
1: certo,
2: settimana di settembre.
1: Certo. Ma assolutamente, ci mancherebbe altro.
2: Aggiornamenti,
1: un altro, sì, un altro aggiornamento della MotoGP, perché dobbiamo dare un'altra brutta notizia, nel senso che si è ritirato Bagnaia, probabilmente per un problema tecnico alla moto. Quindi dopo diciamo il ritiro di Bezzecchi, perché ripetiamo ha fatto un bel volo, è cosciente, sta bene, tutto ok, si ritira anche Bagnaia, quindi rimane in prima posizione Martin, seguito da Raul Fernandez.
2: Mi piace il gergo tecnico, ha fatto un bel volo.
1: Ha fatto un bel volo.
2: È un po' come io quando dico
3: ci sono un botto di nuvole.
2: Ci sono un botto di nuvole. La MotoGP sta a te come il meteo sta a me.
1: Ma Davide, noi diamo, diciamo, parliamo al popolo, quindi voglio dire.
2: Ma poi ci vuole personalità per. Perché è facile dire tutte le robe tecniche.
1: Esatto.
2: No, devi metterci del tuo. Ma che discorso è parliamo al popolo? Cioè,
1: no,
2: vuol dire quindi devo usare un gergo diverso.
1: No,
2: se non stai andando
1: peggio,
2: in una via. Ma vogliamo,
1: sì,
2: vogliamo
1: sì,
2: risentirci tra poco.
1: Sì,
2: mettiamo un po' in pubblicità.
1: Sì.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Have fun with
10: Ipanema, energia, colore e originalità. A Beach Like a DJ.
11: Radio DJ.
12: Radio DJ.
13: Radio DJ.
14: Radio DJ, keep listening.

0: visto che è anche il nostro ultimo giorno della stagione, è vero che la maggior parte di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento avrà le ferie ad agosto, però è giusto pensare a i viaggi, in particolare perché è quasi finita la maturità, diciamo, per
1: gli orali sono cominciati questa settimana. Okay. Chi ha avuto la fortuna di essere di avere il cognome la cui lettera è stata estratta, certo, all'inizio, magari ha già finito, già tutto finito. Quanto poi secondo me dureranno fino al 7-8 di luglio.
2: Non ricordo, io ricordo lontano.
1: Essendo cominciati questa settimana,
0: insomma, ci sta più o meno.
1: Gli ultimi saranno attorno a quel periodo lì. Diciamo che attorno alla metà di luglio cominciano, se uno fa i viaggi di maturità in gruppo, cominciano. Cioè finito, solitamente si fissa per quei giorni lì.
0: Fissi prima comunque di, certo, finire la maturità, Fede. Certo. No, no, non c'è.

0: Perché ti arrivi a fissare il giorno prima?
1: Posso dire viaggio della maturità, cioè una di quelle cose che fai nella vita e che ti segnano in qualche maniera. Cioè è proprio bello il viaggio della maturità.
0: Concludi un ciclo
1: con i tuoi amici, è bello.
0: Poi solitamente sono anche le prime esperienze di viaggi che ti fai da solo. Io l'avevo fatta a 18 anni l'anno prima, andando a Riccione. Era comunque anche il viaggio di maturità, era la seconda volta che andavo fuori. Cioè comunque ti vivi un'esperienza in toto.
1: Bellissimo.
0: E ci sono però delle novità che riguardano le scelte degli studenti, dei maturandi di quest'anno, che magari rappresentano un nuovo modo di viaggiare agli anni scorsi.
1: Dopo la maturità arriva l'island hopping.
0: Dici di più, Fede.
1: Solitamente, come quello che ho fatto io, una volta finita la maturità, uno dei viaggi più gettonati un tempo, adesso non lo so, era l'Interrail. Cioè farsi un bel viaggio zaino in spalla con il treno, e c'era questo biglietto che ti permetteva, insomma, di poter prendere più treni in giro per l'Europa.
2: Esiste molto, ancora.
1: Esistono, dico, però magari è meno gettonato rispetto a prima, non lo so, ipotizzo.
2: Lo fanno molti ragazzi.
1: Sì, no, perché è figo, è bellissimo, è stato bellissimo. Invece l'island hopping è una roba simile, cioè tipo l'Interrail, ma in realtà riguarda appunto le isole. Cioè, secondo questo sondaggio pubblicato da Ferryscanner, cioè piattaforma leader nella comparazione tariffaria che gestisce i collegamenti in nave, c'è questo aumento significativo delle formule di viaggio basate sulla mobilità marittima. Cioè tu vai lì e poi ti fai i vari giri con la barca e fai più isole.
0: Dopo aver visto le mie storie mie dell'anno scorso in Grecia, gli studenti hanno detto: sì, è perché io ho fatto quella maniera l'anno scorso. Vai in un posto e poi ti muovi con il traghetto. No, però è vero.
1: Tu sei trendsetter in questo.
0: Questo,
1: diciamo,
0: non c'era bisogno di questo articolo per capirlo. Però poi sono testimonianze importanti.
1: Cioè la tua. E che
0: no, però è vero, però la Grecia è consolidata come destinazione scelta dagli studenti anche quest'anno. Ma uno anche per i prezzi, perché secondo me è abbordabile. Tra l'altro io sono andato in Grecia all'esame di maturità, cioè al viaggio di maturità l'ho fatto lì.
1: Sempre in Grecia va.
0: La Grecia è una roba
1: che è tornata
0: spesso.
1: Sì, ce l'hai nel cuore, certo.
0: Però per una questione di prezzi, secondo me, e per una questione che l'island hopping è facile farlo lì, perché essendoci un'infinità di isolette, puoi permetterti di spostarti anche in quelle magari meno care, meno famose.
1: Ecco, però per esempio mi ricordo quando feci io il viaggio di maturità che c'erano alcuni miei amici che magari hanno fatto il viaggio di maturità a Mykonos, fine, però sono rimasti a Mykonos. E invece tu hai fatto Mykonos e sei rimasto lì.
0: Mykonos, sì.
1: E invece in questa maniera,
0: in questo caso, sì,
1: questo nuovo trend, ti muovi e almeno vedi più cose.
0: Ma ci sta, eh.
1: Che cosa ne pensiamo?
0: Io le penso bene, Fede. Quando mi fai le domande di valutazione su quello che detto, non
1: abbiamo
0: so
1: dato la notizia, no? Cosa ne pensiamo tutti? Bravi, buon per loro. Io preferisco l'Interrail, però.
0: Fallo.
1: Perché sono più wild.
0: Lo fai quest'estate, lo fai tra Baratti, Piombino e l'Elba.

0: Liner, Susan Vega nel remix con DNA su Radio DJ alle 14:41. Stiamo parlando di viaggi di maturità. Secondo questo studio pubblicato da Ferriscanner, è sempre più diciamo utilizzato il metodo dell'island hopping, cioè tu al viaggio di maturità gli studenti scelgono di andare in una determinata isola, ma poi di non rimanere fissi su quell'isola lì, ma di spostarsi e insomma vedere più isole, vedere le varie popolazioni eccetera eccetera, e soprattutto che cosa offre a livello di divertimento ciascuna isola.
1: Certo, anche perché magari vai nell'isola dove c'è più, dove il relax è la parola d'ordine, poi certo, magari ti fai tre giorni dopo dove ci sono le discoteche, insomma è modo di variare un
0: è
1: po',
0: perfetto,
1: no? E io l'ho detto.
0: E tu l'hai detto. No, devo dire per esempio quando io ho fatto il mio Interrail il primo giorno, sì, la prima tappa era Parigi, capito che è più
1: certo, la vivi lumiere,
0: la vivi in questa, poi abbiamo fatto anche Disneyland Paris in quell'occasione lì, e poi Amsterdam, Budapest, no, non è Budapest, non è vero, Amsterdam e Praga e Berlino, capito? Era proprio
1: sì,
0: più,
1: certo, il centro
0: più
1: del
0: wild. Non c'era, non era il centro del mio mondo. Abbiamo dormito in vari ostelli e una cosa che mi è rimasta impressa molto, adesso ormai ho cominciato a dirlo, per cui lo finirò di raccontarlo, a Berlino. Negli ostelli, un ostello fatto benissimo, cioè all'avanguardia, moderno, figo, figo.
1: Beh, a Berlino sono stato in un ostello anch'io qualche, cioè un po' di anni fa. Devo dire la verità, gli ostelli che ho trovato a Berlino non l'ho trovato da altre parti.
0: È un po' la patria degli ostelli, cioè nel
1: senso. Ma proprio belli, ma sì, belli. Belli.
0: Se non fosse che il bagno in comune, ovviamente, negli ostelli, ma tutto aperto.
1: Ah, ma l'avevi già detta sta cosa?
0: Tutto aperto.
1: Sì, sì.
2: No, scusami, ma anche
1: sì, aperto.
2: I WC?
0: Sì. Cioè aperto. io ho fatto le mie cose, con davanti avevo un ragazzo asiatico che faceva le sue.
1: No. Sì, è incredibile.
2: Questo è un po' oltre.
1: Cioè tu eri all'internet point.
0: Che? Esatto.
3: Non mi basta la 5.
2: Questo è un po' oltre per qualsiasi
1: persona. Scusa, ma tu
0: è stato però voglio dire
1: Però non è questione di essere wild. Cioè è questione la roba non ho mai sentito da nessuna parte.
0: È vero, io ma
1: scusa,
0: te lo
1: ma tu
0: giuro.
1: Ma dove l'avevi letta? C'era
0: no, ma non che ma c'erano non i separé, ecco, un open space con questa, che ne so, una fila di 6-7 gabinetti, una così e una davanti. Per cui ti guardi in faccia anche.
2: Ma che imbarazzo.
0: Io ho questa immagine del ragazzo asiatico davanti a me.
1: Non te la togli quell'immagine?
0: No.
1: Sapresti fare l'identikit anche dopo anni.
0: Assolutamente.
2: Ma poi gli asiatici sono molto riservati in queste cose.
0: No, si vede che magari era di origine asiatica, ma europeo non ne ho
2: no,
0: la più
2: o magari aveva già usufruito di quell'ostello.
1: O magari Mary era il proprietario dell'ostello e quindi sapeva
0: e lui,
1: tutto.
0: Lui stava lì e diceva: ma perché questo si è messo a te? Magari era il suo bagno con tutti quei gabinetti. E io... Però
1: chissà come l'avrebbero presentata a casa a prima vista, una roba del genere.
0: Ampio
1: bagno open space.
0: Open space con tutti i gabinetti possibili e immaginabili.
1: No, quella è una roba
0: non mi è mai più capitato.
1: Esiste,
0: devo dire.
1: Ma meno male che non è rimasta una roba poi che ti ha toccato così tanto da riproporla anche in casa tua quando l'hai comprata a Milano.
0: No, non è. Però effettivamente potrei mettere uno qua e uno davanti.
1: No, vabbè,
0: perché poi
1: non esiste.
0: È stato proprio anche il contatto visivo, secondo me, che ci ha legato a me, a questo ragazzo asiatico, perché entrambi siamo lì per un motivo e ci guardiamo negli occhi mentre lo facciamo.
2: È una roba che non riesco a concepire nella mia testa.
1: A parte il fatto, non so perché alle 14:45 stiamo parlando di bagni in condivisione a Berlino con le persone che si guardano. Però
0: una mia, e qual è la vostra esperienza in viaggio di maturità?
1: No,

0: Chiara al 347 342 5220, ci scrive: ciao ragazzi, io se vado in un ostello e mi ritrovo un bagno del genere è una sorpresa che non so accettare, e credo che verrai via dopo 5 minuti. Perché è vero, cioè ti devi anche adattare a una roba. Ora noi ci siamo concentrati sul bagno, no? Che appunto, come dicevo prima, open space, in condivisione, può essere anche un'altra roba. Cioè è un po' strana come situazione, no. Uno la vive come una sorpresa amara.
1: Ha detto bene Mary, nel senso che poi non si tratta di così tanti anni fa, però io ho fatto il viaggio di maturità nel 2010, dove internet non era così presente come adesso. Io non mi ricordo nemmeno se avevo uno smartphone, non me lo ricordo. Comunque fatto sta che adesso quando vai a prenotare una cosa
2: hai le foto,
1: le recensioni, poi la truffa è sempre dietro l'angolo. Però non so se avessero messo la foto del bagno di quell'ostello, probabilmente avrei cercato altro. In questa maniera non lo sai, non sai quello che ti tocca e vai alla fine.
0: Hai lasciato una recensione, hai detto come sono stato in bagno lì. No, ma magari sul libro, visto per certe volte negli ostelli ti fanno firmare
1: il libro degli ospiti, certo.
0: E magari tu hai detto: guarda, tutto bello, ma il bagno, una roba.
1: L'experience del bagno è stata devastante. Eh sì, perché un tempo era molto più facile cadere nella truffa, perché non vedevi le cose. È vero che nelle truffe ci si cade anche adesso, perché possono mettere delle foto finte, eccetera, eccetera. Però prima era più facile,
0: perché adesso c'è l'intelligenza artificiale.
1: E quindi in quella maniera, certo, puoi inventarti.
0: Prima tu prendevi la foto magari di un'altra struttura che non c'entrava niente con quella fissata, e tu vedevi questo villaggio bellissimo. Ah, e così è. Adesso magari con l'intelligenza artificiale riesci a modificare la stessa struttura, che però poi non si presenta in quella maniera quando arrivi.
2: Però ci sono le recensioni, e quindi comunque l'esperienza di altri potrebbe aiutarti.
1: È vero.
2: Noi abbiamo vissuto in un'epoca dove vedevi il nome dell'hotel e la via.
1: Basta, sì, certo.
2: Non c'era neanche tipo Google Street, ma cioè non potevi neanche andare a cercare dove era. Cioè, era lì e tu quando arrivavi lo vedevi. Vai.
0: Perché voi dite che le truffe non ci sono oggi, no?
2: Ci sono?
0: Ci si cadeva di più nel 2010. Questa è la carta. Come fa? Tra l'altro mi sono tirato nelle cuffie per una manata. No, che in realtà è boom di truffe.
1: Ah, sì?
0: Per le vacanze estive.
1: È boom.
0: Sì, sono coinvolti ben 4,3 milioni di italiani. Il giro d'affari, che mi piace dirlo, è di 195 milioni d'euro. Stiamo parlando proprio per quest'estate. E sono soprattutto i giovani a cascarci. I più giovani, che uno dice: strana come cosa,
2: esatto,
0: no?
2: Certo.
0: Solitamente prendiamo un po' anche in giro, tra virgolette, chiedendo scusa in anticipo, no? I nostri genitori, magari i famosi boomer, che non ci piace neanche dirla come parola, che magari gli viene naturale cliccare su un link,
1: certo,
0: o una roba,
1: certo,
0: oh,
1: certo.
0: Ma è bello questo posto, e poi in realtà non esiste. No, invece no, facciamo un passo indietro perché sono i più giovani.
1: E tra l'altro, il più delle volte le truffe riguardano strutture inesistenti, cioè tu prenoti e poi alla fine non c'è niente. Quando sono andato a Valencia, ora non per ripetere sempre le stesse cose, ma siamo andati recente a Valencia, la Dia al Celibato, era tutto sulle mie spalle, perché ho fissato io, ho trovato io il posto, ed era una situazione molto strana, perché erano 3 appartamenti molto belli in centro pieno ad un prezzo più che abbordabile. Quindi io l'ho detto nel gruppo WhatsApp dell'addio al celibato: ragazzi, il rischio che arriviamo lì e che non ci sia niente è alto. E per tutto il tempo questa presa in giro è andata avanti, fino a che non siamo arrivati lì. E effettivamente era vero, è scattato l'applauso a me stesso per aver prenotato un posto del genere, però il rischio di non trovare nulla era effettivamente alto.
0: Sì, secondo questa ricerca che è stata condotta da facile.it, in tanti si sono ritrovati anche in abitazioni già occupate al loro arrivo.
1: Pensa,
0: magari hanno preso la prenotazione per 2 famiglie diverse nella stessa settimana, anche lì. Cioè, che altro ti crolla il mondo addosso? Pensa avere una settimana in tutto l'anno, aver pagato già.
1: No, cosa ti inventi
0: no,
1: a quel
0: è bruttissimo.
1: Punto.
0: Poi, specie se sei magari lontano, che hai preso l'aereo.
1: No, è terribile.
0: Fatemi fissare le vacanze da Fede Pecchia.
1: No. Perché veramente la paura era tanta di lasciare a piedi 12 persone. Perché c'erano con me 12 persone. Cioè, cosa ci inventavamo se non c'era quel posto lì?
0: A voi è mai successo di andare in vacanza e trovare qualcosa che non andava bene?

0: Ragazzi, ma una delle cose fighe del viaggio è proprio l'imprevisto. Io una volta il 30 dicembre a mezzanotte con degli amici in zona Rimini per il Capodanno avevo prenotato una stanza e a mezzanotte quando sono andato per fare il check-in la struttura era chiusa, era tutto spento e non avevo dove andare a dormire. Ma almeno una storia da raccontare.
1: No, indubbiamente è una figata, certo. Dei primi, però secondo me quando sei lì per lì non è una figata, è solo una rottura di scatole gigantesca e non sai anche dove mettere le mani.
2: Sì, come che è successo in passato anche a me di andare in hotel dove il check-in, nonostante l'aereo arrivasse molto tardi la sera, non era possibile farlo, quindi dovevi chiamare il proprietario perché arrivasse in orario,
1: certo.
2: Però non mi andava il telefono, arrivato, pure. Quindi... insomma, è il rischio di arrivare lì che nessuno ti apre, cioè. Però vabbè, la prossima volta ci vado con il nostro ascoltatore, così magari in due.
1: È vero, ma poi diceva, almeno c'hai una storia da raccontare, certo.
3: Ragazzi, buonasera, no, non mi fate venire l'ansia, per cortesia. Ho passato per la prima volta per i miei 50 anni una settimana da sola a Dublino.
1: Bello.
3: In un appartamento di uno studentato.
1: Bellissimo.
3: Non mi fate venire l'ansia così, per cortesia. No. Devo andarmi tutto, spero vada tutto abbastanza liscio. Perlomeno fatemi trovare l'appartamento. Una
2: No, ma tranquilla.
1: Non so neanche poi che succede, ci mancherebbe altro.
2: Non si fa per parlare qua.
1: Ma poi voglio dire, Davide è stato a Dublino, può raccontarti, insomma, può consigliarti.
2: Parte città spettacolare, sì, Fede me l'aveva già detto prima, certo. Di me.
1: Sì, no, nel senso, hai
2: avuto problemi? No,
1: qualcuno magari lì che conosci, qualcuno magari lì che conosci a Dublino che può contattare questa ragazza nel caso in cui succeda.
2: Non ce l'hai.
1: Non ti sei fatto amici a Dublino?
2: Erano tutti fuori Dublino.
1: Eravamo
2: lì, ma tutti erano fuori Dublino.
1: Ah, vero, uguale allora. Vai. Chi è Damian? Benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi. Per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 15.

0: Repeated, così si intitola il pezzo di Martin Garrix e Ed Sheeran. Ad aprire la seconda ora di Pecchia e Damiani, vi diciamo come è andato a finire il Gran Premio di Olanda per quanto riguarda la MotoGP. C'è stata un'altra doppietta, Aprilia Trakhaus ad Assen, Ogura questa volta ha vinto davanti al compagno di squadra Raul Fernandez. Terza l'altra Aprilia di Martin, che a questo punto è il nuovo leader del mondiale, perché l'abbiamo detto, Bezzecchi è caduto, è cosciente, tutto ok, però insomma è al centro medico per accertamenti, perché il volo è stato importante. Quarto di Gian Antonio, quinto Alex Marquez, sesto Marc Marquez, out, l'abbiamo già detto, per problemi tecnici, sia Bagnaia che Acosta. Adesso invece è partito in questo momento il Gran Premio per quanto riguarda la Formula 1 in Austria. Vi daremo aggiornamenti anche per quanto riguarda la Formula 1. C'è stato un sacco di polemica, non so se hai visto,
1: no,
0: ci sono state polemiche per le qualifiche devastanti. Praticamente Paul, 1-2 Ferrari, ok, Leclerc e Hamilton, praticamente quasi finita la qualifica, arriva Max Verstappen, fa un lungo, finisce contro il muro. Nel momento in cui una macchina finisce contro il muro, le qualifiche sono finite, si rimane così. Tant'è che Antonelli ha alzato il piede e il suo giro, insomma, non l'ha completato. Invece Russell ha continuato.
2: Dove voleva andare?
0: No, non voleva andare. Ha finito il giro. E la FIA, che è, insomma, diciamo, l'organismo, che ti fa ridere questa cosa, no?
2: Ha
0: riso, l'ho visto.
2: È ma che comicità basic, Fede, cioè, veramente.
0: L'organismo, insomma, che regola tutta la gara, non ha squalificato il giro di Russell, e quindi Russell è partito dalla prima posizione. I tifosi Ferrari, me compreso, incazzatissimi, perché non è assolutamente corretto.
2: Ma vedi che lavoro.
0: Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti,
0: la pubblicità.
2: Sì,
0: dai,
2: meglio.
0: Tra poco.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
0: Damiani, 6 minuti dopo le 15, Pecchia e Damiani con voi fino alle 16.30 per l'ultima puntata della stagione. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Abbiamo chiuso l'ora precedente parlando sì di viaggi di maturità, ma a un certo punto ci siamo allargati verso viaggi con truffe, cioè quelle situazioni in cui tu arrivi lì convinto che ci sia il tuo albergo perché hai prenotato con mesi e mesi d'anticipo, e poi l'albergo magari non esiste o non è quello che ti aspettavi.
1: Sì, ma questo è come un orale della maturità, noi apriamo vari temi collegati,
0: certo.
1: Siamo passati sì, dai viaggi all'economia.
0: È il nostro masterpiece.
1: E ne parliamo con Irene al telefono. Ciao Irene.
13: Ciao, piacere sentirvi, ciao.
0: No, piacere nostro. Piacere è tutto nostro per davvero. Dove ti trovi?
13: Sono in Brianza, nella calda Brianza.
0: Esatto, quanto calda?
13: Non lo so, io sono tappata in casa con l'aria condizionata, con le tapparelle abbassate.
0: Direi perfetto, cioè vedi, lei utilizza il metodo direttamente tapparelle abbassate, così la luce non entra e non riscalda. Perfetto, direi.
1: Dovremmo sentirti anche per parlare di metodi contro il caldo.
0: Sì, dovremmo sentirti.
1: Secondo me ne sa tantissime.
0: Si è chiusa in casa con l'aria condizionata. Che... Va bene Irene, però nel 1989 che ti è successo?
13: Sì. È una brutta avventura. Allora, ero giovane, 23 anni. Decidiamo con una mia amica di andare in vacanza nella zona di Palinuro, tra Palinuro, Scea Marina. In realtà, quando già sapevamo prima, un'altra amica era in 6.
1: Irene, non ti sentiamo benissimo.
0: Ti abbiamo perso a un certo
1: abbiamo
0: punto.
1: Abbiamo perso. Aspetta, riprova. Ora sì.
0: Vai, dici.
13: Mi senti?
1: Sì, ora sì.
13: Allora, quindi decidiamo con questa amica di andare in vacanza tra Palinuro a Scea Marina. Ho detto che eravamo già andati l'anno scorso con altre amiche, eravamo in 6 in un campeggio, ci avevano dato una roulotte di quelle già installate con la piscina esterna. Quindi l'anno dopo risentiamo, però volevamo andare in un altro posto.
1: Cambiare.
13: All'epoca chiaramente non c'era internet, quindi c'erano dei libricini che si compravano anche nelle librerie, eccetera, con l'elenco dei campeggi, degli hotel, eccetera.
1: Ok, bellissimo.
13: Troviamo questo, ci sembra bello, niente, andiamo. Chiaramente treno, pullman per arrivare, eccetera. Arriviamo in questo posto, era un posto, cioè una piazza di cemento, non finito, niente, tutto un po' grezzo, eccetera, con delle... chiamiamole casette, ma erano delle tipo stanzette di, non so, 3 metri per 3 e basta, di lamiera. Cioè,
0: di lamiera.
13: Lamiera, sì.
1: Un'idea di arredamento un po' particolare.
0: Favela.
1: Sì.
0: Una roba, sì.
1: Una favola da favela.
0: Una favola da favela.
13: Sì, proprio. Cioè, mi ricordo che all'interno, anche sotto alle pareti, si vedeva le fessure della luce, cioè non erano neanche fino a terra.
0: Mamma mia, che brutta situazione.
13: Dentro c'era... due lettini e non mi ricordo neanche altro perché non me lo ricordo.
1: Comunque a Milano in questi giorni la venderebbero a 100.000 euro.
0: Sì, sì, assolutamente. Ma scusami, ma in quel momento, quando siete arrivati voi, c'erano dei turisti che alloggiavano lì?
13: Sinceramente non me lo ricordo.
0: Okay.
13: Ho cancellato anche tutto il resto, altra gente non abbiamo contattato.
0: Okay.
13: Siamo andati dal proprietario a reclamare, lui ci ha detto ma la struttura è questa, così c'è certo. Questo libricino, la foto era un'altra, comunque vabbè. Va bene. E quindi noi due scoraggiate perché mica ci passiamo le ferie qua dentro.
0: Vabbè, certo.
13: All'inizio siamo andate nel supermercatino vicino a prendere l'occorrente per fare le pulizie. Pensando di sulla strada del ritorno, oltretutto a piedi perché non avevamo mezzi troppi.
0: Ok.
13: Col secchio, lo spazzolone, gli stracci, cioè ci veniva da piangere.
0: Cioè eravate convinte di rimanere lì e pulire tutto almeno.
1: Una vacanza diversa.
0: E invece?
13: Invece no, sulla strada del ritorno cioè ci veniva da piangere, allora abbiamo deciso di contattare l'altro campeggio dove eravamo già state, comunque ci trovavamo.
1: Vedi, si torna sempre dove si è stati bene, non c'è niente da fare.
0: Così,
13: e quindi
0: è così.
13: Niente, solo che loro erano pieni chiaramente, però siccome appunto ci conoscevamo eccetera, avevamo instaurato un po' di amicizia con tutto il personale, ci hanno trovato un posto per i primi due giorni,
0: vedi.
13: Non so, in una roulotte con la fidanzata del barista, praticamente abbiamo condiviso con la ragazza.
1: E c'era comunque la parete in lamiera anche
0: sì,
1: lì.
0: In ogni caso sì.
13: No, beh, comunque la roulotte era bella, diciamo.
1: Ah, ok.
13: E poi dopo un paio di giorni ci hanno dato la nostra roulotte, il nostro posto e tutto. E ci hanno, cioè, per andare a prendere i bagagli nel campeggio.
0: Nell'altro campeggio,
13: Un ape piaggio, col factotum del campeggio sull'ape piaggio, ce l'ho portato.
1: Vabbè, quanto è mediterranea
0: è
1: questa
0: vero,
1: descrizione,
0: vero,
1: però,
0: bellissimo. È vero. Bello, no, direi no. Che, insomma, questa bella storia datata 1989...
1: ci fa consegnare l'ultimo di questa stagione?
0: L'ultimo di questa stagione, dall'89 al 2026, ti vinci il premio Ferenda!
14: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Così c'hai tutto l'occorrente se devi tornare in vacanza, va bene? Però non ci sono i prodotti per pulire, quelli no. Quindi
13: no,
1: mi raccomando, fissa nei posti giusti. Irene, grazie mille.
13: Grazie a voi, ragazzi.
1: Un abbraccio.
0: Ciao,
13: grazie,
0: ciao, Irene. Ciao,
13: ciao. This is DJ Radio.
15: One Nation. One Station.
16: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
17: Hey, what up, girl?
16: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
17: Let's
16: before
17: go.
16: I leave, brush my teeth. teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: rock di Kesha su Radio DJ. Per rimanere in tema, salutiamo Manuela che scrive: 10 anni fa con un'amica avevo prenotato un hotel a Mestre su Booking. Prendiamo un taxi e alle ore 22 comunichiamo l'indirizzo, ma arrivate non c'era nessun hotel. A questo punto chiamiamo il numero di riferimento e ci risponde un indiano dicendo che l'indirizzo è cambiato. Raggiungiamo l'hotel, che non aveva niente a che vedere con le foto. Il tipo alla reception non sapeva l'italiano, la porta della camera cigolava,
1: e fin qui.
0: Sul copriletto c'erano bruciature di sigarette,
1: e fin qui.
0: Il bagno con i capelli e i peli.
1: Anche questo ci può stare.
0: Morale della favola: ho dormito vestita con il giubbotto e con un occhio aperto per sicurezza. Comunque, tutto quello che è stato detto a te, la roba dei capelli e dei peli,
1: ma
0: bagno,
1: sinceramente,
0: è stata peggio, cioè, in assoluto, tu dici?
2: Sì, assolutamente.
1: Non è che questo, non è una questione solo di Barbie, eh.
0: Questa situazione o la mia con il bagno open space?
1: Meglio il bagno open space.
0: Meglio il bagno open space.
1: Certo, certo.
0: Meglio il bagno open space. Barbie.
2: No, non sono d'accordo.
1: Vabbè, ma lei sta a casa, cioè lei non gli va bene nulla. No, ma
0: quindi
1: nel senso,
0: preferisci con capelli nel lavandino?
1: No, dai, dai.
2: Vabbè, se nel, no, la cosa vis-à-vis non ce la posso fare.
0: Allora meglio open space, quindi.
2: No, l'open devi space no.
0: Devi preferire una delle due.
2: I capelli.
1: Pensa a te.
2: L'open space è troppo intimo. Io già mi vergogno negli aeroporti, dove comunque c'è un
0: che
2: po'
0: c'è
2: di
0: lo spazio, certo, certo.
1: Ma lì
0: certo.
1: È questione di intimità, ma almeno c'è l'igiene, c'è.
0: Sì, no, era pulitissimo.
1: No, no, dico, era... invece nella situazione che ha raccontato Manuela, no, porca miseria. Lì ho visto, neanche a farlo apposta, un video in questi giorni su TikTok, da dove noi prendiamo le informazioni.
0: Certo.
1: Di due ragazze che avevano fissato una stanza a Londra. No, quello che hanno trovato, hanno fatto il video pagandola, tra l'altro, un botto di soldi.
0: Schifo,
1: sì, su quelle robe. Vabbè.
3: Vabbè, ma Londra, diciamo che non è proprio la patria degli alberghi.
0: Stai dicendo che gli inglesi sono sudici?
3: No,
1: no, okay.
3: Sto dicendo che le stelle in Inghilterra funzionano in un altro modo, e quindi è molto probabile trovare la
1: moquette. Sì, il rischio c'è,
3: eccetera.
1: È già la moquette, è una roba che
0: è più anni 80 la roba della moquette. Adesso
1: 80.
0: Se ne vede meno.
1: Eh sì, anche tanti anche nei negozi tante volte c'era la moquette. Sì, adesso
0: non c'è più.
1: Però a Londra, io anche quando siamo stati
3: a Londra, noi, è super.
1: Scusa, quando siamo andati a te qualche anno fa, noi avevamo la stanza di hotel con il
0: non era solo la stanza, era tutto l'albergo.
1: Tutto. In Irlanda, a Dublino, a gennaio, c'era la moquette nella mia stanza e anche nel sì, hai ragione te, anche nei corridoi.
0: Preferisci camera sì, con moquette o bagno open space?
2: Camera con moquette.
1: Quello anche io,
3: anche io.
1: Cioè, vabbè, si spera che la puliscano.
0: Vabbè.

0: perché ti aspettavo.
1: Perché lei ha fatto, cioè, ci aspettavamo tutti businessman alla fine. Scusate, no.
2: Beh, giustamente quando è uscito il nuovo pezzo di Dito nella piaga, lui era a Valencia.
1: Che Barbie ci aspettava businessman. No,
2: ci siamo guardati tutti qua dentro perché Fede ma hai intenzione di parlare.
1: Io oppure... e Barbie ci siamo guardati per dire manca un pezzo a questa canzone o sbaglio?
2: Io e Mary abbiamo disannunciato per conto nostro. Abbiamo certo, fatto Dito testa. Nella piaga.
1: A proposito di Dito nella piaga.
2: A proposito, ha rilasciato un'intervista in settimana e ho estrapolato un pezzettino perché mi faceva molto sorridere. Le hanno chiesto degli inizi, insomma, di quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, i famosi concorsi di canto,
1: certo.
2: No? Ci siamo passati tutti.
1: Io non li ho fatti, dai.
2: Allora, no, anzi, partiamo dalla fine della sua risposta. Cioè, lei ha detto che in realtà l'esordio sul palco l'ha fatto come attrice, non come... come cantante, perché ha partecipato a tante recite delle medie,
1: certo,
2: in tedesco, perché era la lingua straniera che si studiava in quella scuola lì.
1: Ma pensa te.
2: E lei ha detto: ma i miei genitori, pensa, tutte le volte dovevano venire lì e vedermi recitare in una lingua che nemmeno conoscono.
1: Ma certo.
2: Una roba. Poi mi immagino queste recite in tedesco.
1: Che palle. Certo.
2: Volevo dire qualcosa in più, ma solo ya e nein.
1: Va bene così.
2: Tu hai fatto tedesco, Mary?
0: Sì.
2: Dai, c'è una frase di un copione, dai.
1: Ti abbiamo...
0: Io so solo...
2: Scusa, questa.
0: No, ma non...
2: Ti amo.
0: No.
2: In...
0: Come...
2: Sì, però fammela come il trend di TikTok. Fammela.
0: No,
2: sì,
0: non so lavorare, no. Ragazzi. Flirty.
2: Vabbè, ti amo. Vai. Abbassiamo un po' la base, grazie.
0: Ich liebe Nick.
1: Cos'è questa? Qual è la dimensione?
2: Per me può aver detto quello che vuole. Io spero che non abbia detto
0: una brutta
2: parola.
0: Io so dire solo una cosa in tedesco.
1: Le parolacce.
0: No, ein Doppelzimmer bitte, che vuol dire una camera singola, grazie.
2: Che serve
0: una
2: molto...
0: camera doppia, grazie.
2: Che serve molto per il tema di prima.
1: È vero.
2: Perché
1: è vero.
2: Se andate in Germania.
1: Ma Dito nella piaga, invece, cosa ha fatto?
2: Come si diceva, stanza
1: Basta,
2: doppia?
1: Cosa ha detto?
2: Allora, a 15 anni ha vinto un contest in un paesino vicino a dove andava al mare con i genitori.
1: Ok.
2: E l'ha vinto. Il primo premio era una giraffa di birra. Che tra l'altro quando ho letto ho fatto forse era una caraffa di birra. No, esiste la giraffa di birra.
1: Allora ci siamo documentati tutti perché non lo sapevamo. La giraffa di birra è
2: che non è una giraffa.
1: Non è una giraffa, si dice giraffa perché diciamo richiama il collo lungo della giraffa, ma in realtà è semplicemente un tubone di birra.
0: Sì, è uno spillatore fatto a tubo di birra.
1: Sì, esatto.
2: Anche perché la caraffa sarebbe stato strano, cioè hai vinto, tieni la caraffa di birra.
1: Non lo puoi nemmeno portare a casa, te la devi bere lì.
2: Però lei era minorenne, quindi anche la giraffa di birra in quel caso lì fa parte di quella cerchia di premi che sono prestabiliti, specialmente in questi contest, concorsi di canto, di danza, certo. Quello che vuoi. Ma anche il torneo di biliardino, dove magari partecipa il 13enne e anche il 75enne,
1: certo.
2: Quindi sono premi standard. È come dare a un bambino di 13 anni un prosciutto grosso più di lui. Che per carità, i genitori sono contenti.
1: Ma non il bambino, cioè preferiva magari un giocattolo.
2: Ma ora che vai a giocare a boccia, a barà tra due giorni, certo. Cioè, anche lì se vinci magari ti arriva una roba che sarebbe più adatta per un signore di 65 anni,
1: tipo
2: non lo so, tipo
1: bomboncino,
2: no il sandalino, quello da mettere per andare al bar,
1: un pareo mi danno,
2: che comunque li usi te
1: assolutamente,
3: c'è un

0: ieri Gabri Ponte ha fatto un concerto spettacolare a San Siro e quando insomma tutto sembrava volgere al termine, a un certo punto ha detto: io non potrei mai stare su questo palco, in questa venue gigantesca come San Siro, senza i miei amici che mi hanno permesso di far decollare la mia carriera. E c'è stata quindi la reunion sul palco di San Siro degli FL65.
1: Storia.
0: Bellissimo. Hanno fatto Blue, ovviamente, e Viaggio insieme a me. Quindi non hanno fatto questa Too Much of Heaven. Però è stato un momento, cioè chi era lì presente è stato testimone veramente di un momento storico, perché gli FL65 sono una band conosciuta in tutto il mondo.
1: Beh, Viaggio insieme a me è emozionante, secondo me, da fare.
0: È vero, live, sì, è stato bello, bello. Poi prima sono saliti anche Jovanotti e Salmo, perché insomma Gabri Ponte recentemente ha fatto collaborazione anche con loro. Però è chiaro che è il momento degli FL65.
1: Che nessuno si aspettava. Oddio, no, magari chi era lì ci sperava. Però siccome non era mai successo negli ultimi anni.
0: Eh sì, sono quelle cose che quando tu vai a un concerto di un artista, speriamo che venga quel featuring, così fanno quel pezzo, quella mega hit. Lo stesso più o meno è valso per Gabri Ponte. Speriamo, chissà, magari salgono sul palco tutti e fanno Blu.
1: È un po' come, che so, vai a vedere Fede Pecchia a giocare a tennis
0: e arriva Davide Damiani.
1: Dice: ma arriverà Davide Damiani a raccattargli le palline? Ci sarà.
2: Chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
11: Grandi Scuole!
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: e 36 ancora noi, Picchia e Damiani. Vi diamo aggiornamenti per quanto riguarda la Formula 1. Ci troviamo in questo momento al 27esimo di 71 giri. Leclerc ha avuto un problema in partenza, partiva per secondo, adesso in questo momento si trova al terzo posto, ma in realtà poi con il pit stop che dovrà fare probabilmente scivolerà al quinto. Al primo posto si trova Russell, secondo Verstappen, adesso me l'ho tolto la classifica mentre lo dicevo.
1: No, che dici?
0: Aspetta, hanno messo replay.
1: E io ora di cosa parlo?
0: No, aspetta, lo dico io.
1: Primo allora, posto ci Russell. Sarà caldo per i prossimi giorni, però dovrebbero arrivare perturbazioni già da domani.
0: No. Primo posto Russell, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarto Piastri, poi Norris, eccetera. Vediamo insomma se Russell riuscirà a mantenere questa posizione che insomma l'abbiamo detto all'inizio è un po' segue tutta una serie di polemiche legate alla qualifica. Ma adesso Davide è il momento di diventare un po' romantici, di dedicarci a quelli che sono i nostri temi principali,
1: cioè l'amore e la scienza. Le stelle
0: messe insieme.
1: Allora, questa è una roba che ricorre ogni anno. Perché? Perché si tratta di un evento grosso e che ha la cadenza annuale, okay? Quindi noi sono 3 anni che lavoriamo a DJ,
0: sì,
1: a giugno,
0: sì,
1: e sono 3 anni che noi facciamo ristampare questa notizia.
0: Sì, sì,
1: possiamo
0: sì
1: dire che se tutto va come deve andare dal quarto anno, dal prossimo anno, cioè la impariamo a memoria,
0: la sai senza leggerla.
1: Noi
0: sì
1: adesso parliamo della luna piena delle fragole, che poi uno potrebbe dire cavolo, se ne decidete di parlare ogni anno,
0: sì,
1: magari sarà un argomento anche importante. No, la luna piena delle fragole, cioè, per noi lo è,
0: ma no, ma perché
1: anche
0: sì,
1: perché ha un'influenza molto molto sottile su tutti noi.
0: Ma pensa te, o non vediamo l'ora di sapere qual è l'influenza. Luna delle fragole, no, ma perché noi siamo, diciamo,
1: da ci piacciono, da
0: no, ci piacciono questi eventi, eventi insomma molto belli legati alla luna, alle stelle, eccetera, ne parliamo spesso.
1: Sì, poi non fosse che la fine della notizia è sì, ho capito, tutte le volte influenzano in questo modo positivo.
0: Sì, questo
1: allora,
0: sono io. Questo sono io alla fine, sì.
1: È già cambiata anche la musica, quindi
0: allora
1: entra nel mood.
0: La luna piena raggiungerà il suo culmine martedì 30 giugno all'1:57 di notte. Ma tu dici all'1:57, ma io dormo martedì 30 giugno.
1: Dormo, dormi te, perché col caldo che c'è alle 2 sono sveglio.
0: Ma in realtà lo spettacolo più suggestivo sarà quello della sera del 29 giugno, quindi domani. Mamma mia, sto anche un po' emozionato. Domani, quando
2: notte alta e sono
0: quando la luna sorgerà poco dopo il tramonto, bassa sull'orizzonte orientale, è proprio in quel momento, in quella fase, grazie alla cosiddetta illusione lunare, che la luna apparirà insolitamente grande e dorata.
1: Se la vuoi osservare, l'ideale è scegliere un luogo con l'orizzonte libero verso est, che è lontano dall'inquinamento, dalle luci della città.
0: Sì.
1: Via, lascia andare, lascia andare. Ma perché quindi si chiama luna delle fragole?
0: Perché?
1: Fede, questa luna piena di giugno.
0: Pensavo,
1: di giugno.
0: Pensavo lo dicesse lui.
1: No, ho fatto solo la domanda.
0: Si dice luna delle fragole, è un'espressione che deriva dalle tradizioni dei popoli nativi del Nord America, perché quella di giugno, la luna piena di giugno, segnava l'inizio della raccolta delle fragole. È il motivo per cui, insomma, i popoli nativi del Nord America hanno deciso di dargli questo nome.
1: Ci sono altre culture che hanno deciso di chiamare questa luna con altri nomi, per esempio del miele, luna calda, oppure luna delle rose. Perché voi vi state chiedendo?
0: Perché
1: richiamano la piena fioritura e l'arrivo appunto di questa stagione stupenda che è l'estate.
0: Mi sono veramente annoiato.
1: Lasciate andare. Ma poi come siamo passati da parlare del bagno open air alla luna delle fragole.
0: Anche open air.
1: Anche volendo.
0: Una cosa importante, non è luna delle fragole perché è rossa.
1: No.
0: È solo perché i nativi americani da questo momento in poi
1: cominciavano a raccogliere le fragole selvatiche.
0: Fragole, capito? Per cui questo.
1: Se era da non Italia si chiamava dell'albicocche, perché si cominciava a raccogliere quelle. Tra poco parleremo, rialzando un po' anche la tonalità della voce,
0: certo,
1: delle influenze che questa luna avrà su tutti noi per quanto riguarda anche i segni zodiacali.
0: Quindi rimanete qui dopo
1: mettiamo
0: questo pezzo di Ellie Goulding, sì.

0: Love Me Like You Do, pezzo del 2015 di Ellie Goulding su Radio DJ alle 15.45. Quindi domani sera ci sarà la luna delle, la luna piena delle fragole, che andrà a incidere un po' sulle nostre vite. Molto, immagino. Molto. Sentiamo.
1: Allora, a risentirne di più saranno i segni, parliamo un po' di astrologia, della croce cardinale, cioè quelli che danno inizio alle stagioni. Per capirci bene, Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia.
0: C'è qualcuno qui di questi quattro segni?
2: Ariete.
1: Ariete. Ah, lei Ariete. Allora, meno male si vede oggi, perché domani sarà tutta influenzata dalle fragole. Sì, sì. Guarda, domani stai a casa, eh? No, perché non ci scrivere a noi.
2: Non posso.
1: Non posso, devo lavorare, devo fatturare.
0: Devo fare le mie cose. E quindi niente.
1: Però, anche se non siete di questi quattro segni, non vuol dire niente, perché poi la questione gira tutta attorno al tema natale individuale.
0: Okay.
1: Quindi è lì che poi bisogna capire bene, ma noi non siamo, ecco, qui per farvi il tema natale. Mi dispiace,
0: no,
1: abbiamo
0: certo.
1: quattro minuti. Per parlare, la luna piena si forma a 8 gradi del Capricorno. Questo che vuol dire? Che è la casa astrologica in cui cade questo grado a indicare l'ambito della vita, chiamato a ritrovare un nuovo equilibrio tra, e qui ragazzi, come le altre volte, ci sono tre paroline che messe insieme danno proprio il punto centrale della questione: responsabilità, emozioni e desideri.
0: Vabbè,
1: cioè, Fabio Vola è in vacanza.
0: Sì, no, ci pensiamo noi.
1: Ma Fede, allora, ho lasciato a te la parte più importante, quella pratica, capito? Perché io volo sempre con la fantasia.
0: Vero.
1: Invece, te sei quello del
0: via.
1: Vai.
0: Adesso un rituale per lasciare andare ciò che non serve più.
1: E scusate, spoiler, non è lo stesso che ci ha fatto Fede un mese fa, è un'altra cosa.
0: Punto numero uno: concedetevi un momento di tranquillità e chiedetevi: che cosa continuo a portare con me, anche se non mi appartiene più?
1: Questo noi oggi, per esempio, noi quattro, no? Finiamo, poi andiamo in ferie. Cosa ci portiamo di noi? Qualcosa che però magari non ci appartiene più. Cioè, tipo la calamita della paella.
0: No, no, non è più.
1: Che me la porta a fare a caso.
0: Niente, andiamo avanti.
1: A caso.
0: Punto numero due: scrivete tutto ciò che emerge, senza preoccuparvi di mettere ordine nei pensieri.
1: Questo sono io, mi prendete per il culo tutto l'anno perché scrivo a penna sulla carta. Io faccio questo.
0: Punto numero 3. Rileggendo il testo, cercate di distinguere ciò che rappresenta una responsabilità scelta consapevolmente da ciò che nasce invece dall'abitudine, dalla paura o dal bisogno di avere sempre tutto sotto controllo.
1: Qui si complica molto la situazione, non so commentare. Andiamo avanti.
0: Ma poi, tra l'altro, facciamola sta lista. Cose che continuo a portare con me anche se non mi appartiene più. Io al momento non mi viene in mente nemmeno una cosa, però vabbè. Vabbè, ci pensiamo dopo.
1: Sì.
0: Punto numero 4.
1: Ride, Mary.
0: Infine, chiudete gli occhi per qualche istante.
1: Vai, Mary, vai, Barbie.
0: Non
1: no, Barbie no, perché deve pigiare.
0: Deve pigiare. Voi in macchina, se siete in macchina, non lo fate. Appoggiate una mano sul petto e l'altra sull'addome.
1: Non lo stavo facendo.
0: Respirate profondamente più volte e domandatevi: se lasciassi più spazio al mio istinto, che cosa cambierebbe oggi? Perché in fondo questa luna piena ci ricorda che la vera solidità non consiste nel trattenere tutto, ma nel costruire una vita capace di sostenere la nostra crescita senza soffocare ciò che ci rende vivi.
1: Io
0: e ora respiro.
1: E poi
0: via.
1: Io le mani, come detto, di metterle, cioè sul petto e uno
0: sull'addome.
1: Mi sento come uno nel bagno tuo dell'ostello di Berlino.
0: Nudo.
1: Si deve coprire perché

0: sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radio DJ, quasi in chiusura della seconda ora di Pecchia e Damiani. Ci avviciniamo sempre di più alla fine di questa stagione. A me questa cosa un po' mi... Però grazie al cielo...
1: Ma, scusa, ma facciamo come fanno nei programmi televisivi, che si mettono tutti dietro il conduttore centrale. Ringraziamo Mary J, Barbie, e poi ci salutiamo io e te.
0: E anche tutte le persone che non si vedono, che stanno dietro alle camere. Sì, ringraziamo la nostra truccatrice, la nostra
1: che non ci sono.
0: Siamo solo noi. Però ringraziando il cielo c'è questa luna piena delle fragole, che in ogni caso ci permette di liberarsi delle cose che ci portiamo dietro, ma che non ci appartengono più. In questa maniera, una cosa che ci portiamo dietro e che non ci appartiene più, almeno fino ad agosto, è la diretta di Radio DJ. Non diciamo troppo così, perché io poi la vorrei riprendere.
1: No, ma infatti, non lasciare troppo te. Lascia le cose che puoi lasciare, sì, e soprattutto. Sì.

0: Slime, questo è il titolo di questo pezzo del 2008, che è quello che farò io domani.
1: Sì.
0: Colonel Lime, Baratti, tramonto.
1: Oh, Fede, che guarda, palle, sei in una noia. No, veramente, guarda.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
1: Invece diamo uno stimolo ai nostri ascoltatori, perché è il momento di lanciare per l'ultima volta per questa stagione il Tienila Lì, il gioco che ha fatto divertire tutti gli italiani
0: per tutto l'anno.
1: Per tutto l'anno. 347-342-5220, il solito numero, quello di DJ, vi serve adesso anche per prenotarvi per il gioco che vi mette alla prova davanti a 15 domande, cui si risponde con la risposta alla domanda precedente.
0: Alla prima domanda si risponde Picchia Damiani, se si sbaglia si torna indietro, tutto questo nell'arco di 2 minuti, non si vince assolutamente nulla, anche se per l'ultima puntata qualcosa potevamo fare, potevamo regalare.
2: Non si vince niente.
1: Sì, dai, vi manda un video in direct, Filippo vi dice tanti auguri, anche se non è il vostro compleanno.
0: Vi consiglio un libro in direct.
1: No, guarda, preferirei non vincere niente. Tra l'altro è l'ultima volta in cui potete partecipare e magari entrare nella rosa del torneo che dai, lo faremo.
0: Lo faremo quest'estate. Quindi ha ragione Davide, effettivamente è l'ultima possibilità per rimanere nella storia. Chi si prenota oggi e fa un bel risultato al Tienila Lì, probabilmente lo risentiremo ad agosto.
1: Lo risentiremo ad agosto.
0: È andato tutto bene. Chi è Damiani?
3: Radio DJ One Nation One Station. Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: gusto in più.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
0: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
1: Waterstick, dall'Angelica.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4.

0: That's No More, così si intitola questo pezzo di Harry Styles. Oh, ma come sta Harry Styles?
1: Fede, torniamo a parlare di caldo, perché no, perché sembra sempre l'argomento, ma c'avete solo quello di cui parlare. Eh no, perché se ne parla anche all'estero, l'abbiamo detto ieri, no, dell'Inghilterra, per Wimbledon, che ci sono delle temperature altissime. Mm-hmm. Lui sta facendo questo tour, sta facendo queste date continue a Wembley.
0: Ok.
1: E lui il 26, due giorni fa, due sere fa, è svenuto sul palco. Cioè si è sentito, sì, ha avuto un po' lazzo.
0: Cioè io non ho visto, cioè immagino ci siano video.
1: Okay. Vedendo i quali tanti fan si sono preoccupati, perché lui è stato sdraiato sul palco per circa 17 secondi, che sono tanti, pensate, all'interno di, di un concerto. Certo. sul finale, quando stava cantando As It Was.
0: Ok.
1: Lui ha, così sembra, io riprendo tutte le...
0: Io riporto quello che è stato detto dai
1: fan, soprattutto. Si è soffocato con dell'acqua durante l'esibizione, cioè lui ha bevuto, quindi ha avuto tipo soffocamento. Allora si è messo, sdraiato per terra, con mani sull'addome.
0: Okay.
1: E si copriva anche la bocca, perché probabilmente aveva dei conati. Okay. Di vomito. E insomma, poi è riuscito da solo a rialzarsi. Quello che hanno detto i fan è che sembrava strano che nessuno si fosse avvicinato del team, però magari lui è riuscito a gestire la roba da solo.
0: Ma non è che perché magari credevano che, insomma, facesse preso parte dello show.
1: Però vedi, se però cavolo, cioè, perché si vedevano anche proprio le gocce d'acqua che uscivano fuori. Però il giorno dopo lui è risalito sul palco. Intanto ha finito il concerto di quella sera.
0: Grande.
1: E ieri sera era sul palco.
0: Un grande risalto.
1: Ma hanno dato la colpa al caldo anche in quel caso lì. Perché ragazzi, non è solo giocando a tennis che lo senti. Pensa a correre tutta la sera. È vero che non c'è il sole, perché perché per te il tennis lo soffri di più. Certo,
0: no,
1: scusa.
0: Stavo dicendo che io ieri ho giocato a tennis alle 5.
1: Sì, e infatti fuori onda cosa hai detto? È stata la calzata più grossa degli ultimi anni.
0: Sì, un caldo
1: allucinante. Non ti sei divertito per niente.
0: Nulla. Però non mi sono accasciato per terra.
2: Vabbè, insultiamolo, Harry Styles.
0: No, assolutamente no. Significa che a fisico sono messo meglio di Harry Styles.
1: Sì, vabbè.
0: E anche questa
1: l'abbiamo detta.
0: L'abbiamo detta.
3: Radio. DJ One Nation One
4: Station. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Patrizia. Ciao Patrizia.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Dove buon pomeriggio.
0: Dove ti trovi?
1: Allora, no, io adesso in questo momento sono a Cap d'Antibes, la Gaspa si chiama, ma okay, noi viviamo qui, io okay, vivo, viviamo ad Antibes.
0: Ok, okay. E quindi come si sta al mare?
1: Adesso è una meraviglia, tra l'altro in questo momento si è alzata una leggera brezza.
2: Sì, vabbè.
0: Ci fai sognare, Patrizia, ci fai... è come essere accanto a te. Adesso però c'è poco
2: non
0: da
2: è vero
0: sognare,
2: perché c'è un caldo incredibile,
0: no,
2: qua.
0: Infatti, no, non è proprio uguale. Però c'è poco da sognare, Patrizia, perché è il momento di giocare insieme. Tra pochissimo ti ripetiamo brevemente le regole del gioco. Prima mettiamo la nostra sigla.
3: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
3: Sì, e che facciamo allora?
4: Dai, si gioca!
2: Ha un anno questa sigla.
0: È brutta come
2: l'inizio.
0: È peggio
2: dell'anno scorso.
0: Sì, sì,
2: va bene, Patrizia, tu conosci più o meno il gioco? Le regole?
1: Certo.
2: Allora non c'è bisogno.
0: Tu sei fan,
2: di ripassare.
0: Sei. Quindi, Patrizia, mi raccomando, è tutto nelle tue mani perché sei l'ultima della stagione.
1: Va bene.
0: Ok,
1: ci provo.
0: Ma sei in viva voce, Patrizia?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Perché ti sentiamo, non, se riesci a toglierlo per noi è meglio,
1: no,
0: perché
1: non lo posso togliere perché questo telefono purtroppo ha l'altoparlante che non funziona, no, quindi non si
0: no. Però sta bene il costo azzurro, ma il telefono non gli va, va bene, va bene, va bene il viva voce. D'accordo, Patrizia, 15 domande a partire da ora. Cantano Dimmi Dove e Quando.
1: Perché Damiani.
0: I due protagonisti del cartone giapponese del calcio. Dimmi dove e quando.
2: Come si chiamano? Sono emiliani quei due ragazzi. Benji, Benji e
1: Fede.
2: Però si riparte. Cantano Dimmi Dove e Quando.
1: Perché Damiani.
2: I due protagonisti del cartone giapponese del calcio.
1: Benji e Fede.
2: Canta Balorda Nostalgia.
1: Olly e Benji.
2: Il celebre duo comico inglese formato da Stanlio e
1: oddio, mi sono dimenticata la domanda.
2: Balorda Nostalgia.
0: Da capo. Cantano Dimmi Dove e Quando.
1: Benji e Fede.
2: Cantano Dimmi Dove e Quando.
1: Oddio.
2: Noi.
0: Chi siamo?
1: Perché Damiani.
0: Sì.
2: I due protagonisti del cartone giapponese del calcio.
1: Benji e Fede.
2: Canta Balorda Nostalgia.
1: Olly e Benji.
2: Il celebre duo comico inglese formato da Stanlio e Genovese che canta.
0: No, da capo, no. Cantano Dimmi Dove e Quando.
1: Perché Damiani.
0: I due protagonisti del cartone giapponese del calcio.
1: Olly e Benji.
0: No, da capo, lo devi dire dopo quello, vai.
2: No, cantano Dimmi Dove e Quando.
1: Perché Damiani.
2: I due protagonisti del cartone giapponese del calcio.
1: Benji.
2: Canta Balorda Nostalgia. Linus e Nicola, il celebre duo comico inglese formato da Stanlio e
1: Olly.
2: Può essere di palma o extravergine.
1: Olio.
2: Il famoso piatto di spaghetti si fa con aglio, olio e
1: peperoncino.
0: No! Cantalo Dimmi Dove e Quando.
1: Perché Damiani.
0: I due protagonisti del cartone giapponese del calcio.
1: Olly e Benji.
0: No!
2: Erano Andy e Mike.
0: Patrizia, ma tu conosci bene le regole? Assolutamente, seguimi, mi seguo da sempre.
1: Ma il bello che quando giocavate con gli altri
5: era facile.
2: Certo. No, ma lei le regole le sapeva, perché infatti ha detto Piecchi a Damiani sempre all'inizio. No, sempre no. Patrizia, sei stata molto simpatica. Molto simpatica.
1: È stato un disastro.
0: Vabbè, ma comunque ci hai divertito. L'importante è quello. Ti auguriamo un buon proseguimento di giornata.
1: Ma ragazzi, una domanda, ma veramente finite fino a settembre non ci sentiamo più?
2: Ad agosto.
0: A fine luglio rientriamo.
1: Okay.
0: Fate
1: comunque il weekend?
0: No, facciamo durante la settimana. Il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, d'accordo?
1: Ok, no, pensavo che fino a settembre non avrei avuto.
0: Ma no, tranquilla, ci sentiamo
2: Patrizia,
0: tra un mese.
2: Patrizia, sembra la giornalista, ci sta facendo le domande giustamente per il palinsesto. No, almeno sappiamo perfettamente.
0: Rientriamo a
2: un
0: fine
2: abbraccio,
0: luglio.
2: Patrizia.
0: Ciao, Patrizia.
1: Anche a voi. Ciao, ragazzi. Ciao.
0: Radio DJ. One Nation, One

0: Fortune, Selena Gomez su Radio DJ. Stiamo ancora ridendo per la prestazione di Patrizia.
1: Benji e Fede.
0: No, ci ha fatto veramente molto ridere. Complimenti Patrizia, anche se non sei andata avanti molto nel gioco.
1: Comunque, quando le abbiamo chiesto qual è la ricetta, aglio, olio e peperoncino, ci sta. Cioè,
0: è giusta, però devi rispondere alla risposta precedente. Dal gioco che ha fatto impazzire tutta Italia, cioè quello del tienela lì, al gioco che tra poco farà impazzire tutto il mondo. Perché il 19 novembre.
1: Che gancio.
0: Fino a. Ma hai visto? A volte. Oh, fermiamoci qua, mettiamo un pezzo. Che cazzo è la notizia? Ho fatto un gancio pazzesco.
1: Fai un altro gancio. Fai un altro gancio.

0: con la canzone.
1: No, cioè, sì, no, questa no, no, è difficile.
0: Va bene.
1: Saprei. No, anche se forse.
0: Cioè, Fede, dai, dai.
1: No, no, sì, 19 novembre, finalmente, dopo 13 anni di attesa, 13 anni dall'ultimo capitolo, esce GTA 6. Ora, per chi insomma non ha PlayStation, Xbox, eccetera, questa notizia fregherà poco, ma per tutti gli altri è una notizia
0: del secolo.
1: Del secolo, perché lo vedete anche nei.

0: gioco 2 miliardi.
1: Ah, hanno preso larga,
0: 2 miliardi. Per, leggevo una comparazione tra il Burj Khalifa e GTA. Burj Khalifa ci hanno messo tipo 6 anni per costruirlo, 1 miliardo e mezzo di dollari. E GTA invece 13 anni, GTA 6, e 2 miliardi il costo. Tra l'altro, secondo le stime di vendita, anche perché sono usciti, è disponibile adesso il pre-order, secondo le stime di vendita questi 2 miliardi li rifanno in una settimana.
2: Certo.
0: Perché tutto il mondo sta aspettando.
1: In una settimana?
0: No, è una roba incredibile. E adesso l'attesa è così elevata che vedo un po' di reaction al trailer, a tutte le cose, eccetera. C'è sempre da guardare il pelo nell'uovo. Eh no, però l'acqua così non va bene, quella macchiolina di sudore non va bene per la grafica.
2: C'è sempre da dire che quando esce un gioco poi ci saranno i leak, cioè ci sarà da aggiustare, ci saranno le patch per poi
0: per sistemarlo. Certo,
2: quindi
0: certo,
2: quello
0: certo
2: che uscirà sarà la versione non definitiva, perché sicuramente
0: verrà sistemato dopo.
2: Poi, sì.
0: Certo, certo, perché poi è una cosa come il mondiale, che ne so, che muove anche tutto il resto, perché se esce GTA 6 poi anche gli streamer ci fanno, certo, i creator ci fanno. Davide, tu ci farai un video?
1: Lo facciamo a luglio, a agosto.
0: No, esce a novembre.
1: Ho capito, ma ci sarà tutta una preparazione.
0: È vero.
1: Fede, ma ti devo insegnare come funziona l'economia. Ora che ti cominciano ad arrivare i libri, ti arrivano prima che escano sul mercato per parlarne.
0: Io adesso voglio solo GTA, non mi interessa niente.
2: Non l'hai
0: libri
2: ancora preso in pre-order?
0: No, ora lo farò. Tu l'hai fatto?
2: No.
0: No,
1: lo facciamo ad agosto.
2: Dai,
1: lo facciamo ad agosto.
2: Insieme.
1: Facciamo la colletta.

0: Raga, una domanda, ma io che non ho mai giocato a GTA se non al primissimissimo, che era favoloso.
1: Certo, quello dall'alto.
0: GTA 6, riesco a giocarci senza problemi o devo giocare anche a quelli prima?
1: Assolutamente sì, perché non ci saranno dei riferimenti ovviamente a Vice City, che è il quarto capitolo, ma non è una storia, cioè è una storia a sé stante.
2: Non è la casa dei papel.
1: No, infatti, no. Poi anzi, cioè, devi comprare. Ma anche Davide adesso gli compriamo una Play,
3: sì.
1: E a novembre glielo facciamo giocare a GTA.
2: Così, a novembre gioca a GTA, a dicembre si guarda la serie di Harry Potter insieme. E io ho recuperato col mio team
1: tutte
2: di lavoro
1: le lacune. Una cosa importante che non abbiamo detto è che chi ordina l'edizione fisica di GTA 6 non riceve il CD, perché il CD non esiste, cioè riceve la custodia con un codice dentro per scaricarsi il videogioco.
2: Un po' anni 2000 questa roba, come quando andavi a noleggiare il film e tu prendevi la custodia e poi ti ci mettevano il CD
1: dopo.
3: Ma qua il CD non c'è.
2: Eh no, però
1: vabbè,

0: Estate continua senza di noi, quindi divertitevi, passate, appunto, mi ha detto Fede, un grande mese.
1: No, Davide, per favore, cosa, ringrazia gli ascoltatori, dai. Fai una roba un po' più...
0: Ti ho detto, volevo fare come la vita in diretta, venite tutti qui accanto a me. Grazie a Mary.
1: Grazie.
0: Grazie a Barbie. Ma soprattutto grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito, grazie, perché noi non siamo niente senza...
1: senza

0: che con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
7: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
8: L'amo, che tu ci credo mai.
6: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
9: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
6: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella.
18: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

Yeah, Sabrina, Madonna, Bring Your Love su Radio DJ. Bella questa canzone. 16:33, prendiamo la linea da Pinzolo. Grazie ai due toscani.

0: Festival.
1: Oh yes, siamo Andrea Michele ed inizia ufficialmente aspettando Andy e Mike. Buona domenica a tutti voi amici, ovunque voi siate. Buona domenica, 28 giugno 2026, in diretta fino alle 19, buon pomeriggio se siete in giro, se state rientrando dalla classica gita fuori porta della domenica o dal weekend, oppure dalle vacanze.
0: E certo, Mike, anche dalle vacanze, magari qualcuno sta anche partendo, Andre, per le vacanze. Allora, che dire, vi chiedete cosa fate lì in montagna? Noi abbiamo appena vissuto due ore fantastiche a 2100 metri con un concerto veramente emozionante. Sono 30 anni che faccio questo lavoro, non mi vergogno a dirlo che quando abbiamo lanciato Elisa dal palco era talmente bello il contesto, sì, che mi sono emozionato, mi è scesa quasi una lacrimuccia.
1: E beh Mike, eravamo lì in questa splendida cornice, praticamente con una scenografia naturale delle Dolomiti di Brenta, dietro al palco Elisa vestita di bianco, già lei di suo è un po' magica,
0: sì,
1: in più aggiungici l'ambiente, le canzoni, lo splendido pubblico, pelle d'oca, devo dire l'ho avuta.
0: Pelle d'oca.
1: La pelle d'oca, Mike, mi è venuta anche dopo,
0: sì,
1: poco prima della diretta.
0: Perché? No ragazzi, io rido perché ho visto la scena in diretta, è qualcosa
1: scena
0: di fantastico.
1: Ragazzi, vi devo raccontare una scena incredibile. Intanto saluto Marco Lo Monaco, buon pomeriggio.
0: Ciao Marco!
1: Da via Massena
2: buon
1: oggi.
2: Buon pomeriggio
1: Andrea
2: Michele, sono
1: un po' triste
2: rientrato,
1: Lo Monaco.
2: Un po'
1: sei rientrato.
2: Sono tornato alla base. Sapete com'è? Finì adesso che ci sono i sedicesimi di finale, sì, al mondiale, ma Michele purtroppo mi aveva pagato soltanto per la fase di eliminazione. Quindi
0: Marco, ma
2: gioni,
0: finiscono i fondi. Finiscono i fondi.
2: E quindi
0: cioè,
2: è finita,
0: cosa dobbiamo
2: basta
0: fare?
2: Sono tornato,
1: finita,
2: e niente.
1: Sei a Milano, noi siamo a Pinzolo, tu sei a Milano, è finita la bella vita, i mondiali, poi ne parliamo dei mondiali, parliamo anche di calciomercato. No, ti dicevo, va bene la base Fantozzi, non solo per te che sei rientrato a Milano, ma anche per me. Piccola disavventura.
0: Racconta, racconta.
1: Prima della diretta, vado a bere in una fontana qua in piazza a Pinzolo.
0: Beh, voi sapete che di solito nei centri di alta montagna sono così dissipate tra una piazza e l'altra delle fontane con dell'acqua eccezionalmente buona.
1: Chiamo Simone Paleari che è in regia per dirgli due cose tecniche e nel impugnare il telefonino urto la mascherina, quella degli occhiali da sole magnetica.
0: No, di bene, quella degli anziani.
1: Quella degli anziani, praticamente io ho gli occhiali da vista con sopra la mascherina magnetica da sole, urto la mascherina.
0: Sì, che è una roba brutta.
1: Molto brutta. E mi finisce nella fontana e io dico la prendo perché la vedevo lì.
0: Sì, invece certo, no, perché l'acqua è molto trasparente, quindi non avevi la dimensione di quanto fosse profonda la fontana.
1: Infilo il braccio e dico la prendo e non la prendo, il braccio va in fondo dell'acqua, mi bagno la manica, mi bagno l'ascella, mi bagno il petto, dico ragazzi adesso mi butto dentro direttamente,
0: cioè praticamente stavo affogando in una fontana urbana.
1: Beh, morale, avevo la maglietta completamente bagnata, infatti sto indossando la t-shirt della signora della Proloco di tre tagli in,
0: sì,
1: meno.
0: Tra

0: intanto ti sta la bene, signora, ti do.
1: Saluto, la signora Elvira, mi pare si chiami. La
0: sembri un salame, quelli da insacco.
1: Sì, lo dico a tutti quelli che sono qua fuori, non è mia la t-shirt, eh. Non sono solito indossare praticamente del budello al posto delle magliette.
2: È un po' skinny.
1: È un po' leggermente
0: sì,
1: skinny.
0: Sì, leggermente ragazzi. Skinny.
1: Adesso arrivano i rinforzi, mi portano una mia maglietta. Ragazzi, disavventure domenicali. Potremmo aprirla così, ci sarà qualcuno sì. che ha avuto una disavventura oggi.
0: Sì, ma la roba minima, che però fa ridere, che possiamo raccontare in onda, al tempo magari di fare aspettando, c'è una mezz'oretta e ci facciamo quattro risate. 347-342-5220.
1: Ah, iniziamo così oggi. Beh, abbiamo detto atmosfere magiche oggi qua al Mountain Beat. Questa è una bellissima canzone. I tempi nostri si metteva come lento in discoteca.
0: Si limonava duro con questa.
1: Time After Time su DJ.

0: Time After Time, anno 1984, lei ovviamente era Cyndi Lauper, canzone che noi mettevamo nelle cassettine dei lenti, ti ricordi? Quelle un po' per limonare, Mike.
1: Esatto, esatto, lo stavamo dicendo appunto prima. Allora, siamo live da Pinzolo, come dicevamo in apertura, stiamo parlando di piccole disavventure, magari a due passi anche di un appuntamento importante come può essere una diretta radio, no? Andrea raccontava poc'anzi che ha perso la mascherina degli occhiali in una fontana e quasi ci ha affogato dentro per recuperarla.
0: Scusa, posso ringraziare la tua signora che mi ha portato una t-shirt della mia taglia serve dall'hotel?
1: La moglie serve anche a questo,
0: grazie,
1: cioè nel senso che la moglie è in condivisione, tu non ce l'hai, no, quindi la usiamo tutte e due, hai capito?
0: Sì, disavventure, dicevamo.
1: Sì, al 347-342-5220 stanno arrivando un po' le vostre.
0: Sentiamone una.
2: Non vai mai a fare la mano alla macchina, mai. Vai una volta al lavaggio che non lasci giù un vetro, bellissimo, pulita anche dentro.
0: Sì, perfetto. Sì. Allora, non so se si è sentita, lui dice non vai mai a far lavare la macchina, quando ci vai lasci giù il vetro,
1: sì,
0: all'autolavaggio.
1: Beh, ho fatto, diciamo, l'operazione totale, no? Al sì, 100%, ho lavato pure gli interni.
0: A voglia. Dunque, al 347-342-5220 arrivano anche messaggi scritti come questo: grande disavventura per nostra figlia Olivia che nel primo giorno di vacanza, tanto attesa, l'abbiamo costretta a camminare nel caldo di Verona per andare a vedere il balcone di Giulietta e Romeo, lei che odia camminare. E
1: vabbè,
0: credo forse,
1: scusa,
0: anche il caldo.
1: Vai una volta a Verona e non vuoi andare a vedere il balcone di Giulietta e Romeo, non vuoi andare a vedere la statua di Giulietta,
0: ma certo.
1: E allora non sei stato a Verona,
0: lo so, Mike, però se una ragazza non ha voglia di camminare, più fa caldo, io non ci vengo, che palle.
1: Allora
0: così,
1: voglio subito un ascoltatore che abbia perso oggi in giornata il portafoglio, che è qualcosa di devastante, perché allora se fa parte della nostra generazione ha ancora dentro tutto, perché sai, le nuove generazioni hanno tutto negli wallet. Mia figlia per esempio non esiste il portafoglio, ha tutto negli wallet, io ho ancora tutto nel portafoglio, se perdo quello sono sì, disperato morto.
0: Poi ne parliamo. È il momento invece di fare un salto indietro nel tempo con il nostro storico da bar, Guido Damini.
1: Guiduzzo,
0: buona domenica. Eccomi. Guido, benvenuto su DJ.
1: Ciao.
3: Buona
0: oggi 28
3: voi.
0: giugno, data importante. In quale anno ci porti?
3: Beh, stavamo parlando di disavventure e parliamo della più grande disavventura. Il 28 giugno del 1914, oggi sì, avveniva l'attentato di Sarajevo.
1: Ah, urca, famosissima,
3: che fece traboccare il vaso, sì, quella lì.
0: Sì, la scintilla la prima, che fece scoccare l'inizio del primo conflitto mondiale.
3: Primo,
0: diciamo, sui libri
3: mondiale
0: di storia si studia così, no?
3: Esatto. E dove è avvenuto? Appunto a Sarajevo, no? L'allora capitale della provincia bosniaca che era annessa all'impero austro-ungarico, no? Questo impero multietnico e multiculturale che era appunto una pentola a pressione pronta ad esplodere, no? E qui cosa è successo? C'era in vacanza, per stare in tema vacanze e disavventure, in visita ufficiale l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo d'Este, appunto che era l'erede al trono dell'Austro-Ungheria, e sua moglie, la sfortunatissima duchessa Sofia, no? E quindi dovevano fare questo viaggetto in auto, una bellissima decappottabile che io ho visto, l'originale.
0: Ah, sì?
3: E quindi cosa è successo? A Vienna. E quindi hanno fatto questo giretto, sapevano che avrebbero dovuto fare un giro specifico, e qua gli attentatori erano pronti a colpire, no? Fra cui il mitico Gavrilo Princip, che aveva 19 anni, ragazzi, praticamente un liceale.
0: Ma ci pensate, ragazzi, l'attentatore 19 anni.
3: Sì, serbo-bosniaco, come mai? Appunto perché c'era questo movimento che era chiamato quello della giovane Bosnia, e questo gruppo di turbonazionalisti che voleva liberare la Bosnia e farla annettere appunto al regno di Serbia, praticamente
0: Guido,
3: enclave, no? Adesso li potremmo chiamare dei terroristi, la mano nera.
0: Certo,
3: questo era il loro
1: Guido
3: gruppo.
1: Scusa, hai detto turbonazionalisti?
3: Turbonazionalisti, sì, questi erano gli Hamas della Belle Époque. E quindi cosa succede? In questo casino...
0: Questa è una definizione che sui libri non trovate.
1: No, ma neanche turbonazionalisti, secondo
3: L'impero austro-ungarico li vedeva così, come appunto degli attentatori maledetti. Ora, qual è il problema? È che l'attentato in realtà riuscì quasi per caso, perché quella stessa mattina c'era stato un altro cospiratore che aveva lanciato una bomba a mano sull'auto, solo che l'auto aveva ovviamente uno specchietto, no, davanti, quindi la bomba è rimbalzato e non ha colpito i nostri due, quindi Francesco Ferdinando. Quindi cosa succede? Hanno preso una via, una strada laterale. E che succede? Il nostro Gavrilo credeva che l'attentato fosse andato già abbastanza bene, si era ritirato in totale sciallanza in un barettino che era proprio in quella via. Quindi a un certo punto si è visto passare l'auto che aveva cambiato strada, era passata proprio davanti al suo barettino, e lui era nel plateatico lì davanti, li ha visti passare, a questo punto ha tirato fuori il revolver e li ha colpiti. Quindi capite, cioè era andata di sfiga per gli attentatori e di una botta di culo volta il nostro appunto Gavrilo Princip, non si aspettava che passassero proprio davanti alla sua caffetteria.
1: Guido, cosa, quindi questa cosa ha innescato chiaramente delle reazioni a catena.
3: Certo, si chiama la crisi di luglio, no? L'Austro-Ungheria si è incazzata come una iena, ha detto ecco, questa è la prova che la Serbia è piena di attentatori che vogliono destabilizzare il nostro impero, cosa che era vera. E a questo punto lanciano un ultimato alla Serbia e da lì, vabbè, tutto crolla, perché ovviamente l'ultimatum non viene accettato, quindi ecco che parte la spedizione militare, l'operazione speciale militare dell'Austro-Ungheria per occupare la Serbia, e da lì tutto il giro di alleanze e tutto l'orchestra delle nazioni che crea appunto questo Armageddon, certo, che fu la prima guerra mondiale.
1: Okay,
3: ma
1: come
3: la cosa
1: si dice
3: è,
1: in questi casi?
3: Il 28 giugno 1914, che caldo faceva? Sono andato a documentarmi e non faceva così caldo, c'erano 20-22 gradi, e questo ha influito nella storia, perché il nostro povero Francesco Ferdinando si era preso un bel cappotto da cavalleria, quindi con pieno zeppo di bottoni, perché faceva tutto sommato abbastanza fresco, e quindi una volta che era stato colpito è stato difficilissimo medicarlo, perché bisognava sbottonare tutti questi migliaia di bottoni. Insomma, avesse fatto caldo come oggi, forse avremmo evitato la prima guerra mondiale.
0: Addirittura, questa è la tesi dello storico Guido Damini, che noi accogliamo,
1: sì,
0: non giudichiamo.
1: Chi siamo noi per non accoglierla?
3: Ma sì, ma ragazzi, è una sparata da bar.
0: E beh, sparata è stata una sparata, però, Guido, in tutti i sensi.
3: 5-10
0: minuti. Sì, certo, tu dici magari gli toglievano la pallottola se non avesse avuto il cappotto così abbottonato. È una tesi interessante.
3: Esatto.
0: Grazie, seguite Guido Damini, Cenni Storici per fare lo splendido, il titolo del suo podcast, su One Podcast. Guido, ci sentiamo sabato prossimo.
1: Ciao Guiduzzo!
3: Addio!
1: Ciao!

0: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso.
1: Occhio a Agitare Coca-Cola, sì, perché potrebbe esplodere.
0: Sai quante volte è capitato?
1: Mamma mia, a proposito di disavventure.
0: Ha voglia, le disavventure di questa domenica che sta insomma andando verso il finale di giornata, però insomma qualche disavventura c'è al 347-342-5220, messaggi audio che abbiamo archiviato e che tra un attimo vi facciamo sentire. Qualcuno mi chiede di postare su Instagram la foto di me con la maglietta della signora Elvira della Proloco di Pinzolo di 3 tagli in meno.
1: Sì.
0: Siete sicuri, ragazzi?
1: Perché... però dobbiamo fartela rimettere a questo punto. Perché ti sei già cambiato. Però eri bellissimo, mi piacevi anche prima. Perché il color carne ti donava.
0: Disavventure.
2: A me è capitato l'altra settimana. Avevo i soldi dentro il portafoglio per pagare il gommista, 2 gomme della moto, più i soldi che uno tiene normalmente per girare, più un buono benzina. Perso tutto. Fortunatamente qualche anima buona mi ha fatto ritrovare quantomeno il portadocumenti con i documenti dentro.
0: Meno male, dai ragazzi, meno male, perché spesso si parla male delle persone, no? Si dice, ah no, guarda che se ti trovano una roba se la tengono, ti rubano i soldi.
1: No, ma Andre, quello che gli ha zanzato il portafoglio è stato gentilissimo e gli ha ridato i documenti, perché cosa gliene frega dei documenti?
0: Tu dici.
1: Cioè, gli ha portato via il buono benzina e il grano, punto, finito lì.
0: Beh, mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno. A proposito di disavventure, oggi c'è stata una disavventura, per usare un eufemismo, al terzo giro ad Assen.
1: Paura per Bezzecchi, perché ha fatto una scivolata di quelle toste.
0: Eh sì, il Bez ha fatto veramente una brutta caduta. Abbiamo guardato un po' gli ultimi aggiornamenti, è stato portato in ospedale a Groningen per gli ovvi accertamenti. Pare che abbia un dolore cervicale, all'altezza, scusa, della cervicale,
1: sì,
0: però poi...
1: Ci sta.
0: Sì, ci sta.
1: Dico, col volo che ha fatto sarebbe il minore dei mali.
0: Stiamo escludendo cose gravi. Marco, non so se tu hai qualche notizia in più al momento.
3: No, io seguito. Questo in questo momento no, non ci sono sviluppi. C'è da dire che il dolore cervicale ce l'ho anch'io. Ce l'avete anche voi, visto che no, ce l'abbiamo tutti.
1: Vabbè, ma noi figurati.
3: Immaginate
1: sono stato
3: lui.
1: Dello st- Ma no, saluto Marco Rovati, il mio uomo che mi salva regolarmente, che giovedì mi ha dato una tuonata per rimettermi in piedi, vista la piccola settimana che abbiamo fatto, leggermente piena di impegni, e quindi figurati, ci abbiamo la cervicale pure noi, senza aver fatto il volo che ha fatto Bezzecchi, che non so se avete visto, è veramente impressionante.
0: Certo, comunque alla fine ha vinto Ogura ad Assen e Martin è il nuovo leader del mondiale, perché poi Marc Marquez, se non sbaglio, è finito 6° o 7°, giusto Marco?
3: Esatto, sì.
0: È andata un po' così. Invece, per quanto riguarda la Formula 1, com'è andata?
3: Allora, è finito il GP d'Austria, è arrivato primo Russell, secondo, perché ovviamente, scusate, sapete, ci si confonde, c'è anche chi va a Sydney invece deve andare a Vienna, sapete che con gli aerei
1: è un attimo. È un attimo.
3: Comunque, primo Russell, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quindi questa volta Russell è riuscito a battere Antonelli, cosa che non succede da un po' di tempo, infatti c'è un po' di quella frustrazione, no? Perché in teoria il primo pilota doveva essere Russell quest'anno.
0: Sì.
3: Ma Antonelli
0: allora,
3: è leader del mondiale, sì.
0: Allora, Antonelli resta leader del mondiale con 171 punti, seguito proprio dal compagno
3: Russell,
0: di squadra Russell
3: che
0: a 131.
3: Ha superato Hamilton.
0: Che è a 125.
1: Quindi la notizia è che Antonelli non ha vinto.
0: No, allora, la notizia, però posso fare della polemica, ragazzi, posso fare?
1: Falla.
0: No, c'è stata una pole però con safety car, no, con bandiera gialla ieri, giusto?
3: Sì,
0: perché
3: sì.
0: Giusto o sbaglio?
3: Giusto.
0: È andata un po' così, cioè praticamente stavano finendo le qualifiche e Antonelli ha dovuto alzare un po' il piede proprio nell'ultimo giro, perché chi è che era andato a Moore, adesso non ricordo, un pilota prima di lui. Comunque, detto ciò, è arrivato poi dietro di lui Russell che ha fatto la pole.
1: Vabbè, serve a movimentare un po' il campionato del mondo, va bene, ci sta, dai.
0: E poi c'erano altri piloti, Leclerc, Hamilton, insomma, Kimi ha dovuto alzare il piedino e secondo me invece non... Verstappen, scusa, bravo, Max
3: finale,
0: Verstappen.
3: Alla fine Russell ha preso la pole, vabbè, questo fa la differenza ovviamente. Quindi...
0: E beh, è partito primo, è arrivato primo,
3: esatto.
0: Alla fine. Vabbè. Detto ciò, finisce qui aspettando Andy e Mike. Piccola pausa, a tra poco con l'inizio ufficiale di Andy e Mike su DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia...
5: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
8: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
8: Una produzione, One Podcast.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
12: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. galleriedeitalia.com.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 17.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogies in my soul, sembra una canzone vecchia, anni sì. 70, invece una canzone del 2026.
3: Ma soprattutto come on.
2: Yo, yo, avete riconosciuto sicuramente Snoop e forse non avete riconosciuto Shaka Khan, Mike. Che poi tu dici, il Khan con Snoop Dogg vanno d'accordo, no?
3: D'accordissimo,
2: è un attimo. 17:03 minuti, chiedo scusa a questi mostri sacri della musica, per questa battuta. Dicevo, 17:03 minuti su Radio DJ, ancora buona domenica, ovunque voi siate. La domanda è molto semplice: come state passando questo giorno? Siete in viaggio, siete a casa, avete fatto dei giri da qualche parte, mare, lago, montagna, ad esempio come noi siamo in quel di Pinzolo, Valrendena, per l'ultima giornata del Mountain Beat Festival. Siamo reduci da questo bellissimo concerto in quota di Elisa che ci ha stregati
3: sì,
2: oggi.
3: Sì, veramente tanta magia, un'ora e mezza, anzi un'ora e quaranta, fantastica, e assieme ad Ardust, in un contesto pazzesco che ci ha realmente emozionato.
2: E poi questo quartetto d'archi che mi è piaciuto tantissimo. Poi noi siamo cremonesi, quindi violini, violoncelli, viole li conosciamo molto bene. E voi amici, dove siete di bello? 347 342 5220. Piccolissima pausa e tra poco inizia davvero Andy e Mike su DJ
4: Radio. DJ
5: One Nation One Station.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: 19, Andy e Mike su Radio DJ con voi. Ben ritrovati amici, ancora buona domenica. Come dicevamo, noi siamo qua in montagna, gente che è stata in montagna però da un'altra parte, in Val d'Aosta, Mike, scappati dal caldo di Milano, stiamo tornando all'inferno. Baci Sonia, perché quando poi vai in montagna e torni in città c'è questo problema.
1: Allora, parliamo anche di quello che succederà nella prossima settimana, perché mi sono documentato, sembra che questa morsa del caldo ci abbandoni intorno a martedì e finalmente si torni a temperature un po' più oneste. C'è da dire che bisogna stare anche un po' tutti allerta, perché chiaramente tutti i meteorologici ci stanno già propinando l'arrivo di temporali abbastanza tosti e quindi definiti un po' temporali del caldo. Quindi dalla paura di aver troppo caldo passeremo alla paura di ricevere delle sassate in testa, perché sai che gli eventi a cui siamo abituati dopo queste ondate di caldo, ormai avendo cambiato proprio lo stile del clima della nostra nazione, sono eventi purtroppo anche tosti in certe situazioni. Abbiamo visto grandine, abbiamo visto trombe d'aria, speriamo di salvarsi da tutto ciò.
0: Dai, scongiuriamo tutto questo. Torno un attimo al concetto Milano inferno, ma dal punto di vista calcistico faccio questo collegamento. Sai chi c'è all'inferno? C'è il diavolo.
1: C'è il diavolo,
0: e
1: c'è
0: Milano, diavolo, il diavolo chi è a
1: è
0: Milano?
1: Milano.
0: Il Milan, il Milan, parliamo del Milan. Giusto ieri la Gazzetta titolava "Il diavolo fa gol", pare che arrivi, anzi arriverà questo giocatore Gonçalo Ramos, 25 anni, attaccante del Paris Saint Germain, comprato per una cifra che è la più alta mai pagata dal Milan per un giocatore,
1: cioè sopravvalutato,
0: 70 milioni. Ne parliamo con il nostro opinionista Marco Lomonaco, nonché milanista. Marco, tu cosa ne pensi di questo acquisto del Milan?
2: Allora, io voglio dire che Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan, avrebbe gradito questo acquisto, perché Gonçalo Ramos è veramente un bel ragazzo. Non so se l'avete visto.
0: Sì, ma al di là di questo, corti. Marco. No, certo, Michele, lo conosciamo molto bene.
2: Ma io voglio vedere il lato positivo, vediamo sempre le cose positive, no? Non che poi ha qualche problema davanti alla porta, insomma.
0: Però
2: che non è un grandissimo attaccante, che insomma queste sono cose.
0: No, allora fine. Marco, però sembra che noi italiani, o perlomeno le società italiane, siano quelle sempre pronte a pagare di più rispetto a quello che sono poi le percezioni giuste di mercato di un giocatore. Adesso io non sono un esperto, non sono un giornalista, sono un umile tifoso, però a mio modo di vedere stiamo comunque parlando di una terza scelta, nel senso che chiaro, tu davanti hai due mostri che si chiamano Dembélé e Doué, e tu stai lì e stai a guardare. Detto questo, 70 milioni sono 70 milioni.
2: Forse anche qualcosa in più. Tra l'altro non si capisce da dove sia venuta fuori questa valutazione di mercato così alta, perché evidentemente ci sono dentro anche le commissioni, insomma, per il potentissimo agente Mendes. Non si capisce perché, infatti poi ne parleremo con chi ha sollevato un po' questa polemica.
0: E chi ha sollevato questa polemica?
2: Il direttore che non sbaglia mai, e io mi rifaccio a lui quando dico che forse questo giocatore è stato pagato molto più del valore che era registrato, no?
0: Tra poco ne parliamo con il direttore, ovviamente Ivan Zazzaroni, che ha postato sul suo profilo questa cosa, ovvero quanto varrebbe secondo Transfermarkt, cioè il sito tedesco, questo giocatore che il Milan ha pagato 70, secondo il sito tedesco varrebbe 30 milioni.
1: Beh, cioè, ricordiamoci, ragazzi, che c'è anche chi ha fatto di peggio, cioè la Juventus ha pagato 60 milioni Openda. Cioè, e l'abbiamo visto, no?
0: Meno, poi dai, Mike, meno. Alla fine, guarda, Openda era costato 44 milioni. Dai.
1: Sì.
0: Poi dopo tu dici, ci aggiungiamo gli annessi.
1: Bravo.
0: Connessi.
1: E arrivi comunque in un attimo a 60 milioni.
0: Allora, tornando un attimo al Milan e a questo rapporto tra la dirigenza rossonera e il Portogallo, ragazzi, è attivissima questa linea tra Milano e Lisbona. Stavo leggendo, e tu, Marco, forse sei più informato di me.
1: Scusate, è nato un amorin.
0: È nato la Amorim, bravo.
1: È nato l'Amorim tra Milano e Lisbona.
0: Questa è bella, spieghiamo. Amorim è il nome del nuovo CT portoghese del Milan, per chi non lo sapesse. Sì, praticamente, Marco, tra voi milanisti e Lisbona c'è questa liaison ultimamente, perché state puntando anche a Antonio Silva e poi non solo, ad altri giocatori.
2: Sì, poi questo,
0: c'è sotto,
2: poi questo allenatore, Amorim, è il terzo allenatore portoghese in due anni per il Milan, perché c'è stato Fonseca...
1: Bene,
2: andato via.
1: Tra l'altro bene.
0: Bene, benissimo anche lui.
2: Era di origine portoghese, dubito. Però Amorim viene da un grossissimo fallimento, che è quello del Manchester United, dove gli hanno messo a disposizione milioni e milioni e milioni di mercato, con uno stipendio folle, credo uno dei più alti della storia per gli allenatori. Prendeva forse 20 milioni a stagione,
1: sì,
2: una cosa di questo tipo. 20 milioni
0: e quindi perché non prenderlo, tu dici?
2: No, da, sai com'è, non si può mai sapere, che sono gli allenatori giovani che magari si ritrovano davanti a un progetto molto ambizioso subito e non hanno il tempo di maturare. Secondo me lui è uno alla Fabregas comunque. Forse
0: tra poco ne parliamo. Adesso non ammorbiamo con cose troppo tecniche. Si parlerà anche di Juventus, perché pare che sia imminente l'incontro col Paris Saint-Germain per Kolomouani. E quindi, eh sì, c'è Carnevale.
1: Sono due anni che sentiamo questo. No, due anni, ragazzi.
0: Metterei una canzone, ragazzi, un po' di musica.

0: Shakira, Ips Don't Lie, canzone del 2006 su Radio DJ. Messaggi che ci raccontano un po' di questa domenica, gente in giro, come dicevamo. Senti qua, Mike. Allora, aspetta che torni indietro.
1: Ciao, sono Luciana da Verona. Sto scappando dal caldo, vado su in collina verso Sant'Anna del Faedo e dalla consuocera.
0: Dalla consuocera, ragazzi. Non so se
2: perché l'ha detto ridendo sul finale.
0: Non lo so. Poi senti qua.
3: Sì, io sono andato dalla cucina alla camera da letto, dalla camera da letto al bagno, bagno cucina, cucina scrivania col condizionatore, ho fatto grandi giri, sono uscito e praticamente è come se ci fossero 100 negozi di parrucchieri tutti con i phone accesi.
2: Bella questa similitudine.
0: Bella. Ciao. Mi piace
2: un casino, sì, mi piace un casino.
0: Poi Marina, ciao ragazzi, ieri sera spettacolo di clown acrobatici sul lago di Garda, oggi aperitivo

0: per rientrare dalle varie località. E qui sì, ti passa la voglia di fare il prossimo weekend. Perché sì, tu sai che, sì, è quella roba lì. Perché tu vai via con la mare, cioè arrivi a casa con la mare in bocca. Perché parti dopo aver fatto delle figate pazzesche, magari, e poi ti fai 3, 4, 5 ore di coda e lì ti passano tutte le voglie.
1: Oh yes, altro audio.
2: Ciao Andy e Mike, sono Priscilla da Milazzo. Io sono appena tornata dalla Sila e sono stata al lago, che è una casetta a Villaggio Palumbo. Buona domenica.
1: Buona domenica anche a te.
0: Alla Sila sarà andata a prendere un po' di fresco, immagino.
1: E beh, ci auguriamo di sì, Mike, perché insomma non so che altitudine abbia la Sila, sono ignorante da questo punto di vista, però non credo che faccia un caldo torrido, mi auguro. Nel frattempo stavo leggendo ancora un po' di cose di calciomercato, ma io preferirei parlarne col direttore, che ci ha dato appuntamento fra poco.
0: E lui tra l'altro è un preciso, perché se lo chiami prima ti butta giù.
1: Sì, quindi io direi mettiamo ancora una canzone e poi vediamo se Zazza ci dà le ultimissime, perché io voglio sapere se il Milan ha pagato Ramos 40 milioni in più rispetto al suo valore effettivo. Cioè io questa cosa ce l'ho qua oggi.
0: Oh, non ceniamo se non lo sappiamo.
1: Giuro, veramente sarebbe un po' una cattiva abitudine quella di pagare un giocatore di più, perché noi italiani spesso abbiamo cattive abitudini.

0: Cattive abitudini, Mace e Salme con la pesce, su Radio DJ. Dicevamo, noi italiani abbiamo come cattiva abitudine quella di pagare troppo alcuni giocatori di calcio?
1: Beh, noi italiani, le società italiane, non noi poi alla fine, non è che tiriamo fuori i soldi di tasca nostra, no?
0: Ne parliamo con il direttore Ivan Zazzaroni. Ciao Zazza, buona domenica!
2: Ciao, buona domenica a voi! Buona domenica a voi!
0: Grazie, ciao, Ivan!
1: Ivan, scusa, potevi venire al concerto di Elisa oggi a Pinzano?

0: Solo, che è stato bellissimo. C'era anche Guido. Adesso ci facciamo i cazzi nostri un attimo.
1: Lui lo sa. È un motivo per non venire.
0: Ah, ma come? Dai, su.
2: Ma spiega, Michele, chi è Guido? Chi
0: ma
2: è?
0: Lui lo sa, ma lui lo sa. Chi è Guido?
1: È il fratello di Monica, ma
0: certo. Dai, Gaspa, ho capito, cioè, tutto.
1: Mi chiede solo dell'Inter, capito? L'Interista perso.
0: E invece no, noi vogliamo parlare del Milan. Sì, noi vogliamo parlare del Milan. Sti 70 milioni messi sul piatto, che a me sembra un'esagerazione. Poi dopo tu ci dirai.
1: Il giocatore non è male, attenzione, il Ramos non è male, c'è uno che gola sempre fatto, però 70 milioni, mamma mia, c'è chi dice addirittura 75, cioè siamo fuori di melone.
0: Ma senti, ma tu hai postato questa cosa, tu dici che quelli di Transfer Market o non hanno aggiornato il profilo, no, oppure Cardinale è stato preso per il collo, tu hai detto, non per il culo.
1: Io, sì,
0: da Mendes.
1: Ma è uscito a collo.
0: Cioè...
1: No, il problema di base è che quando tu affidi soltanto a un procuratore, come in questo caso a Morim, adesso Gonzalo Ramos, poi adesso Antonio Silva, che i tifosi del Benfica non vogliono più vedere allo stadio, perché non è un cattivo giocatore ma non è certamente un fenomeno, rischi di fare come hai fatto con João Félix, rischi di seguire i suoi percorsi finanziari. Sbagli, ma devo dire che anche prima c'era la stessa cosa quando c'era Furlani, per cui la novità è che hanno cambiato.
0: Però Ivan, scusa, rischi di andare a fare la spesa se... No, dico, rischi di andare a fare la spesa sempre nel solito supermercato poi alla fine.
1: Ma comunque è un mondo completamente... Ma tu dicevi prima che noi paghiamo troppo. No, noi non siamo quelli che paghiamo troppo, sono gli inglesi quelli che pagano troppo. Se pensi che hanno dato 55 milioni per Palestra, che è sicuramente un bravo giocatore, però ha fatto un solo campionato, al di là dell'Atalanta qualche presenza con Gasperini.
0: A tal proposito,
1: all'anno.
0: Esatto. A tal proposito, guarda, parlavo con la Genga, che tu conosci bene, interista abbastanza agguerrita, e già sai che loro un po' rimuginano, no, su questa cosa. Sì. Però Palestra è andato via, cioè era l'esterno giusto per noi. Cioè, guarda, io ho detto, ragazzi, secondo me lui è bravo, come stai dicendo tu, però stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto una bellissima stagione. Insomma, poi deve anche riconfermarsi, immagino, no, Ivan? Cioè, la cifra era esponenzialmente alta per un giocatore così.
1: Offrono il doppio, cosa fai? Cioè, poi la Premier, oltretutto. Però secondo me ha scelto la squadra sbagliata, perché il Chelsea è una squadra che negli ultimi anni ha bruciato tanti talenti. Poi è evidente che a quelle condizioni vai, cioè se ti offrono il doppio di quello che ti offriva l'Inter, anche se tu eri promesso all'Inter, le cose cambiano radicalmente. Quindi anche se hai 22 anni, provi, vai, magari ti va bene come attaccare la Fiori, ma l'Arsenal è un po' diverso, o a Tonali. Però Calafiori e Tonali erano giocatori molto più strutturati quando sono andati in Premier.
0: Certo. Ivan, scusa, una domanda sulla Juve. La Juve sta provando a riportare a casa Colomouani, si incontreranno a Rimini con i dirigenti del Paris Saint-Germain.
2: Sono due anni che sentiamo sto due anni.
1: Noi juventini bisogna incontrarsi a Rimini, ragazzi. Cioè, ma questa storia, si incontrano a Rimini, basta che si telefonino, poi dopo si possono vedere a Parigi, a Rimini.
0: Ma certo. Si vedono a Rimini. Invece voglio sapere, ma lasciamo stare Colomouani, dai, chi se ne frega. Voglio sapere un parere di Zaza, che lui è sempre caldo su sta roba, sul fatto che ci sia Vlahovic, che nonostante un'offerta da 8 milioni sia lì che si stia pensando. Cioè, cosa pensi tu di questa cosa?
1: No, lì il problema di Dusan è molto semplice. Il papà aveva fatto delle richieste esagerate, visto che è a parametro zero, non tanto per lo stipendio che la Juve avrebbe pagato, ma sulle commissioni. Quindi... Cioè, si è fermati fondamentalmente, poi visto che poi è saltato anche come lì, quindi adesso c'è il Carnevali che dovrà fare altri ragionamenti, ma mi sembra, non è una storia chiusa. È chiaro che lui ci sta male, perché lui voleva rimanere. Probabilmente bisogna, cioè, quando intervengono i genitori o intervengono gli intermediari è un casino, perché puntano tutti sulle commissioni alte, soprattutto se è un parametro zero. Ma Dusan è un giocatore che io prenderei domani mattina.
0: Anch'io lo vorrei alla Juve.
2: Sì, ma guarda, hai ragione, difatti anch'io sto trattando il rinnovo di mio figlio con due spiedi e una porzione di polenta, e poi la commissione devo abbassare anch'io un po' le pretese.
0: Stanne fuori, tu stanne sei padre, qua, lascia stare. Grazie mille al direttore Ivan Zazzaroni. Ciao,
1: ciao
0: Ivan, buona domenica.
2: Ciao Ivan, ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
9: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: The Wave, i Jungle su Radio DJ, una canzone che a me personalmente rinfresca. Non so se fa lo stesso effetto anche a te, Michele.
1: Ma bisognerebbe chiedere ai nostri ascoltatori se magari vengono rinfrescati anche via etere dall'altra parte, cioè solo ascoltandola.
0: Chi lo sa? 17:37 in questo momento, live con Andy e Mike fino alle 19. Noi siamo a Pinzolo in montagna, quindi questa calura non la sentiamo tantissimo.
1: No, devo dire che oggi, complice anche il fatto che post concerto sono arrivate due gocce, si sta benino.
0: Sì, però c'è gente che insomma soffre la calura,
1: soffre, diciamo. Ed è in rientro con tanta preoccupazione per la caldanza che li attende in città.
0: Sentiamo, cioè, sentiamo la preoccupazione.
2: Ciao ragazzi, noi stiamo tornando dalla ridente località La Costa, 1500 metri. Siamo rimasti un po' al fresco, adesso torniamo in pianura nella nostra fornace con Franci. E c'è anche Christian.
0: Sì.
2: Ciao,
1: buon rientro in fornace.
0: Sono bambini, forse la famiglia. La fornace, mi viene in mente una canzoncina che dice: ho tanta voglia di caldo. Non so se la conosci.
3: Tanta voglia di caldo. Tanta voglia di caldo.
1: Ma poi sarà vero?
0: No, c'è poca.

0: cotta sì. al sole.
1: Allora, su Instagram impazzano questi video di bistecche cotte sotto il sole.
0: Ho visto anche delle spettacolari uova al tegamino.
1: È tutto L'avete viste? È tutto falso?
2: È tutto falso, io da giornalista, da debunker vi devo smentire, perché c'è questo personaggio, Olivier Giroud si chiama, tra l'altro, sì. come il calciatore del Milan, ex calciatore del Milan.
1: Pensa
2: che,
1: a te.
2: Che a Parigi ha fatto questa scena dove ha messo insomma la padella con la bistecca al sole ed in 20 minuti si è cotta.
1: L'ho visto quello.
2: Vabbè,
1: e poi
2: ovviamente,
1: ne ho visto
2: no?
1: uno, è finto dici?
2: Tra l'altro con la griglia, se poi la guardate c'ha la griglia anche sopra.
1: Ma io ho
2: quindi.
1: Visto, ma forse era lui che ha lasciato la padella al sole. Sole, sì. E poi ha cotto questa specie di crostata, sì. 10 minuti per lato e sì. sembrava cotta perfettamente.
3: Sì, sì. Però ragazzi, se ci pensate, con le temperature che ci sono, effettivamente non si fa fatica a fare un uovo, eh. Cioè allora, io ci posso provare domani quando rientro.
2: Hanno fatto l'esperimento anche in Italia, mi sembra a Milano, stamattina vedevo che hanno messo due fettine super sottili di manzo, ma si sono cotte poco. Però comunque indicativo per quello che fanno questi raggi UV così violenti a un organismo, perché comunque un pochettino si vede che si sono cotte, no? Non si potevano mangiare, ma è quello che succede anche alla nostra pelle sotto questo sole.
1: Senti, visto che non abbiamo ancora dato il premio fedeltà, cioè la DJ Box con i gadget di Radio DJ, potremmo far così. Vince il premio fedeltà colui o colei che oggi ha toccato la temperatura massima. Vi piace come meccanismo?
3: Sì,
1: ragazzi,
3: ragazzi, però vogliamo le prove, quindi deve essere comprovata con una foto allegata, cioè o comunque con qualcosa che ci faccia dire sì, è vero.
1: Esatto, Marco a Milano, com'è la situazione in questo momento?
2: Allora, ci sono 38 gradi. Noi qui nello studio rosso di via Massena abbiamo meno 15, ma fuori, perché Simone ama questo genere di temperature, infatti ci vedete col piumino, ma fuori ci sono 38 gradi ufficiali. Sì, il cruscotto della mia macchina mi dicono segnare 43 gradi, lo vedo dal telefono.
1: Allora, è ufficiale, lanciamo questa cosa, cioè giro di temperature, la più alta vince il premio fedeltà?
3: Direi di sì.
1: È andata, allora vi aspettiamo al 347-342-5220, ragazzi. Lo stesso numero, questo messaggio. Ciao ragazzi, siamo la famiglia D'Ambrosio di rientro da Firenze verso Campobasso. Regalo promozione di mio figlio, concertone dei Linkin Park con il papà e fine settimana in relax, tanta roba.
3: Che figata.
1: E sai che mi è venuta voglia di sentirli i Linkin Park?
3: Li sentiamo.
1: E quindi eccoli qua. What have done i Linkin Park?

0: What I've Done, Linkin Park, una canzone da veri guerrieri della mattina. Stanno arrivando le vostre temperature al 347 342 5220 con tanto di prove fotografiche. Mike, vedo dei picchi intorno ai 42,
1: bravi,
0: 42,
1: bravi.
0: 43, insomma.
1: Sì, perché il premio fedeltà, voi non lo sapete, ma nella DJ Box conterrà il climatizzatore di Radio DJ.
0: Conterrà il kit che userà Sinner a Wimbledon per il caldo.
1: Sì, Mike, perché sembra che anche là picchi duro.
0: Sì, ne parliamo con il nostro grandissimo Stefano Melocchero. Ciao Stefano.
1: Stefanone.
0: Buona domenica.
2: Attenzione amici, attenzione, bomba da Wimbledon, perché ci sono 24 gradi, per cui questa è la temperatura di oggi, dunque si sta relativamente freschi. Sembra che perlomeno per la prima settimana, il torneo parte domani, le temperature dovrebbero essere civili, cioè mai sopra i 25-26. Dunque
1: mi sembra tutto molto onesto, quindi.
2: Beh, sai, insomma, dati i problemi di Sinner col caldo manifestati nelle ultime apparizioni in gara, tutto sommato questa è una buona notizia per lui. Tra l'altro Sinner esordisce domani alle 14.30. Ovviamente sapete che, perché voi siete grandi conoscitori, che la tradizione di Wimbledon è che il vincitore dell'anno precedente inaugura il campo centrale l'anno successivo.
0: Certo, contro, correggi la mia pronuncia Stefano, sì. Miomir Kecmanovic, si dice così?
2: Sì, Kecmanovic, sì, va bene, ragazzo di buon talento, ma insomma non dovrebbe rappresentare, così un problema più grande di tanto per il nostro ragazzo, che è sempre il numero uno del mondo e campione in carica.
0: Sì.
2: Non dimenticare.
0: Tra l'altro è la prima volta che lui scende in campo appunto a difendere il titolo di Wimbledon vinto l'anno scorso. Ti volevo dire, scusa Stefano, che io, Andrea, ho preso lezioni di tennis anche qua a Pinzolo venerdì, tra l'altro, no?
1: Sulla scia, così, sulla scia veramente del fatto che il tennis italiano stia andando bene, si è rimesso a giocare a tennis anche Andrea, sì. Siamo a posto.
2: Temperatura a Pinzolo?
0: Era altina, 32 secondo me.
2: Vabbè.
0: Detto ciò, no, però si parlava del cosiddetto heat rule lì a Wimbledon, no? Cioè c'era la paura che la temperatura andasse oltre i 30 gradi.
2: Sì, allora, oltre i 30, 30.1 scatta il primo grado, cioè i giocatori hanno diritto di chiedere dei minuti di pausa, eccetera. Oltre i 32 scatta il grado successivo, per cui i giocatori possono chiedere, adesso non entro troppo nel dettaglio, ma insomma possono chiedere di rientrare negli spogliatoi. C'è un'attenzione molto precisa a questo tipo di questioni, che però, ripeto, per la prima settimana dovrebbero essere scongiurate. Per la seconda vediamo, ma sembra che ci sia questo fronte freddo che dovrebbe, freddo, relativamente freddo, che dovrebbe arrivare. Tra l'altro qui in Australia, per dire, addirittura arrivano anche a chiudere il tetto, no? Per climatizzare il campo centrale,
0: certo.
2: e i campi principali. Qui a Wimbledon questa procedura al momento non è prevista, però siccome il tetto c'è sul campo centrale, sul campo numero uno, magari ci pensano.
0: Ok, allora, temi sul piatto: l'assenza di Alcaraz da un lato,
1: sì.
0: Dall'altro Djokovic, che se tutti passassero i turni potrebbe incontrare Sinner agli ottavi? È così che dovrebbe andare? O più avanti?
2: Allora, potrebbe essere potenzialmente semifinale. Sì. Però al di là di questo, ragazzi, io ho imparato che fare i tabelloni teorici, diciamo, è sempre, vedi, poi è successo tipo a Roland Garros quest'anno, hai voglia di fare tabelloni teorici, poi è successa qualsiasi cosa, è stato un Luna Park, eliminazioni a sorpresa, partite durate 6 ore, per cui no, non, sì, teoricamente, allora la finale potrebbe anche essere Sinner con Bolli, va, ce la vogliamo mettere sul Fanta Tennis, perché
1: mamma,
2: uno è da una parte del tabellone e uno è dall'altra. Tra l'altro,
1: e sarebbe bellissimo se ci pensi.
2: Sarebbe male, con Bolli lo scorso anno qui è arrivato fino nei quarti, perciò non è uno che sa giocare su erba. Tra l'altro oggi si è allenato proprio con Djokovic, e Djokovic gli ha fatto i complimenti a Cobolli per come si muove sull'erba, gli ha detto sei uno di quelli che sa muoversi meglio su questa superficie.
0: Ok, ragazzi, staremo a vedere, siamo tutti curiosi. Domani inizia ufficialmente The Championships a Wimbledon. Grazie, buon lavoro a Stefano Melocchero. Ciao Stefano, un abbraccio.
2: Fragole,
1: ciao.
2: Fragole con panna per tutti. Ciao.
1: Esattamente.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Premio fedeltà che regaliamo, credo, a Giovanni.

0: Se non ho capito male il nome, Giovanni, benvenuto. Ciao Giovanni, buona domenica, ciao. Come stai?
1: Ciao. Stiamo lavorando sotto il caldo torrido.
0: Ah sì, e allora, visto che il gioco era chi ha subito la temperatura più alta, sì, oggi vince il premio fedeltà, la tua, ecco, registrata è di quanti gradi?
1: 48 gradi qui all'aeroporto. Complimenti. Di Verona.
0: Però, mamma mia, ragazzi,
2: e si vola lo stesso. 48 gradi.
0: Sì, ma 48. Si vola lo stesso con 48 gradi, sì.
1: Perché sì, no? Ma assolutamente sì. Sì.
0: No, certo.
1: Ci sono i clienti che in piazzale si stanno sciogliendo.
0: Mamma mia. E tu di che cosa ti occupi esattamente?
1: Ah, io faccio il ricevimento dei clienti, devo caricare tutte le auto nel nostro server e poi se c'è bisogno vado a prenderle anche all'aeroporto.
0: Quindi, ok, navettista si dice. Navettista?
1: Sì, navettista, sì.
0: Ok. Beh, salutiamo tutti i navettisti.
2: Sì, che sono anche categorie che non avevamo mai incontrato, adesso abbiamo incontrato te, quindi pronti,
0: sì,
2: via.
0: Sì, sai dove? Ecco. Io li incontro a Orio al Serio. Ogni
2: I navettisti.
0: Tanto, sì, i navettisti, sì, capita quando si mette,
1: sì,
0: la macchina
1: famose,
0: nei,
1: diciamo,
0: parcheggi.
1: Parking, soliti noti, ecco, diciamo così.
2: Senti, che programmi hai per la serata?
1: Allora, per la serata alle 8 finisco e poi vado a casa che abito a Peschiera del Garda e quindi vorrei un attimino andarmi a rilassare.
0: Eh sì, una doccia.
2: Immagino.
0: A Peschiera quanti gradi fa oggi?
1: Ah beh, adesso non lo so, ma sicuramente saremo intorno ai 37-36 gradi.
2: Dai, ma magari stasera un po' di brezzettina del lago che arriva.
0: Ma sì, beh, sì, e comunque, sì. Beh, diciamo 37, che comunque è tanto, però sono sempre 11 meno rispetto ai 48, sì, dell'aeroporto di Verona.
1: Il problema è l'umidità, che è altissima sul lago, è veramente
0: Sì,
1: alta.
0: Lo sappiamo, anche quindi, noi che viviamo in pianura padana, sì, guarda sul, sì, fiume, sì, Po, sì, lo sappiamo, sì, molto, sì, bene.
2: E domani mattina ci tocca rientrare, quindi
1: bravo,
2: figurati.
1: Ecco, io invece no, domani mattina andrò a allenarmi, visto che sono triatleta, quindi domani mattina me la godo.
0: Grande Marco, ti arriverà la DJ box con i gadget di Radio DJ e un termometro di quelli antichi che usavano le nostre nonne, quello
1: bellissimo,
0: che si infilava proprio là, avete presente, ragazzi?
1: Scherzo.
0: Ciao Marco,
2: ciao, buona domenica,
0: ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
7: Core fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Quante cose al mondo.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
11: Grandi Scuole!
12: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 18 e un minuto. DJ! Una buona sera dalla redazione di DJ. Resta altissima la tensione in Medio Oriente con la tregua tra Iran e Stati Uniti decisamente a rischio. Il Regno del Bahrein, con una dichiarazione ufficiale del Ministero degli Esteri, chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. Intanto il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi, afferma che qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello Stretto di Hormuz aggraverà la tensione e complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile. Continua la caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco sono scattati in città, controlli nelle stazioni di treni e autobus fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati come casolari abbandonati vicino Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Procedono ininterrottamente le ricerche nel lago di Vico per individuare il marito della ministra Eugenia Roccella, che si era immerso ieri per un bagno e non è più riemerso. I sommozzatori sono al lavoro in uno scenario molto complesso con una visibilità scarsissima. Ora in Francia erano partiti per un battesimo di paracadutismo, ma l'aereo sul quale viaggiavano si è schiantato nei pressi di Nancy. Tutti morti, gli 11 occupanti del piccolo velivolo un Pilatus. Erano 5 istruttori di paracadutismo, 5 allievi che si preparavano al loro primo lancio in tandem con gli istruttori e il pilota dell'aereo che sarebbe stato affittato per l'occasione. Lo sport, podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGP sul circuito di Assen. Ha vinto il giapponese Ogura con la moto non ufficiale del team Trackhouse davanti al compagno di squadra Fernandez e all'Aprilia ufficiale di Martin. Brutto incidente al terzo giro del leader del mondiale Bezzecchi, con la sua Aprilia è scivolato mentre lottava per il terzo posto con Marc Marquez ed è finito fuori pista. Infine la Formula 1, George Russell vince il GP d'Austria precedendo Verstappen e Antonio. La Ferrari, dopo un buon sabato di qualifiche, non va oltre il quinto posto con Lewis Hamilton. L'altra rossa di Charles Leclerc invece scivola in ottava posizione. La Formula 1 non si ferma, la prossima settimana farà tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Runaway, bella questa canzone, Lady Gaga con Deci, 18:08 su Radio DJ. Siamo qua fino alle 19, siamo Andrea Michele, ancora buona domenica a tutti voi. Abbiamo giocato con le temperature oggi e volevo fare un po' di saluti, Mike, perché al 347-342-5220 sono arrivati tantissimi messaggi che ci descrivono proprio i gradi. Senti qua, Lorenzo da Madrid 48, Tania Brugherio 41, Vito da Bari 48, poi in Albania 49 gradi, non male, però senti qua, Brunico 22 gradi,
1: 22 gradi,
0: Alto Adige, insomma dai, c'è una bella differenza. Fede dall'autostrada verso Milano 43 gradi.
1: Esatto, noi tra poco vi porteremo a fare un viaggio in un posto molto fresco solitamente, che è il Parco D'Amello Brenta, che è uno dei parchi più importanti che esistono in Italia per specie animali e non solo, perché chiaramente flora e fauna presenti, che è, insomma, è proprio a cornice del posto in cui stiamo trasmettendo, cioè Pinzolo Madonna di Campiglio. Anzi, noi siamo proprio in pieno Parco D'Amello Brenta.
0: Sì.
1: Lo faremo perché verrà a trovarci il direttore a breve del parco, cui faremo un po' di domande.
0: Guarda, stavo leggendo delle cose molto molto interessanti. A noi piace tanto, no, la montagna, ad esempio d'estate e anche d'inverno, però stavo leggendo ad esempio la quantità di specie animali che ci sono qui nel Parco D'Amello, e tra un attimo ne parliamo. Poi ci sono anche gli appassionati di vegetazione, no? Quindi si possono trovare tutta una serie di situazioni, ma la cosa poi interessante del Parco D'Amello, Mike, è anche l'aspetto storico, perché qui ci sono state delle battaglie della Prima Guerra Mondiale, no? C'è stato il fronte di guerra, quindi tra un attimo magari possiamo chiedere anche questo. Ad esempio, tu da piccolo andavi a vedere...
1: Ah, io me lo sono girato quasi tutto, perché i miei 20 anni di permanenza in valle mi sono serviti per andare un po' a giro a destra manca. Poi quando sono cresciuto ho cominciato ad andare per funghi, andare a pesca, e quindi insomma, se quegli hobby lì ti portano in giro.
0: Tu sei l'uomo della montagna oltre che della campagna. In sottofondo una base country che non so cosa ci azzecchi con la montagna.
1: No, ma Simon è partito subito in tromba, lo sai, appena tu parli di pesca, funghi, cose di questo tipo.
2: È la base per il racconto della storia di Mike, cioè...
0: No, ma guarda che ci sta. Tra l'altro, ragazzi, proprio in questi giorni è uscita una notizia che arriva dal The Economist, in cui si parla dell'aumento del 350% per quanto riguarda il kidulting, cioè praticamente i campi estivi per adulti.
1: Sì.
0: Non sono più i ragazzini che vanno nei campi estivi, c'è questa nuova tendenza. E quindi,
1: ma ci vanno gli adulti per scappare dai ragazzini, secondo
0: anche
1: me.
0: Anche ci vanno gli adulti per scappare dal caldo, ovviamente, ma anche dalla vita frenetica delle città, dallo stress, anche un po' dalla tecnologia. Sai che stanno andando molto di moda queste vacanze all'insegna della disintossicazione digitale, all'insegna dello stacco. Sai quando dici, guarda, io ho bisogno di staccare, perché noi che siamo in questo tritacarne,
1: sai cosa succede? Che però quando attraversi magari un paesaggio molto bello, la prima cosa che ti viene da fare adesso qual è? Cioè, per esempio, oggi eravamo al concerto di Elisa, no? Cioè, in quota, la prima cosa che abbiamo visto fare un po' a tutti è tirar fuori il telefonino e filmare qualsiasi cosa per portarsi a casa un ricordo. Invece bisognerebbe lasciarlo nello zaino quando si fa una camminata e cercare di stamparsi il ricordo, come facevamo una volta, ne parlavamo ieri, la famosa Polaroid che ti porti nella tua testa e rimane lì, no?
0: E invece non ce la fai. Un artista sale sul palco anche calato, non so, nel contesto delle Dolomiti di Brenta, la prima cosa che fai è prendi il telefonino per filmarla, per farla vedere a
1: quello
0: tutti.
1: Quello è.
0: Mettiamo una canzone e tra poco parliamo del Parco D'Amello. Abbiamo citato le specie animali, questa canzone si chiama Animal Instinct, l'istinto animale.
1: Bene.
0: E a me piace tantissimo. Loro sono i Cranberries su DJ, Nandy e Mike.

0: Animal Instinct, i Cranberries su Radio DJ. Istinto animale, che è un istinto che ti sale quando sei tra Peschiera e Desenzano e ci sono 10 km di coda in direzione Milano.
1: Sì.
0: Aspetta, Michele, con temperatura di 38 gradi. Saluto Alberto, sì, che scrive
1: Alberto,
0: questo.
1: Alberto, ti abbracciamo, guarda, come se fossimo lì e come se fossimo i tuoi fratelli da questo punto di vista.
0: Sì.
1: Chissà quanti ce ne sono come Alberto.
0: Allora, il potere evocativo della radio lo conosciamo tutti. Noi parliamo di un argomento, il vostro cervello inizia a immaginare delle cose. Adesso vi portiamo con noi nel Parco Naturale ad Amello Brenta, perché è passato a trovarci il direttore Matteo Viviani. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao. Su DJ.
2: Ciao Matteo.
3: Buon pomeriggio Andrea, Michele, grazie dell'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere qui. Noi siamo veramente dentro al parco praticamente, perché Pinzolo, Madonna di Campiglio fanno parte di quest'area geografica vastissima, giusto?
3: Esatto, siamo nel cuore della Varrendena, che separa proprio il Parco Naturale d'Amello Brenta in due porzioni. Parliamo di 62.000 ettari, la superficie complessiva dell'area, che copre due gruppi montuosi molto diversi, le Dolomiti di Brenta da una parte e la d'Amello Presanella dall'altra, due mondi geologici e due strutture che caratterizzano la diversità del parco e lo rende unico a livello globale e mondiale proprio.
1: Eh sì, perché da una parte c'è la Dolomia, giusto, che ha questa caratteristica di questo colore che poi al tramonto diventa pazzesco perché sembra quasi si accenda, no? E dall'altra parte invece c'è il granito. Cosa c'è sull'Adamello?
3: Enrosadira si chiama questo fenomeno, tale per cui il

0: Dolomio, parliamo di rocce calcaree e quindi sedimentari. Dalla parte opposta invece il granito tonalite, una roccia vulcanica che emerge da un vulcano sotterraneo, e sono due mondi completamente diversi che ospitano ricchezza anche di flora e di fauna diversa, oltre che l'acqua si comporta in modi diversi. Da una parte, nel carsismo delle Dolomiti, l'acqua scompare e ricompare solo a valle, nelle cascate e nelle sorgenti carsiche come le cascate di Valesinella o del Rio Bianco Astenico. Dall'altra parte invece i ghiacciai in superficie, i torrenti in superficie, le cascate della Val Genova, che rendono questo ambiente così unico.
1: Ragazzi, questa è una puntata di Quark fatta in podcast, che Matteo ci sta facendo volare, perché io sono posti che comunque ho vissuto camminandoci dentro e devo dire che sono fantastici. Alcuni sembrano quasi delle fiabe.
2: Mike,
1: davvero,
2: tu sei un grande conoscitore, ma facciamo un po' innamorare della montagna chi magari non è avvezzo a frequentarla. Ad esempio, se qualcuno volesse venire quest'estate e vivere un'esperienza anche con la propria famiglia all'interno del parco, Matteo che cosa può trovare?
0: Ma un sacco di proposte e di attività. L'estate è anche per l'area protetta il periodo in cui il pubblico e i visitatori maggiormente frequentano le valli. Quindi innanzitutto noi abbiamo un sistema di gestione dei flussi nelle valli dal punto di vista veicolare, proprio il controllo dei veicoli, e poi l'accompagnamento con una modalità sostenibile, quindi mobilità collettiva piuttosto che individuale. Ci sono i bus navetta, gli shuttle che accompagnano nelle valli, e poi attività per il pubblico di interpretazione ambientale. I nostri operatori, gli addetti alla ricerca scientifica e all'educazione ambientale, accompagnano gli ospiti in esperienze dove vengono accompagnati appunto per conoscere le caratteristiche del territorio. E quindi ci sono attività nelle malghe, le traversate, i trekking, le albe in malga.
2: Bello, ci piace questo. Senti, ma parliamo un po' della fauna e della flora. Io voglio sapere gli animali che ci sono nel parco ad Amello Brenta.
0: La flora, ma soprattutto la fauna, è rappresentata nella nostra area protetta tutta la fauna alpina, tutti i mammiferi, uccelli e tutte le specie principali. Poi il nostro logo, la nostra effigie principale, rappresenta l'orso, che è un animale ingombrante in tutti
1: esatto, guarda, non l'abbiamo detto noi, l'hai detto tu, però insomma bisogna conviverci con l'orso, giusto?
0: Esatto, la presenza dell'orso come dei grandi carnivori, quindi parliamo di orso, lupo, lince. Rappresenta una caratteristica, un indicatore di biodiversità e di ricchezza dell'ecosistema. Chiaro, questo comporta un equilibrio, un raggiungimento di un equilibrio con la vita del il nostro parco. Come tutte le aree protette delle Alpi, sono le aree protette al mondo con maggiore densità antropica, con maggior presenza di convivenza con l'uomo, e quindi è necessario ed è obbligatorio per chi gestisce queste aree e trovare forme di equilibrio e di coabitazione.
2: Sì, non è facile con un animale così. Noi ci facciamo raccontare spesso degli avvistamenti, di come comportarsi anche in caso si vedesse da lontano, e non ci auguriamo troppo da vicino, che poi in realtà l'orso di per sé non è pericoloso se lo lasci stare. Magari ti puoi trovare in pericolo se sei, non so, tra una mamma e cuccioli, si dice, no? In questi casi.
0: È proprio così, è una questione di adattamento e di conoscenza delle situazioni che potrebbero essere pericolose. Noi pubblichiamo dei video, pubblichiamo dei tutorial, pubblichiamo dei documenti che descrivono anche le modalità di comportamento. La cosa principale è far presente della propria presenza con del rumore. Quindi se ci muoviamo in ambiente, se andiamo a fare passeggiate o attività di escursionismo, dobbiamo farci sentire, chiacchierare, canticchiare, parlare tra di noi. Se siamo in gruppo, anche da soli, sembra di essere un po' pazzi, però parlare da soli
1: aiuta a presentarsi probabilmente.
0: E questo è il comportamento primario, ecco, per la prevenzione attiva, noi la chiamiamo così.
2: Ok, e poi ci sono altri animali bellissimi da vedere: camosci, cervi, caprioli, stambecchi, le aquile si vedono, i gallicedroni anche.
0: Esatto, le aquile, tra l'altro una caratteristica delle aquile, abbiamo 15 coppie nidificanti nel nostro territorio. L'aquila è monogama, vuol dire che la femmina e il maschio si uniscono per la vita, nidificano e rimangono insieme per la vita. E quindi laddove una coppia nidifica e alleva i propri pulli, così si chiamano i cuccioli degli uccelli volatili, prima di prendere l'involo, sono fedeli per tutta la vita.
1: Non è un infedele, l'aquila non è un infedele. Io starei a parlare dei mesi anch'io, con Matteo, perché mi piace troppo questo argomento qua.
2: Sai che pensando all'acqua,

0: qui la monogama, sta da Dio la prossima canzone che è intitolata Canto d'amore, la dedichiamo alle aquile.
1: Allora ce la sentiamo, poi magari facciamo ancora due parole con Matteo.
0: Sì, sì, volentieri, eccola qua, Canto d'amore, su DJ.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore fino alla fine. Ho aspettato che finisse Angelina Mango.
2: Hai fatto
1: Mike,
2: bene.
1: Sai che qua a volte si sbaglia. Le 18:26 con Andy e Mike è arrivato un messaggio che commenta la monogamia delle aquile,
2: vai,
1: di cui si parlava poco fa.
2: Vai, vai.
3: Se gli ascoltatori fossero stati delle aquile, dell'aquile, col cavolo che potevate fare altre infedeltà.
1: Sì, effettivamente. È giusta come
2: questo,
1: battuta.
2: Questo è uno che ci conosce bene, perché dopo 8-9 anni di rubrica di grande successo di Prima Mattina, che magari tornerà in un futuro.
1: Chi lo sa. Comunque sì, no, noi non abbiamo avuto tantissimi ascoltatori come le aquile, non erano tanto monogami, anzi ci raccontavano della loro poligamia. Ma non parliamo di questo, parliamo delle bellezze del Parco Naturale ad Amello Brenta. Lo stiamo facendo con Matteo Viviani, direttore del parco, che è passato a trovarci qua nel nostro studio di Pinzolo. Abbiamo raccontato della fauna, abbiamo raccontato dell'area geografica. Oltre alla geografia c'è anche tanta storia nel Parco dell'Adamello, perché ci sono ancora oggi dei resti praticamente della Prima Guerra Mondiale. È così, Matteo?
4: Sì, esatto. Il fronte della Prima Guerra Mondiale del 1914-18 ha visto scene sui principali ghiacciai del gruppo dell'Adamello Persanella. Lì c'era il fronte che separava l'allora confine fra l'Austria e l'Italia, e le compagini si sono appunto misurate anche su terreno glaciale all'interno delle valli.
2: Che purtroppo oggi non c'è più.
4: Che portano ancora il segno, sì, a parte i ghiacciai
2: che sono, sì, un po' arretrati.
4: Sì. Anche questo lascia dei segni, perché porta in superficie resti di quel periodo, e quindi non è frequente anche il ritrovamento di resti di cosiddetto
2: di soldati,
4: patrimonio
2: anche
4: purtroppo di salme proprio,
1: sì,
4: di soldati.
1: Sì,
4: esatto.
1: Sì, è successo. Ma Matteo, questo spostarsi del ghiacciaio, i vecchi della montagna dicono che sia sempre stato così, cioè che il ghiacciaio faccia dei chilometri in avanti e poi dei chilometri indietro, ma è così o invece figlio del cosiddetto climate change?
4: Beh, diciamo che il climate change oggi non è paragonabile a quelli che sono i cicli che i nostri nonni o i nostri predecessori ci ricordano e ci narrano, perché non mai è stata così intensa la velocità di aumento delle temperature. Questo lo dicono le scienze, lo dicono gli scienziati, e viene registrato sui nostri ghiacciai. Ci sono comitati glaciologici che per la provincia di Trento, per la SAT e per le strutture della prevenzione misurano stagionalmente, e mai sono stati registrati arretramenti così bruschi e così rigidi.
2: Beh, allora in una giornata come oggi, stamattina che facevo un po' così, sfrugugliavo in rete, cioè lo zero termico arrivava a 5.000 metri, quindi insomma...
1: Non è normale.
2: No, non è molto, non è molto normale.
1: Matteo, questo è straordinario effettivamente, no?
4: Sì, lo è, e i fenomeni li registriamo quotidianamente. Oggi esco, sono stato tutta la mattina in Val Genova ad aiutare i colleghi e la Protezione Civile e Vigili del Fuoco a coordinare delle situazioni di crisi legate ad una frana, ad uno smottamento proprio in Alta Val Genova, legato al cosiddetto degradazione del permafrost, ovvero in quota il terreno che tipicamente è trattenuto dal ghiaccio che è all'interno del suolo, si degrada, fonde, questo ghiaccio non permane più durante la stagione, e fenomeni intensi di piogge come quelle di questi giorni provocate dal caldo fanno innescare colate di detrito che possono intercettare anche le infrastrutture, le strade e mettere in pericolo.
1: Sì, abbiamo visto purtroppo le immagini di questa frana di ieri in una zona dove tra l'altro noi bazzichiamo spessissimo.
2: Sono passato sabato scorso da lì proprio.
1: Senti, figura. Matteo, allora le ultimissime battute. Beh, consigliamo a tutti di venire a fare un giro da adesso fino a settembre, anche ottobre, nel Parco Naturale ad Amello Brenta. Ragazzi, vuoi magari dare un'idea per, non so, qualche attività in particolare che farete quest'estate?
4: Certo, le attività inizia molto presto la stagione, perché già sono stati inaugurati due delle rassegne principali, come il Super Park, cinema d'autore. Facciamo delle proiezioni serali in luoghi caratteristici con una proiezione a impatto zero, cioè con un camion alimentato ad energia fotovoltaica e con delle cuffie, quindi anche a zero impatto acustico. Proponiamo delle delle proiezioni cinematografiche accompagnate anche da delle passeggiate con gli stessi autori. I martedì del parco sono un calendario di serate e di attività culturali, le traversate con le guide alpine, in collaborazione con le guide alpine, i gruppi di Pinzolo e Madonna di Campiglio, le traversate del Passo del Tonale e il Presena piuttosto che il Grosté verso il lago di Tovel, oppure le attività in Malga, le albe, l'opportunità di vivere un'alba in Malga e poi una colazione gestita dal gestore della Malga stessa. Tutto un elenco di attività che gli ascoltatori trovano sui nostri portali, sul sito e sulle nostre pagine.
2: Ok, che grazie. È il parco della Damello Brenta, immagino.
4: Parco naturale Damello Brenta, esatto.
1: Grazie. Perfetto. Matteo. Grazie
2: Matteo di averci fatto fare questo bellissimo viaggio.
1: Molto bene, pausa amici, tra poco arriva la Ginny con l'oroscopo della settimana prossima in Andy & Mike.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
13: Yuhu! C'è nessuno!
14: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Magnetic, The Bowser su Radio DJ. Eccoci di nuovo insieme, amici. Ultimi 20-25 minuti di Andy e Mike in questa domenica 28 giugno. Se volete sapere come andrà la settimana dal punto di vista astrologico, è il momento.
1: Ginny!
0: Dov'è?
2: Eccomi, ragazzi!
1: Eccola qua!
0: Allora, noi siamo qui a Pinzolo, tu sei al telefono. Ma dove? Io... dove esattamente?
2: Allora... sono a Cesenatico, ragazzi. Viaggio ma di basta. Famiglia a Cesenatico.
1: Basta, basta con queste vacanze. Ginny, sei sempre in giro.
0: Sì, guarda che.
2: Ah, come mi piace!
0: Sì, e beh, grazie, lo sappiamo che ti piace. Anche noi effettivamente siamo in giro e ci piace. Settimana prossima trasmettiamo da Via Massena tutti quanti, lo dico
2: anch'io,
0: pubblicamente.
2: Anch'io.
1: Tu, tutti convocati.
0: Allora, veniamo a noi. Che settimana ci attende, Ginny?
2: Settimanona, ragazzi. Settimanona, perché questa settimana ci sono un sacco di cambiamenti. Allora, il grande cambiamento è Giove, pianeta della fortuna, del benessere, anche economico, che passa da Cancro, dove è stato per 13 mesi, ed entra in Leone, dove sarà per altri 13 mesi. Quindi inizia proprio una grande estate di fuoco, proprio da tutti, wow, i punti di vista. Sì, sì, sì.
0: Bene,
2: contemporaneamente,
0: bello.
2: Marte passa in Gemelli, quindi sì, più Eros per i segni d'aria, e Mercurio, pianeta del pensiero, diventa retrogrado. Quindi mi raccomando, da settimana prossima, da martedì subito, se dovete fare degli spostamenti oppure per esempio come fare degli eventi, per esempio come fate voi, mi raccomando a fare dei check non all'ultimo minuto, perché i piccoli problemini tecnici possono accadere, insomma.
1: Ok, cioè, okay, ce la stai guffando praticamente?
2: No, me la sto guffando, mi sto dando un consiglio.
0: Grazie.
1: Va bene, va bene.
0: Ne facciamo tesoro. Nel frattempo partiamo come sempre dai segni cosiddetti flop. Il primo dei quali è
2: l'Acquario. Per fortuna sei un tipo sveglio, Acquario, e hai capito subito che è un momento di tagli, cambi, decisioni drastiche e solitudini riflessive. Sei come Amadeus e la Warner, che si divorziano consensualmente senza che nessuno debba pagare gli alimenti all'altro. La libertà non ha prezzo.
0: Beh, dai, all'Acquario la libertà di solito piace, no?
2: Sì, infatti la prende bene. Questa storia dei tagli l'Acquario la prende benissimo.
0: Ok, andiamo avanti. Altro segno che ultimamente è un po' così è il tuo, Ginny.
2: Eh sì, lo Scorpione. Certo, perché c'è proprio tutto contro lo Scorpione. Anche Giove. Hai proprio bisogno che ti si dia ragione questa settimana, e lo faremo tutti, non perché tu ce l'abbia, ma per evitare che il tuo già cattivo umore diventi una valanga di rotture di scatole, incontenibile persino dalla Guardia Forestale. Se fossi l'organizzatore del convegno londinese sull'aumento del caldo, che viene annullato per troppo caldo, appunto, gongoleresti soddisfatto.
1: Ecco, bene, quando migliora la situazione dello Scorpione?
2: Allora, già settimana, quella dopo ancora, perché a quel punto, con il 6 di luglio, Venere quantomeno non sarà più a sfavore, mentre Giove a sfavore lo Scorpione, così come l'Acquario e, ahimè, il Toro, se lo beccano fino alla fine di luglio 2027.
1: Bene, no, bene, no, che culo, no, quindi anch'io,
0: no,
1: bene.
0: No, dai, ragazzi. Proseguiamo, settimana fredda anche per il segno dei...
2: Pesci! Le idee non sono nemmeno male, pesciolone, questa settimana con Mercurio a favore, che ti fa sicuramente andare oltre le apparenze, solo che quando le esprimi queste idee risulti spocchioso e un po' troppo perentorio. Sei come il tipo che ha aperto a Milano un supermercato bio per cani, dicendo che hanno diritto anche loro del cibo sano. Mi sembra eccessivo.
0: Vabbè, perché ti sembra eccessivo, scusa Ginny?
2: Vabbè,
0: no?
2: Addirittura bio per cani mi sembra un po' troppo.
0: Sì, no. Occhio a usare le due parole insieme al singolare, lo dico a tutti.
1: Sì, è un attimo.
0: Occhio, ragazzi.
1: Visto il caldo, poi.
0: Un attimo, scivolare. Ultimo dei segni flop.
2: La Vergine. Con Marte a sfavore e Venere che ti rende malinconica e drastica, questa settimana hai il pessimismo cosmico che scorre nel sangue al posto dello spritz dell'aperitivo. Ti senti come la Sciarelli che lascia chi l'ha visto dopo 22 anni, abbandonando anche una pletora di donne di mezza età che hanno adorato andare a rompere le palle a chi voleva svignarsela in santa pace.
0: Ma non è vero, dai, non era per questo, chi l'ha visto.
2: Tra cui mia mamma.
0: Vabbè, comunque... Salutiamo la Sciarelli, facciamole complimenti per questi 22 anni di una trasmissione che ha fatto la storia della Rai.
1: Guarda, fortunatissima.
0: Sì, e non si faccia prendere da questo pessimismo leopardiano, mi raccomando.
2: No.
0: Mettiamo una canzone, Ginny, tra poco i segni hot. Nina Simone e Ganno su DJ.

0: Nina Simone e il Ganno su Radio DJ, sempre bella questa canzone. Siamo nel bel mezzo dell'oroscopo con la nostra Ginny. Poco fa abbiamo sentito i segni flop della settimana prossima. Se vi siete appena sintonizzati, li ricordo al volo: Acquario, Scorpione, Pesci e Vergine. Niente da fare, vai.
1: Niente da fare. No. Transiti di pianeti strani, movimentazioni di cui non ho capito una fava, fatte in apertura dalla Ginny, ma del resto non devo capirlo io, devo capirle le persone che ne sanno. Ginny, ci sei?
2: Ci sono, ragazzi.
0: Ok. Beh. E quindi è il momento dei segni hot. Partiamo da quelli tiepidi. Il primo è
2: Capricorno.
0: Capricorno, Mike, tua
1: finalmente
0: figlia.
1: finalmente.
2: Allora, le cose sono già migliorate, Capricornone, e tu senti di odiare l'astrologa sempre un po' di meno, ma ti riservi di esprimerti definitivamente più avanti. Per ora sei più rilassato e la cosa ci fa piacere, ma ti capiterà di fare cose poco intelligenti, come ha fatto il cinghiale che per rinfrescarsi si è bagnato nella piscinetta da bambini vicino all'ombrellone in spiaggia. Poco furbo, perché
0: sì,
2: poi l'ha fatto arrosto subito.
0: L'hanno preso.
1: Vabbè, però povero cinghialotto, cosa doveva fare con 40 gradi che ci sono in giro? Diciamo che è passato dai 40 gradi ai 90 gradi.
0: Sì, in tutti i sensi, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Proseguiamo. Settimana tiepida anche per il segno del
2: Toro, appunto.
1: Eccomi.
2: Per colpa di Venere che è a sfavore, ti stiamo tutti più o meno sulle palle e vuoi solo farti gli affari tuoi in santa pace, dato che tu e tutte le personalità e tutte le tue personalità insieme fate dei festini da paura senza nemmeno bisogno di uscire dalla tua testa. Sei come i re d'Inghilterra che dicono che col cavolo torneranno a Buckingham Palace quando stanno così bene defilati in campagna.
1: Sì, ma guarda che Gino, una condizione secondo me eterna questa, comunque potrebbe valere per sempre, cioè non solo per la settimana.
2: E pensa, sì, questa settimana proprio siamo tutti antipatici, quindi dalla campagna non esci.
1: No, Mike, sto là,
0: stai
1: chiuso
0: là, stai orzi nuovi, adesso torniamo dalla montagna, certo, e vai in campagna.
1: Bene,
0: andiamo avanti. Cosa leggo qua? Ginny, settimana tiepida o calda?
2: Tiepidina.
0: Sì, anche per noi del
2: Sagittario. Sì, per colpa di Marte. Sei polemico, appunto, per colpa di Marte contrario, ma comunque affascinante, anche mentre rompi le scatole resti sempre il nostro maestro preferito e cogli l'occasione di questa ondata di calore per darci lezioni di fisica, saputelle ma divertenti, meglio del tipo che a Parigi cucina la bistecca sul balcone, come se al sud non l'avesse mai fatto nessuno.
0: Guarda, sì, la polemica è tipica di noi Sagittari,
1: sì,
0: lo dico a tutti.
2: Poi questo periodo con Marte contro da settimana prossima.
0: Scusa, quanto dura?
2: Marte contro parte martedì e dura 45 giorni come al solito.
0: Che palle, ragazzi, un'estate polemica. Mai, tu stai in campagna.
1: Sì, sì, tu in campagna, tu dall'altra parte, perché sennò, ragazzi, non ne usciamo.
0: No, tra l'altro dobbiamo andare anche a Formentera insieme, però ognuno a casa sua quest'anno.
2: Sentitevi al telefono.
0: Sì, sì, sì. Andiamo avanti. Beh, finalmente entra nei segni hot anche
2: la Bilancia. Ti si rivaluta in un attimo questa settimana a Bilancia e diventi amata quasi indispensabile, meglio del ventilatore portatile a pile che addirittura è talmente importante per il nostro benessere che lo ripensano pure i grandi designer.
0: Bello, sì, beh, sì, sì. Ma va via come il pane.
1: Beh, figurati con le temperature che ci sono, vedi tu.
0: Settimana calda per il segno del
2: Cancro. Mercurio è retrogrado nel tuo segno, Cancrone, e nessuno ti dissuaderà dalla voglia di filosofare anche a 40 gradi all'ombra, con le pale sul soffitto anziché l'aria condizionata, perché nel filosofare ti è venuta pure l'ecoansia. Quanto ti sarebbe piaciuto essere un maturando francese con il tema sulla felicità? Saresti ancora lì a ricopiare in bella.
0: Dai, meno male, grande se Cancro. Settimana bollente anche per
2: l'Ariete. Caro Ariete, ti senti un fico pazzesco e oggi, da oggi e per tutta l'estate, conoscendoti non avrai mezze misure per farcelo sapere. Sei come il marketing manager americano che come influencer per un nuovo energy drink ha ingaggiato Gesù in persona, che in effetti per camminare sulle acque chissà che quadricipiti femorali aveva.
0: Sì, effettivamente fa pensare a questa cosa, anche se lui non li usava, lo sai Gini,
2: no,
0: per camminare sulle acque, usava
2: no.
0: altre qualità e
2: certo.
0: non vogliamo essere blasfemi. Mancano
2: però l'energy
0: due...
2: drink con la sì. la bottiglietta di Gesù era simpatica.
0: Sì, no, molto,
1: sì,
0: molto simpatica.
1: Ti ricordo che c'è gente che ha usato anche la Madonna e ci ha messo dentro la vodka, quindi figurati.
0: È
1: sai
0: vero.
1: La classica Madonna che portava l'acqua santa?
0: Sì, sì, quella di plastica.
1: Bravo, senza voler essere blasfemi sempre.
0: Ultimi due segni hot della settimana prossima. Il primo è...
2: I gemelli, è ufficialmente iniziata la tua stagione gemelli e sarai quello che la sera non ha mai voglia di tornare a casa, nemmeno se c'è la finale di Temptation Island. La baldoria ce l'hai nel sangue e quasi quasi puoi telefonare a Memo Remigi, che ha 88 anni e si fa fotografare con giacca di pelle su moto rombante.
0: Grande
1: vai Memo. Memone,
0: sai che Memone è attivissimo sui social, a me
1: brutto.
0: Esce, il mio algoritmo me lo fa vedere. Ultimo dei segni hot,
2: il leone. Adesso con anche Giove nel tuo segno insieme alla Venere sei incontenibile, così in sintonia col tuo corpo che a confronto una ballerina di danza del ventre sembra un po' rigidina. Disinibito e affettuoso, partecipi volentieri alla gara di bicicletta completamente nudi che si tiene a Londra, senza nemmeno preoccuparti troppo dell'invadenza del sellino, dato che Giove ti rende pure ottimista.
0: Grandi,
1: bene, questi sono pazzi completi.
0: Sì, beh, l'importante è che ci sia il sellino comunque, ragazzi, ricordiamolo sempre.
2: Sì, sì, c'è,
0: no,
2: c'è, c'è.
0: A volte, ecco. Senti Ginny, grazie, mi raccomando, torna dal mare. Noi ti aspettiamo in via Massena la settimana prossima.
2: Arrivo.
0: Che noi ci salutiamo prima delle vacanze.
2: Arrivo,
0: un bacio.
2: Arrivo, ci sono.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Ciao.

0: Anna, eh.
1: Anna brava e devo dire molto energica.
0: Sì, Mike, allora c'è dell'entusiasmo per alcuni e poco entusiasmo per altri dopo l'oroscopo della Gini.
1: Succede
0: andata,
1: sempre così, allora.
0: Lo sai come funziona. Noi abbiamo finito, amici, grazie a tutti voi, in particolare grazie al nostro Simon Paleari in regia e il nostro Marco Lo Monaco che oggi è in studio a Milano. Marco, sei ancora lì o sei scappato?
2: Sì, perché... sono qui, Andrea Michele, stavo seguendo per voi la serie B vietnamita.
0: Bravo.
2: Stavo seguendo, visto in assenza di risultati, stavo seguendo questo. Vi interessa? Volete?
0: Ci sta. Anche no, grazie Marco. Ci vediamo la settimana prossima in presenza in via Massena.
1: Eh sì, perché ritorniamo, ragazzi. Finita la nostra grande avventura qua a Pinzolo. Anzi, saluto e ringrazio chiaramente tutta l'organizzazione dell'azienda dell'APT di Pinzolo che ci ha permesso di trasmettere da qua e di vivere al meglio questo Mountain Beat Festival che è stato un grandissimo successo.
0: Ragazzi, passate una buona serata ovunque voi siate, bevete molto, non esponetevi troppo alle temperature alte che speriamo calino in serata. Noi ci sentiamo puntuali sabato prossimo dalle 16.30 alle 19 per un'altra puntata di Andy e Mike. Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, linea alle news e poi al GB Show.
1: Ciao, ciao, ciao domenica.
3: One nation, one station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo

0: solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 19 in punto. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. L'Europa stretta nella morsa del caldo con numeri record, con 41,7 la Germania ha registrato oggi la temperatura più alta di sempre, così come la Polonia a 40 gradi e la Repubblica Ceca a 41,1. In Francia l'emergenza si sta attenuando grazie ai violenti temporali della scorsa notte, temporali che hanno colpito anche il Belgio, dove addirittura un uomo ha perso la vita per un albero caduto sulla sua auto. E domani da noi sarà allerta gialla in 9 regioni proprio per fenomeni meteorologici particolarmente violenti. Improvvisi acquazzoni saranno possibili da nord a sud. Ora in Francia erano partiti per un battesimo di paracadutismo, ma l'aereo sul quale viaggiavano si è schiantato nei pressi di Nancy. Tutti morti, gli 11 occupanti del piccolo velivolo, un Pilatus. Erano 5 istruttori di paracadutismo, 5 allievi che si preparavano al loro primo lancio in tandem con gli istruttori e il pilota dell'aereo che sarebbe stato affittato per l'occasione. Resta altissima la tensione in Medio Oriente, con la tregua tra Iran e Stati Uniti decisamente a rischio. Dopo gli attacchi dell'alba a obiettivi militari e civili nei paesi del Golfo, il Regno del Bahrain, con una dichiarazione ufficiale del Ministero degli Esteri, chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. Tensione anche sulla gestione dello stretto di Hormuz, con il Ministero degli Esteri di Teheran che garantisce che l'Iran manterrà il controllo esclusivo sullo stretto per 30 giorni. Washington fa sapere che continuerà a colpire le infrastrutture militari di Teheran se l'Iran continuerà a minacciare il traffico marittimo nello stretto. Continua la caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma.

0: Posti di blocco sono scattati in città, controlli nelle stazioni di treni e autobus fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati come casolari abbandonati vicino Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Procedono ininterrottamente le ricerche nel lago di Vico per individuare il marito della ministra Eugenia Roccella, che si era immerso ieri per un bagno e non è più riemerso. I sommozzatori sono al lavoro in uno scenario molto complesso con una visibilità scarsissima. Lo sport e la MotoGP, il giapponese Ogura vince ad Assen davanti a Fernandez e all'Aprilia di Martin, che balza in testa al mondiale. Brutta caduta per Bezzecchi, finito fuori pista, fuori anche Bagnaia. La Formula 1, George Russell vince il GP d'Austria precedendo Verstappen e Antonelli. La Ferrari, dopo un buon sabato di qualifiche, non va oltre il quinto posto con Lewis Hamilton. L'altra rossa di Charles Leclerc invece scivola in ottava posizione. La Formula 1 non si ferma, la prossima settimana farà tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Drop Dead.
1: Questa era Olivia Rodrigo con Drop Dead. Subito dopo la sigla vi racconto cosa mi fa venire in mente il modo di dire Drop Dead. Nel frattempo puoi partire, Luca.
2: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagliazza. Guido Pagliazza.
1: Benvenuti e bentornati, questo è il GB della domenica, Radio DJ come sempre, Guido Bagatta come sempre, c'è anche Luca Ambrosini. Allora, Drop Dead è modo di dire quando uno praticamente crolla sul posto. Quante volte avete incrociato su Instagram quei contributi, quei filmatini dei cani che davanti a due dita, a tre dita a forma di pistola e il PEM praticamente svengono e sembrano morti, si mettono a pancia all'aria? Ecco, quello lì è il Drop Dead. Quindi ogni volta che io sento questa canzone, leggo il titolo, mi viene in mente, purtroppo Margot non lo sa fare, non recita così bene, ma ci sono soprattutto i cani piccoli, i Jack Russell, i bassotti, che istruiti probabilmente sin da cuccioli riescono a fare questa performance, e ovviamente il proprietario se la tira postando il tutto su Instagram. Siamo pronti per partire? Prego. Allora, Los Angeles, Rodeo Drive, uno dei posti più cari del mondo. Siamo a Beverly Hills, case intorno a prezzi sempre più alti, non come Monte Carlo, non come altri posti del mondo. Beverly Hills è sempre stata cara, però ci sono dei posti oggi che la superano. Cosa succede a Rodeo Drive? Hanno aperto il supermarket più caro della storia, e stiamo parlando di un supermarket per tutti, non un supermarket dedicato a quelli che magari hanno una tessera o sono miliardari. No, no, no, ci può entrare chiunque. Poi se qualcuno è entrato esca con qualcosa nel sacchetto perché ha comprato un oggetto, appunto qualcosa da mangiare, è un altro discorso. L'esercizio in questione si chiama Air One, ok? È definito il Lululemon dei supermarket. Che cos'è Lululemon? È una catena di abbigliamento, in particolare per donne, per fitness, inventata ormai 10-15 anni fa, con prezzi molto alti, che sta comunque continuando ad avere un grande successo, nonostante appunto non costi $2. Entriamo insieme a Air One di Rodeo Drive. Sulla destra ci sono le borse per fare la spesa in vendita in canvas, praticamente in tela pregiata, $125 l'una, cioè così, pronti via, col nome ovviamente, per usarla poi fuori anche dopo la spesa, magari per andare in spiaggia, per fare i fighi e per far vedere che tu fai shopping all'interno di questo supermarket. Salsa pomodoro non italiana, fatta in America scimmiottando quella italiana, $15. $17 per del pane non fresco, ma nemmeno a lunga conservazione, in busta, diciamo la pagnotta tagliata, $15, anzi scusate, $17. 2 litri di latte, però è un latte speciale, è un latte munto evidentemente con molta più cura, la mucca stessa, anzi probabilmente si automunge, produce lei, viene accudita, accarezzata, anche perché 2 litri costano $21, da noi un litro di latte costa più o meno 2 euro più o meno adesso. Adesso un po' meno, un po' di più, dipende, però siamo lì. Poi tortiglia chips, anche noi le mangiamo, no? Una busta, 1,80 euro, 2 euro, può arrivare a 3 euro se è di qualità.

8 dollari. Il pesto vegano. I genovesi stiano calmi, perché visto che il genovese, voglio dire, vuol far valere i suoi prodotti, sappiate che il pesto vegano 21 dollari un vasetto, che basta per due persone che si vogliono mangiare chissà che cosa, le trenette no perché non esistono. Poi il miele dalla Nuova Zelanda, lo vuoi Luca? È un miele raffinato, perché dalla Nuova Zelanda, in Nuova Zelanda le api sembrano stare meglio che in America, 150 dollari un vasetto. E poi chiudiamo con queste pillole speciali per rigenerare la pelle, che riparano i danni del botox, del sole, dell'aging e tutto il resto. Una confezione con all'interno 60 pastiglie, appunto, per essere più belle o più belli, 200 dollari. Vuoi che proceda? Vado, compro tutto questo? Perfetto, credo che sia il tuo stipendio più o meno del prossimo mese. Potresti già fare direttamente, girare il tuo conto direttamente al supermercato, com'è che si chiama? Everyone. Tra l'altro è il primo esperimento, visto che va benissimo, è aperto da un mese ma è sempre pieno, il primo esperimento di una catena che sta per arrivare non in Europa, non in Italia, ma in altre parti di

forza, she's in fashion. Per andare in un supermarket del genere non puoi andare vestita, ma non neanche male, perché poi in quei posti ci si veste alternativi. Io ho visto gente in pigiama a Beverly Hills alle 11 del mattino fare la spesa, camminare per strada. Da noi verrebbe presa e rinchiusa perché si penserebbe fosse un matto, uno che ha qualche problema, invece lì normalissimo, tutto come se niente fosse. Comunque questi erano gli Swed, da lontano ormai 1999. Adesso quello che vi sto per raccontare forse è la notizia più bella della storia del GB, o una delle, va sul podio perché riguarda tutti noi pur partendo da molto lontano. Allora, New York fine anni 80, vissuta personalmente da chi vi sta parlando, un disastro. Sporco dappertutto,

quattresima strada. Sono in mano in quel periodo a gang, prostituzione, mafia, ci sono un sacco di porno shop, ci sono addirittura i teatrini durante il giorno dove pagando 25 cent si tira su una specie di tapparella e tu vedi ballare una nuda davanti a te e ogni 20 secondi devi rimettere 25 centesimi. Questo per tutti, non solo per gli adulti. Insomma, un disastro. Devono fare qualcosa, anche perché al di là di questo potete immaginare la delinquenza comune, furti in appartamento, insomma, New York è un inferno. Viene eletto come sindaco nel 1993 Rudolph Giuliani, che poi sarà anche per un certo periodo l'avvocato di Trump, ma Trump allora aveva pochi anni, era un finanziere, non c'entra niente in questa storia. Lui prende come capo della polizia tale William Bratton, che è conosciuto per essere uno dal pugno di ferro. Tutti si aspettano una New York praticamente militarizzata, no? Quindi tutto bloccato per andare a prendere tutti questi delinquenti, metterli dentro e via dicendo. No, succede esattamente l'inverso. Cosa fanno Bratton e Rudy Giuliani? La prima mossa è quella di prendere tutti i vagoni della metropolitana imbrattati dai graffiti, li fermano, li ripuliscono e riparano tutte le finestre, tutti i finestrini che erano tutti praticamente rotti o scheggiati. E da lì arriva il modo di dire Broken Window Theory, la teoria della finestra rotta. Voi direte: che cosa c'entra tutto questo? La stessa domanda se la sono fatta gli abitanti di New York e tutti quelli che stavano guardando questo tipo di operazione, che si sono dette: ma come, tu combatti il crimine in questo modo? Invece di andare a arrestare i criminali cominci a pulire la città? E Giuliani ha risposto: state a vedere e vedrete quello che accadrà. E non aveva gli algoritmi, era il 93. Allora, che cos'è la teoria della finestra rotta? È mandare il messaggio sbagliato. Se la gente vede che tutto è in ordine e tutto funziona, è meno propensa a evadere la legge, a fare qualcosa che non si deve combinare, insomma, a comportarsi male. E com'è e come non è, ci sono i dati alla mano. La criminalità nell'anno successivo a New York è diminuita del 56%. Perché? Perché tutti si sono guardati intorno e hanno detto: beh, però le cose cominciano a funzionare, e ha messo nell'angolo i criminali anche senza volere, con il modo di comportarsi della gente comune. Vi lascio, nel senso, concludiamo questa notizia facendovi fare un pensiero. Anche noi tutti abbiamo la nostra finestra rotta a casa da sistemare. Quante volte non facciamo il letto? Quante volte lasciamo la casa in disordine, il lavandino, il lavabo della cucina pieno di piatti sporchi? Quella è la nostra broken window. Se noi ci rifacciamo il letto uscendo di casa, mettiamo i piatti nella lavastoviglie, puliamo un po' la casa, vedrete che tutta la giornata, un po' come è successo a New York, tutta la giornata vi andrà meglio. Quindi qualcosa di buono, il tanto discusso Rudolph Giuliani, che poi ha avuto mille casini, ma questo è un altro discorso, l'ha fatto e si chiamava appunto così.

Oh, questo è sempre Radio DJ, ricordatevelo, Guido Bagatta con voi, questo è Gibby. Proseguiamo, adesso vi racconto quali sono i ristoranti più cari al mondo. Fino a qualche anno fa la lista era molto più lunga, adesso l'hanno accorciata anche perché i prezzi possono variare. Ce ne sono 5, iniziamo con Masa a New York, lo trovate a Central Park, zona quindi centrali di Manhattan, detto anche Shut Up and Eat, praticamente taci e mangia, perché lo chef Masa giapponese ti dà quello che vuoi, non puoi scegliere, mangi bene, mangi poco, perché è un po' non finger food, però il classico tasting della nouvelle cuisine alla giapponese, e paghi $1,000 a persona, non potendo scegliere quello che devi mangiare. Al numero 4 c'è, sempre a New York, la Caviar Russe, praticamente il ristorante del caviale russo, così chiamato, che in realtà è una fish house, quindi potete mangiare anche dell'ottimo pesce, ci mancherebbe altro. E sulla Madison il ci mancherebbe altro è perché spendete $1,050-$1,100 a testa per delle porzioni non piccolissime ma neanche troppo abbondanti. Andiamo a Shanghai per il terzo posto, il ristorante si chiama Ultraviolet, molto molto particolare. Perché? Perché ha un solo tavolo con 10 sedie, il tavolo può essere prenotato per un gruppo oppure anche diviso da persone che non si conoscono, non più di 10, ok? Qual è la particolarità di questo ristorante, al di là del prezzo? È che cambiano le luci attorno al tavolo, quindi un'esperienza anche visiva, cambiano gli odori, non del cibo, ma di tutto quello che c'è intorno, quindi dell'aria che gira attorno al tavolo stesso, cambiano le temperature della stanza a seconda del piatto che viene servito, della portata che state mangiando. Totale a testa $1,200, poi fate voi il cambio con l'euro. Secondo posto, Sublimotion, dobbiamo andare a Ibiza all'interno dell'Hard Rock Hotel, che è stato costruito qualche anno fa, tra l'altro credo sia stato anche rinnovato ultimamente. C'è un solo tavolo per quanto riguarda il Sublimotion, attorno al tavolo mentre voi mangiate ci sono performer, c'è una piccola Cirque du Soleil a vostra disposizione, quindi acrobati, giocolieri, pagliacci, tutto quello che volete vi gira attorno, fa parte dello spettacolo. Arrivano 25 portate in versione tasting menu, praticamente un menu che prova diversi tipi di food. Prezzo di cibo, prezzo $1,250 qui euro a testa, visto che siamo in Europa. E chiudiamo con un ristorante che si chiama Ginza Kitafuku, siamo a Tokyo, che secondo me è il peggio di tutti, non tanto per il prezzo ma per quello che succede all'interno. Intanto 3 stanze private, 16 posti per ogni stanza, vengono serviti questi granchi enormi giapponesi che vengono bolliti vivi davanti ai vostri occhi, ma ancora peggio, prima di essere bolliti li staccano le zampe, le aprono e ve le servono ancora in movimento davanti appunto alla vostra faccia, e i commensali sembrano gradire vedendo quello che succede. È un ristorante aperto solo d'inverno perché questi granchi arrivano, possono essere pescati solo con il clima freddo. Ogni persona spende per sedersi a un tavolo dove succede un massacro vero e proprio, perché già la bollitura, ma spezzare le gambe a un granchio da vivo, pensate voi quello che può essere, 2100

perché qui abbiamo fatto il cambio con lo yen a persona, con un qualcosa che dovrebbe essere vietato. Ma su questo hanno tanti pregi, su questo, sul cibo vivo, i giapponesi sono molto molto rivedibili.

0: abbiamo un'uscita all'antica su Radio DJ, erano gli 8 Wonder, un brano che risale all'ormai lontano 1988. Molto bene amici, adesso pubblicità e poi ritorna il vostro programma preferito.
1: GB Show con
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla fondazione Art for Sport e

0: contribuisce a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della Fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
5: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

Molto bene, siete ritornati sempre su Radio DJ con il GB, Guido Bagatta con voi. Questa era la giovanissima Stella Lefty, erede nominata di Carly Simon, che ha dominato questo tipo di stile musicale negli anni 80, la bellissima Carly Simon. Dopo 40 anni abbiamo trovato qualcuno che può fare le sue veci. Ok, adesso vi porto in Cina, o meglio in giro per il mondo, a bordo di queste gigantesche navi cinesi che stanno pescando quasi tutti i calamari che poi arrivano sulle tavole non solo cinesi ma anche europee, quindi anche italiane. Quindi la prossima volta che ordinate un fritto di pesce, l'anello di calamaro potrebbe essere non cinese ma pescato dai cinesi. Perché? Perché in giro per il mondo in questo momento ci sono 2500 navi cinesi da pesca che si muovono solo in acque internazionali, quindi non vanno in teoria a disturbare le acque di proprietà, che ne so, sull'oceano Atlantico dell'Argentina fino in Patagonia, su quello Pacifico del Perù. No, a 200 miglia più in là ci sono le acque internazionali dove i calamari, quelli di profondità, possono essere pescati. Il 30% del pescato tipo calamaro che gira per il mondo è passato per mani cinesi. Come fanno i cinesi a lavorare così lontani dalle loro terre e dai loro porti e ottenere questi risultati? Con delle navi che stanno in mare anche per 2 anni consecutivi senza arrivare mai in porto, senza toccare mai terra. Quindi uno stress soprattutto per i marinai, che vengono anche, leggevo un report, trattati in maniera, non dico da schiavi, ma comunque non troppo leggera. Quando la nave è carica e piena di calamari, viene affiancata da una più piccola che toglie i calamari stessi e li porta al suo punto dove verranno congelati e distribuiti per il mondo e via dicendo. È una specie di piccolo grande scandalo che è stato messo e sottolineato, messo in prima pagina e sottolineato dall'Argentina e dal Perù, che sono i più colpiti, perché dicono che le navi cinesi arrivano proprio al limite e si trovano le navi argentine da pesca e quelle peruviane, le argentine sull'oceano Atlantico, quelle peruviane sull'oceano Pacifico, proprio di fronte a quelle cinesi, non possono fare niente perché una sottile linea di demarcazione le divide da acque appunto peruviane o argentine a quelle internazionali. Nell'oceano, pensate, indiano, addirittura ci sono 528, cambiando zona, quindi andando in un altro, in un'altra parte del pianeta, 528 navi cinesi da pesca. Lì sono più vicine alla Cina, quindi riescono a tornare alla base, scaricare quello che hanno pescato, che viene ovviamente surgelato a bordo perché altrimenti andrebbe a male in un attimo, e poi ritornare a riprendersi il possesso di un mare che in teoria non è loro, ma in pratica sì, perché con le leggi attuali il discorso della pesca internazionale viene regolarizzato fino a un certo punto. Anche perché, leggevo, se qualcuna di queste navi entra in acque territoriali di un'altra nazione, che cosa può fare l'altra nazione? Le tira giù, le bombarda, le affonda? No, può solo fare un esposto all'ONU, può solo protestare, ma alla fine non succede niente. Quindi anche in questo caso i più forti o quelli più organizzati vincono, e poi i calamari arrivano sul nostro mercato o anche nei supermercati, come potrebbero essere, come quelli una volta evocati dai Kings of Convenience. Esattamente.

Kings of Convenience, che, come vi ho accennato lanciando questa canzone, è in realtà il nome di un negozio nella città dove vivevano i membri di questo gruppo, che decisero appunto di chiamare il gruppo stesso con questo nome, che potrebbe essere il nome, il brand di un supermercato, il re della convenienza, con i calamari all'interno surgelati cinesi che costano meno. Abbiamo fatto un bel volo attorno al tutto, siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa puntata, ma c'è ancora qualcosa, un paio di cose che voglio raccontarvi. Allora, adesso vi voglio dire che se per caso state ristrutturando una casa degli anni 70, 60 e 70, che magari avete ereditato dai vostri nonni, dai vostri genitori, e che volete cambiare perché ha ovviamente dei modi al suo interno diversi, ci sono i corridoi lunghi, ci sono le stanze strette, insomma è cambiato il modo di approcciare appunto le abitazioni, attenzione al bagno, perché molte case, soprattutto nella parte centro-nord Italia, hanno i bagni disegnati da Gio Ponti. Adesso poi vi dirò chi è Gio Ponti, se magari non lo sapete, è la prima archistar, il primo architetto di fama italiano, disegnati nel senso dei sanitari. Gio Ponti aveva dato il suo nome, aveva dato il suo tratto di penna sul tavolo per disegnare degli oggetti anche a un'industria di sanitari, che fece una linea di Gio Ponti caratterizzata dal colore. Erano tutti o verde acqua o giallognolo o arancione o giallino, e erano fatti molto bene. Stiamo parlando di bidet, water, lavandino e ogni tanto la vasca. Si sono conservati bene e in questi anni sono stati buttati via, sono stati mandati al macero senza sapere che avevano un valore. Improvvisamente il mercato anglosassone, gli americani, non tanto gli inglesi che di solito sono più attenti a queste cose, si è accorto di questa cosa in Italia, e ci sono questi turisti che dagli Stati Uniti arrivano in Italia, affittano dei camioncini, dei pulmini invece che una macchina, e attraverso internet riescono a vedere dove ci sono dei cantieri, dove rifanno delle case, e vanno a chiedere se ci sono per caso degli oggetti del bagno disegnati da Gio Ponti, e molte volte arrivano all'obiettivo, se non direttamente attraverso qualcuno che li ha raccolti, perché adesso si sta facendo furbo. Quindi attenzione, perché potreste avere un piccolo capitale all'interno del bagno che state magari per distruggere. Per capirci, Gio Ponti, che è morto nel 79, era nato nel 1891, quindi ha quasi vissuto per 100 anni, è stato una vera e propria archistar, perché disegnava l'interno delle navi da crociera, le macchine da caffè, vi cito così, oggetti da cucina, scenografie per i teatri. E quello che, per essere uno che se la tira, cioè io che ve lo sto raccontando, ma l'ho letto, tranquilli, è stato il primo a mettere insieme la decorazione tradizionale all'arte moderna, e così è diventato un archistar. E faceva anche i bagni, facendo anche i bagni faceva le case degli italiani che volevano avere un pezzo suo senza poterselo permettere, non un pezzo originale, ma un qualcosa di Gio Ponti in bagno. Sappiate che adesso ne girano parecchi, evitiamo che vengano distrutti, perché sono un piccolo patrimonio di casa nostra. Stare con

0: più.
1: Io andrei a mangiare un po' di calamari fritti stasera, non so se noi vuole venire con me, potrebbero essere cinesi, però attenzione, potrebbero arrivare dalla Patagonia, di fronte alla Patagonia, 200 km più in là, da acque internazionali, pescati 2 anni fa, poi messi in frigo. Non è bello detto così, vabbè, comunque. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Devo tornare al discorso della vittoria di New York, dei Knicks, del campionato, perché i giornali di New York ancora oggi, soprattutto il Post, che è un tabloid che esce però tutti i giorni, hanno continuato a giocare su un fatto veramente incredibile e per certi versi meraviglioso, tranne per chi l'ha subito. Allora, il comune di New York, per festeggiare i Knicks, prima della serie finale con San Antonio, ha distribuito la città di migliaia di cestini della spazzatura, belli grossi, belli alti, tipo bidoni, quelli che trovate in giro per il mondo, di rete, quindi per contenere solo cibi, o meglio rifiuti solidi e non liquidi, dipingendoli questi bidoni con i colori dei Knicks, quindi arancione, blu e bianco. New York ne aveva tipo 8.000, li hanno distribuiti in giro per la città, ha fatto un affare l'azienda che li ha fatti e dipinti, ma poi erano di proprietà della municipalità di New York. Sono diventati preda, soprattutto durante i festeggiamenti, durante il party che ha visto 3 milioni di persone coinvolte, durante questa festa per il titolo dei Knicks, sono diventati preda dei collezionisti. Tra questi ce n'era una, perché è una signora, che si chiama Angie Bites, non una qualunque, perché la signora Angie Bites era una executive director della banca d'affari JP Morgan, che è una delle più grosse, una delle prime 3 banche al mondo, quindi con un ruolo molto importante all'interno della banca. Bene, questa signora durante i festeggiamenti è stata filmata con questa modalità. Ha preso un cestino, ripeto, alto 1,20 m, pieno zeppo di spazzatura. Lo ha vuotato per strada in centro New York durante i festeggiamenti per i Knicks. Si è rassicurata che fosse vuoto, proprio ha tolto le ultime cose, se l'è messo sotto braccio, comunque l'ha trascinato e se l'è portata via. Portato via. Peccato che con i social di oggi sia stata filmata non una, non due, ma decine di volte, anche nel metro di New York, vicino al suo bidone conquistato. Ovviamente prima pagina del New York Post, anzi quarta di copertina, che vale come la prima, in fondo, foto di questa, primo giorno, guardate cosa fanno i newyorkesi, con la sequenza fotografica di lei che rovescia la spazzatura, poi ovviamente sui social c'era il filmato completo, immediatamente in JP Morgan hanno visto, ma quella è Angie, dirigente della JP Morgan, pazza per i Knicks, gli è andata di traverso la mente, filmata, licenziata sul posto, denunciata per danni dalla JP Morgan per immagini e dal comune di New York per furto. Insomma, questo vi fa capire come anche in America le cose possono, diciamo, il tifo e le passioni possono alterare anche le menti delle persone normali. Un signore di 40 anni che ha perso il lavoro, chissà per quanti anni ne pagherà le conseguenze, per un bidone della spazzatura dipinto come New York Knicks. Wow!

0: Fino in fondo, James Brown, questa è una delle canzoni che viene considerata tra le più belle di tutti i tempi, credo che sia nelle prime 20, questa I Feel Good. Stavo pensando un parallelo con i bidoni per i New York Knicks a Milano, beh, un po' più pesante da portare via, le fontanelle, i draghi, le fontanelle verdi, che sono un classico di Milano, tanto bisogna staccarla, poi è fatta di ghisa, peserà 200 kg, un po' meno semplice. La signora invece il bidone sarà pesato 5-6 kg, era in alluminio e poi era fatto di rete, però comunque quello è successo durante le feste dei Knicks. Sono accaduti anche altri atti un po' più gravi rispetto a quello della signora di JP Morgan, però i giornali hanno ovviamente spinto, enfatizzato su tutto questo perché avevano le immagini per dimostrare tutto quello che era accaduto. Abbiamo chiuso, grazie quindi anche a Luca Ambrosini da Guido Pagatta, appuntamento al prossimo weekend con un GB scoppiettante, almeno come questo che si sta per concludere, che sta per finire. A me è piaciuto molto, spero altrettanto a voi. A tutti, arrivederci.
1: Avete ascoltato il GB Show?
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran, la tregua è appesa a un filo, i Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran, Riyadh e Abu Dhabi mediano. Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Dal Venezuela, dopo le devastazioni, allarme, sciacalli alla Guaira, città fantasma cancellata dal terremoto, dove si cercano migliaia di dispersi, il tempo si è fermato. Caracas prova intanto a ripartire, riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Gli Stati Uniti inviano elicotteri per i soccorsi. Due undicenni sono stati estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse. Oltre ai quattro italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. Ora in Francia erano partiti per un battesimo di paracadutismo, ma l'aereo sul quale viaggiavano si è schiantato nei pressi di Nancy. Tutti morti gli 11 occupanti del piccolo velivolo, un Pilatus. Erano 5 istruttori di paracadutismo, 5 allievi che si preparavano al loro primo lancio in tandem con gli istruttori e il pilota dell'aereo che sarebbe stato affittato per l'occasione. Continua la caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco sono scattati in città, controlli nelle stazioni di treni e autobus fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati come casolari abbandonati vicino Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Procedono ininterrottamente le ricerche nel lago di Vico per individuare il marito della ministra Eugenia Roccella, che si era immerso ieri per un bagno e non è più riemerso. I sommozzatori sono al lavoro in uno scenario molto complesso con una visibilità scarsissima. Lo sport con la MotoGP, il giapponese Ogura vince ad Assen davanti a Fernandez e all'Aprilia di Martin che balza in testa al mondiale. Brutta caduta per Bezzecchi, finito fuori pista, nessuna conseguenza medica. La Formula 1, George Russell vince il GP d'Austria precedendo Verstappen e Antonelli. La Ferrari non va oltre il quinto posto con Lewis Hamilton e l'ottavo con Leclerc. Prossimo appuntamento già la prossima settimana con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni su tutta Italia, domattina sole ovunque con pochi disturbi solo sulle Alpi di confine, clima rovente per l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali, soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove. Il meteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Ascolta!

0: Sconfitterò l'ambizione dei meganoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere.
1: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. Attacco solare! Energia!
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

Shiny Stockings, si chiama così il disco nuovo di Aaron su Radio DJ per cominciare il boss del weekend.

0: su Radio DJ comincia l'ultima puntata della stagione di questo appunto 2026 del Boss del Weekend. Ciao a tutti, buonasera, sono Daniele Bossari, insieme a me come sempre Ilaria Salvaggio.
1: Buonasera.
0: Ciao Ila e Simone Paleari.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. L'equipaggio è pronto quindi per partire, un saluto va a tutti gli ascoltatori affezionatissimi che ci stanno già scrivendo al 347-342-5220. Due orette belle intense questa sera, quindi vi consiglio veramente e vivamente di restare all'ascolto perché abbiamo degli argomenti spaziali, anche se come sempre la prima mezz'ora è dedicata

0: fianco come sempre, ma questa sera ancora di più perché c'è quel clima lì delle vacanze estive, eccetera, un po' l'ultimo giorno di scuola.
1: Stavo per dire.
0: E poi ci sono queste due scuole, perché poi stavo guardando il 28 giugno, dicevo due scuole di pensiero, perché praticamente domani

0: già le prenotazioni e tutto quanto. E invece poi c'è l'altro team, che è quello del last minute. Io faccio parte sicuramente di quelli dell'ultimo ultimo. Il problema però è che quando vai a cercare appunto cosa prenotare, magari ti fai venire in mente qualche idea brillante, vai su Booking, ste robe qui, poi dopo vedi che anche un B&B costa quanto un attico a Manhattan, e quindi non ti viene, perché giustamente è l'ultimo momento,
1: non
0: ti devi
1: arrangiare. Non siamo proprio dell'ultimo momento, noi siamo del mesetto prima.
0: No, io ultimo momento è proprio ultimo.
1: Prima. Adesso ultimo. Infatti mi sto muovendo.
0: E non trovi niente.
1: No, voglio mettermi le mani nei capelli.
0: Allora lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, perché magari mi possono raccontare le sistemazioni più improbabili, magari anche, non lo so, i costi anche che hanno trovato o che stanno trovando, o le idee, no? Potete anche ispirarvi

ammirarmi in questo senso, visto che è divertente, si parla comunque di vacanze questa domenica sera e soprattutto le temperature così torride ci portano inevitabilmente a parlare di questo. 347-342-5220, questo è il numero di WhatsApp, anche i vocali, mi raccomando, entro i 20 secondi.

0: Ciao ragazzi, mi dispiace l'ultima puntata. Un abbraccio a tutti, Marco da Siena.
1: Ciao Marco, grazie Marco, gentilissimo, perché è uno dei nostri sostenitori, no? Ascoltatori fedelissimi. Stanno arrivando i messaggi al 347-342-5220 a proposito di queste mete all'ultimo minuto e i prezzi comunque spropositati, perché poi giustamente se ne approfittano. E infatti Karim dice free camping e far fare la fame a chi affitta a prezzi indecenti. Le migliori vacanze sono in tenda.
2: Condivido, io anni che lo faccio, ma perché sono una ritardata?
1: Sì, no, più che altro il problema sta con l'età. Col passare dell'età è sempre più difficile, secondo me, il camping, il campeggio, perché c'hai l'umidità, l'esposizione, la scomodità.
2: C'è il glamping.
1: Sì, c'è il glamping, è vero, che è quello un po' più glamour, appunto, sofisticato, però allora non hai più quella filosofia che sta dicendo Karim, no? Del proprio arrangiarti.
2: Sì,
1: quindi
2: sì. Che però poi ancora
1: devi essere un po' più randagio, ecco, per riuscire a fare il camping quello lì, insomma, aggressivo.
2: E non devi essere schizzinoso, soprattutto.
1: No, sì, poi dipende ovviamente dalle strutture, da dove vai, esattamente, dai vari centri in cui ti appoggi. E poi chi c'è dunque? Salutiamo Serena da St. Louis, che dice: mi mancherete tantissimo, siete la mia compagnia del weekend in sosta. Mi vesto per andare a lavorare e tornare in Europa.
2: Bentornata.
1: Grazie Serena. Serena, buon viaggio, allora buon rientro. Poi

0: Irene?
1: Irene ci dice: se tu sei quello dell'ultimo secondo, noi siamo quelli del secondo dopo.
0: Ecco.
1: Siamo in vacanza, abbiamo prenotato un residence dal mese scorso, ma nonostante tutto abbiamo comunque deciso di spostarci, prenotando un nuovo posto durante la vacanza stessa.
0: Giusto.
1: Questo però,
0: però
1: si risparmia forse.
0: Rebecca cosa dice invece?
1: Dice: lei resta qui. Dice: non ho superato la prova costume, però andrei al mare lo stesso. Ma vai!
0: Prova costume.

pionieri della musica ambient, William Orbit, Via Caliente. Questo era un disco del 1987. Stavo guardando la sua biografia, ha collaborato veramente William Orbit con i più grandi artisti della musica internazionale. Stavo vedendo da Prince, i Cure, Madonna, Pink, U2, Blur, Sting, insomma questi sono solo alcuni, no, dei grandi artisti che lui magari ha rimixato, rivisitato o che magari, no, per cui ha composto anche dei brani. Ci fermiamo un istante, poi entreremo nel vivo di quest'ultima puntata della stagione del Boss del

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Have fun with
10: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, 1968 su Radio DJ, al boss del weekend. Dicevo, adesso entriamo proprio nel vivo del programma, perché c'è questo sogno che accompagna l'essere umano, direi, da millenni, no? Cioè quello dell'immortalità. C'erano i cavalieri medievali che cercavano il sacro graal, ho visto proprio ieri sera per l'ennesima volta Indiana Jones e l'ultima crociata, no? Quello anche con Sean Connery, e loro proprio

0: cercano questo Graal per riuscire a diventare immortali, no? La coppa che dona la vita eterna, gli alchimisti che hanno cercato per secoli, hanno tentato di distillare degli alambicchi, magari no, ce lo immaginiamo, questo elisir di lunga vita, la pietra filosofale. Il problema è che tutti hanno fallito, però in realtà quel desiderio non si è mai spento, no? È arrivato fino a noi, intatto, solo che oggi è cambiato. Quel sogno, diciamo, che ha lasciato le caverne, i maghi, e adesso è entrato nei laboratori, si chiama longevità ed è diventato una scienza vera. Infatti ci sono università, ricercatori, start-up che con i dati proprio alla mano stanno provando a rallentare l'orologio biologico del nostro corpo. E questa sera con il nostro ospite entreremo proprio in questa rivoluzione, perché lui si occupa di questo. Marco Quarta, benvenuto a Radio DJ. Lui è uno scienziato italiano, tra i pionieri al mondo nello studio dell'invecchiamento, e leggo dal suo libro Imprenditore, pioniere nel campo della biotecnologia e della longevità, laureato in biotecnologia e dottore di ricerca in neuroscienze, ha condotto un sacco di ricerche avanzate sull'invecchiamento, sulla medicina rigenerativa presso l'Università di Stanford negli Stati Uniti, da cui in cui vive da quanti anni sei lì?
1: Sono 20 anni praticamente. 20 anni. Comunque, ciao a tutti, grazie Daniele, un vero piacere essere qua.
0: Cofondatore di queste aziende biotecnologiche innovative come Rubedo Life Sciences, Turn Biotechnologies, sono impegnate proprio nello sviluppo di queste terapie contro le malattie legate all'età. Stavo guardando anche che è stato pubblicato, no, un sacco di tuoi paper scientifici eccetera, uno studio è finito, sì, anche sulla copertina di Nature Neurosciences. Mm-hmm. Ti definiscono un po' lo scienziato alchimista e scopriremo insieme perché questa sera è uscito questo libro che ho letto e che consiglio ovviamente a tutti perché tratta di questo argomento. Si chiama Sfidare il tempo, le nuove frontiere della longevità, edito da Mondadori, e l'autore è proprio Marco Quarta. Allora, dicevo, benvenuto. Comincio con questa domanda quasi filosofica, no? Ma perché secondo te l'essere umano, come abbiamo sentito prima, non ha mai accettato davvero l'idea di invecchiare o di morire?
1: Partiamo con una domanda un po' filosofica, una domanda importante, che è un po' quella che forse mi ha anche guidato nella ispirazione fin da piccolo, no? Che un po' guida il sogno dell'uomo. In effetti, perché? Vado sul filosofico allora. L'uomo, noi viviamo in due stati mentali, se vuoi. Da un lato c'è l'aspetto più primordiale del cervello, quello limbico, che ci dà questo, diciamo, l'istinto di conservazione, no? È anche legato al concetto, diciamo, dell'ego, della propria coscienza, quello che ci dà l'idea di dover sopravvivere in qualunque momento. Dall'altra parte però c'è l'aspetto più superiore corticale, dove si sviluppa il senso dell'io, che percepisce se stesso come immortale. E quindi c'è questa dicotomia, che poi questi aspetti, diciamo, entriamo in argomenti diversi, però se vuoi, che ha ispirato e guidato un'intuizione da sempre, che forse non era così assurda, che quella che in effetti il tempo, o questa sfida che le nostre cellule hanno col tempo, questa discussione che a un certo punto si perde, però forse non è necessariamente così. Questo può essere cambiato, perché di fatto succede in diversi animali, diverse specie non invecchiano nello stesso modo, non tutti invecchiamo nello stesso modo, quindi l'invecchiamento biologico non è lo stesso di quello cronologico.
0: No, attenzione allora, perché qui adesso entriamo proprio nel vivo dell'argomento. Sfidare il tempo, le nuove frontiere della longevità, insieme a Marco Quarta. Chiedo anche agli ascoltatori che cosa pensano, cioè alla parola invecchiamento qual è la prima cosa che vi viene in mente? La paura? Oppure l'accettazione, c'è anche la curiosità, la speranza. Scriveteci 347-342-5220. Di questo stiamo parlando, dell'invecchiamento e di come rallentarlo, qui a Radio DJ.

0: Se penso all'invecchiamento, penso al decadimento fisico e mentale in egual misura, e naturalmente la speranza è di non vivere in modo estremo né uno né l'altro aspetto della questione.
1: Paola, è questo, no? La prima cosa probabilmente che viene in mente mentre arrivano anche gli altri messaggi. Io vi sta ascoltando, e quindi al 347-342-5220 siamo con Marco Quarta, che è uno degli scienziati italiani più famosi nel mondo, tra i pionieri proprio nello studio dell'invecchiamento. E leggo nel tuo libro Sfidare il Tempo, qui racconti che a 5 anni hai deciso che avresti studiato proprio questa materia, l'invecchiamento. Ma cosa capisce un bambino di 5 anni della vecchiaia, della morte? Cos'è che ti aveva catturato, conquistato?
2: Sì, a volte mi dicono: ma perché hai scoperto la morte? Quindi no, in realtà ho scoperto la vita e l'amore per la vita. Ma ricordo quel giorno, cioè, in famiglia ho medici scienziati, diciamo, è sempre stata una fonte di ispirazione, quindi si parlava di scienza fin da subito, no? Io ero il bambino che andava in giro dicendo: so come nascono i bambini, allora, e tutti: no, fermati. Però si parlava anche di cos'è fatta la materia, no? E questa cosa mi aveva, cioè, assurdo, come tutto è fatto della stessa cosa, gli atomi, no? E quel giorno, mi ricordo, io sono nato a Bolzano, eravamo sulle Dolomiti, si parlava, si camminava, e mi ricordo che guardando su una roccia, mangiando il panino, il picnic, e c'era un maggiolone, una cosa del genere, e poi c'era un uccello, e poi pensavo: ma se siamo fatti tutti delle stesse cose, però perché poi vivono in maniera diversa? Quindi basta manipolare la materia, puoi anche cambiare il modo in cui invecchiamo. Una maniera un po' così semplicistica, però andai dai miei e dissi: so cosa voglio fare da grande. Lo scienziato, l'avevo già detto, fa: sì, lo sappiamo, però penso di voler curare l'invecchiamento. Fa: ah, però, in bocca al lupo, però se vuoi ti aiutiamo. E quindi io volevo il microscopio, il piccolo chimico, insomma, il mio piccolo laboratorio l'ho messo insieme. L'anno dopo ho iniziato a giocare di scienza, ma non mi sono mai fermato.
1: Anni dopo poi ti sei formato all'università a Bologna, e racconti di Rita Levi Montalcini che entrava nel laboratorio e per te il tempo rallentava. Com'era stare accanto a lei?
2: Un'ispirazione grandissima, una persona che ha cambiato la scienza in un'epoca, in un periodo, anche come donna, dove le donne non avevano, diciamo, quella voce che ancora non hanno a sufficienza nella scienza, ma italiana, andata all'estero, che insomma, studiando poi quello che è stata la base della scienza, delle neuroscienze e poi dell'invecchiamento del cervello, vedere una persona, all'epoca aveva già la sua età, così lucida ancora, parlare di scienza in maniera così profonda, è stata una grande ispirazione.
1: Linda ci scrive al 347-342-5220 che le peserebbe nell'invecchiare la malattia, no? Il non potersi più muovere, il dolore, la sofferenza, e questo è un po' il manifesto del tuo libro, ed è, si lega anche a quello che diceva Rita Levi Montalcini: non è importante aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni. E questa è l'eredità che tu stai portando avanti.
2: Questo è esattamente cos'è la longevità: non è vivere più a lungo, ma è vivere in qualità, in salute, il più lungo possibile, e quindi poter mantenere quell'indipendenza, la possibilità di scegliere, di eliminare, non, diciamo, eradicarsi da quello che è il senso della vita, ma eliminare la sofferenza dalla vita. Questo è l'obiettivo.
1: Allora, facciamo così, guarda, perché abbiamo introdotto l'argomento, avete capito? Stiamo parlando della longevità insieme a Marco Quarta, il suo libro è Sfidare il Tempo, edito da Mondadori, il numero è 347-342-5220.

0: Ciao Daniele, che piacere sentire questo argomento nel tuo programma. Siamo riusciti ad allungare la vita, il famoso lifespan, ma dobbiamo lavorare tantissimo nell'healthspan, cioè vivere più a lungo in salute, perché purtroppo arriviamo a un'età adulta, matura, in condizioni non buonissime, ed è quello secondo me dove bisogna lavorare, cercare di migliorare gli ultimi 15-20 anni in modo che ci arriviamo in maniera autonoma, attiva e con una mente ancora fresca che ci permette di anche di goderci i piaceri della vita. Raffaele da Arezzo è appassionato di longevità, ciao.
1: Ecco, Raffaele è entrato esattamente nel vivo del tema, cioè, quindi noi sì, abbiamo allungato con il nostro, con la medicina, con la scienza, con gli stili di vita, la nostra età. Il problema è che gli ultimi 12-15 anni sono sempre un po' acciaccati, no? Pieni di patologie che non ci permettono di vivere in salute. Invece un tuo, diciamo così, motto che usi forse a Stanford è proprio quello del gli 80 anni sono i nuovi 50 anni, no? Sì. Per la tua visione.
2: Esattamente. Posso spingere anche di più, ci sono eccezioni, ci sono centenari che sono in grado di correre una maratona, sono eccezioni. Il mio obiettivo è renderne la regola. Ma è proprio il concetto lifespan, healthspan che è stato detto, è proprio quello. Cioè, uno, possiamo già allungare la vita, non ti puoi anche attaccare una macchina, ma è così che vuoi vivere? No. E il problema è che è vero, anche più di 15 anni, cioè dopo una certa età, ed è diciamo soggettivo, perché in realtà uno può essere cronologicamente giovane ma essere biologicamente invecchiato e sviluppare queste malattie molto prima, ma è vero anche il contrario, no? Lo possiamo anche spostare nel tempo, e ci si affligge di malattie di comorbidità, cioè tante malattie cominciano a insorgere una dietro l'altra, ed è un processo lento, spesso degenerativo, cronico, che affligge l'individuo, la famiglia, le società da un punto di vista economico ma anche sociale, e con una popolazione che invecchia. Ma in Italia abbiamo i 65 anni, oltre i 65 anni hanno superato quelli che sono più giovani di 5 anni, quindi diventa insostenibile, se pensiamo il modello sociosanitario economico attuale. Sta diventando una crisi che va affrontata, e questa medicina sta rivoluzionando, e è una possibile soluzione a un problema che non è soltanto vanità del miliardario che vuole vivere per sempre, ma è veramente un problema globale di tutti.
1: Allora, la prima domanda, cerchiamo di andare proprio di fare chiarezza, è proprio questa, cioè, quindi invecchiare è inevitabile?
2: Dipende come definiamo l'invecchiamento, ma da un certo punto di vista sì, o meglio, è possibile cambiare la traiettoria di invecchiamento e aiutare il nostro organismo a mantenere quella l'informazione, perché poi l'invecchiamento che cos'è? È accumulo di danno o di rumore di fondo, in modo che la cellula perde la capacità di identità, quindi l'informazione che deve contenere viene persa, però possiamo insegnare, aiutare la cellula e i tessuti e gli organismi in generale, gli organi in generale nell'organismo, a recuperarla, e questo vuol dire mantenere funzione che si traduce in salute.
1: Prima hai parlato, no, di età biologica. Noi siamo in realtà siamo abituati a pensare all'età come al numero, quello lì che ci ha indicato sulla carta d'identità. Qual è la differenza tra l'età anagrafica e quella biologica?
2: Sì, si può misurare l'età biologica in diversi modi, no? Ci sono attualmente diversi test, perché in realtà ogni individuo invecchia, ognuno di noi invecchia con una traiettoria diversa, non invecchiamo tutti nello stesso modo, ma anche all'interno di ogni persona, ogni organo e tessuto invecchia con una traiettoria diversa. Quindi la domanda non è quanti anni hai, ma qual è l'età del tuo sistema immunitario, del tuo cervello. E si può misurare oggi misurando cose, diciamo, a livello cellulare, molecolare, sul DNA, ed è predittivo, ti dice ok, questo è il tuo stato, però sei più giovane o più anziano. La cosa positiva è che questi test stanno dimostrando che si può cambiare. In realtà un fumatore avrà i polmoni invecchiati, magari un ventenne può avere un polmone di un settantenne, ma la cosa buona è che si può anche invertire fino a un certo punto.
1: E tra poco capiremo anche come, però quando è che nel concreto proprio cominciamo a sentire davvero di essere invecchiati? Non so, a me viene in mente che rispetto a 20 anni fa, se devo correre, adesso magari mi viene il fiatone, la i dolorini, apri una cosa e cominci già, io ho 50 anni, no? Qua sono 51, però quando è che uno dice ok, sto iniziando a invecchiare?
2: In realtà si invecchia invecchiare nel momento in cui si nasce, ma veramente dopo la pubertà. Non lo vediamo, avviene costantemente. Io dico sempre, attraversiamo 1 milione di soglie nel nostro corso della nostra vita continuamente, però

0: Poi te ne accorgi quando ti guardi allo specchio e riconosci i tuoi genitori nella tua faccia. Quando un giorno ti svegli e c'è un dolorino che prima non avevi, e purtroppo quando un giorno una malattia diventa diagnosi. Per questo però alla base, ha dietro una biologia che oggi possiamo leggere, capire, interpretare, intervenire e cambiare.
1: E questo è estremamente interessante, perché adesso capiremo proprio anche questa biologia, no? Legata alla longevità e quindi al cercare di portare indietro le lancette del nostro orologio, perché non stiamo parlando di fantascienza ma di scienza, insieme a uno dei più grandi ricercatori al mondo che si dedica proprio al longevismo, Marco Quarta, e il suo libro Sfidare

0: Alessandro dice: allungare la vita vuol dire tenere i propri cari vicini, ma come la mettiamo con la pensione? Cioè, fino a 80 anni bisogna lavorare, sicuramente ci farebbero lavorare molto di più. E qui l'Italia è un osservatorio importante per capire il futuro dell'invecchiamento, mi sembra di aver capito dal tuo libro.
1: Sì, questa è una domanda importante che sento spesso, ma io a volte rispondo dicendo: ma se ti dicessi che alla nascita hanno contraffatto il tuo certificato di nascita e magari 50 anni ti dicono, in realtà sai che ti dico, ne hai 80, hai voglia di fermarti, smettere, andare in pensione? Tu dici no, ho voglia di vivere, ho voglia di fare, voglio... Beh, e se ti sentissi così quando avrai 80 anni? Non è un obbligo, vuol dire dare la possibilità di continuare a contribuire, dare la possibilità a chi, quella fascia di età, forse anche la più saggia, che invece di ritirarsi a curarsi gli acciacchi, può continuare a contribuire, magari la nuova generazione. Lo vedo come un miglioramento della società.
0: Siccome siamo un paese molto longevo ma anche molto anziano, secondo te siamo un modello positivo oppure è un po' un campanello d'allarme questo?
1: È un po' entrambi, no? Ci sono come sempre aspetti positivi e negativi, e diciamo che siamo in Italia, è un paese che va cambiato e che può essere un modello anche per il resto del mondo per vedere come affrontare al meglio questo problema dell'invecchiamento con la soluzione può essere della longevità.
0: Marco ci dice: con 8,3 miliardi di persone al mondo in crescita, la longevità aumentata solo nei paesi ricchi creerebbe un'ulteriore forbice nella distribuzione delle risorse che saranno sempre più limitate. È una giusta osservazione.
1: È verissimo, è infatti importante che questo tema venga affrontato con inclusione, democratizzare sì, sì, questa scienza ed evitare la polarizzazione, perché assolutamente deve essere resa accessibile per tutti. Medicina come quella che stiamo sviluppando noi la stiamo facendo con un percorso per arrivare eventualmente a renderla come una aspirina.
0: Vuoi beviti un bicchiere d'acqua nel frattempo? Guarda, abbiamo tempo, no? Vedo che è già arrivato il tassativo. No, 56, ancora ce la facciamo, abbiamo un paio di minuti. Perché, tornando al discorso dell'Italia, degli anziani, quanto conta la genetica nella longevità? Cioè, si nasce longevi o si diventa longevi?
1: È un po' entrambi. Si pensava meno, in realtà studi recenti hanno mostrato che quasi il 50% della longevità è genetica. Si pensava fosse solo il 10%, ma hey, abbiamo un altro 50% su cui possiamo intervenire, ed è tantissimo che possiamo fare. Prima di arrivare a queste medicine di frontiere c'è anche un'educazione del medico e dell'individuo e della società, perché c'è uno stile di vita necessario, includendo cambiamenti, ottimizzando nutrizione, esercizio fisico, la qualità del sonno, del livello di stress, la qualità e salute emotiva e mentale, che avrebbero già un impatto enorme sulla longevità. E poi su questo ci aggiungiamo interventi, diciamo, terapeutici, medici.
0: Perché ad esempio io penso a questi grandi anziani, no? Io ne conosco alcuni che fanno cose incredibili, magari anche a 90 anni. Nel mio caso, ad esempio, il mio socio 86 anni ancora vola con l'Aliante, ma conosco anche persone che scalano le montagne, vanno a cercare i cristalli. Io stesso li ho intervistati e io non riuscivo a stare dietro alla loro energia, alla loro forza. E in questo caso hanno geni speciali oppure sono stili di vita speciali?
1: Di solito un po' entrambi, ma devo dire che quando vedo questi risultati è più l'impegno, l'investimento su se stessi, quindi è lo stile di vita e le scelte di vita, che non la genetica, che hanno, diciamo, l'impatto più importante.
0: Tra pochissimo invece racconteremo anche la frontiera di queste nuove medicine, di questo nuovo campo medico e scientifico, insieme a Marco Quarta.
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.

0: realtà credo che a me non interessi allungare la vita, a me interessi allargarla. Magari niente più malattie e si muore tutti di vecchiaia quando è il momento. Non sarebbe male una vita più larga, nel senso di più ricca. Ciao da Max.
1: Grazie Max, è proprio questo l'argomento. Insieme a Marco Quarta parleremo di longevità.
2: Il boss del weekend torna tra poco.
3: Let's pause for a minute and take our time. Take our time.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
8: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
9: L'amo, che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
10: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
1: Allora, siamo insieme a Marco Quarta, dicevamo, l'abbiamo presentato come uno dei più grandi scienziati al mondo nel tema della longevità, è uscito con il suo libro Sfidare il Tempo, le nuove frontiere della longevità, edito da Mondadori, e adesso entriamo però nel laboratorio, perché il tuo libro mi ha affascinato tantissimo, ci sono un sacco di cose che non conoscevo, cominciando proprio dal capitolo 2 in cui racconti questi primi esperimenti nei primi anni 2000 in laboratorio che riguardano questo sangue, no? Il sangue giovane, e sembra quasi una leggenda vampiresca. Tu stesso ti rifai poi al Conte Dracula, cioè questo sangue giovane che sarebbe in grado di ringiovanire quello degli anziani. Ma cosa è avvenuto in questo esperimento?
2: Allora, beh sì, questo è il laboratorio dove a Stanford mi chiamarono, furono i primi anni, diciamo, pioniere in questa idea di ringiovanimento cellulare, e quello che fecero è praticamente di attaccare chirurgicamente due topi, uno giovane e uno vecchio, in modo che poi guarendo vanno a condividere il sistema circolatorio e quindi a scambiarsi il sangue. In questo modo hanno guardato che il topo vecchio ha cominciato a ringiovanire da tanti punti di vista, soprattutto per esempio il cervello staminale ha cominciato a rigenerare i tessuti, il cervello a ragionare meglio. Però è successa un'altra cosa, che il topo giovane ha cominciato a invecchiare più in fretta. Questo suggerisce che ci sono dei fattori nel sangue giovane che possono ringiovanire, aiutare a ripristinare appunto questo stato di salute, ma è vero anche che c'è qualcosa nel sangue vecchio che fa il contrario, e questo sta dietro per esempio uno dei meccanismi che utilizziamo, che adesso stiamo sviluppando terapie come a Rubedo Life Sciences, una delle company che ho fondato.
1: Ecco, e in che cosa consiste? Cosa avete scoperto di questi meccanismi che innescano l'invecchiamento nel sangue?
2: Sì, allora, quando invecchiamo, una delle tante cose che succedono è che le cellule, qualunque cellula del corpo, accumulando questo danno e rumore di fondo, può essere danno al DNA, ai mitocondri, che sono, diciamo, le sorgenti energetiche della cellula, eccetera, e si trasformano e diventano delle cellule invecchiate, chiamate senescenti. Le chiamano anche cellule zombie, perché non dividono più ma non muoiono più, ma fanno un'altra cosa, rilasciano fattori che poi vanno nel sangue, e quindi vediamo questo effetto, che causano

0: infiammazione, un'infiammazione cronica, anche chiamata inflammaging, termine coniato tra l'altro da un italiano, professore di Bologna, Franceschi, che fu anche mio professore all'epoca, che causa alla fine questa degenerazione. E quindi, come diciamo, noi siamo diventati cacciatori di zombie. Cioè, se abbiamo dimostrato che andando a rimuovere queste cellule zombie, se trovi in modo, in maniera molto selettiva, le elimini dal tessuto, fermi questa infezione, se vuoi, questa contaminazione, e questo permette al sistema immunitario, le cellule sistema immunitario e le cellule staminali che vengono influenzate, intossicate, a liberarsi, a riprendersi, a guarire e a rigenerare.
1: Certo che però mi vengono in mente poi che magari no, questo genere di notizie crea subito dell'hype, una forma anche di esaltazione in alcune persone che magari si dedicano a delle pratiche, cioè tipo trasfusioni di sangue, cose. Io ho letto di tutto, no? Infusioni di plasma giovane, però costano tanto, no? Quindi questi Blood Boys della Silicon Valley, quindi che si fanno queste trasfusioni per cercare di ringiovanire. Cerchiamo di fare chiarezza su questi fenomeni.
0: Esattamente, il motivo anche per ho scritto il libro per cercare di far chiarezza anche al grande pubblico, perché al momento longevità vive in due mondi: il mondo dell'hype, fatto di celebrities, influencers, di protocolli, di biohacking, non è vera scienza. Poi c'è invece quello di scienza rigorosa, clinical trials, eccetera. E l'esempio del Blood Boy, che poi il nome viene da un episodio del show televisivo Silicon Valley, che è estremamente realistico, tra l'altro, vivendo lì tutti ridevano, io mettevo le mani nei capelli, perché parla proprio di caso avvenuto, uno dei miliardari tech della Silicon Valley che ha cominciato a farsi trasfusioni da donatori giovani, sperando di tradurre quello che aveva trovato in laboratorio, accelerandolo, di ottenere risultati simili, ma non funziona così. C'è una verità scientifica, bisogna dare il tempo di capire cosa funziona, cosa no e come.
1: Ma quanto siamo lontani da una terapia reale per l'essere umano?
0: Siamo molto più vicini di quello che si pensa. Noi abbiamo iniziato la fase clinica, almeno il primo dei nostri farmaci, ne abbiamo diversi, sviluppato da appunto una delle aziende che ho fondato, questo di Rubedo Life Sciences, l'anno scorso. E abbiamo già avuto i risultati, do quasi l'anteprima perché abbiamo i risultati poche settimane fa. Abbiamo in realtà fatto tanti trial in parallelo, sperando di vedere qualcosa. Il trial non è sull'invecchiamento, non si può fare. Cioè, l'unico modo per farlo sarebbe prendere migliaia di anziani, seguirli per 10 anni e sperando che facciano quello che gli chiedi, quando poi magari la demenza senile interviene. Insomma, cosa può andare storto? Cioè, non funzionerebbe. E non è regolamentato. Quello che possiamo fare è vedere l'effetto di un farmaco che punta a meccanismi di invecchiamento sulle malattie dell'invecchiamento. Quindi abbiamo guardato a 4 diverse malattie e abbiamo visto i risultati. Non solo il farmaco è sicuro, ma funziona su ogni singola malattia dell'invecchiamento testata finora, con risultati incredibili.
1: Guardate che questa è veramente l'ultimissima frontiera, nel senso che stiamo parlando di dati freschi che sono usciti poche settimane fa da una sperimentazione poi del 2025. Insieme a Marco Quarta, mandateci le vostre domande. Intanto vedo che stanno arrivando un sacco di commenti, adesso mi aiuti, 347 342 5220.

0: Nel tuo libro racconti anche di Brian Johnson, lo conosciamo, questo milionario che si è fatto trasfondere questo sangue dal figlio 17enne, cioè ha fatto questa cosa transgenerazionale, giusto? Lui ha preso il sangue dal figlio 17enne, però lui stesso poi l'ha donato a una persona più anziana,
1: a suo padre,
0: esatto, quindi sì. Lo racconti nel libro, ma è per non invecchiare, quindi spende milioni di dollari per fare queste trasfusioni, ma è un pioniere o un'ossessione, follia pura, è un mostro, com'è che bisogna...
1: Allora, lui spende 2 milioni all'anno, non solo per trasfusioni, ma fa tantissime cose su di sé. E Brian è iniziato bene, o meglio, è iniziato male, perché appena dopo venduto la sua ultima azienda, stressato, sovrappeso, insomma, quindi è entrato, dice, per cercare di ritornare in salute, poi è diventato ossessionato di longevità, è iniziato a seguire protocolli, appunto, così, innovativi, sperimentali, investendo su se stesso. E poi però è diventata una celebrity e l'hype ha preso piede, e purtroppo quello che non allora la cosa positiva che sta aiutando a creare consapevolezza di questo mondo. L'altro, dall'altro lato, non è scienza, è applicazione di scienza a quello che è un po' un pasticcio, cioè intanto è n equal one, diciamo noi, è un individuo, quello che fa su di sé potrebbe funzionare su di lui, ma attenzione, potrebbe danneggiare altri, ma lui è seguito da un'equipe medica personale di 10 persone, e poi quello che fa pure non sappiamo cosa gli fa bene e cosa no, perché fa così tante cose, le cambia di continuo. E non è scienza, bisogna aspettare tra gli clinici rigorosi, e poi spero che quello che fa non gli faccia male, perché poi le ripercussioni sarebbero che la gente dice, ecco, vedi, non funziona. No, quello che sta facendo lui non funziona.
0: C'è questo fenomeno che sta nascendo in tutto il mondo, le cliniche della longevità, nel libro ne parli, quindi dalle Alpi Svizzere alla California. Cosa sono, cosa si fa lì dentro?
1: Allora, ci sono diverse classi di cliniche di longevità, e ci sono quelle più serie, quelle meno, ci sono quelle che in realtà più che longevity è wellness, cioè sono delle spa ad alto livello con un po' così colorite in termini scientifici, ci sono quelle invece serie ma basate principalmente su aspetti diagnostici, cioè adesso ti misurano in maniera molto accurata, sperimentale, sperando e cominciando a darti delle informazioni, una mappatura dinamica del tuo stato di salute e di invecchiamento, in modo da farti intervenire, però come? Questo ancora è uno spazio in via, insomma, di sviluppo. Ci sono poche, e la terza generazione, che è quella che però veramente cambierà il mondo della medicina, che sono anche interventiste, cioè non solo diagnosticano ma intervengono da un punto di vista clinico-medico per ripristinare in uno stato, diciamo, fisiologico, in modo da mantenere nel tempo, prolungare questo stato di salute. Questa è la vera medicina di longevità, la vera clinica di longevità, che però è ancora molto pionieristica.
0: Tu nel libro parli di questi pazienti non malati, perché per la prima volta si curano persone che non hanno ancora nessun disturbo.
1: Sì, questo è importante, perché non è prevenzione. Cioè, come la vedo io la chiamo medicina 3.0. Noi trattiamo malattie 20 anni, 30 anni prima che si sviluppino. Come? Ed è quello, diciamo, il campo che stiamo avanzando anche noi, è creare i biomarcatori, cioè qualcosa che puoi misurare ora, che ti dà una visione del futuro predittiva, che se cambi quel biomarcatore sai che cambi la traiettoria del tuo stato di salute. Non è fantascienza, perché lo facciamo già col diabete. Ora ci sono biomarcatori.

0: problema del suo sviluppo. Questo è come faremo per, diciamo, l'invecchiamento e le malattie legate all'invecchiamento in maniera più generale.
1: Ma a parte il fatto che mi viene magari, cioè, un paradosso, no? Che tutti questi test, che tu ancora non hai nessuna malattia, cioè non diventi più ansioso dopo, quando conosci e sai veramente che magari sei già predisposto? Domanda ingenua, eh?
0: Quello che vediamo in realtà è no, è perché è ansia se non c'è una soluzione, ma adesso abbiamo le soluzioni. La domanda non è possiamo sfidare il tempo, lo stiamo già facendo. Se vuoi la domanda è possiamo guadagnare quella saggezza per poter essere maturi abbastanza, consapevoli per gestire quel tempo in più che avremo, ma lo stiamo facendo. Sapere che c'è una predisposizione, ma sapere che poi la puoi invertire, in realtà ti dà uno stato di tranquillità che prima non avresti avuto.
1: Saranno accessibili a tutti o solo un'elite queste terapie che state sviluppando?
0: Stiamo lavorando perché siano accessibili a tutti ed evitare proprio che si crei una polarizzazione e un rischio di una maggiore separazione di disuguaglianza, inaccessibilità, che invece avrebbe poi un impatto negativo, no? Quindi saranno accessibili a tutti, sì.
1: Dai, dobbiamo, guarda, mettiamo un pochino di musica, poi abbiamo questa chiacchierata, no? Che veramente un sacco di domande ancora da farti, guarda, questi sono tutti i fogli con tutte le curiosità che sono venute in mente leggendo il tuo libro.
2: You see, love is something that goes across land and air, water and soil. See, love is a frequency, and it's a vibration that can be pulled and picked up and generated from anything, anywhere. These are the elements.

0: non è l'unica, insomma, ce ne sono anch'io in qualche modo, cioè alla fine, voglio dire, riguarda tutti noi, no?
1: Tutti
0: per
1: noi.
0: Cui è estremamente interessante. Stiamo parlando con Marco Quarta e il suo libro che è appena uscito si chiama Sfidare il tempo, le nuove frontiere della longevità, edito da Mondadori. Allora, dobbiamo andare un po' a raffica, perché adesso veramente qui ci sono troppi temi. Ad esempio, tra le varie medicine geroprotettori, vedo c'è questa tentazione della scorciatoia, e dal 2023 il farmaco più famoso al mondo è probabilmente Ozempic, no? Che viene utilizzato per dimagrire, e quindi cioè, lì però è stato scoperto che ci sono anche, cioè non c'è solo il dimagrimento di mezzo. Voglio capire cosa ne pensi, nel libro ne parli ovviamente.
1: No, no, in realtà è un farmaco incredibile, tantissimi benefici, e sviluppato inizialmente per il diabete, neanche per l'obesità. E poi si è visto questo effetto sulla perdita di peso. L'obesità non era una malattia, un'indicazione clinica accettata fino a pochissimi anni fa. Lo Ozempic, il GLP-1 agonist, questa famiglia di farmaci, hanno convinto di farla approvare. Infatti adesso si può prendere il farmaco per l'obesità, ma poi oltre a quello si è visto che ci sono benefici cardiovascolari, di protezione al cancro. Alcune di queste sono ancora, diciamo, in fase sperimentale di valutazione, ma neuroprotettivi. L'anno scorso è stato annunciato come il primo farmaco geroprotettivo, cioè che ha, appunto, interviene su tanti meccanismi comuni di queste malattie, che non devono essere tragedie individuali ma possono essere trattate alla base. Quindi potentissimo, dall'altra parte però ha anche effetti collaterali, non tutti rispondono allo stesso modo, c'è una corsa eccessiva, in primis dovuto a motivi, diciamo, di vanità, perdita di peso, ma che comporta poi altre problematiche.
0: Perché Hollywood, i social, gli influencer qui sono, hanno tutti fatto sotto veramente una grandissima, esatto, pubblicità a questo farmaco. Ma invece sui rischi a lungo termine cosa ne sappiamo davvero?
1: Non lo sappiamo ancora, è quello il fatto. Quindi un conto è una persona malata, spesso poi queste cose sono associate, il diabetico è obeso e ha problemi di osteoartrite, e può avere benefici enormi. La persona in uno stato di salute che lo prende semplicemente per asciugarsi la pancia e rischia poi, e già sappiamo ci sono rischi associati di malnutrizione, rischi associati di invecchiamento precoce della pelle della faccia, ad esempio. Cioè ci sono, infatti si parla di Ozempic face, che sta creando un nuovo settore di medicina estetica per compensare. Quindi insomma ci sono sempre aspetti positivi e negativi, bisogna trovare sempre il giusto equilibrio.
0: Ecco, quindi tu dici le scorciatoie non funzionano in questo senso, quindi la domanda che ti pongono tutti, che citi anche nel libro, è: ma dottore, ma allora mi dà la pastiglia contro l'invecchiamento?
1: No. Allora io dico, se uno ha una Ferrari e io ho sviluppato l'olio che la rende più longeva, puoi guidarla più a lungo, e poi mi porti la Ferrari distrutta perché sei andata a fare fuori strada, ho detto guarda, purtroppo quest'olio non ti aiuta, devi prima fare tutta quella pratica, anche uno stile di vita pro longevità, e poi ottimizzarlo e portarlo oltre magari i limiti naturali per estendere questa salute, ma devi prenderti cura. E quindi aspettarsi di prendere la pillola magica senza fare altro non aiuterà.
0: Eppure la scienza sta veramente facendo dei passi vertiginosi in avanti. Leggendo il tuo libro si scoprono tutte le ricerche, fino ad arrivare, qui facciamo un salto proprio verso quello che sembra quasi la fantascienza, la frangia più estrema di questa ricerca sul longevismo, e ci sono delle cose che mi hanno sorpreso e anche un po' inquietato, perché si sta lavorando, e si sta lavorando veramente, ad esempio, sulla, ok, tutta la parte di intervento sui geni, quindi la medicina genetica, che sarà super personalizzata, ma ad esempio anche la clonazione, una copia di se stessi per poter avere anche degli organi di ricambio, ad esempio. Questa è una cosa che sembra un episodio di Black Mirror.
1: E invece in realtà, io infatti conosco il fondatore di un'azienda che fa esattamente questo. Quando 10 anni fa me ne parlò, ho detto ma sei sicuro di questa cosa? E ora invece la stanno facendo, embrioni clonati senza cervello come banca d'organi,
0: Cioè senza cervello, perché così non ha una coscienza questa creatura che viene clonata.
1: Più che una creatura, diventa un contenitore dei tuoi organi stessi per evitare rigetto o altro, e non è fantascienza, sta avvenendo in questo momento in laboratori.
0: Quindi se hai un problema a un organo, c'hai lì direttamente una copia di te che può fornirti il pezzo di ricambio.
1: Sì, è un'altra forma di intervento di longevità più futuristica, ma in corso d'opera nella Silicon Valley.
0: Poi c'è tutta la parte legata all'intelligenza artificiale con la medicina predittiva. Quali sono invece i passi avanti che si stanno facendo in questa direzione?
1: È importantissimo. Allora, l'intelligenza artificiale, anche questo è un hype, no? Perché poi non è magia, ma io dico magic trick, insomma, c'è l'illusione di un'intelligenza, ma in realtà è uno strumento di accelerazione e gestione di dati di una complessità che non potremmo capire senza, che sta aiutando appunto a leggere il linguaggio dell'invecchiamento, che è estremamente complesso, sia per la scoperta del farmaco. Il nostro farmaco in clinica è stato scoperto con le AI, forse il primo farmaco di longevità scoperto con le AI, validato in clinica, è importantissimo, ma sta aiutando anche per la diagnostica in maniera predittiva, per aiutare ad applicare questi farmaci nel futuro.
0: Senti, poi si parla anche di un altro genere di terapie, fino alla possibilità, no? E qua veramente siamo nella fantascienza, di replicare quindi una copia esatta del proprio cervello per trasferire quindi in qualche modo, no, la coscienza. E qui anche qui sembra veramente un film di fantascienza. A che punto siamo?
1: Anche lì non lo è. In realtà gli impianti neuronali, ad esempio, diventano sempre più sofisticati, però lì il passo è ancora lunghissimo. L'idea è però è quello di, da un punto di vista diciamo tecnico, risolvere questi problemi inizialmente per magari riparare danni alla colonna vertebrale, persone paralizzate, in un futuro e per invece avere una lettura delle attività neuronali per trasferirle in forma digitale in un altro veicolo, idealmente anche al di fuori. Qualcuno specula, è una speculazione del corpo organico, ma questa siamo veramente adesso nella fantascienza. Però queste tecnologie esistono per applicazioni mediche che vedremo nei prossimi decenni.
0: Tu che hai studiato, stai studiando da tanti anni l'invecchiamento, hai più paura o meno paura del tempo?
1: Molta meno paura. Più lo studio, meno lo capisco, ma ho anche meno paura e più un profondo senso della vita.
0: E se dovessi dire ai nostri ascoltatori magari una cosa concreta, realistica, quindi non miracolosa, sulla longevità, quale sarebbe?
1: È quella di aiutare a dare un senso al proprio tempo, con più scopo, con più valore, con più dignità, e in qualche modo realizzare e manifestare quella che è la propria vita, e dipendere meno da invece paure, come diciamo all'inizio, da quell'aspetto più limbico, quell'ego che ti frena, quell'istinto di sopravvivenza che ti porta a pensare che devi morire in ogni momento, quando invece puoi investire più sull'aspetto, diciamo, senso di mortalità ideale, mentale, ma che ti porta a vivere una vita più piena.
0: Quindi non quanto vogliamo vivere, ma perché cosa vogliamo vivere più a lungo. Quindi pensateci anche voi, ascoltatori. Grazie mille a Marco Quarta. Il libro è Sfidare il tempo, le nuove frontiere della longevità, edito da Mondadori. Grazie, è stato veramente un privilegio. Ci sentiamo nella prossima stagione.
1: Grazie,
0: ti abbraccio.
1: È stato un piacere.
0: Grazie.
1: Abbraccio a te.

0: del weekend con Daniele Bossari. Torna tra poco.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
10: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
11: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

in un tempo in cui ci viene chiesto di essere sempre performanti, forti, all'altezza, sempre, sempre, no? Con questo bisogno di reagire a ogni cosa, però forse la

0: vera rivoluzione non è diventare più duri, ma imparare a essere più forti ma restando gentili. E come si fa oggi a essere forti senza però diventare duri, no? E gentili invece senza farsi schiacciare dagli altri? È la domanda da cui parte il libro della nostra prossima ospite. Lei è Vanessa Villa ed è una insegnante di yoga, di karate, di meditazione, un influencer e fondatrice del metodo Fight Gently, ed è appena uscita con questo libro che si chiama Risveglia la guerriera gentile che è in te, 12 principi per trasformare la tua vita, edito da Rizzoli. Ciao Vanessa, benvenuta a Radio DJ. Ciao.
1: Grazie mille Daniele, grazie, ciao.
0: Che bello sentirti. Allora partiamo proprio da questo, domanda classica che ti avranno fatto in mille, ma guerriera e gentile, no? Sono proprio due parole opposte. E allora chi è per te una guerriera gentile? E voglio capire un po' tutta la definizione.
1: Assolutamente. Allora, io intanto, Daniele, parto da un presupposto che il guerriero e il gentile sono inseparabili, è uno stimolo. Quindi per me non esiste un guerriero se non è una persona gentile. E per me non esiste una persona gentile che sia gentile basta, perché purtroppo nella vita se sei solo gentile vieni bullizzato, vieni trattato male. Lo so per esperienza, perché ne parlo nel libro e molte volte è stato così in passato quando ero solo gentile.
0: Aspetta, no, perché tu dici che a 12-13 anni no, venivi presa di mira proprio perché perché eri, sì, gentile, eri carina, sì, quindi questa tua delicatezza era letta un po' come una debolezza, no?
1: Sì, una debolezza, e molte volte mi venivo additata anche come la falsa, perché sai, quando qualcuno è sempre gentile ed è buono, eccetera, magari alcune persone possono immaginare e possono pensare che ci sia qualcosa dietro.
0: Allora, è capitato anche a me, ci sono rimasto malissimo, per cui ho detto, infatti, ma come? Ma io sono così perché sono felice della vita, esatto, non per altro, cioè per... vabbè, comunque.
1: Esatto, invece è una cosa che è talmente strana essere gentili, purtroppo, è talmente strano, è talmente una cosa particolare e speciale che quando lo sei a volte viene additato male. E quindi questa è la mia rivoluzione. La mia rivoluzione è ribaltare questa consapevolezza e dimostrare a più persone possibili che si può essere sia delle persone cazzute, scusate, passatemi il termine, quindi guerrieri, sia gentili, e riuscire a cambiare il mondo in meglio così, perché sembra, ma più siamo, più il mondo è un posto migliore.
0: Però visto che rimaniamo un attimo sul concetto, sì, della gentilezza che può essere confusa con la debolezza, come si fa a essere gentili però senza diventare compiacenti, cioè dover dire sempre di sì, no? Senza farsi invadere anche dagli altri.
1: Certo. Allora è molto semplice, Daniele, bisogna mettere dei limiti, ma i limiti non è che bisogna metterli in una maniera aggressiva, cioè si possono mettere dei limiti tranquillamente in maniera gentile. Cioè non è che se noi siamo persone gentili allora dobbiamo farci farci calpestare la sensibilità, qualsiasi cosa dalle persone più arroganti e più aggressive di noi. Noi possiamo essere lo stesso forti nella nostra fermezza, nella nostra stabilità, stabilendo dei confini che non sono superabili, perché è giusto così, perché ci sono dei confini che non devono essere superabili, ma lo facciamo in maniera delicata, gentile, carina, non lo so, non è poi così difficile. Chiaramente ci vuole dell'allenamento, perché se ti devo dire la verità, la cosa più semplice è essere aggressivi, essere violenti, è la cosa più facile perché è la cosa più distinto, ma in realtà poi dopo abbiamo il mondo che abbiamo qua fuori, il mondo di violenza, il mondo di guerra, che a noi non piace, tendenzialmente non piace questo mondo, e quindi dobbiamo allenarci a essere noi persone migliori per avere un mondo migliore, per vedere e vivere un mondo migliore.
0: Ecco, e qui si entra anche proprio un po' nel discorso della disciplina, visto che si parla dell'esercizio. Allora, tra poco ne parleremo insieme a Vanessa Villa. Parliamo di questo libro, Risveglia la guerriera gentile che

0: Rolling Stones, Living in a Ghost Town, su Radio DJ al Boss del Weekend. Torniamo subito da Vanessa Villa in collegamento telefonico per parlare del suo libro Risveglia la guerriera gentile che è in te. Vanessa, arrivano i messaggi al 347-342-5220, per esempio Carletto. Carletto cosa dice?
1: Carletto ci dice che secondo il suo pensiero sembra quasi che chi si comporta bene debba essere sopraffatto da chi invece non è uno che rispetta le regole, non si comporta in maniera corretta. Dice, non è così e non dovrebbe essere così. Sembra quasi che essere arrogante ti faccia vincere una discussione o avere ragione, ma non è affatto
0: esatto,
1: così.
0: Esatto, è quello che stiamo dicendo, proprio esatto. La guerriera gentile. Allora, dicevamo della disciplina, perché tu sei arrivata al karate a 7-8 anni, no? Nel tuo libro lo racconti. E cos'è che ti ha dato il tatami che poi ti sei portata dietro per tutto il resto della vita?
2: Mi ha dato tantissime cose il tatami, questo mondo meraviglioso, l'arte marziale, il karate, ma sicuramente la cosa che mi ha dato di più di tutti, il principio che mi ha dato di più di tutti è proprio la disciplina, come dicevi anche tu, ed è il primo principio dei 12 principi, proprio perché è un po' sono le fondamenta della mia persona e di poi tutto il mio metodo che ho creato per trasformare le persone, ma in questo caso nel libro le donne. La disciplina, come io l'ho incontrata, era una disciplina molto dura, molto marziale, molto giapponese, che non ha niente a che fare con la morbidezza, diciamo, della femminilità. Ha a che fare con orari molto serrati, con allenamenti molto duri e a volte anche aveva a che fare con delle belle bastonate nelle gambe se non andavi tu bene con le gambe. E ho capito poi col tempo che la disciplina, se la utilizzi oppure se la vivi solo in questa maniera, non ti porta a raggiungere i risultati con amore. Ti porta a raggiungere i risultati, ma senza amore. E allora ho provato a mettere un pizzico di amore in ogni piccolo gesto che facevo e che faccio per arrivare verso i miei sogni, e verso i miei obiettivi, verso i miei risultati. E ho notato che è tutto molto più magico ed è tutto molto più dolce, più gentile, appunto. Quindi l'amore, il pizzico di amore, di cura ci vuole in ogni singolo gesto.
0: Senti, tu arrivi da Riccione, noi adesso siamo in estate, sì. Quindi Riccione, no, è movida, la spiaggia, un po' la FOMO, come racconti tu, no? Questa paura di perdersi qualcosa perché succede di tutto. Però tu da bambina, mentre gli altri erano in spiaggia, tu eri in palestra, qui
2: sì,
0: anche a Natale
2: sì.
0: Pasqua scrivi, no?
2: Sempre,
0: e quindi innanzitutto com'è il rapporto con la tua città? È complice o avversaria in questo senso?
2: In questo senso è stata un po' avversaria, perché mi ha messo molto alla prova, perché comunque Riccione è sempre stata il divertimento, le discoteche, ma poi dei DJ pazzeschi ci sono sempre stati, mamma mia, delle serate bellissime e io mi perdevo tutto questo e mi sentivo un po', come dire, una ragazza, un adolescente che non viveva la sua età, che doveva vivere, no? Però poi dopo vedevo quanta gioia mi dava il tatami e quanta bellezza e ricchezza mi dava vincere queste gare, ma anche perderle, soprattutto perderle, mi insegnava tantissimo. Allora dicevo, ok, ne vale il gioco vale la candela,
0: certo.
2: Però è stata durissima.
0: Ci credo, però vedi, è proprio questo il concetto su cui vorrei insistere, cioè il fatto si comincia con questa disciplina che tu dici, tu scrivi, non nasce dalla durezza, ma dall'amore profondo con cui scegli ogni singolo gesto, no? Però adesso si associa alla disciplina sicuramente al sacrificio, alla fatica, ma anche un po' a una sottomissione, una gabbia. Invece io dico, e tu lo confermi anche nel tuo libro, è proprio da lì che poi nasce la vera libertà, no? In questo senso il successo,
2: sì,
0: il raggiungimento degli obiettivi.
2: È la scelta poi, è essere attivi in questo passaggio, non è essere passivi e subire il sacrificio, ma essere attivi e dire io scelgo questo sacrificio perché è un sacrificio che a me provoca benessere, provoca piacere e so che mi darà dei frutti che per me saranno inequiparabili. Quindi è proprio una scelta attiva, e quello è il guerriero. Perché guerriero? Perché è una persona che prende una decisione con un'azione ben precisa per arrivare a un obiettivo finale.
0: Senti, parliamo del tuo metodo Fai Gently, no? Ci sono questi 12 principi che tu elenchi, poi da disciplina che abbiamo detto, perdono, ascolto, gratitudine, forza, gentilezza, amore incondizionato, eccetera, eccetera, ma qual è quello che tu hai visto, magari anche nel raccontato, nel tuo podcast, eccetera, nei tuoi incontri, quello che le persone capiscono meno e che invece per te cambia tutto? Qual è il principio che pensi più importante?
2: Allora, questa è una bellissima domanda. Forse, guarda, il principio più difficile da accettare è l'accettazione.
0: Ok.
2: Quindi fare pace con la realtà. Quando la realtà si presenta così come tu non la vuoi, anche se l'hai sognata tanto in un'altra maniera, anche se hai investito tanti appunto sacrifici, sogni, aspettative, e la realtà si presenta comunque diversa da quella che tu immaginavi, quella è il principio più difficile da assorbire e da interiorizzare, perché noi siamo esseri controllanti che vorremmo che tutto fosse perfettamente come noi lo vogliamo, e la vita non è così. E quindi la maggior parte delle volte la vita ti porta dove ti vuole portare lei, per poi farti scoprire cose incredibilmente più potenti, e magari noi non avremmo neanche mai immaginato un percorso del genere per noi. Quindi quello è sicuramente quello che è il principio più difficile da accettare, anche veramente per le persone che sono venute da me al podcast. Vedo che tutti quanti fanno una fatica con l'accettazione incredibile.
0: Poi nel libro torna spesso anche questa voce interiore, no? Che ci critica, ci giudica, ci... l'autosabotatore, dai, lo conosco molto bene, ma come si riconosce quella voce? Come si fa a non crederle sempre?
2: È sempre presente, è quella che non ci molla mai. È quella che non ci molla mai, quella che ci dice: attento, guarda che quella persona lì è così, guarda che quella situazione lì è così. Che comunque era utile quella voce, e a volte è utile tuttora, ma soprattutto era utile quando eravamo, diciamo, delle persone cavernicole e dovevamo vivere nella situazione selvaggia, e quindi dovevamo cavarcela tutti i giorni perché rischiavamo la vita. Ad oggi è una voce che possiamo anche benissimo mettere a tacere, perché siamo un po' più tranquilli, un po' più sicuri nella nostra realtà di oggi, e siamo un po' più in comfort. Quindi è una voce che arriva dai nostri, cioè, insomma, sì, da quello che eravamo noi come esseri umani un po' di anni fa, ecco.
0: Senti Vanessa, ma se una persona adesso in questo momento ci sta ascoltando, magari in un momento complicato, no? Sente che dentro quella guerriera gentile un po' ferita, si è spenta, qual è il primo gesto concreto che può fare, magari già da domani mattina che è lunedì?
2: Questa è una bellissima domanda, e potrebbe fare due cose. La prima è guardarsi allo specchio e dirsi: ti voglio bene, guardandosi negli occhi. È molto potente guardarsi negli occhi e dirsi: ti voglio bene, perché viene proprio dalla nostra voce. E la seconda cosa è imparare a ricevere qualsiasi cosa

0: durante la tua giornata. Impara a ricevere un sorriso, impara a ricevere un gesto, impara a ricevere un complimento, perché quando impariamo poi a ricevere sblocchiamo il flusso di abbondanza e dopo da lì siamo proprio diventiamo dei ricevitori di belle cose.
1: Vanessa, io ti ringrazio tantissimo, il tuo libro è pieno ed è denso, no, di questi insegnamenti, di queste frasi, di questi appunto di questo metodo. Risveglia la guerriera gentile che è in te, 12 principi per trasformare la tua vita. Al telefono con noi Vanessa Villa. Grazie Vanessa,
0: grazie mille.
1: Buona estate.
0: Ciao,
1: ciao.

0: canzone finale, come chiusura di questa stagione del boss del weekend, George Harrison, My Sweet Lord. È una preghiera d'amore, di gioia, di felicità. Per non solo per noi, ma per proprio tutto l'universo, per ringraziarvi di essere stati presenti. Allora, grazie mille a Ilaria Salvaggio.
1: A voi, è stato bellissimo.
0: Per tutte queste domeniche. E poi grazie ovviamente a Simone Paleari.
2: Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Non presenti, ma facenti parte della squadra, Chiara Carse e il maestro Dario Usuelli. Allora, direi che da Daniele Bossari per il momento è tutto. Ok, per il momento. Però il problema è che la verità sincera che io non so quando, se, come ripartiremo nella prossima stagione. Ci sentiremo sicuramente presto.
1: Sì.
0: Diciamo così, però grazie a tutti, vi voglio bene, vi abbraccio. Ciao ragazzi, bella, ciao. Con amore. Ciao.
3: Il Monster Weekend.
4: Dalle 20 alle 22, tutte le domeniche su Radio DJ, il boss del weekend.
3: Il Monster Weekend. Il boss del weekend.
5: DJ
6: One Nation, One Station.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità

0: passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
4: Grandi Scuole!
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
14: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Non so quanto siate abituati a questa idea della musica estiva, del tormentone estivo, solo perché siete ascoltatori di DJ on the road e non siete tanto affezionati a tutto ciò che è pop. No, sto scherzando, però perché ho fatto questa piccola riflessione? Perché secondo me il nuovo singolo dei Jungle, l'album nuovo che state tanto ascoltando appunto su Radio DJ, The Wave, rappresenta un po' questa sonorità, no? Questo suono estivo e europeo, almeno dal nostro punto di vista. Inizia così questa nuova puntata, però piccola pausa, questa è Radio DJ, tra poco inizia DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

Allora, se c'è un pezzo che per me rappresenta davvero l'estate, è questo, è quello dei Jungle, The Wave, dal 2026, quindi davvero appena uscito. Perché? Perché ci sono i tormentoni estivi, quelli magari che sono molto noti solo nel nostro piccolo stivale incandescente, e poi c'è un suono invece che a noi piace molto perché è internazionale, perché respira davvero di Europa, di mondo, di universo, ed è proprio questo, anche forse lo stesso nome, no? L'onda, ecco, come un'onda si propaga questo nuovo singolo dei Jungle, ed è piombato anche qui nella domenica sera di Radio DJ. Allora, cosa facciamo? C'è sigla subito? Sì, iniziamo, dai, nuova puntata.

0: Os quiero mucho.
1: Ma scusa, ma è diventato
2: è il nostro guru Willy.
1: Ma è diventato parte integrante della sigla.
2: Perché no?
1: Buonanotte.
2: Per la nuova stagione la facciamo fare a lui.
1: Ma live però, ogni domenica sera viene qui. Tra l'altro lo abbraccio forte e abbraccio tutti i ragazzi che sono passati a Cosseria. Un evento che abbiamo fatto appunto con Penny e Willy in zona Basso Piemonte, Liguria, perché siamo in provincia di Savona. Però non è stato un evento che abbiamo pubblicizzato perché era in un museo molto piccolo, museo della bicicletta, e quindi abbiamo detto non parliamone troppo, c'erano 50 persone tutte strette lì con sto caldo qua. Buonanotte, benvenuti, state ascoltando Radio DJ, la voce di Frank, DJ Aladdin.
2: Buonanotte
1: Willy, ciao. In questo caso, ma Marco Lo Monaco stasera,
2: Marco, purtroppo troppo aria condizionata,
1: è sparita
2: la voce. Quindi lasciamolo lì in silenzio per una giornata.
1: Non parla stasera. Come state, ragazzi viaggiatori? Come va?
2: E come va?
1: E cosa vuoi che dica, ragazzi? Cioè,
2: sta bruciando, ragazzi.
1: Allora, questa settimana ho avuto la brillante idea a un certo punto di dire: vabbè, proviamo a fare comunque un giro. Mi hai dato un suggerimento poco fa fuori onda che mi ha molto colpito, perché sono uscito alle 7:30 in bici. Sono andato nella mia solita zona.
2: 7:30 di mattina?
1: Mattino, certo. E sono andato nella mia solita zona, Basso Emilia Romagna, al confine con la Lombardia, Bobbio, Varzi, quella zona lì che amo tantissimo. A un certo punto erano le 10:30, 40 gradi.
2: No, devi uscire alle 4 di mattina.
1: Ho capito, ma diventa è un lavoro.
2: Certo.
1: Tu stai andando a correre?
2: No, io come ogni anno smetto
1: Basta.
2: Di fare tutto. No corsa, no bici, no, io non ce la faccio.
1: Non ha veramente.
2: Mi alleno tutto l'anno tranne questi periodi qua, smetto.
1: Posso fare una provocazione così ci facciamo insultare subito? Ve li ricordate quando i ragazzi, quelli giovanissimi, quelli di nuova generazione, dicevano guardate che sarà sempre peggio e molti di noi, di voi, si arrabbiavano? Guardate dove stiamo andando a parare. Vabbè, senza entrare
2: ma
1: troppo.
2: Ma sì, ma faceva caldo anche negli anni 80.
1: Certo,
2: cioè,
1: come no.
2: È sempre fatto caldo.
1: Guarda, ho visto proprio questa settimana, poi cambiamo discorso, on the road vi vuole raccontare anche tante altre cose. Ho visto questa settimana, tanto per cambiare, ragazzi Geopop, che hanno mostrato più che una statistica, dei dati. Sono andati a prendere tutti i mesi di giugno da 30 anni a questa parte e hanno fatto vedere quanto in realtà per la prima volta quest'anno a giugno, oramai siamo in chiusura di questo mese, deve ancora arrivare luglio-agosto, sia stato registrato il caldo più assurdo. Che vi ricordo, il cambiamento climatico, tra l'altro, per essere precisi, non è legato al caldo più assurdo, è legato ai cambiamenti repentini e esagerati di temperature e di appunto condizioni climatiche. Quindi magari domani arriverà il temporale, quello tremendo, e sarà terribile, anzi in alcune parti del mondo sta già succedendo. Come state, mi viene da ripeterlo, anche se fa un po' sorridere, sarcasticamente sorridere, questa domanda. Però raccontatevi, 347 342 5220. Noi come al solito vi abbiamo preparato una bella scaletta musicale, proviamo a rinfrescare gli animi anche a nostro modo questa sera. Si inizia con un

0: Fox Going Shopping su Radio DJ. Ci tenevo tanto ad ascoltarlo per due o tre motivi che ci permettono anche di raccontare ancora una volta in DJ on the road di viaggi musicali. Il primo, caro DJ Aladdin, è successa una cosa bellissima questa settimana, perché per tanto così non sono andato al Festival of the Sun di Rick Rubin in Toscana, dove c'era anche Lorenzo. Sai che lui questa ogni anno fa questa, certo, pazzia. Perché per tanto così? Perché è gratuito. Tu devi mandare una mail al sito, ti devi iscrivere e loro ti rimandano un messaggio e dicono: ok, puoi venire, sei iscritto. Non mi ero accorto della mail che mi è tornata indietro. Porco Giuda, guarda, mi sono mangiato le mani, una rabbia pazzesca.
1: Perché poi è tutto segreto fino all'ultimo.
0: È tutto fino all'ultimo, cioè. Quindi devi essere veramente ultra rapido. Io ero un po' che ci tenevo ad andarlo a vedere. A Monteriggioni Lorenzo Giovanotti ha suonato, bellissimo. Perché vi sto parlando di Rick Rubin e perché abbiamo suonato il nuovo singolo degli Strokes? Perché lui è il produttore proprio del nuovo album. Piccolo e altro aneddoto molto bello, che so che fa piacere anche al mio compagno di viaggio, da raccontare, è che gli Strokes, in occasione dell'uscita del nuovo album, che appunto è uscito questa settimana, Reality Awaits, hanno distribuito in anteprima su cassettina l'album a 100 fan. Bello. Ed è una cosa

0: situazione. Sì, devi scrivergli a Rick Rubin, gli mandi una demo delle tue letture.
1: Guarda che secondo
0: le
1: me
0: produce lui, vedrai. Il momento?
1: Sì, esatto, il momento della lettura, in occasione, purtroppo a causa di questo caldo, cosa vi viene da pensare? La cosa più banale, più ovvia possibile, che bisogna andare in montagna per prendere un po' d'aria e respirare. C'è qualcuno però che ha preso uno zaino, una bici, e è andato al fresco non solo per respirare, ma per trovare un po' di fresco e anche... È l'estate del 1953. Davanti a un uomo si alza una montagna immensa. Per anni è stata considerata una delle montagne più difficili e pericolose del pianeta. Molti hanno provato a salirla. Molti non sono tornati. 8.126 metri. Nanga Parbat. L'uomo che la guarda è austriaco. Ha poco più di 30 anni. Parla poco, cammina ancora meno del necessario. Sa che ogni energia risparmiata può diventare preziosa. La spedizione sale lentamente, campo dopo campo. L'aria diventa sempre più sottile. Ogni passo richiede uno sforzo enorme. Poi succede qualcosa di inatteso. L'ultimo tratto lo affronta praticamente da solo. Davanti non c'è più nessuno, dietro non vede più nessuno. Roccia, ghiaccio, cielo. Continua a salire, senza ossigeno supplementare. Passo dopo passo, metro dopo metro, finché raggiunge la vetta. 8.126 metri. È il 3 luglio 1953. È la prima ascensione del Nanga Parbat. Ma come spesso accade in montagna, arrivare in cima è soltanto metà del viaggio. Durante la discesa il tempo passa troppo in fretta. La luce scompare, il buio lo raggiunge prima che riesca a perdere quota. Intorno a lui non c'è un posto dove sedersi, non c'è una tenda, non c'è un riparo. Solo una piccolissima sporgenza di roccia, troppo stretta perfino per sdraiarsi. Così prende una decisione. Resta lì, in piedi, per tutta la notte, appoggiato alla parete, a più di 8.000 metri. Il vuoto sotto. Aspetta soltanto che torni il sole. Quando finalmente arriva la luce, riprende lentamente a scendere e contro ogni probabilità riesce a tornare vivo. Forse è questo che rende la montagna così diversa da qualsiasi altro viaggio. Non ti chiede di essere più forte, ti chiede di capire ogni volta fin dove puoi arrivare. Il suo nome era Hermann

0: Medion Fireway. Questa è una chicca del maestro Dario Suelli, perché sa che non c'è solo la chitarrina in spiaggia quando si parla di viaggi e viaggiatori. La ripetiamo spesso questo concetto, questo periodo qua, ma c'è anche la cassa dritta in questo caso.
1: Mi fresca molto anche questo pezzo.
0: Ti piace?
1: Dopo la lettura, questo pezzo, devo dire.
0: Ti ho portato 8126. Comunque, appunto, hai fatto una battuta che fuori onda. Herman Bull, che
1: a scuola era un...
0: Sì.
1: Sapevo.
0: La storia... Sono andato a guardarmi le foto. Cioè, ragazzi, sul Nanga Parbat, tra l'altro abbiamo avuto Simone Moro noi anche tanto tempo fa a raccontarci un po' delle sue vicissitudini su queste montagne, più le montagne più alte del pianeta, ritrovarsi in piedi, Madonna, fermi, in piedi. Per una notte... Ma ti rendi conto? Cioè, i piedi! No. Questi sopravvissuti in piedi su una roccia. E perché aveva paura ad addormentarsi?
1: Certo.
0: Perché se ti addormenti a quelle altitudini lì, poi stiamo parlando del 1953. Ragazzi, è una roba
1: pazzesco.
0: Però ci tenevo molto a leggervi questa storia perché avevamo bisogno di fresco e quindi la situazione credo che si sia rinfrescata almeno per qualche minuto. Mettiamo subito un'altra canzone? Dai, mettiamo un'altra canzone che poi ci prendiamo una piccola pausa.

0: The new pollution, cioè la nuova forma di inquinamento, ci raccontava Beck nel 1997. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road con Frank e DJ Aladdin. Come potrebbe essere tradotta la nuova forma di inquinamento di oggi? Per essere banali, alla domenica sera, dopo una bella settimana calda come questa, il nuovo inquinamento è l'overload informativo, ci scrive qualcuno, gli algoritmi, i social network e tutto quel mondo lì. Cioè troppa roba. Meno, sì. fate meno.
1: Tutto troppo, direi.
0: Basta. Sì, siamo polemici, però. Basta, meno, un po' meno. Prendete la bici, andate a piedi al fresco, insieme al bull di cui sopra, andate a farvi una passeggiata in montagna. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. E, torniamo tra poco. Questa era Radio DJ, piccola pausa.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Have fun with
6: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: I Radiohead, Everything in its Right Place. Questa è la canzone che avete appena ascoltato. Questa è Radio DJ, DJ on the road. Domenica 28 giugno, manca poco. Adesso capirete a cosa faccio riferimento. Di solito dico di no. Che detta così sembra una roba figa, cioè me la tiro. No, ma dico di no quando ci sono eventi di questo tipo, perché prima di tutto non penso di essere all'altezza. E secondo, perché ho una forma di un po' repulsione nei confronti di quelle che sono virgolette, virgolette, virgolette le gare. A cosa faccio riferimento? È da un po' di anni che ci sentiamo con Lorenzo Sensi, che tra l'altro dovrebbe essere al telefono con noi. Lore, ci sei?
1: Ci sono.
0: Buonanotte, benvenuto su DJ. Come stai?
1: Buonanotte.
0: Intanto?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene? Molto molto bene, sono un po' preoccupato, ma adesso ti racconto bene. Stavo dicendo, sono un po' restio, dico sempre di no, perché capita, ho la fortuna di lavorare in questa radio, solo quello è il merito, non ci sono altri meriti, quindi la popolarità o comunque la visibilità è legata all'essere qui a DJ, no? E siccome ho questa dannata passione per la bicicletta, spesso vengo chiamato immeritatamente a partecipare ad eventi, a partecipare a gare addirittura, e dico di no perché appunto, lo dicevo pochi istanti fa, non me la sento io di farmi magari 150, 200, 300 km con 8000 metri di dislivello, però è successa una cosa bella. È da 2 o 3 anni che persone vicino a te, ma anche distanti, no, che non partecipano direttamente all'evento di cui stiamo per parlare, Lorenzo, mi dicono: Frank, è vero che a te non piacciono gli eventi, che a te piace viaggiare, che a te piace fare esperienze, ma fidati, l'Umbria Bikepacking, o meglio conosciuta come AUG, cercate sui social, cercate su internet, è un evento a cui devi partecipare. Lorenzo è uno dei fondatori, è uno che ha inventato questa cosa. Lore, sì. Ma perché? Perché mi vuoi tanto e perché Umbria Bikepacking, la UG, è così diverso?
1: Allora, UG è un evento che è arrivato alla 5ª edizione, è portato avanti da 5 amici della vita. E abbiamo deciso, diciamo, di far conoscere la nostra idea di bici, la nostra idea di bikepacking, la nostra terra soprattutto, e soprattutto, diciamo, l'atmosfera che riusciamo a creare. Per questo ci siamo messi sotto 5 anni fa, era, diciamo, il 2022, la prima edizione post-Covid, e abbiamo deciso, diciamo, di creare questo evento dove si partiva dalla nostra città, che è Foligno.
0: Esatto, perché non l'abbiamo detto dove, in quale parte del mondo siamo in Umbria. Vabbè,
1: in Umbria,
0: un po' l'ho detto,
1: Foligno.
0: Umbria Bikepacking, però sì.
1: Certo. E si raggiunge un villaggio. Questo villaggio si trova immerso nelle colline del nostro Appennino Umbro. In pratica è una prologo, si chiama la prologo di Volperino, che è una frazione appunto del comune di Foligno. Uh-huh. Lì c'è un grande prato dove comunque possiamo piazzare le nostre tende e soprattutto far esplodere, diciamo, l'energia della tribù di AUG e quindi passare la serata insieme.
0: Ecco, questa
1: all'interno...
0: è la cosa.
1: Sì.
0: Perdonami se ti interrompo, questa è la cosa che mi ha colpito, per la quale poi alla fine ho detto: ma sì, proviamoci. È che non so se avete sentito, cari viaggiatori all'ascolto, Lorenzo non ha mai citato né tempi, né dislivelli, né gara, ma ha parlato di tribù, esplodere energia, poi tra l'altro in un posto magico, perché nei vari scendo giù che ho fatto, non nelle varie attraversate dell'Italia, ci sono passato sempre dall'Umbria, perché o gli Appennini o coast to coast o quando ho fatto l'Adriatico, quando ho fatto la Francigena, chissà perché in Umbria ci si passa sempre. Cacchio, avete dei posti fantastici, non che ci fosse bisogno della mia, come dire, conferma di questa cosa, ma soprattutto dei dislivelli che spaccano le gambe a tutti, e questa cosa a me un po' piace, mi piace l'idea di soffrire un po'.
1: Sì, allora sì. Anni fa, diciamo, tra le varie collaborazioni che abbiamo avuto con vari supporter, brand, diciamo, che ci supportano,

0: è nata, diciamo, uno slogan: a Ughe è impegno, è sudore, è condivisione ed è bellezza. Questi secondo me sono quattro termini proprio che vanno a rappresentare il nostro evento. È impegno e sudore perché comunque le tracce che proponiamo non è una gara, non ci sono tempi, okay. Si raggiunge il villaggio secondo il proprio ritmo, ma comunque noi andiamo a creare una traccia che comunque sia per lo più off-road e per lo più, diciamo, che faccia scoprire le bellezze del nostro territorio.
1: Allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone però, perché poi voglio qualche domanda tecnica te la voglio fare, che ripeto sono comunque preoccupato, perché ti ho detto di sì ma non so come andrà a finire.
0: No, non ci sarà problema.
1: Mettiamo una canzone e poi torniamo. Questa era DJ On The Road.

anyone with a broken heart. This is a song for anyone

0: Blue Skies su Radio DJ, DJ on the Road, che probabilmente saranno anche i cieli che incontreremo. Tra l'altro, scusami Lorenzo, al telefono con noi, fondatore o ideatore di questo evento, mi viene da dire più che gara, di questa manifestazione che si chiama AUG in Centro Italia. Siamo in Umbria, si parte da Foligno, è un, appunto, un momento di condivisione di questa enorme passione che ci ha preso, almeno personalmente, da una decina d'anni, da una quindicina d'anni. AUG è nata un po' qualche anno fa, non tantissimo, però in realtà voi siete dei grandi viaggiatori, perché in queste settimane di rincorsa tra me e Lorenzo, dai Frank vieni, dai facciamo, non facciamo, tu stesso eri in giro per il mondo a viaggiare in bicicletta, o sbaglio? Dov'è che siete andati? Sì. Mi avevi scritto.
1: Siamo stati all'ultima settimana di maggio, siamo stati in Croazia e in Bosnia.
0: Ok, quanti chilometri avete fatto?
1: Abbiamo fatto 500 chilometri con 7750 metri di dislivello.
0: In due giorni?
1: No, non esageriamo, in 4 giorni e mezzo di pedalata.
0: No, lo so che in realtà siete dei grandi atleti. Infatti, Lore, il mio problema è quello, per quello ero un po' restio all'inizio. Ma chi sta ascoltando adesso e dice, ma quasi, intanto scusami, ma è ancora possibile venire? Perché so che di solito voi, quando aprite le iscrizioni, tempo 2 ore si chiude tutto.
1: Allora, negli ultimi 3 anni, delle 5 edizioni fatte, un po' il passaparola, un po' comunque... Il fatto che comunque è un evento particolare, noi non lo definiamo né evento gravel, questo ci tengo a precisarlo,
0: esatto,
1: né evento backpacking, ma lo definiamo il raduno della tribù,
0: esatto,
1: che si svolge annualmente, e appunto a luglio, la prima domenica di luglio, da 5 anni.
0: Settimana prossima, quindi domenica sera, se non mi sentite in onda, sappiate che è per colpa di Lorenzo e dei ragazzi di AUG.
1: La cosa buffa è che adesso siamo al villaggio a fare le ultime sistemazioni, certo, di merchandising, piazzare i tavoli, perché poi AUG, diciamo, la definiamo anche una sagra, perché noi facciamo una proposta culinaria.
0: Bravo, quello mi interessa di più. Cosa c'è di culinario quando arrivo al villaggio dopo?
1: Non posso spoilerarti niente, ma negli anni, diciamo, AUG si è sempre differenziato con una proposta culinaria eccellente, ecco.
0: Però
1: utilizzando tutti i prodotti dell'Umbria, dall'olio al insomma, tutto quello che comunque questa terra ci regala, quindi riusciamo, insomma, a gestire, questa è una cosa molto importante, a gestire tutto il nostro staff,
0: sì,
1: dalla cena di pre-AUG che facciamo all'interno del nostro centro storico di Foligno, fino ad arrivare a Ristori, fino ad arrivare alla cena del villaggio.
0: Vabbè, un po' di prosciutto però me lo farai trovare, un po' di prosciutto di
1: Norcia. Sicuramente, dai. Prosciutto e un bel piatto di strangozzi al tartufo.
0: Mamma mia, ragazzi! C'è DJ Aladdin che sta sbavando un pochino. Però Lorenzo, per salutarti, giusto per dare qualche dato veramente molto generico, tecnico, però per ridere, la traccia che proponete, quanti chilometri, quanto dislivello c'è?
1: Allora,
0: perché così capite cosa mi aspetta.
1: Allora, negli anni abbiamo proposto sempre 2 tracce, una, diciamo, un pochettino più dura e una un pochettino più diciamo inclusiva.
0: Okay.
1: Chiaro che comunque i dislivelli, almeno del primo giorno, abbiamo sempre, comunque siamo sempre attestati su 1.700-1.800, okay, per il giro comunque più corto, e 2004-2005 per il giro più lungo. Il secondo giorno invece serve chiaramente per raggiungere e ritornare a Foligno, quindi facciamo una roba un pochettino più abbordabile.
0: Okay,
1: quest'anno per la 5ª edizione ci siamo inventati una novità, che è quella che comunque ci saranno 3 deviazioni nel percorso lungo. Chi vorrà, è una scelta chiaramente, chi vorrà percorrerle, si tratta di deviazioni un po' più toste, un po' più off-road, un po' più wild, e in ogni, diciamo, deviazione devi imprimere la prova del tuo passaggio, come mettendo un timbro su una mappa che riceverai,
0: okay,
1: all'interno del pacco iscrizione. Questo che cosa dà diritto? Che quando raggiungi il villaggio il primo giorno mi presenti la mappa con i 3 segni, diciamo, della
0: deviazione,
1: delle deviazioni, e ricevi il simbolo della tribù.
0: Mamma
1: che
0: mia,
1: cos'è?
0: Ragazzi,
1: non te lo dico.
0: Un tatuaggio in fronte.
1: Ecco, e dovrai chiaramente esibirlo durante la serata, perché sarà, diciamo, le deviazioni dello sciamano.
0: Bellissima la deviazione dello sciamano. Beh, come avete capito, mi rivolgo agli ascoltatori davvero in macchina in questo momento, la bellezza è proprio questa, no? Che si crea questa forma di comunità di cui abbiamo tanto bisogno. Lore, io ti ho scritto, ti devo salutare, ti ho scritto questa settimana, ti ho mandato la foto foto della console che DJ Alan mi ha fatto acquistare. Non la so usare ancora bene bene, però okay, dovesse servirvi a fare un'apertura ai DJ bravi che ci saranno, perché so che sì, c'è gente anche brava che farà le serate il venerdì e il sabato sera. Oh, te lo dico in onda, in diretta, va che ci sono, sono già lì.
1: Vai, quindi, vai, vai. Va bene. Ci ragioniamo, appena ci vediamo, ci ragioniamo, e sarebbe bellissimo che apri la festa della tribù.
0: Faccio un'ora di DJ set, così vanno via tutti. Lorenzo, ti abbraccio forte, ci vediamo il weekend prossimo allora, dai.
1: Ci vediamo a Foligno, ti ringrazio per questa telefonata. Grazie
0: ciao,
1: mille,
0: buonanotte. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: Allora, fa ridere che continuo a dire questa, che faccio ogni volta questo giro di parole. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Questa settimana mi è capitato, come non succedeva tantissimi anni, di cercare un po' di musica con la cassa dritta, quella che piace anche al mio socio della domenica sera, DJ Aladdin, e mi sono imbattuto in questo DJ produttore giapponese. Lui fa roba disco hound underground, come avrete capito. La canzone che avete appena ascoltato, tutta strumentale, grazie a Dario Zuelli per concederci questi, come dire, regali, perché è molto strano ascoltare un pezzo strumentale in radio, mi ha completamente ipnotizzato. Non so se vi ha fatto lo stesso effetto, però me ne sono perdutamente innamorato e ho pensato che sarebbe stato molto interessante, molto carino farvelo ascoltare. Si chiama Voodance ed fa strano perché appunto è giapponese, però la canzone ha un titolo francese. Avete voglia di ballare? Poco, perché fa molto caldo. Però in tema di balli, visto che stiamo chiudendo anche la prima ora trascorsa insieme, so che c'è qualcuno che ha preparato, proprio in fase di chiusura di questa appunto oretta, una canzone nuova che io non avevo ancora sentito. Ma come mai?
1: No, l'avevamo già messa. Già dimenticato.
0: Ma mi sono dimenticato, certo. Sto diventando. Ma l'abbiamo messa on the road?
1: Certo.
0: E di che pezzo mi stai parlando, scusa?
1: Bass and Frequency.
0: Ma qual è che, quando sono venuti i ragazzi anche di Drum and Bass Italia, forse? Possibile?
1: Faccio sentire, dai. Poi allora, ne sentiamo dopo.

0: senti come ti rinfresca.
1: Ma infatti stavo per dire, certo che passare con questo caldo un pezzo dove vai giù la terza gamba è
0: come
1: tanta...
0: avere un ventilatore. Dall'autoradio ti esce fuori aria fresca con questo pezzo.
1: Che tra l'altro la cosa che dici tecnicamente è estremamente vera, perché quando ci sono molti bassi,
0: bravo,
1: le casse si muovono,
0: fanno andare via le zanzare subito. E poi ti rinfresca.

0: Da dove ti è venuta? Vabbè, insomma, ormai tu sei molto indirizzato verso questo genere nelle nuove produzioni. Certo. Ma come mai hai avuto questa voglia in questo periodo dell'anno? In realtà, da quanto tempo ci stavi lavorando?
1: Beh, da mesi. Bonno è un altro super produttore di drum and bass che però vive in Spagna.
0: Ok, come vi siete incrociati?
1: Ci siamo conosciuti anni fa, Reti. E poi finalmente abbiamo deciso di collaborare insieme.
0: Sì, sì, sì. Il
1: pezzo è ormai a distanza, grazie alla tecnologia, si può anche produrre.
0: La cosa che mi fa sempre impazzire è la possibilità e la capacità di dare davvero spazio totale alla creatività, perché in realtà vi passate i pezzi tramite, certo. Cioè, ho fatto le loro
1: strumentali, io gli ho dato l'idea, lui ha cominciato a rimbalzarla, poi guardavo la cantante che vive in Inghilterra, bravissima Tilly, giriamogli il pezzo
0: e lei così. Ci ha cantato poi su, esatto. Sopra, meravigliosa questa cosa. Lo trovate anche questo pezzo nella nostra playlist Spotify o Apple Music, quella che preferite. DJ on the road,
1: è arrivato Jack.
0: Esatto, a proposito di musica, vedi che pian pianino abbiamo, in questa parte finale abbiamo virato verso il viaggio musicale. È arrivato Jack Giaselli, restate lì, tra poco continua DJ on the road.
2: Radio DJ One Nation One Station. Radio DJ consiglia.
3: Torna Trento Live Fest dal 28 agosto al 6 settembre. Due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it. Info su dj.it e magellanoconcerti.it.
4: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
5: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
5: Una produzione, One Podcast.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Cigarettes After Sex, Twizzler su Radio DJ, in DJ on the Road. Questa seconda ora, allora mi rivolgo per un attimo ai fedelissimi, questa sera si parlerà sì di viaggi, ma di un'esperienza che probabilmente alcuni di voi hanno fatto. Non sicuro, perché è comunque diventata molto fighetta nel senso buono del termine, cioè un'esperienza complessa da raccontare, solo sì o no?
1: Sì.
0: Ok, da questa cosa dovete capire chi è l'ospite di questa notte. Dai, piccola pausa.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: siamo, bentornati, benvenuti, state ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Questa sera sarà molto difficile perché prima intanto voglio spiegare cosa vuol dire quella frase che ho pronunciato, un evento fighetto, ma sarà molto difficile perché purtroppo lui è soprattutto un amico e ho questa teoria. Intervistare gli amici, soprattutto su un evento così serio, poi un viaggio così serio che ci racconterai, è difficile perché entrano in gioco un sacco di inside joke, di cose divertenti che conosciamo solo noi tre fondamentalmente.
1: Possiamo litigare se vuoi prima dell'intervista.
0: Si può anche litigare, cioè nel senso un po' un complesso.
1: Così non siamo più amici.
0: Cos'era un cretino? Beh, sarà molto difficile. Do il benvenuto ufficialmente a Jack Giaselli. Ciao Jack.
1: Grazie, ciao.
0: Buonanotte, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ti vedo bene.
1: Sì.
0: Te lo aspettavo in condizioni peggiori.
2: Come stanno i piedi?
1: I piedi stanno guarendo.
2: Sono migliorati.
1: Sì, sì, assolutamente. Quando ho cambiato clima i piedi si sono ripresi.
2: Se vuoi abbiamo un pediluvio qua, Marco, se ti vuoi aggiungere.
1: Grazie,
2: dopo.
1: So che è tradizione durante fare pediluvio durante le letture.
2: Offriamo agli ospiti
1: di
2: un pediluvio.
1: Grazie mille, sì.
0: Mi fa ridere dirlo, però è giusto che sia così. Jack Giaselli, intanto cantante e cantautore da tantissime. Da quanti anni sono che fai musica?
1: E da quando, professionalmente, da quando ho 25 anni, quindi saranno un paio d'anni tutti.
0: Sono vent'anni che fai musica, colonna sonora tra le mille cose ultimamente, perché tra poco la ascoltiamo del documentario che abbiamo fatto insieme, Tratti Patagonia, ma soprattutto questa sera qui per raccontarci di questo viaggio che io ho vissuto con te sui social. Allora, partiamo con ordine perché abbiamo un'oretta, quindi figurati, sì. Possiamo veramente farlo con molta calma. Quando è che ti è venuta la mania di iniziare a correre in quel modo? Non raccontiamo ancora cosa, però tu a un certo punto della tua carriera personale ho visto che hai iniziato a intraprendere attività di corsa.
1: Sì, allora sono sempre stato affascinato dal mondo del trail running, del correre in natura. Mi ricordo che ho chiesto anche tante cose al caro DJ Aladdin, che è stato precursore di quello che adesso è anche una mall, cioè insomma mi aveva dato un sacco di consigli. Io sono stato un camminatore, come tu sai. Poi a un certo
0: punto, cos'è che avevi fatto col cammino?
1: Ho fatto, vabbè, il cammino di Francesco, la via Francigena, che è stata anche un tour musicale, cioè l'ho fatto con la chitarra, ho fatto il cammino dei briganti, il cammino dei ribelli, insomma ho fatto un po' di cammini e poi passeggiate in montagna. A un certo punto della mia vita ero abituato a fare passeggiate in montagna ogni sabato e domenica con il mio cagnolone, poi per vari motivi non ho più potuto farle con lui e questa mancanza che sentivo ho deciso di provare a stordirla con un po' di stanchezza. Ho detto proviamo, è la volta che provo, a posto di questi sentieri di farli come al solito, provo a correrci sopra. E mi si è aperto un mondo. Nel mondo appunto del trail running, di questa,
0: che fondamentalmente è la corsa in montagna, sì. Quindi salite estreme, ma soprattutto discese estreme, poi dipende sempre come l'affronti, però quello
1: dipende dal percorso. Spesso c'è anche una questione di distanze che possono superare quelle della maratona o possono essere più,
0: quindi
1: più corte.
0: Over 40 km per intenderci.
1: Dipende, c'è di tutto, per le distanze, per la difficoltà, per il tipo di terreno. Ci sono due culture diverse in Europa, negli Stati Uniti, insomma è correre, io la definirei più correre nella natura, poi sì, soprattutto in montagna, ma a contatto con la natura e con dei tempi e una mentalità che non sono necessariamente quelli della corsa su asfalto, perché a meno che non si sia dei fenomeni puri nelle salite molto verticali, si cammina.
2: Ma poi il bello è che non sai mai che tempo trovi, quindi completamente tu ti puoi allenare con dei tempi, ma arrivi quel giorno, se becchi la pioggia, salta tutto.
0: Esatto, perché la montagna poi ha questa caratteristica, sì. No? Quindi il percorso è stato avvicinamento al trail running. Qualche gara, hai iniziato a fare qualche gara, sì. di quel tipo lì?
1: Sì, qualche garetta, ma che vivevo più come allenamento.
0: Certo. Le prime che hai fatto a memoria, non mi serve tanto il nome della gara,
1: erano più o meno 10-11
0: km con 500 di dislivello.
1: Sì,
0: 300-400. Ci tengo molto a specificarla questa cosa perché non tutti lo conoscono, non conoscono questa attività, e soprattutto perché dà l'idea anche della fatica, no? Perché correre, camminare in montagna per per 10-11 km, magari anche 15, con dislivelli da 300-400 metri, non è comunque farlo su asfalto, c'è poco da fare.
1: No, ha delle cose che ti permettono un pochino più di calma e di gestione, però insomma...
0: È importante anche quello, sì. Adesso stanno arrivando già dei messaggi, però facciamo una cosa, mettiamo la prima canzone che vi ho già annunciato, cioè la colonna sonora che ci ha visto partecipare insieme a Patagone, che è su YouTube.
1: Qui sono molto fiero.
0: Sì, è molto bella, siamo contenti.
1: Sono fiero di aver fatto parte di questa cosa.
0: Vabbè, molto bella, e ce l'ascoltiamo, dai, Wandering Soul, questa era DJ on the Road.

0: Giaselli, Wandering Soul su Radio DJ, DJ on the road. C'è Jack appunto questa sera a raccontarci, pian pianino ci arriveremo, di un viaggio, soprattutto per, come dire, essere didascalici. Alla fine mezzanotte, tardanotte, dobbiamo anche raccontarle bene le cose. Siamo partiti dalla passione che prima ti riguardava per la camminata, poi pian pianino però si è trasformata per la corsa, non la maratona, la mezza maratona, tutto quello che è il percorso podistico che poi uno
1: sì,
0: fa.
1: Sì, qualcosina l'ho fatta.
0: L'avevi fatta,
1: sì.
0: Ma soprattutto per il trail running. Spesso ce ne ha parlato anche Dino di questo modo diverso di affrontare la corsa, molto più on the road, no?
1: Secondo me sì, anche molto più vicino a una dimensione per me contemplativa, anche perché molto banalmente, non potendo io puntare all'agonismo, mi godo proprio il viaggio, quindi sì. La fatica c'è, sì, lo stimolo, anche la sfida fisica, però è proprio una dimensione, è vasto, tanto quanto è vasto l'orizzonte del paesaggio.
2: Penso
1: che attraverso.
2: Per noi cittadini, e anche per quello, la fuga era vado a correre lì perché viviamo in città, non ne posso più e ho bisogno di profondità, e quindi il trail running è perfetto.
1: Esatto.
0: Che poi tra l'altro chiedo un po' ad entrambi, chiaramente soprattutto a Jack, una delle cose più belle che ho visto fare è davvero perdersi in sentieri, non perdersi nel senso metaforico, in sentieri che solitamente vengono affrontati da chi fa trekking a tutti gli effetti, ma con un'attitudine al provare a correre.
1: Sì, è proprio
0: quello,
1: così,
0: no?
1: È proprio così. Magari anche cammini, che di solito quando cammini fai in più giorni, in più tappe, puoi accorpare delle tappe. Io quest'estate avevo fatto il cammino dei ribelli in Liguria proprio in questa modalità, no? Quindi è proprio un modo diverso che ti mantiene a contatto, ovviamente con una dimensione più lenta dei soliti spostamenti,
0: certo.
1: Però c'è tutta quella dimensione anche fisica di stare tanto nella fatica. E
0: la prima volta che ho scoperto questa attività è stata al Cammino di Santiago, durante il Cammino di Santiago, perché ho beccato due ragazzi, pensa, lui lo faceva in bici, ero a piedi, e gli avevo scritto che avevo beccato questi due ragazzi che stavano facendo tutto il cammino di corsa,
1: sì.
0: E loro arrivavano la sera con lo zainetto da un litro, forse due litri, e stavano affrontando tutti i 700 km. Io gli avevo dato dei pazzi, come ho dato del pazzo a te quando ho scoperto, perché insomma questo era un po' l'antipasto. Che cosa hai fatto? Cioè, cosa sei venuto a raccontarci? Perché poi la passione del trail running ti ha portato sempre di più a fare,
1: sì,
0: questa esperienza. Ma in realtà questa sera sei venuto a raccontarci il viaggio a causa della corsa, della passione per la corsa,
1: esatto.
0: Che è
1: stato fare la Marathon de Sable quest'anno, e che è stato proprio un viaggio. È una corsa mitica, mitologica.
0: Infatti,
1: per chi non la conosce.
0: Bravo, partiamo da lì. Cioè, intanto come l'hai conosciuta?
1: Beh, la conosco perché è leggendaria, perché chi è un po' appassionato di avventura la conosce. Ci sono stati anche dei fatti di cronaca legati. C'è stato
0: un
1: signore italiano che si è perso
0: adesso,
1: per due settimane, anni fa, non mi ricordo che anno fosse. Insomma, ha avuto una avventura incredibile.
0: L'avevamo raccontata on the road, perché se non erro è quello che perso nel deserto, per nutrirsi a un certo punto aveva bevuto sangue di pipistrello,
1: sì, sì,
0: quel,
1: sì,
0: mondo lì.
1: Perché c'è stata una tempesta di sabbia, si è perso. Ai tempi non c'erano GPS tracker, perché quest'anno è il 40° anno,
0: okay,
1: che si fa questa gara, che è nata da un signore che si chiama Patrick Bauer, un signore francese, che un giorno ha deciso: io voglio attraversarmi il deserto in solitaria con uno zaino. Sarà fatto ai tempi 300 km. E poi con un po' di matti ha iniziato a farla diventare una gara, una competizione.
0: Una competizione a tutti gli effetti. In quale deserto siamo?
1: Nella parte marocchina del deserto del Sahara. Ogni anno il percorso cambiano la lunghezza delle tappe, è una gara a tappe in autosufficienza, quindi bisogna portarsi nello zaino dall'inizio della gara tutto ciò che si mangerà dal primo giorno fino all'ultimo. Sono 6 giorni, 7, 8 se si contano anche i giorni di controllo, e sacco a pelo, eccetera. Viene fornita solo l'acqua.
0: Cioè, tu quando ti iscrivi a questa gara, loro ti dicono: bella lì, noi ti diamo l'acqua.
1: Sì.
0: Questo è.
1: Ti diamo l'acqua e ci sono i bivacchi montati.
0: Sì. Ok, adesso dobbiamo esaminarla bene, perché sono
2: da buon italiano ti sei portato la pasta al forno.
1: Bene. Guarda che per alcuni versi non ci sei andato lontanissimo.
2: Sai che fame, immagino.
0: Adesso la snoccioliamo tutto, perché davvero ci sono milioni di domande. 347-342-5220. Se volete chiacchierare in maniera più approfondita, on the road è dj.it. Mettiamo una canzone.

0: Well, show me hard and watch me fall apart, watch me fall apart.
1: Ben Howard, Only Love su Radio DJ. Questa sera c'è Jack Jazelli. Non stiamo parlando di musica, come sarebbe forse giusto con te, ma stiamo raccontando di questa esperienza molto più vicina al viaggio. Siamo partiti dall'attività sportiva, cioè dal trail running, cioè dalla corsa un po' estrema, per arrivare però al viaggio vero e proprio, perché tu sei rientrato, tra l'altro neanche da tantissimo, da questa gara che si chiama Maratona des Sables, cioè la maratona delle sabbie, no? Che si tiene, mi hai già detto, nel deserto marocchino. No?
2: Sì.
1: Deserto del Sahara. Allora, come funziona? Perché vedi che arrivano i messaggi. Come funziona? Cioè, te vai su un sito e ti iscrivi? Quanto costa l'iscrizione?
2: Allora, l'iscrizione ha dei prezzi abbastanza alti, perché comunque è organizzata in un modo molto impeccabile. C'è un servizio, una sicurezza, perché insomma lì le condizioni sono
1: molto,
2: abbastanza estreme.
1: Certo.
2: Quindi siamo attorno ai 3.000 euro.
1: Caspita.
2: Poi ti devi prendere tutta l'attrezzatura, il viaggio, l'aereo, eccetera, eccetera, però dura 10 giorni la corsa.
1: Cioè 10 giorni di corsa, però tu arrivi...
2: Tu arrivi a Ouarzazate, che è l'ultima città prima del deserto, poi vieni portato al campo base, ci sono 2 giorni di controlli, ti controllano lo zaino, puoi un po' affinare, dormi le prime notti nel deserto, capisci se...
1: Ah, quindi
2: magari
1: c'è un po'
2: nella,
1: di ambientamento.
2: Sì, nella valigia che per il primo giorno al campo base hai ancora, capisci se ti devi portare la termica, se

0: Insomma, come aggiustare le cose. Poi un giorno ti dicono: bene, ok,
1: adesso
0: zaino
1: basta.
0: Via, controllo dello zaino, se hai l'attrezzatura obbligatoria, peso dello zaino, controllo dei certificati medici, domani si parte.
1: Ok. Fine. Ma è a sorpresa o c'è sempre una data?
0: No, c'è sempre, tu sai la data. E poi da quel momento sono 6 tappe in 7 giorni, perché una tappa è il cosiddetto tappone. Allora, per dirvi una cosa, allora, quest'anno era il 40° anniversario, quindi la Marathon del Sable è stata di 270 km e il tappone, esatto, è stato di 100 km. Solitamente è di 250 km e il tappone è attorno agli 80 km.
1: Ecco, quando vengono detti questi numeri, lo ripeto, siccome è tarda notte, siamo tutti un po' più rallentati, ricordatevi che state correndo nel deserto del Sahara, cioè sì, nel senso, a temperature che vanno...
0: Beh, io sono stato fortunato, quest'anno ho beccato al massimo 38-40 gradi, ogni tanto arriva anche a 50, però è il deserto, quindi non
1: di
0: è
1: notte,
0: solo...
1: Di notte, scusa Jack?
0: 10-14, okay, quindi c'è una, quindi grande, c'è un'escursione, escursione, quindi devi capire come regolarti, perché poi tu ti porti tutto dietro, cioè il tuo zaino, quello che
1: sì,
0: hai
1: sì,
0: dall'inizio,
1: è proprio cammino di qualunque
0: sì,
1: tipo, però lo devi
0: pesa
1: fare,
0: e tutto il cibo, ovviamente il cibo liofilizzato. E il deserto comunque, anche se becchi il giorno in cui fa caldo ma c'è il vento, se non sei chirurgico nel bere ti disidrati in un secondo.
1: Certo.
0: E poi magari decidi di andare un po' più piano, come è capitato a me, vuol dire che magari al posto di passare 3-4 ore in quella tappa ne passi 8 sotto il sole, quindi è tutto un trovare un giusto equilibrio.
1: Facciamo un piccolino passo indietro, però forse ci prendiamo una pausa, dice Aladdin. Sì, vedo che fa sì con la testa, proprio adesso che dovevo chiederti una cosa importante. Vabbè,
0: siamo qui.
1: Siamo qua ancora fino a mezzanotte, questa è Radio DJ, DJ on the road.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Have fun with
7: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: State ascoltando Radio DJ, DJ on the Road America, A Horse with No Name 1972, che è una canzone che spesso passa come playlist di on the road, e tra l'altro cercatela su Spotify, ci sono tutte le canzoni che la domenica sera mettiamo, e grazie al maestro Dario Suelli che ci mette il suo bollino papale. Nello specifico però, quando tra le 23 e mezzanotte viene sempre a trovarci qualcuno, come dire, da grandi padroni di casa quali siamo, chiediamo agli ospiti di portarci anche un piccolo dono, e dovrebbe essere il contrario, ma secondo noi questo è un bel regalo, cioè portateci dei dischi, e tu hai scelto questa canzone.
1: Sì.
0: C'è Jack Jazzelli, stiamo parlando della Maratona delle Sabbie, giusto?
1: Sì.
0: La traduzione è proprio questa, questo evento pazzesco che si tiene nel deserto del Sahara di 272 chilometri quest'anno.
1: 270 quest'anno.
0: Chilometri
1: sì.
0: Quest'anno, è in autosufficienza di corsa.
1: Sì.
0: Perché hai scelto questa canzone?
1: Perché questa canzone, a parte mi è sempre molto piaciuta, ma sai, ogni tanto capita di ascoltare la canzone con delle orecchie, vedere cosa vuol dire con occhi diversi da un secondo all'altro. E una mattina, la mattina dell'ultima tappa, quindi mancavano solo 21 chilometri alla fine, una mezza maratona, mentre si aprivano i sacchi a pelo, si chiudevano i sacchi a pelo, si arrotolava il materassino, si comprimeva la zona, c'erano tutte queste torce frontali, dal track dell'organizzazione prima della linea di partenza hanno messo questa. E sentire le parole: dopo due giorni nel sole del deserto la mia pelle è iniziata a diventare rossa, dopo tre giorni guardavo il letto di un fiume che si era asciugato e mi commuovevo, e noi correvamo nei wadi che sono i letti dei fiumi prosciugati. E poi questa cosa che dice che si sta bene nel deserto, perché nel deserto puoi ricordarti il tuo vero nome, perché non c'è nessuno che ti dà fastidio. E questa cosa del deserto è verissima. La cosa che ti dicono loro all'inizio è: al deserto non gli interessa niente di chi sei, non è qui né per respingerti, cioè quindi non c'è quella dimensione di sto lottando contro l'ambiente, né di accoglierti, quindi di dire il posto più sereno del mondo.
0: Cioè lui è lì.
1: Ti rimette al tuo posto nell'umanità, ti sveste di tutto, no? E quindi sentire quelle parole mentre stai facendo lo zaino coi tuoi compagni di tenda, che poi diventano i tuoi compagni di vita.
0: Perché tu l'ascoltavi in cuffia o c'era proprio una
1: diffusione? C'è il track, lì c'è il track all'inizio, ogni mattina ci si ritrova lì sotto, alla starting line. Ci sono questa serie di canzoni, poi c'è un discorso, hanno letto una poesia bellissima quella mattina, ci siamo commossi tutti, e poi si canta un'altra canzone
0: vediamo se c'è. Non c'è?
1: Si canta Highway to Hell.
0: Ah, certo, no, non l'ho messa.
1: E poi si parte.
0: Troppo, ok. Tutte le mattine questa roba?
1: Highway to Hell tutte le mattine.
0: Porco Giuda.
1: Alle 5 di mattina roba. Con le frontali e via, si
0: pazzi
1: parte.
0: Completi. Allora, facciamo una cosa. Ti faccio una serie di domande e ma come mi vengo? Vedi, non sto neanche leggere,
1: sì.
0: Proprio, ma immagino in questo momento chi è in macchina, che sta rientrando e ti fa questa serie di domande legate all'esperienza che hai
1: sì.
0: vissuto. Primo, quanto ci hai messo? Dammi risposte secche, non
1: sì.
0: troppo articolate. Quanto ci hai messo per prepararti?
1: Due anni.
0: Quanti chilometri? Abbiamo già detto 270 chilometri.
1: Sì.
0: Più o meno le tappe ogni giorno le decidevi te o erano programmate?
1: No, sono programmate, ci sono tappe da 40, 30, 40, poi la tappa da 100, e poi le ultime due sono abbastanza fisse, c'è cioè una maratona e una mezza
0: perché
1: maratona.
0: Perché dici che possono essere da 30, 40? Nel
1: dipende
0: senso che
1: dagli organizzatori, l'ammontare è o 250 o 270, poi in base a quanto decidono che sia il tappone, e poi gli ultimi due giorni sono abbastanza fissi, c'è cioè una maratona, quindi 42, eccetera, eccetera,
0: certo.
1: E poi una più o meno mezza, quest'anno era 23 chilometri, tutto il resto viene un po' costruito le prime tre.
0: Ma viene costruito durante?
1: No.
0: Lo sai però prima comunque.
1: Non lo sai prima, tu sai prima solo, quest'anno abbiamo saputo che il tappone era 100 perché era un evento speciale, però tu ricevi il tuo roadbook quando da Ouarzazate vai verso
0: quindi,
1: il campo base.
0: Quindi quando sei lì,
1: sì.
0: Già quello è un viaggio.
2: Quanto pesava lo zaino?
1: Il mio zaino pesava tantino, pesava 11 kg senza l'acqua, e il tuo range consentito è da 6 kg a 15 kg senza l'acqua.
2: Okay.
1: Io sono stato abbondante di cibo. E
2: buon italiano.
1: E lì è un po' un'equazione, cioè ci sono
2: sì.
1: persone che non si portano il materassino per dormire, per risparmiare,
2: peso in meno,
1: ci sono persone che sono molto molto leggere sul cibo, persone che magari non si portano cambio quasi nessuno se lo porta, però magari ti porti un piumino per la sera, insomma è tutto
0: certo.
2: Ma
0: certo.
2: Nella tappa c'è una sorta di ristoro,
1: ci sono i checkpoint ogni 10 km in cui ti danno però solo l'acqua
2: Vabbè,
1: acqua e ti riempiono le borracce, okay, e ti versano l'acqua ghiacciata addosso sul coppino.
0: Mamma mia, ragazzi, l'acqua ghiacciata sul coppino è tanta
1: fondamentale.
0: Hai delle altre? Perché a me piace questa cosa dell'essere molto pratici. Hai qualche altra curiosità?
2: Hai avuto delle visioni a un certo punto? Allora, perché nei trail lunghi arrivano, allora, che sia montagna o deserto. Ma
0: definisci
2: arrivo.
0: Lunghi oltre 40?
2: No, in generale nelle ultra trail, seguendo gente che corre in montagna di notte, molte volte vedevano più di una persona negli alberi le facce.
1: Sì, allora
0: il deserto è un po' difficile.
2: Cosa hai visto
0: però,
2: nel deserto?
1: Allora, nella tappa da 100 km.
0: Fermati, fermi tutti, mi piace questa sospensione. Cosa hai visto nel deserto? Canzone e poi torniamo. Questa è la TG.

0: No, mi piace poi che si è creato involontariamente questa coincidenza, lo giuro, potrei fare figure, vedete, era tutto costruito. No, involontaria, cioè Dino ha fatto una domanda molto specifica, state ascoltando Radio DJ, DJ on the road con Frank, e gli hai chiesto
1: delle visioni barra allucinazioni durante
0: le corse, soprattutto di notte, e voi avete appena ascoltato Se non ora quando, fatta, realizzata e prodotta da DJ Aladdin e cantata, vabbè, l'avete fatta insieme da Jack Giaselli, che questa sera è ospite. Quindi mi piace questo dialogo che si è creato tra voi due. La risposta qual è? Durante la notte cosa vedevi nel deserto?
2: Allora, nella tappa da 100 km che io non ho potuto fare perché io ho avuto un piccolo problema tecnico al piede, quindi ho corso molto molto meno di quanto volessi, ho quasi solo camminato, però ho camminato senza fermarmi, quindi avevamo 40 ore a disposizione per i 100 km, ma dopo 8 ore in più, quindi allo scadere di 48 ore c'era un'altra maratona, quindi Il mio pensiero è stato: arrivo prima che posso. Quindi ho camminato di seguito per 25 ore.
0: Tu sei pazzo.
2: Con alcuni cari amici che ho trovato lungo.
0: Cari
2: lungo
0: amici che sono diventati cari amici dopo, però.
2: Che lo erano perché erano miei compagni di tenda. Questo poi è un capitolo a parte importantissimo, perché è uno dei tesori più grandi che si trovano nel deserto. Però insomma, dopo 20 ore che cammini, 18 ore ed è notte, quindi hai visto un'alba, hai visto

0: tramonto vedi la luna e ogni tanto con la frontale non sai dove sei, parti, sei in uno spazio infinito, poi ti giri e c'è una roccia di fianco enorme, vedi scorpioni, topolini, eccetera, eccetera. Più che avere visioni, a un certo punto mi sono accorto che parlavo da solo. Parlavo da solo, cioè tipo...
1: Cosa ti dicevi?
0: Non lo so, non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Mi ricordo solo che a un certo punto ho detto: ragazzi, se vedete che vado da un'altra parte, che inizio proprio a dire che ci sono cose che non esistono, datemi un occhio, perché la mia testa era andata. Stavo come dormendo.
1: Ma scusami, ma nel percorso, però, essendo nel deserto, avevate dei riferimenti?
0: Ci sono delle bandierine che quindi di notte con la frontale sono catarifrangenti.
1: Le vedi?
0: Sì. Vabbè, vedi, però
1: bandierine piccine, però
0: insomma è un attimo.
2: Però è vero, quando fai le lunghe distanze a un certo punto ti accorgi di fare delle tratte e non ti accorgi di aver fatto magari dei chilometri, perché mentalmente sei da un'altra parte. Immagino dopo ore che non dormi ci sta, e che c'è il rischio che perdi la tratta e te ne vai da un'altra parte.
1: Soprattutto perché a me è successo in bici, quando ho superato i 150 km ti rendi conto che non è più una questione fisica,
0: no,
1: ma è puramente mentale. Cioè il corpo oramai, poi in bici ancora di più, perché non, se vai piano non è che fai fatica, a meno che non stai facendo un'ascesa. Però davvero, la testa che va per fatti suoi e tu che sei lì, che pedali, ma non ti rendi neanche conto, nel tuo caso corri, no?
0: Sì, cammini, corri, c'è un po' di dolore, ovviamente le gambe le inizi a sentire, io sentivo anche il piede, ma questo è un altro
1: capitolo. No, fermati, però andiamo lì sul piede, andiamo perché sul due piede. Minuti li voglio, okay, dedicare, poi mettiamo una canzone e cambiamo anche tema, ma rimaniamo sempre nel deserto. Che ti è successo? Perché io vedevo le storie, impazzivo.
0: Mi è successo che al primo giorno, nonostante avessi collaudato scarpe, avevo fatto lunghi di 74 km, 40 km.
1: Che due anni di preparazione, lo ripeto, eh?
0: Sì, quindi le scarpe con le ghette, perché sennò entra la sabbia, le avevo testate, le calze, tutto benissimo. Primo giorno, il terreno, le condizioni climatiche, lo zaino, mi è venuta una vescica enorme sotto l'avampiede, mai avuta in vita mia. Mi sono andato nella tenda medica e la persona che si è presa cura di questa cosa non ha fatto forse la cosa migliore che potesse fare.
1: Eccala.
0: Quindi mi ha disinfettato, ma poi mi ha bendato e mi ha tenuto bendato per tutto il giorno. Ha detto non toglierla, ho fatto la tappa dopo e si era infettato tutto. Quindi mi hanno dovuto fare una sorta di operazione col bisturi. E io quindi da quel momento fino alla fine della gara ho camminato sulla carne viva.
1: Cioè dal secondo giorno?
0: Sì, dal secondo giorno fino all'ultimo ho camminato sulla carne viva con rischio infezione. Quindi un giorno me lo son fatto con antibiotico, perché per fortuna avevo portato due pastiglie di antibiotico.
1: Ma per puro culo?
0: Sì, e anche lì esperienza psichedelica, 40 gradi antibiotico e 40 chilometri. Però poi si fa.
1: Pazzesca questa cosa, guarda, veramente completamente fuori di testa.
2: Beh, quello perché ti prepari una gara per anni e poi non sai mai cosa ti può succedere.
0: Non va niente come.
1: Sono come i DJ set, che uno se li prepara.
2: Bravo, non sai mai chi trovi davanti, quindi.
0: Puoi solo ridurre al minimo le variabili e restare, e quindi avere un po' meno cose da gestire.
1: Sì, sì, sì, vabbè, però effettivamente è più sfiga che.
0: Però ti arriva, anche è la vita, cioè alla
1: ma no, no, in effetti l'unica cosa che scoccia, perché al secondo giorno fosse già arrivata a metà, forse.
0: Però poi ho detto, chi lo sa, magari senza quella ferita avrei spinto come un pazzo per l'ego, per dire, ah, faccio il tempone, sarei scoppiato alla
1: dopo,
0: terza tappa.
1: Sì, sì, anche questo è vero. In the night while my body slept in my bed, my mind was running through the woods instead. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour in my head.

0: Camp Vagabond su Radio DJ di Jay on the Road. Tante sono le chiacchiere fuori onda, perché l'ho detto all'inizio di questa seconda ora insieme. Jack Jazelle intanto è un amico, quindi è facile andare a parlare anche di tante altre cose, ma poi ci stai raccontando un'esperienza molto diversa da quella che i viaggiatori vengono a portare, no? in questo programma, che è molto vicina alla prestazione sportiva, ma in realtà poi si distanzia tantissimo, perché alla fine è un viaggio quello che hai fatto.
1: Beh, cioè, sì, la preparazione dello zaino è importante. Hai dimenticato qualcosa?
2: Ho perso un sacco di cose mentre ero lì, non ho dimenticato niente, ho studiato meticolosamente con una persona che mi ha aiutato la parte dell'alimentazione, della nutrizione, cibi liofilizzati la mattina, la sera e durante la tappa, gel, barrette, tutto quanto. Ho perso 12.000 volte la mia posata, ho perso 100 volte le salviette umidificate, perché lì il bagno è un sacchetto di plastica, ma poi ci sono i tuoi compagni di tenda che ti dicono: ti presto io questo, tu hai del cibo in più, bello. E sono i tuoi fratelli, e anche le persone che tu all'inizio dici: ma dove sono capitato? Cioè, questi sono campioni del mondo di Iron Man, vedi le persone in giro, dici: sono nel posto sbagliato, probabilmente mi schianto al primo giorno. Poi il deserto ti fa capire che siamo tutti uguali e stiamo facendo un viaggio.
0: Raccontamela questa cosa, perché più volte l'hai detta anche quando ci siamo beccati, che eri appena tornato: oh, i compagni di tenda, senza perderci troppo, però nel senso, perché sono così determinato?
2: La tua famiglia. Sono stato molto fortunato, perché tu condividi tutto, a parte condividi una tenda berbera aperta, sono due teli di legno con due pali di legno con un telo sopra aperta,
0: basta,
2: davanti,
0: perché tanto dice non è che piove
2: sabbia. No, però entra la sabbia, tempeste di sabbia, lo spazio tra un sacco a pelo e l'altro è un centimetro.
0: Nessuno russava?
2: Sì, però c'è i tappi, poi tutti russano.
0: Nessuno scorreggiava?
2: Beh, all'aria aperta, io, cioè, con i tappi, non avevo i tappi per il naso.
1: Sacco a pelo,
2: esatto. Mamma però, mia. Cioè, sono diventati i miei fratelli, Gianluca, Franco, Andrea.
1: Ma erano sempre gli stessi ogni volta?
2: Sì, sì, noi eravamo la tenda 28.
1: Ah, quindi ognuno aveva la tenda, ok.
2: Sì, Davide, Enrico, Gianluca, Alessandro, Andrea, Christian, Franco.
0: Ma no, quanti eravate?
2: 8.
0: Sembrano i fratelli di Nico.
2: 8. No, ci tengo.
0: Ti ricordo?
2: Sì, sì, sì.
0: E salutati tutti?
2: Tutti, e poi c'erano anche tutti gli altri italiani, c'era Alessandro anche nella nostra tenda, che è quello che ha fatto il risultato migliore della nostra tenda, e poi c'erano anche altri ragazzi italiani, eravamo 4 tende, ragazzi e ragazze.
0: Quindi scusami, ripeti un attimo perché mi sono perso via, quanta gente c'era in tenda? In 8 eravate, in 10?
2: 8 persone ogni tenda, eravamo 4 tende di ragazzi italiani e ragazze, perché poi la cosa interessante è che il 30% dei partecipanti a questa gara sono donne.
0: Pensa a te. Sì. Beh, non nulla di, come dire...
2: No, nel senso che, cioè, è un buon numero. Nelle altre gare della Marathon del Sable sono ancora di più. E, però, insomma, per nel senso, uno dice: ah sì, è difficile. Insomma, diciamo che nel deserto, non avendo accesso a bagni e cose del genere,
0: è ancora più difficile. Sì, becchi il momento sbagliato del mese. Certo, diventa molto più complesso. E senti, dai, raccontaci qualche aneddoto, però... divertente, o che ancora adesso te lo porti proprio dietro.
2: Ce ne sono mille, che ne so, io che zoppico, a un certo punto crisi totale, perché dico: qua non ce la faccio, mi devo ritirare. Arriva un signore inglese con 3 denti in bocca e mi dice: hey mate, stai soffrendo? E faccio: sì. E fa: I know all about suffering, io conosco tutto sulla sofferenza, sono stato sposato 2 volte. E da lì facciamo 10 chilometri con lui che inizia a raccontarmi la sua vita.
0: Correva? Cioè, correva, era con te nella gara?
2: Sì. L'aveva già fatta 2 volte. Oppure la notte ci troviamo, allora io e Davide, che è questo mio compagno di tenda, camminiamo insieme per un bel pezzo, poi a un certo punto troviamo un altro amico che si era fermato a dormire, ma poi ha visto noi, e a un certo punto continuiamo a sentire qualcuno che ansima, e diciamo: ma chi è che dei 3 sta così male, ragazzi, perché? Cioè, no. Però eravamo nel buio, e a un certo punto ci siamo accorti che c'era un signore giapponese a cui si era scaricata la torcia frontale, che ci stava seguendo da 10 km ansimando perché andava troppo veloce per lui, ma nessuno capiva chi fosse, e quindi è stato molto divertente. Poi abbiamo fatto amicizia anche con lui, insomma, mille aneddoti. Io che andavo in giro coi sacchi per fare dove facevamo la cacca,
0: che ti
2: dopo la
0: dietro?
2: Tenda medica, no, te li danno al campo base,
0: okay.
2: Però me li davano come calzature per per togliermi le scarpe e quando giravo sulla sabbia con i piedi medicati, insomma.
0: Ah, ho capito, sì. Cioè li usavi a mo' di sacchetto.
2: E quindi
0: per
2: la gente mi diceva...
0: ti sei cagato addosso?
2: No, mi diceva perché usi quei sacchi della cacca per i piedi? Ho detto perché ormai i piedi sono ridotti di M, quindi...
0: No, mettiamo una canzone e poi una domanda, insomma, per capire anche che cosa è successo e per chiudere il discorso, perché veramente ci hai fatto fare un bel viaggio. Questa è Radio DJ di John The Road.
3: Sono un

0: mi risponde, la tua isola è la nave.
1: Quando nel 2018 mi hai regalato il vinile di questo album, credo che ci sia un solco ancora più, come dire, inciso, più marcato, tutte le volte che passo questa canzone, perché adoro pirati.
2: Mi riempie il cuore di gioia.
1: Te l'ho sempre detta questa cosa qua, ma non lo so, mi piace perché ha a che fare molto col nostro modo forse di intendere i viaggi. Parlo di Jack Giaselli, che questa sera è stato ospite con noi, Pirate, appunto, la canzone. Allora dai, per chiudere un po' di domande, voglio solo risposta secca, però prima di buttare un po' in cacciara, perché vedo che anche Marco ha insomma riassunto un po' di messaggi che sono arrivati. La domanda secca è: ma non c'è stato un momento in cui hai detto, ma a me chi me l'ha fatta fare di essere qua? Ma voglio dire, va bene tutto, va bene l'esperienza, però tutti sti soldi, piedi scasciati, sono qua nel deserto.
2: Prima di partire, perché sindrome dell'impostore a mille, ho detto, ma cosa ci faccio qua? Ma perché mi sono messo in sta roba che è palesemente fuori dalla mia portata? Poi, una volta che la cosa inizia, io non ho mai sentito così tanta calma e presenza nella mia vita, esattamente dentro l'esperienza, momento per momento.
1: Che poi il casino è tornare.
2: Può essere un casino tornare, sì.
1: Lo è stato?
2: Sì, per mille motivi. Alcuni non legati al SAR, altri sì, ma è difficile reintegrare, no? Però ti porti dietro quell'essere stato spogliato da tutto che fa bene. Come ogni viaggio, eh.
1: Sì, sì, questo forse in particolare.
3: Dai, l'anno prossimo andiamo a fare insieme la coccodona in America.
1: Cos'è la coccodona? Spiegatelo.
2: È una cosa che può fare solo il DJ Aladdin, no, io non riesco.
3: È una 250 miglia.
1: Minchia,
2: però non a tappe.
3: No.
1: Devi fare tutta.
3: Partila, fai tutta. E sì, l'hanno appena fatta qualche settimana fa. E ha vinto una donna. Siete in assoluto pazzi. Su tutti, con 6-7 ore di record sul...
1: Però ragazzi,
2: Rachel
1: è molto affascinante, però sì, questa cosa, c'è poco da
3: però
1: fare.
3: Però c'è il rischio di alzare, però purtroppo è morta una donna.
2: Questo vedi, ahimè, cioè, è successo anche
1: alla maratona.
2: Un ragazzo, dopo c'è stato male durante, purtroppo...
1: Perché dicevo proprio questo, comunque, no? È molto affascinante perché è davvero un... confrontarsi con se stessi, certo. 250 miglia lo chiedevo prima, grazie Marco che mi
3: scrive. Come il mondo della bici, 400 km facendo sempre di più.
1: Esatto, cioè è molto interessante questa cosa, però mi rendo conto, sì, che poi arriva un momento in cui la sfida, come diceva qualcuno, è sempre solo con te stesso, quindi continui ad alzare l'asticella per andare dove
2: non lo so. Non lo io so. Per non saperne leggere né scrivere, comunque questo, e ti do questa notizia in anteprima, a febbraio farò la Arctic Spine in Lapponia,
1: è entrato nel...
2: 60 miglia, però terreno diverso, quindi neve, sempre autosufficienza, ti devi trascinare la tua slittina,
1: quindi
2: però,
1: dal caldo al freddo,
2: però c'è una logica, nel senso, lì fai il colloquio col direttore di gara, ti dice tu hai già fatto cosa, ti dice il massimo che puoi fare quella da 60 miglia,
1: ok,
2: se no è troppo rischioso.
3: Qual è la massima lì di distanza?
2: La massima sono più di 300 miglia, ma wow, tu non hai, cioè non hai neanche il percorso tracciato, cioè vabbè, nel Kungsleden in Lapponia svedese, infatti l'hanno finita solo in 5.
1: Vabbè, cioè nel senso è molto affascinante, ripeto, non trovo le parole giuste, però allo stesso tempo è anche un po' pericoloso, questo
2: sì,
1: va detto,
2: sì.
1: Ecco, don't try this at home. No, volevo leggere un paio di cose prima di salutare. Marco, mi rimetti quel messaggio che avevi scritto? Ecco, io e Jack ci siamo accordati, perché fuori onda se la stavano raccontando, per fare insieme l'ultra trail del Monte Bianco. È falso, non credergli, perché Marco ti spara un sacco di minchiate.
3: Ma il Monte Bianco intende il dolce.
1: Sì, esatto.
2: Quello sarebbe
3: Monte
2: interessante,
3: Bianco, cioè.
1: No, Marco, mi piaceva quella della pizza che avevi trovato. Dov'è che è? Ti accendo il microfono.
4: Questa è una cosa che mi ha detto Jack, sempre fuori onda, che lui ha occupato sostanzialmente tutto il suo zaino. Cioè, quello che adesso ha detto in onda non è vero. La realtà è che il suo zaino era interamente occupato da un forno portatile per la pizza, quello con la pietra refrattaria.
2: In realtà era il dolce
4: pizza.
2: Forno Haber di quando eravamo.
1: Madonna, dai, quanto siete
4: esatto,
1: scemi.
4: 15 kg.
1: Ma cos'era sta storia della pizza?
2: No, non è vero, però c'era io avevo un sacco di liofilizzati, però avevamo di fianco una tenda di ragazzi russi, che poi sono stati eliminati molto presto, che avevano un amplificatore a manovella.
1: Okay.
2: E quindi ogni sera facevano partire musica russa, si fumavano le loro sigarette, non so come.
1: Okay,
2: e anche durante le tappe cercavano solo di far andare questo amplificatore pesava 15 kg.
1: E come cacchio sono
2: stati? Infatti, sono durati due tappe. E lì ho scoperto dell'esistenza di Italo Disco in russo.
1: Certo, nel deserto.
2: Non la cosa più romantica che potessi sperare come colonna sonora nel deserto. Cioè, speri nel silenzio, però insomma.
1: Però. E questi facevano andare la.
4: Yes. Ma è un grammofono.
1: È un grammofono portatile. Giacomo, no scherzo, in realtà
2: Francesco.
1: Giacomo e Francesco sono i nostri nomi d'arte.
2: Ma io sono contento di essere chiamato
1: Giacomo. Oh, grazie per essere venuto a raccontarci.
2: Grazie a voi
1: storia.
2: Per avermela fatta raccontare.
3: Senti, ma c'è un video di tutta questa gara?
2: C'è il video ufficiale della 40esima edizione su tutti i profili della Marathon de Sable, sul sito, su YouTube, ed è molto bello. Tra l'altro sono molto bravi a fare questa parte.
3: Quello l'ho visto. Sì. Che il primo arriva e bacia per terra ogni volta che arriva.
2: Tra l'altro sono due fratelli.
3: Sono fratelli,
2: il primo ha vinto negli ultimi 11 anni e questa volta suo fratello l'ha battuto.
3: Sono
2: due fratelli marocchini che tu vedi su. Hai un'occasione di vederti nella tappa da 100 km. I primi 20 partono due ore dopo gli altri, quindi è l'unico modo in cui puoi vederli, perché a un certo punto vedi queste esseri sovrumani.
1: È sabbia che ti attraversa. Che meraviglia. Ragazzi, grazie a DJ Aladdin, grazie a Marco. Abbiamo finito. Buonanotte, ci sentiamo settimana prossima.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: No, sì.
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
8: Oh my God!
7: Say it again. Stai ascoltando The Legend.

It's like fun in the place. It's every year that I perform.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.